0: Qui a Cremona il motore fa la differenza, perché ci sono, c'è un dritto veramente molto, molto abbastanza lungo, diciamo. E quindi, insomma, i tuoi cavalli qua si fa sentire.
1: Allora, per me ci vuole tutto che funziona. Ci vuole un gran motore, un gran telaio e un super, super pilota. Io ho la fortuna di averne due, è già una bella fortuna. Diciamo però che i motori si lavorano molto a casa al banco prova, perché se minimo fai 20 ore a settimana di sviluppo per trovare qualcosina, che è difficile trovare qualcosina oggi come oggi.
0: Perché sono tutti veramente vicini, abbiamo visto i distacchi molto molto vicini. Dici delle percentuali, sincero, pilota, motore e telaio. Quindi quanto incide ognuno di questi in percentuale?
1: Allora, 30 motore, 30 telaio, 40 pilota.
0: Bene, segnatevelo da casa, perché lo dice Steve, segnatevelo, esatto, segnatevelo. Esatto. Quindi se non c'è un buon pilota è la cosa principale, poi viene motore e telaio.
1: Esatto, comunque per me è uno sport che ci vuole tanto, ma tanto impegno da parte dei piloti. Questo non è un gioco, eh.
0: Ah no, assolutamente.
1: Ci vuole deduzione, ci vuole impegno, ci vuole palestra, ci vuole fisico, se no bisogna stare a casa. Il livello è troppo alto.
0: Bene, grazie mille Steve, buon lavoro a te e a tutto il tuo team. Grazie. Vai, grande Steve. Grazie. Buongiorno principessa.
2: Buongiorno.
0: Stefano Borizzoni, un'icona del kart. Ti sei perso o sei qua sul serio?
2: Sì, sono in concentrazione con il mio pilota.
0: Di cosa state parlando?
2: Di un po' di tutto, di attualità.
0: Tutto bene Ste?
2: Molto bene.
0: Bene, quindi sei tornato nel mondo del kart?
2: Sì, sì.
0: Sì, ufficiale? Allora, com'è avere Stefano Bonizzoni come, Bonizzoni come meccanico?
3: È un grande aiuto, ha sempre l'idea giusta al momento giusto.
0: Bene, fagli il bonifico.
2: Domani mattina subito.
0: Quelli istantanei.
2: Istantaneo, istantaneo.
0: Bravo, se no non vale. Buon lavoro ragazzi. Ciao. Un piccolo pilota dell'Academy, hai appena finito la tua fase, vero? Com'è andata?
4: Bene.
0: Benone.
4: Sì.
0: Ma quanto ti piace correre con l'Easy Cup?
4: Tantissimo.
0: Bene, fai un bel pollicione ai nostri telespettatori. Il tuo pilota di Formula 1 preferito?
4: Norris.
0: Norris? L'anno scorso ha vinto il mondiale. Tu quando lo vincerai?
4: Quando sono grande.
0: Ah beh, ci vuole un attimino di tempo. Batti 5. Vai! E con grande piacere abbiamo ritrovato nei paddock della Easy Kart Daniele D'Urso del team VRK, che insomma due anni che non corri, hai fatto pole position e per ora sprint race portata a casa.
5: Sì, è un po' difficile tornare, fortunatamente non ci siamo...
0: Beh, ma neanche tanto!
5: No, fortunatamente non mi sono ancora trovato in una battaglia da sorpassi e difese, però vediamo, non abbiamo... Il passo che pensavo, però adesso vediamo.
0: Insomma, dai, la sprint race ha salutato anche la compagnia. Ma dimmi la verità, Daniele, ti aspettavi di essere così competitivo dopo due anni? Ma devi essere sincero.
5: In parte, cioè non così tanto, cioè non mi aspettavo di fare la pole. Comunque anche quando facevamo tutte le gare, la qualifica era un po' il punto debole. Quindi in realtà mi ha subito più la pole che la sprint.
0: Ecco, quindi vuol dire che Daniele D'Urso deve fare una gara ogni due anni. Quindi ci vediamo nel 2028 con Daniele D'Urso. No, dai, scherzo. Vogliamo vederti in pista tutte le gare.
5: Speriamo, dai. Adesso ci sono un paio di gare vicine a casa. Vediamo di esserci.
0: Bene, noi ti auguriamo una super finale. Grande.
5: Grazie.
0: Complimenti. E siamo con il piccolo Federico Stabellini, che io lo invidio tantissimo per gli occhiali, bellissimo. Allora, 60 Academy, come stanno andando le cose?
6: Bene, molto bene.
0: Allora, perché ti incorri?
6: Per Martelli Racing.
0: Ok, ti trovi bene col team? Eh?
6: Sì, molto.
0: Allora, dici quanti anni hai?
6: 7 e mezzo.
0: Da quanto tempo corri?
6: Un anno abbondante.
0: Ok, e come mai hai deciso di intraprendere lo sport del karting?
6: Perché mi piacciono i motori.
0: Ti piacciono i motori, quindi sogni di diventare un pilota di Formula
6: 1.
0: Ok, chi è il tuo pilota preferito?
6: Il mio meccanico oggi mi ha detto che sono Verstappen. Però...
0: Verstappen? Vabbè, insomma, il meccanico c'ha l'occhio lungo.
6: Questa gara ho fatto secondo.
0: Ok, quindi la giornata è ancora lunga. Sì. Dai un voto da 0 a 10 al campionato Easy Kart.
6: 9 e mezzo.
0: 9 e mezzo, bene. Batti 5. Ringraziamo il team che è...
6: Martelli Racing.
0: Martelli, vai! Ed eccoci in compagnia di Alexander, anche lui del team Martelli Racing. Categoria?
7: 60.
0: E come sono andate le cose per il momento?
7: Per adesso bene.
4: con la prima

0: gara in Easy Kart, partiamo settimi.
1: Ah, dai, dai un voto al campionato.
0: Come prima gara darei un bel 9.
1: 9, dai, bene, bene. Quindi ti stai divertendo?
0: Sì.
1: Ecco, gli altri tuoi colleghi sono corretti in pista?
0: Sì.
1: Bene, questa è la cosa importante. Noi ti auguriamo una super gara. Batti 5. Ciao. Il piccolo Andrea, eccolo qua, anche lui 60 Academy. Dovete vedere che tuta super che ha, perché questo è proprio del campione Ayrton Senna,
0: Sì,
1: vedete?
0: perché io ho la tuta per il suo onore.
1: Ti ispiri un po' a lui?
0: Sì.
1: Ok, da quanto tempo corri tu, Andrea?
0: È dal 2025.
1: Ah beh, è un anno. E quanti anni hai?
0: 6 e mezzo.
1: 6 e mezzo, quindi ragazzi, dai 6 anni e mezzo, anzi dai 6, si può partire nella 60 Academy.
0: Sì.
1: Sono veloci i tuoi compagni?
0: Sì.
1: Chi è quello che temi di più? Come si chiama?
0: Il 4.
1: Il numero 4?
0: Sì,
1: No.
0: Leonardo.
1: Leonardo, vediamo di batterlo, no?
0: Sì.
1: Anche se dovete sapere che la 60 Academy è ancora un divertimento, è un gioco, è una fase, infatti. Bene, allora noi ti auguriamo una buona giornata.
0: Eh sì, perché tra poco ho il turno.
1: Beh, bisogna iniziare a prepararsi, a fare tutti i tuoi lavori col meccanico, che è tuo papà.
0: Sì.
1: Bene, batti 5 e vai!
2: E oggi nei paddock della Easy Kart abbiamo trovato il campione del mondo in carica, KZ Master Angelo Lombardo. Allora, come mai hai deciso di affrontare questa tappa qui a Cremona?
3: Ma guarda, intanto dobbiamo ringraziare Nunzio, Del Vecchio e Francesco che sono là. Come vedi siamo a casa loro ed è un piacere sempre passare il tempo con loro. Quindi mi ho trovato questa domenica appunto per venire a fare la gara qua con loro e stare tutti qua insieme.
2: Come sta andando per adesso?
3: Vabbè, abbiamo fatto le qualifiche, abbiamo fatto il quarto tempo. Quindi la prima volta che abbiamo usato queste come qui, le vele gialle. Non male, dai. Adesso in finale vediamo di capirci un po' su
2: Adesso c'è
3: qualcosa.
2: la sprint race, poi la finale. Insomma, anche per gli altri, sapere che c'è un campione del mondo in carica in pista, insomma, saranno tutti agguerriti per ben figurare. E quindi, che dire, vedremo stasera come andranno le
3: E questa
2: cose.
3: sera vedremo, dai.
2: Bene, vai. Ciao ragazzi. Ciao.
4: Ciao.
1: E uno che di motori se ne intende, lo abbiamo in verifica. Antonio Iannotta. Allora,
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: cosa succede qua dietro le quinte? Perché sai, mai nessuno fa vedere un po' cosa c'è dopo una gara. Si smontano i motori, si verificano.
5: Invece qui in questo momento stiamo facendo delle sostituzioni per garantire la regolarità, quantomeno nei primi tre concorrenti, con tutta la parte elettrica dell'accensione del motore, in maniera che si rende uguali, che già lo sono, comunque togliamo ogni sorta di dubbio cambiando le accensioni con quelle fornite dall'organizzatore.
1: Beh, questa è una bellissima cosa per
5: Assolutamente.
1: rendere l'omogeneità del progetto Easy Car, che poi è quello mezzi e motori uguali per tutti.
5: Esattamente, che
1: Bene.
5: così almeno abbiamo messo da parte tutte le chiacchiere.
1: Oltre a quello, poi si smontano a pezzi i motori quando finiscono le gare, vero?
5: Esattamente, questa sera sono previste cassette e cassettine per le minutierie, visto che andremo in fondo alle verifiche.
1: Bene, guardate che faccio da cattivo. Questi responsabili tecnici, bisogna essere un po' severi, giusto, Antonio?
5: Bisogna essere severi e tolleranti, però bisogna permettere anche ai concorrenti di imparare qualora ci fossero dei dubbi o che cosa, noi siamo qua anche per quello.
1: Bene, quindi grandissima trasparenza in casa Easy Kart. Grazie, buon lavoro ragazzi, complimenti. E sta per partire la finale della 60 under e over 10. Siamo con il poleman Francesco De Luise, pole position e sprint race.
6: Allora, speriamo che va tutto a posto e di arrivare primo e stare in testa al campionato.
1: Rivale che temi di più?
6: Herman e basta.
1: Ok, vai. E siamo sempre in prima fila con Leonardo Stefanelli. Diciamo un po' new entry per quanto riguarda le prime file.
7: Sì, è la prima volta che è in questa fila qui e quindi sono un po' in ansia, però spero di fare dei buoni risultati.
1: In bocca al lupo per la gara e per la tua prima fila. Herman, terza posizione dietro al tuo compagno di squadra De Luise. What about this race?
8: P1.
1: Win?
8: Yeah.
1: È molto determinato il nostro Herman Bilushenko e noi gli auguriamo una super gara. Guardate gli occhi della tigre, the eye of tiger.

EasyCard 60, prima vittoria assoluta per Herman Viluchenko. Il round di Cremona regala gare intense e continui colpi di scena, con Herman Viluchenko capace di conquistare la sua prima vittoria assoluta nella categoria, al termine di una finale rimasta apertissima fino alla fine. Dopo aver chiuso il race day in crescendo, Viluchenko è riuscito a prendersi la vittoria davanti a Theo Ganadic e Massimo Cammunci, racchiusi in meno di un secondo. Quarto gradino del podio per Leonardo Stefanelli, quinto Brian Di Staso, giro più veloce di Diego Borsari. A tagliare il traguardo per primo era stato Francesco De Luise, successivamente escluso dalla classifica finale per irregolarità tecnica dopo una prestazione di altissimo livello nel corso del weekend, dopo aver conquistato pole position e vittoria nella sprint race.

0: This race is very hard for me, but I have a don't fast engine, but I'm really happy to me win the race.
1: You happy?
0: Yeah. This is my first win in the season.
1: Ah, it's good.
0: Yeah.
1: Complimenti.
0: Grazie. Thank you.
2: Ragazzi, che gara ci hanno regalato i pilotini della 60 over e under 10. Ma andiamo a vedere tutto ciò che è successo in questa super finale accesissima fino alla bandiera a scacchi. Come vedete, De Luise davanti a tutti, capoclassifica che ha fatto pole e sprint race. In seconda posizione la new entry Stefanelli, new entry per quanto riguarda la prima fila e diciamo le zone alte della classifica. Intanto la partenza è buona con De Luise che rimane leader. Intanto Bilushenko subito aggressivo su Stefanelli, che però tiene bene la corda e quindi mantiene la seconda posizione. Intanto Fenu viene su come un missile ed è proprio Fenu che si tocca con Stefanelli. Ragazzi, due super protagonisti che si sono toccati e quindi devono rincorrere dalle retrovie. Intanto De Luise fa un altro mestiere, eccolo qui. Team Tsunami davanti a tutti, Bilushenko secondo e Vurro. Complimenti a Francesco Vurro, primo della 60 under 10 e super protagonista della gara che si va a giocare anche la vittoria. Intanto qui è bella la lotta tra Ganadic e Cammunci che regalano spettacolo. Intanto là ci stava provando appunto Cammunci con Francesco De Luise che va a vincere su Bilushenko. Terzo è Vurro che alza giustamente le mani al cielo in quanto è primo per l'ennesima volta nella 60 under 10, poi Ganadic, Cammunci e Stefanelli che poi ha rimontato. Nel post gara va segnalata una irregolarità tecnica su De Luise, infatti come vedete a salire sul primo gradino del podio è Bilushenko e quindi viene squalificato dalla gara il pilota bolognese, che però aveva fatto una super gara. Ed eccolo qua il podio: Bilushenko, Vurro, Ganadic, Cammunci e Stefanelli. Secondo appunto Vurro che va così ad occupare una super posizione ed è primo naturalmente nella 60 under 10 oggi. Ora le cose per la classifica generale si fanno un po' più complicate per De Luise, che dopo questa

squalifica è secondo a più 10, c'è Bilushenko là davanti a tutti, Borsari, Diego è terzo, mentre nella 60 under 10 Francesco Burro è leader indiscusso della categoria, secondo Diego Schiaffino del team Cava Sport e poi Noah Pantuso. Bravi ragazzi, che gara anche questa volta.

0: impensierire gli over?
1: Sì, che il mio obiettivo è vincere la gara.
0: L'assoluta.
1: Certo.
0: Vai, e noi te lo auguriamo. Batti 5!

EasyCart 60 Under 10, seconda vittoria consecutiva di Francesco Burro. A Cremona è arrivata un'altra conferma. Francesco Burro continua il suo momento speciale e conquista anche il quarto round stagionale dopo il successo ottenuto anche a Viterbo. Un race day molto consistente per Burro, capace di vincere la sprint race, firmare il giro più veloce in finale e tagliare il traguardo secondo assoluto. Secondo gradino del podio per Diego Schiaffino, terzo Mattia Capello, mentre il podio allargato prosegue con Samuele Sartori quarto e Noah Pantuso quinto, autore della pole position in qualifica. We'll be right back.

0: Com'è andata la gara?
1: È andata molto bene, sono arrivato secondo. Vorrei ringraziare la mia famiglia e il mio meccanico Davide e mia nonna che è il suo compleanno oggi e il mio manager e i miei fan.
0: La gara ti è piaciuta?
1: Sì.
2: E siamo in primissima fila, prima posizione per Alessandro Cereda. Un avvio di stagione un po' complicato il tuo. Qua a Cremona cerchiamo la rivincita.
3: Cerchiamo la rivincita per tutte le volte che ci è andata male.
2: Ok, chi è che temi di più? Vediamo che c'è una schiera arancione, i tuoi compagni di squadra intorno a te.
3: Chi temo di più è il mio compagno di squadra.
2: Sei Bortoli?
3: Sì, ma stiamo comunque concentrati.
2: Vai, noi ti auguriamo una grande gara, Ale. Vai. Ed eccoci con Nicolas De Bortoli, sempre del Team Orange. Scatterai in seconda posizione di fianco al tuo compagno di squadra Cereda. Gioco di squadra o andrai ad attaccarlo subito?
4: Ma penso ci sia un gioco di squadra ai primi giri. Pensiamo che assieme a noi vengano anche i nostri compagni di squadra in modo da cercare a fare un po' di arancione. E comunque, anche visto le scorse gare, tutte le strategie non sono mai andate bene, quindi si viva il momento.
2: Buona gara! Allora Giovanni, hai un plotone arancione intorno a te, terza posizione e sei circondato dal Team Orange. Quindi
5: dovrò...
2: Loro potranno fare gioco di squadra, tu no.
5: Io cercherò in tutti i modi di andare sempre più avanti, però... Sarà combattuta.
2: Che tipo di partenza farai?
5: Come sempre, cerco di farla a cannone.
2: A cannone. Buona gara.
5: Grazie.
2: Cristian Miori, quarta posizione. Ci sono tanti tuoi compagni intorno a te. Che gara vuoi fare?
6: E cerchiamo di andare tutti e tre insieme, scappare da quelli dietro e vincere.
2: Vai.

Easy Kart 100, primo successo per Nicolas De Bortoli. A Cremona arriva un nuovo vincitore nella Easy Kart 100, Nicolas De Bortoli trionfa al termine di una finale gestita con grande solidità e ritmo. Dopo un weekend che aveva visto Alessandro Cereda protagonista tra pole position, vittoria nella sprint race e giro più veloce in finale, è stato De Bortoli a concretizzare tutto nella gara decisiva, tagliando il traguardo davanti a Giovanni Ripoli e proprio a Cereda. Ai piedi del podio chiude Christian Miori, seguito da Leonardo Rossini in quinta posizione.

0: E arriva la prima vittoria per Nicolas De Bortoli nella 100 Easy Kart, una gara straordinaria.
1: Sì, è stata una bella gara. Sono riuscito a partire anche all'esterno, ho ottenuto una terza posizione. Dopo, verso i primi giri, ho detto vado più forte, ho iniziato a superare Alessandro davanti. Dopo sono scappato, sapevo che andavo più forte. E verso gli ultimi giri iniziavo ad aver fatica. Stavo già un po' pensando al finale, però sono rimasto concentrato e sono riuscito a vincere.
0: Adesso il campionato non è più così un sogno, no?
1: Dai, adesso pensiamo al campionato. Questa cosa deve diventare un'abitudine, la vittoria fino alla fine per riuscire a vincerlo.
0: Vai, complimenti.
1: Grazie.
0: Bravo.
2: Ragazzi, una super finale ci aspetta, tutta da commentare. Ma veniamo alla pregriglia di questa Super 100 che sta veramente regalando emozioni quest'anno. Eccolo qui, De Bortoli in seconda posizione, alle sue spalle in quarta Miori e davanti a tutti ancora una volta Alessandro Cereda, che parte molto bene e si porta nella sua scia però il buon Ripoli del team Green, che è partito molto molto bene. Guardate che battaglie che ci stanno regalando questi super piloti, con davanti a tutti sempre Cereda, seguito intanto, seguito da De Bortoli, terzo e Ripoli e poi Miori. Una gran super partenza per questi centisti, intanto Miori su Ripoli, che è entrata, che gli ha fatto il pilota del team Orange. Tra l'altro Team Orange che sta dominando primi, secondi e terzi, Cereda, De Bortoli, Miori e Ripoli per l'esattezza. Intanto lì Miori si fa largo col suo compagno di squadra De Bortoli, no scusate, è Cereda che nel frattempo aveva perso qualche posizione. De Bortoli è primo, pilota Team Orange in testa alle operazioni, con però adesso Miori che si porta e si butta dentro come un cacciabombardiero e va a prendersi la prima posizione. De Bortoli, Miori e Ripoli che si sta facendo largo tra questi Orange che veramente vanno tutti molto molto forti. Quarto è Cereda, a seguire tutti gli altri. Tanto lotta serrata, Ripoli Miori, si arriva verso questo curvone sinistra che si fa tutto in pieno, poi le immagini ci portano qui dove osano le aquile e Ripoli del team Green si porta in seconda posizione davanti a Miori, che si porta nella sua scia anche Cereda. Quindi De Bortoli lì davanti.

0: davanti a tutti. Nicolas ha preso qualche metro di vantaggio, intanto anche dietro le lotte si fanno incandescenti, ma che bella super gara per Nicolas De Bortoli, che va a vincere sotto la bandiera a scacchi davanti a un soddisfatto Ripoli. Terza posizione per Cereda, ma che bella gara. Infatti qua si vede tutta la felicità del buon Nicolas De Bortoli, che viene festeggiato per la sua primissima vittoria in 100 Easy Kart e appunto secondo è Ripoli, terzo Cereda. Ecco, va detto che nella classifica ora generale di campionato in testa alle operazioni troviamo Miori, seguito appunto da Ripoli, terza posizione per Scarano. Ma che bella, che bellissima gara che ci avete regalato, ragazzi. Si chiude questa 100 con questa bellissima immagine del podio di Cremona.
1: Ed eccoci con il Pullman per quanto riguarda la 125 Easy Kart, Marco Di Fino del team Zena Racing. Allora, scatti per la prima volta dalla prima posizione.
2: Sì, prima volta dalla pole in Easy Kart, secondo in qualifica, abbiamo vinto la sprint. L'obiettivo è di ripetersi anche adesso nella finale, speriamo in bene. Siamo concentrati sull'obiettivo da portare a casa.
1: Buona gara!
2: Grazie!
1: E siamo con Lorenzo Magli, capo classifica di questa 125 Master, 3 vittorie in 4 gare, insomma adesso partirai secondo.
3: Non diciamo nulla, la velocità c'è, vedremo, darò il massimo, spero di partire bene, dopo è tutto imprevedibile.
1: Anche perché la gara è lunga.
3: Molto lunga e sì, conterà molto chi ha gestito bene le gomme in prefinale, darò il massimo.
1: Vai.
4: Grazie mille.
1: Terza posizione, team Ace Racing, Flavio Pizio, che insomma, oggi tanta roba qua a Cremona per te.
2: Ma sì, dai, prima pole position, tanta roba. Prefinale un po' complicata, ma adesso ci partiamo di nuovo qui e dai, dai.
1: Andrea Torello scatterà dalla quarta posizione. Allora,
5: non me l'aspettavo perché le qualifiche non sono andate benissimo, che ho fatto ottavo, però la manche abbiamo recuperato un po', siamo arrivati secondi. C'era ancora un po' di distacco dal primo, però...
1: Secondo te, sinceramente, qual è, sarà la tua posizione a fine gara?
5: Non me la voglio guffare, ma spero nei primi tre.
1: Bene, noi te lo auguriamo.
5: Incrociate,
1: vai, è corna, è corna.
5: Vai! A posto.

Easycart 125, prima affermazione per Marco Di Fino. Anche la Easycart 125 regala un nuovo vincitore nel quarto round stagionale. A Cremona è Marco Di Fino a conquistare la sua prima affermazione nella categoria dopo un weekend di altissimo livello. Di Fino ha costruito il proprio race day perfetto già dalla sprint race, trasformando poi tutto nella finale con una prestazione solida e concreta fino alla bandiera a scacchi. Seconda posizione per Lorenzo Magli, sempre nel gruppo di testa durante tutta la giornata, mentre completa il podio Kevin Collini dopo una finale molto combattuta. Da sottolineare anche la grandissima pole position conquistata da Flavio Pizzio in qualifica. Giro più veloce in finale invece per Riccardo Di Persia.

Prima vittoria nella 125 Easy Kart, abbiamo concluso un weekend perfetto. E ringrazio tantissimo mio papà che mi farà meccanico e la squadra.

0: Zena. Sono felice, puntiamo alla prossima, Castelletto, pista di casa.
1: Esatto, tu sei piemontese?
0: Sì, sono di Torino, quindi tra quello del campionato e la più vicina. Sono soddisfatto, puntiamo anche a far bene a Castelletto.
1: Bene, complimenti, intanto goditi questa vittoria. Il miraggio del campionato adesso si fa un po' più concreto dopo questa vittoria?
0: Allora, siamo partiti col piede sbagliato, Franciacorta non è andata bene, la prima gara con l'Easy Kart. Jesolo poi abbiamo fatto bene, Viterbo abbiamo sbagliato purtroppo la qualifica che ci ha compromesso e adesso abbiamo invertito la rotta e stiamo...
1: Intanto c'è il tuo papà, giusto? Vieni, dagli un bel abbraccio! Uela! Guarda la felicità in diretta qua su GoTV! Da 0 a 10 quanto secondi?
2: Ah, 1000, 100.000, non so, tantissimo, bravo!
1: Bene, è stata veramente una bella gara, vi faccio i complimenti!
2: Grazie!
1: Ciao!
3: Ragazzi, come la tradizione, anche la 125 in quel di Cremona è stata una super gara, ma andiamo a vedere tutto ciò che di bello è successo in questa super finale marchiata 125 Easy Kart. Davanti a tutti Marco Di Fino, alle sue spalle il leader della classifica Lorenzo Magli, e poi abbiamo Pizzio del team Ace e Collini del team Modena Car Service. La partenza per Di Fino è molto molto buona, si porta nella sua scia, se non andiamo errati Pizzio, qua si arriva già allo staccatone in fondo al lungo rettilineo di Cremona, dietro succede un po' di tutto con Pollastri che è partito come un missile terra-aria, Riccardo Pollastri del team CKC Reparto Corse, e davanti a tutti appunto Di Fino e Pollastri per il momento fanno un'altra mestiere. Intanto lì Lorenzo Magli su Pizzio, un'entrata veramente straordinaria da parte del pilota Abu Racing, e qui davanti sono uno nella scia dell'altro, Di Fino e Riccardo Pollastri, che però nel frattempo viene recuperato da Lorenzo Magli, ricordiamo leader della classifica, è lì, entra, però vengono a contatto con Riccardo Pollastri alla peggio, Torello intanto si insedia nella bagarre, là dietro Pizzio e Di Persia che non se le mandano di certo a dire, Torello e Collini si mandano un po' a quel paese, Pizzio cerca di infilarsi, ragazzi che gara, con poi Marco Di Fino che però va a vincere, Lorenzo Magli secondo, terzo è Di Persia, ma gli viene combinata una penalità di 3 secondi, quindi terza posizione va nelle mani di Kevin Collini. Ma ragazzi, che bella gara anche questa volta ci hanno regalato i ragazzi della 125 Easy Kart, quindi guardate qua che bel podio con Di Fino, Magli e Collini. Magli naturalmente rimane leader della classifica, anzi allunga su tutta la concorrenza, Benedetti è secondo, terzo in classifica è invece Riccardo Pollastri. Bravi ragazzi!

EasyCard 125 Master, Marco Sertore cala il Tris a Cremona. Continua il momento magico di Marco Sertore. A Cremona arriva la terza vittoria consecutiva per il pilota italiano, sempre più protagonista in questa fase della stagione. Dopo aver conquistato anche la pole position, Sertore ha completato un altro race day di altissimo livello, riuscendo a imporsi nella finale davanti a Marco Cordini e a Thomas Brundu, rispettivamente secondo e terzo. Proprio Brundu si era preso la sprint race del mattino ed è stato inoltre autore del giro più veloce in finale, confermandosi tra i piloti più competitivi del weekend.

0: Marco Sertore per l'ennesima volta, Cremona.
1: Sia caldo.
0: Sia caldissimo, anche perché adesso è iniziato.
1: Ma anche caldo.
0: È venuto fuori il sole. Allora, però dietro abbiamo visto che i tuoi rivali non è che ti hanno lasciato troppo fuggire.
1: No, peraltro vittoria inaspettata, perché Brundu in prefinale mi aveva fregato e avevamo lo stesso passo. Qui erano tutti molto vicini, non era una mia pista preferita, e invece è andata molto bene, ottimo risultato.
0: Bel pollicione, in testa al campionato,
1: ci
0: e vai.
1: Ci vediamo alla prossima. Sono in testa, adesso dovrei essere in
0: Castelletto
1: testa.
0: Di Brandura
1: prima. Allora, ci vediamo a Castelletto.
0: Daniele D'Urso si sta preparando per questa finale, una sprint race come ci hai già raccontato, fantastica. Adesso bisogna tirar fuori il 110%.
2: Ci proviamo, adesso gara un po' più lunga, però vediamo, dai, il passo ce l'abbiamo, non come pensavo, ma ce l'abbiamo e vediamo.
0: Le temperature sono cambiate un po', pensi che influiranno?
2: Sul fisico di sicuro, sul go-kart non lo so, vediamo.
0: Ce lo dici tra 20 giri più o meno.
2: Più o meno sì.
0: Mentre Andrea Calabrese si prepara, scatterà dalla seconda posizione di fianco a Daniele D'Urso. Allora, arrivi da una bella vittoria di Viterbo.
3: Sì, l'ultima gara è andata bene, una bella vittoria, combattuta, sudata. Beh, dai, adesso cerchiamo di continuare così, dai.
0: Vai, ti auguriamo una bella gara.
3: Grazie anche a voi.

0: BNB Challenge, Daniele D'Urso torna e conquista Cremona. Il quarto round stagionale della BNB Challenge regala una delle storie più belle del weekend. Al ritorno alle gare dopo quasi 2 anni di assenza, Daniele D'Urso conquista subito la vettura Cremona al termine di un race day praticamente perfetto. D'Urso ha infatti aperto la giornata con la pole position in qualifica per poi conquistare anche la sprint race e completare l'opera nella finale dopo una sfida rimasta apertissima fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle chiude Andrea Calabrese, autore di una grande rimonta e protagonista di un arrivo in volata che regala alla categoria un distacco di appena 21 millesimi. Terzo gradino del podio per David Ostapenko, autore di un'altra gara molto solida nelle posizioni di vertice. Giro più veloce in finale invece per Christian Mora. Da sottolineare inoltre il riconoscimento assegnato a Sebastian Maiker, premiato come Cheese Best Driver in memoria di Peter Cerny, un omaggio dedicato al ricordo di una figura importante per la famiglia EasyCart.
1: Daniele D'Urso è tornato e si è visto. Pole position, sprint race e finale, giro veloce non lo so, però quello che conta è che hai fatto questo unplay.
2: Sì, è faticosa di più la finale come al solito, poi ho preso un po' meno di stacco all'inizio rispetto alla sprint race, però ci siamo, il passo c'era più o meno, quindi sono felice.
1: Quanto sei contento da 0 a 10?
2: 9 perché non ho il giro veloce.
1: Ma capirai, quindi 2 anni che non torna, ah, tra l'altro notizia di cronaca, era 2 chili sopra in pesa, quindi insomma te la sei presa anche comoda col peso.
2: Sì, prima in sprint race siamo arrivati proprio limite, quindi ce la siamo presa un po' più comoda, tanto non fa molta
1: differenza. Bene, complimenti e insomma Castelletto?
2: Ci siamo, speriamo, dai.
1: Vai, grande.
2: Grazie.
3: E le emozioni dal paddock della EasyCart Cremona Circuit proseguono con la BNB, che come sempre è una categoria spettacolare. Come recita il nostro titolo, D'Urso is back, è tornato. Dopo 2 anni d'assenza è tornato veramente in pompa magna, come vedete scatta davanti a tutti avendo vinto sprint race e conquistata la pole position. Intanto in seconda posizione c'è Simoni che si porta per un attimo davanti a D'Urso, il pilota Foschiani chiude, ma poi arriva come un missile Marco Maestranzi del team Emilia Kart e va sopra a Simoni, 2 si toccano e gara finita per entrambi. Peccato perché 2 super protagonisti vengono meno in questa gara. Intanto Ostapenko del team Tsunami si porta in seconda posizione ai danni di Andrea Calabrese. Eccoli qua, D'Urso, Ostapenko e Calabrese che dettano legge in questa prima parte di gara. Quarta posizione buona per il pilota del team GP Automotive, intanto Andrea Calabrese su Ostapenko per la seconda posizione, quarta posizione, eccolo lì per Pignanelli che chiude così la gara. Intanto D'Urso, abbiamo visto, va a vincere sotto la bandiera a scacchi una super gara. Seconda posizione appunto per Andrea Calabrese e terzo inquadrato in questo momento Ostapenko. La grandissima felicità di Daniele D'Urso del team VRK che recita il titolo appunto era fermo da 2 anni, è tornato e l'ha fatto veramente in maniera egregia. Per lui pole position, sprint race e vittoria in finale. Ora in testa alle operazioni abbiamo Andrea Calabrese, secondo in campionato in questo momento Fuzio, terzo Ostapenko.
1: E siamo con Luca Romeo che ormai non è più una sorpresa, partirà dalla prima posizione in R2.
4: Sì, abbiamo faticato un po' prima perché colpa mia ho fatto un errore in partenza prendendo penalità di 3 secondi, ma sono riuscito a toglierli durante la gara. Il passo era buono, adesso speriamo di mantenerlo anche per la finale.
1: E te lo auguriamo, buona gara.
4: Grazie mille.
1: Ed eccoci in compagnia di Bellandi, una battaglia che si riaccende con Romeo.
5: Sì, siamo sempre io e lui davanti e ci contendiamo la maggior parte delle gare a questo punto e probabilmente anche il campionato. purtroppo non sono stato del tutto competitivo questo fine settimana, perché a causa di un pilota che ho trovato in qualifica non sono riuscito a fare il giro che volevo. Però abbiamo rimontato, siamo qui in prima fila, sicché è tutto da giocare.
1: Buona gara!

TM Car Challenge R2, Lorenzo Bellandi vince l'assoluta, Gianluca Cardin nella Master. Il quarto round stagionale del TM Car Challenge R2 vede Lorenzo Bellandi grande protagonista di giornata, capace di conquistare la sua seconda vittoria consecutiva, sprint race e giro più veloce in finale al termine di un weekend di altissimo livello. Dopo una finale gestita con ritmo e continuità, Bellandi taglia il traguardo davanti a Luca Romeo e Pietro Fioravanti, protagonisti anche loro di una gara molto solida nelle posizioni di vertice. Da sottolineare inoltre la pole position conquistata da Luca Romeo in qualifica. Nel TM Car Challenge R2 Master è Gianluca Cardin a conquistare la vittoria davanti a Manuel Tassi ed Enzo Pirovano, chiudendo anche con un ottimo settimo posto assoluto nella finale. Cardin aveva inoltre conquistato la sprint race del mattino, mentre la pole position era andata a Manuel Tassi, giro più veloce in finale per Enzo Pirovano.

0: Lorenzo Bellandi si ripete, dopo Viterbo arriva un'altra bellissima vittoria qui a Cremona.
1: Sì, super vittoria, tanto attesa questa vittoria anche perché l'anno scorso mi stava portata via da un contatto. E tutto bene, ci siamo trovati molto bene nel telaio, con il team, i motori super app-

0: posto fatto in garage dai mio abbo e me.
1: Quindi una soddisfazione ancora maggiore.
0: Una soddisfazione molto grande. Poi venire qua con il camper, il carrello, mettere giù la tua tenda insieme a tutti questi tendoni super bilici, sempre una soddisfazione grandissima.
1: Bene, Lorenzo, adesso si va anche in testa al campionato.
0: Ero già in testa.
1: Sì, no, dico, si
0: Sì,
1: mantiene la leadership.
0: si scappa, sì, in
1: Si
0: campionato.
1: scappa. Bene, buon rientro verso la Toscana.
0: La Toscana.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie.
1: E in una delle gare più difficili dell'anno a imporsi nella R2 Master Gianluca Cardin, che vince la sua prima gara nella categoria.
2: Esatto, questa è la prima quest'anno, mi è sfuggita Franciacorta per un mio sbaglio in finale e poi oggi invece l'ho messa tutta insieme, ce l'ho fatta.
1: Team SKM?
2: Team FN, SKM Motori, Flavio Coccolicchio.
1: Perfetto, quindi insomma una bella triade
2: Sì,
1: siete. Motori, telaio, team e pilota.
2: esatto, sì, devo dire tanto grazie a loro però, perché mi hanno ripreso quest'anno, erano 2 anni che ero fermo, mi hanno seguito, hanno avuto molta pazienza con me e mi hanno messo a disposizione dell'ottimo materiale, devo veramente dire grazie sia a Flavio che a Nicola e che sono dei grandi con me.
1: Voto sulla categoria.
2: La categoria è difficilissima, il livello secondo me è molto alto, indipendentemente da comunque master, cioè chi fa la master, gli altri ragazzi sono veramente molto bravi e il campionato è bellissimo perché c'è tutto questo, è veramente veramente divertente.
1: Bene, grazie Gianluca.
3: E un'altra super gara nella R2 ci attende. Sono stati veramente molto, molto bravi i piloti, ma andiamo a ripercorrere tutto ciò che di bello è successo tra questa nutritissima griglia di partenza con davanti a tutti, lo vedete inquadrato in questo momento, Luca Romeo, al suo fianco Lorenzo Bellandi e poi Fioravanti a scattare dalla terza posizione. Ma andiamo subito sul rettilineo di partenza dove i bolidi, guardate quanti sono, della R2, scaldano i motori e accendono le marce. Per arrivare a questa sinistra-destra, come avete visto, è partito molto male Luca Romeo, mentre Bellandi l'ha fulminato subito al semaforo verde. Lorenzo Bellandi, che ricordiamo è in testa al campionato, intanto lì Bartolini chiudendo un altro concorrente, vengono a contatto. Meno male che nessuno di quelli che seguiva abbia preso il kart che si è girato. Intanto Lorenzo Bellandi oggi veramente ha un passo straordinario, secondo Romeo, terzo come vedete Fioravanti del team VM Kart, quarta posizione per Bartolini e via via tutti gli altri. Lorenzo Bellandi che va a tagliare il traguardo vittorioso su Luca Romeo, poi a seguire Fioravanti e appunto Bartolini. Qua tutta la felicità di Lorenzo con il suo meccanico, pollicione in alto per Lorenzo Bellandi, che ricordiamo adesso è anche leader della classifica generale di campionato. Eccolo qui che festeggia sul podio. Secondo in campionato è Bartolini e terzo è Romeo. Veramente bellissima gara per questi super piloti che ci hanno abituato veramente a farci vivere delle gare straordinarie, anche perché sono veramente sempre in tanti. Intanto abbiamo intravisto Pirovano sul terzo gradino del podio. Stiamo parlando di R2 Master. Secondo è Tassi e primo è Cardin, che pensate è arrivato anche settimo assoluto. Mentre il giro veloce per quanto riguarda la classe R2 Master viene fatta siglare da Enzo Pirovano. Quindi bellissima gara anche nella R2 Master.
1: Angelo Lombardo si sta preparando per questa finalissima. Allora, dopo delle crono non eccellenti, ce l'avevi detto, la gara è un'altra cosa.
4: Sai, la gara è sempre più facile per me. Per crono non ho mai brillato, non sono mai stato uno brillante sul crono. Però in gara mi piace di
1: Dici
4: più.
1: la tua, insomma.
4: Speriamo sempre di dire sempre di
1: Bene,
4: più.
1: ti auguriamo una super gara, Angelo.
4: Grazie.
1: Marco Chiarello, prima fila di fianco al campione del mondo in carica della KZ Master. Insomma, cosa ci dobbiamo aspettare?

0: Beh, ovviamente partendo in prima fila l'obiettivo sarebbe vincere. Dopo, in prefinale, prima abbiamo fatto un po' più fatica di quel che pensavo, vediamo se siamo riusciti a sistemare quel che mancava e poi vediamo cosa riesco a portare a casa.
1: Riccardo, oggi insomma, si fa un po' più difficile la situazione.
2: Beh, diciamo che di facile non c'è mai niente.
1: Ok.
2: Viterbo era difficile, qua è difficile, abbiamo un livello alto, quindi ci sta che le cose non siano semplici.
1: Senti, correre contro un campione del mondo in carica della KZ Master, come la vedi?
2: Ma ne sono grato, non è da tutti i giorni.
1: Bene, quindi insomma un valore in più per dare sempre il 120%, come lo fai sempre comunque.
2: Assolutamente sì.
1: Vai, Ricky.
2: Grazie.
1: Alessio Baldi scatterà dalla quarta posizione. Insomma, oggi c'è veramente la crème della crème su questa griglia di partenza.
3: Sì, bella gara, bella prefinale, e tutti molto vicini, molto competitiva.
1: Come ti vedi tra 20 giri?
3: Beh, speriamo.
1: Più davanti di quello che sei partito, dai.
3: Speriamo almeno la fila davanti.
1: Ah,
3: Speriamo almeno la fila
1: bene,
3: davanti.
1: bene, te lo auguriamo.
3: Grazie.
1: Buona gara, ciao.

STM Car Challenge R3, Chiarello, firma Cremona. A imporsi nella finale è Marco Chiarello, autore di una prova solida e concreta nella fase decisiva del weekend, riuscendo a gestire ritmo e pressione fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle chiudono Alessio Baldi e Massimiliano Pezzucchi, protagonista di una rimonta di 9 posizioni nel corso della finale. Da sottolineare anche la sprint race vinta da Angelo Lombardo. Il giro più veloce in finale porta la firma di Riccardo Rigodanza, mentre la pole position in qualifica era andata a Pezzucchi.

0: Oggi possiamo proprio dire che tra i due litiganti il terzo gode, è goduto tanto. Ecco, arriva il casco. Arriva il casco. Un po' Leclerc.
1: Più Sainz, mi piaceva il suo design.
0: Ah, beh. Però comunque oggi non conta. Oggi è vinto. Conta.
1: Comunque sì, diciamo che dopo la partenza Riccardo mi ha sfilato. Poi ho visto che i primi giri non ero veloce come loro, sono rimasto lì e ho aspettato che succedesse qualcosa, che poi effettivamente
0: è successo. Ecco, ma tu cosa hai visto esattamente? A chi diamo la colpa?
1: Allora, dare la colpa non lo so, comunque erano entrambi molto vicini e poi si è toccati ruota con ruota, poi si sa che poi da lì è molto facile saltare in aria. Speriamo che Riccardo non si sia fatto nulla.
0: No, ha terminato anche la gara.
1: Ho visto che era tranquillo. E niente, ringrazio mio papà, tutti i miei sponsor, David De Lucchi, team driver, e il mio motorista Giorgio Stivanello.
0: Bene, quindi buona la prima!
1: Come grazie, si dice. Grazie.
0: Complimenti, ciao!
1: Grazie mille, ciao!
2: Che gara e che piloti nella R3 TM Kart Challenge? Ma andiamo a vedere tutto ciò che di bello è successo. Tra l'altro nomi super blasonati, in quanto là davanti il campione in carica del mondo della KZ Master Angelo Lombardo, che scatta dalla prima posizione, al suo fianco Marco Chiarello. Intanto la partenza è buona per Angelo Lombardo e soprattutto per Riccardo Rigodanza, che dalla terza si porta in seconda posizione. Gli animi sono subito molto molto caldi con Rigodanza, che sembrava dentro, ma Angelo Lombardo non fa passare neanche una mosca alla prima curva del Cremona Circuit, ma Riccardo Rigodanza del team Steve Racing non ci sta e segue come un'ombra. Eccolo qui Angelo Lombardo, che in questo momento sembra veramente avere molto la meno sul tetto. Intanto super contatto tra Rigodanza e Angelo Lombardo, che stavamo dicendo non aveva il passo di sicuramente Chiarello e di Rigodanza. I due vengono a contatto. Intanto dal contatto che c'è stato con Riccardo Rigodanza, sicuramente un problema tecnico sul kart di Angelo Lombardo, che viene tirato fuori dalla pista dai suoi meccanici. Peccato, perché stavamo vivendo una gara straordinaria. Quindi Chiarello ne approfitta, seconda posizione per Baldi e terzo è Massimiliano Pezzucchi. Eccoli qua, belle queste immagini di Angelo Lombardo che si complimenta con il vincitore. Eccolo qua, inquadrato Marco Chiarello, seconda posizione appunto Baldi e Pezzucchi a completare il podio di questa super super gara, che ha visto, come avete potuto notare, la presenza anche di un campione del mondo della categoria KZ Master, Angelo Lombardo. Ora in testa alle operazioni rimane comunque Riccardo Rigodanza del team Steve, seconda posizione per Alessio Baldi, terzo è Stefano Di Bari. Complimenti a tutti ragazzi, che gara che ci avete fatto assistere.

0: Easy Kart 60 Academy, esperienza e formazione in pista Cremona. Anche a Cremona è tornata protagonista la Easy Kart Academy, il progetto dedicato ai più piccoli e a chi si prepara al salto nelle categorie superiori del trofeo, vivendo un weekend fatto di apprendimento, emozioni e momenti in pista. Tra briefing teorici, attività in circuito e sessioni seguite passo dopo passo, i giovani piloti hanno potuto continuare il proprio percorso di crescita accompagnati dall'esperienza dell'istruttore Sabino De Castro, punto di riferimento dell'Academy anche durante il round del Cremona Circuit. Non è mancato, inoltre, il tradizionale momento finale delle premiazioni sul podio, tra sorrisi, entusiasmo e la voglia di continuare a seguire una passione che proprio da qui inizia a prendere forma.
1: Piccolo, dov'è il tuo pilota? Eccolo qui, guardalo qua. Speak English, what about this race?
2: I like to overtake.
1: And the mechanic?
2: Is good.
1: Good, ha detto good.
3: Vita, io sono il secondo.
1: Però ricordiamo che sono fasi, non è una gara.
3: Ho capito, però ce l'hanno fare anche le gare poi, no?
1: Speriamo, no?
3: Se vincono così non è male.
1: Bravo!
3: Grande.
1: Belle queste immagini. Ciao piccolo, tutto bene?
2: Sì.
1: Divertito?
2: Molto.
1: Bene, qui abbiamo un altro pilotino, ciao.
4: Ciao.
1: Com'è andata?
4: Bene.
1: Tutto bene?
4: Sì.
1: Divertito?
4: Sì.
1: Il kart andava forte?
4: Sì.
1: Bene, hai gli occhi contenti, eh?
4: Sì.
1: Quindi vuol dire che?
4: È andata bene, poteva andare ancora meglio. Sì.
1: Tutto bello, fatti 5, vai. Eccolo qua, l'abbiamo già trovato questa mattina, è appena sceso dal suo turno. Com'è andata?
4: Bene, da arrivato settimo.
1: Dai, sei soddisfatto?
4: Quarto, ero quarto.
1: Papà è contento?
5: Sì, contentissimo.
1: Bene, questo è l'importante.
5: La prossima, casomai, di...
1: A Castelletto di Brandù.
5: Bravissimo.
1: Bene. Okay. Questo... Questa è la mission della 60 Academy. Tanto divertimento.
0: Il trofeo Easy Kart lascia Cremona dopo un weekend che ha confermato ancora una volta tutto il valore della stagione 2026. Categorie apertissime, nuovi protagonisti e gare capaci di restare in bilico fino agli ultimi metri. Con il quarto round ora alle spalle, il campionato entra definitivamente nella sua fase più intensa. La corsa ai titoli è più aperta che mai. L'appuntamento è ora fissato per il 14 giugno al 7 Laghi Kart di Castelletto di Branduzzo, teatro del quinto round stagionale. Tutte le informazioni relative al weekend verranno comunicate a breve.
6: Questo programma è offerto da

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ai piedi della collina su cui sorge un castello affacciato sulla sottostante mitica Absanctus o Ansanctus, la Valle d'Assanto, Rocca San Felice è senza dubbio uno dei più bei paesi dell'Irpinia. Luogo di grande suggestione sia sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico e ambientale, sia archeologico. Il paese irpino è letteralmente immerso nel verde delle campagne e dei boschi. Rocca San Felice rappresenta da un lato un tipico esempio di conquista dell'ambiente naturale da parte dell'uomo, che, nel tempo, lo ha plasmato ricavandone spazi per abitazioni, strade, piazze. Dall'altro, il classico arroccamento del nucleo urbano intorno al fortilizio medievale da cui trarre protezione dalle scorrerie degli invasori. Gli elementi riportati mostrano inequivocabilmente la potenziale vocazione turistica di Rocca San Felice, che potrebbe ricevere una forte spinta dallo sfruttamento termale delle sorgenti di acqua sulfurea e sulfureo ferruginosa impiegate in passato per la cura delle malattie cutanee la prima e per quelle reumatiche la seconda, anche tenuto conto che in zona già operano con successo le terme di San Teodoro di Villa Maina. Il verde, le acque termali, unitamente alla tranquillità del luogo, ai cibi genuini, alla possibilità di escursioni archeologiche, concorrono ad assicurare una vacanza riposante e rigenerante a Rocca San Felice.

La storia di Rocca San Felice è solitamente divisa in due periodi, quello delle Mefite, risalente al VII secolo a.C., e quello del borgo medievale dall'848. Furono i Longobardi ad edificare in cima alla collina il fortilizio che ancora oggi domina l'abitato del paese,

La sua costruzione fu successiva alle lotte per il possesso del Ducato di Benevento, risolte nell'848 dal re Ludovico II, figlio dell'imperatore Lotario, imponendo ai belligeranti la divisione del Ducato conteso in quello di Benevento e di Salerno. Il torrente Fredane segnò il confine tra i due ducati. Per la difesa dei confini, Radelchi, principe di Benevento, fece edificare due fortilizie a Sant'Angelo a Pesco e a Rocca San Felice. A sua volta, Siconolfo, principe di Salerno, ordinò la costruzione dei fortilizi di Monticchio dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Torrella dei Lombardi e Guardia dei Lombardi.

Lombardi. Oltre all'aspetto medievale, Rocca San Felice ha conservato anche la genuinità della sua cucina contadina, di cui vale la pena di assaggiare il Carmasciano, un formaggio pecorino di ottima qualità, prodotto ancora oggi con metodi di un tempo.

Nel borgo siamo attratti dalla bottega di un pittore che ama però definirsi pingitore all'uso medievale. Più ammiriamo Rocca San Felice e più ci rendiamo conto che dal concorso di tutte le sue ricchezze paesaggistiche, culturali, gastronomiche, architettoniche e dallo sfruttamento delle acque termali, questo grazioso borgo potrebbe trarre la spinta per uno sviluppo turistico che faccia decollare l'economia locale.

I lavori di restauro del 1990-1994 hanno consentito di recuperare la struttura complessiva della rocca, non solo per quanto riguarda le mura difensive e la torre cilindrica principale, ma anche delineando il percorso di accesso.

Il fortilizio era cinto da mura e vi si accedeva sul lato meridionale dal portale scavato nella roccia calcarea. La struttura difensiva aveva come fulcro la torre cilindrica eretta tra il XIII e il XIV secolo, inglobando preesistenti strutture difensive sia cilindriche sia poligonali.

La torre, del diametro di 10 metri, fu edificata utilizzando la tecnica del riempimento a sacco, entro due cortine di pietre lavorate che formavano la facciata interna ed esterna. Alla torre si accedeva da scale di legno che all'occorrenza venivano rimosse e che consentivano, attraverso delle botole nel pavimento, il passaggio dai piani inferiori a quelli superiori. Inizialmente, nel castello di Rocca San Felice, vi dimorarono solo i soldati e un capitano. La popolazione delle campagne circostanti di Santa Felicita e di Mefite ben presto si trasferì presso il fortilizio, prima in capanne provvisorie e poi, trasformandosi in residenze in muratura, originarono già nell'850 il primo nucleo dell'insediamento di Rocca San Felice.

L'originario fortilizio longobardo, nel corso del tempo, subì modifiche ed integrazioni. Se la funzione difensiva fu accentuata nel XV secolo con la realizzazione del bastione meridionale, gli interventi successivi ne esaltarono la destinazione residenziale, che divenne evidente verso la fine del Medioevo, con la costruzione del Palatium, dotato di cisterna e camino, e di un edificio abitativo tra la torre e le mura.

Ci spostiamo dal fortilizio alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Le prime testimonianze del cristianesimo a Rocca San Felice si ritrovano nelle pergamene del 1125 e del 1133, relative alla donazione di terre a San Guglielmo. Al 1197 risale la bolla papale di Celestino III, che conferma la donazione di San Cesario e di San Nicola in Rocca San Felice. L'edificazione della chiesa madre di Santa Maria Maggiore risalirebbe a quel tempo, cioè al XII secolo. Nel 1555 ricevette dal cardinale Michele Saraceno la pergamena contenente il decreto di costituzione della Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo. L'edificio religioso fu costruito nel 1728 e restaurato nel 1951. L'attuale struttura della chiesa e dell'imponente campanile che l'affianca sono recenti, in quanto il terremoto del 23 novembre del 1980 li distrusse quasi completamente. Nella ricostruzione si è conservato l'utilizzo della pietra locale per la muratura esterna. La riapertura al culto della chiesa è avvenuta il 4 agosto del 1991. Un altro edificio gentilizio assai caratteristico e grazioso, risalente al XVII secolo, è quello in cui il 24 maggio 1736 nacque l'archeologo e letterato Vincenzo Santoni, al quale si devono gli studi e le ricerche sulla Valle d'Asanto e sulla dea Mefite. Quasi al centro della piazza San Felice svetta un imponente tiglio, noto come l'Albero della Libertà, in quanto piantato nel 1799 a ricordo della Rivoluzione francese e della Repubblica Partenopea. La pianta plurisecolare è protetta da un basamento ottagonale a due gradoni, realizzato nel 1870.

A margine della centrale piazza San Felice si trova una monumentale fontana collocatavi nel 1866, dopo essere stata trasferita dal Largo Croce, dove era stata inaugurata nel 1749.

Il centro storico di Rocca San Felice ha conservato la conformazione tipica medievale, con le stradine di vicoletti stretti che seguono l'andamento della roccia.

Le scalinate, gli archi, le palazzine del XVII e XVIII secolo, le casette basse scavate nella roccia, i portali in pietra locale ed il silenzio quasi assoluto invogliano a soffermarsi in questo paese, dal quale la vista può spaziare anche sui fantastici panorami e sui boschi che lo circondano.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la notizia di un premio Nobel in visita nella Certosa di San Lorenzo a Padula.
1: Una visita speciale nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Michel Devoré, professore medico di fisica applicata e premio Nobel per la fisica nel 2025, insieme al professor Francesco Casetti, critico cinematografico, ha fatto visita al monumento patrimonio dell'Unione.

0: UNESCO, i due studiosi presenti in provincia di Salerno perché relatori di un importante appuntamento culturale hanno voluto visitare la Certosa di Padula. Sono rimasti estasiati dalla bellezza del monumento certosino. Ad accompagnare i due durante la giornata sono stati i rappresentanti dell'associazione culturale Calamo e la giovanissima studentessa del liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula, Chiara Priore, amante della fisica. Per lei incontrare il premio Nobel è stato un vero e proprio sogno che si è realizzato. Sempre per quanto riguarda il turismo nel Vallo di Diano, le grotte di Pertosa Oletta si preparano a restituire al pubblico due degli ambienti più spettacolari e suggestivi dell'intero complesso speleologico: la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne, nuovamente accessibili al termine degli interventi di monitoraggio, messa in sicurezza e rifacimento dell'impianto illuminotecnico. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17, alla presenza anche dell'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio. La Certosa di San Lorenzo a Padula, ma anche le grotte di Pertosa Oletta, sono due punti focali per il turismo nel Vallo Diano che andrebbero migliorate e sfruttate dal punto di vista turistico ancora di più. Un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla cronaca. Cominciamo con un incidente che si è verificato nella giornata di ieri a Sala Consilina, con il quad è terminato in una vetrina. Nel servizio anche le immagini dell'incidente.
2: Un 60enne commercialista di Sala Consilina in gravi condizioni a causa di un incidente con il quad. L'uomo è stato trasferito in elisoccorso a Vallo della Lucania. L'incidente si è verificato ieri mattina in via Don Luigi Sturzo. Il 60enne stava uscendo da un edificio a bordo del quad quando, per cause che sono legate a un probabile guasto tecnico e meccanico, il mezzo si è impennato, ha attraversato la carreggiata ed è andato a sbattere contro la vetrina di un bar. Pochi istanti prima una ragazza era sul marciapiede, come si vede anche dal video, e si è salvata per miracolo. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza infatti si nota come passano circa 5 secondi tra il passaggio della donna e l'arrivo a tutta velocità del quad. Il 60enne è stato prima trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, poi a causa delle gravi fratture è stato trasferito in elisoccorso, atterrato sul campo medici di Polla, all'ospedale di Vallo della Lucania. Le sue condizioni sono gravi, non è per fortuna in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori.
0: Ancora cronaca, nella tarda serata di ieri il soccorso alpino e speleologico della Campania è intervenuto nel comune di Acerno per prestare soccorso a una persona, una donna precipitata in un'area particolarmente impervia. La persona, che aveva diversi traumi, era scivolata lungo le sponde del torrente precipitando in acqua e riportando diversi traumi anche agli arti inferiori e al capo. I sanitari del soccorso alpino hanno provveduto a stabilizzare la paziente, l'hanno immobilizzata e poi hanno predisposto il trasporto in barella, contenendo inoltre il rischio di ipotermia. Ancora cronaca, ma andiamo in Basilicata, dove si registrano altri incidenti stradali, anche con una donna incinta rimasta coinvolta e ferita.
3: Ancora incidenti in Basilicata, tra il Potentino e l'area nord della regione. Il primo episodio è avvenuto lungo la strada statale 598 nel territorio di San Brancato di Sant'Arcangelo. Due automobili si sono scontrate, coinvolgendo complessivamente quattro persone. A bordo di una Peugeot 3008 viaggiava una famiglia composta da marito, moglie in stato di gravidanza e il loro bambino, mentre nell'altra vettura si trovava una sola persona. Immediato l'intervento dei soccorsi sul posto, sono giunti giunti i carabinieri, i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno operato con un'ambulanza ed un'eliambulanza atterrata nelle vicinanze. Tutti i coinvolti sono stati sottoposti agli accertamenti necessari.

0: commissari e nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi nonostante la violenza dello scontro. Il secondo incidente si è verificato sabato nei pressi del Ponte Giacoia nel territorio di Muro Lucano. Un'automobile ha sfondato un muro di cinta finendo all'interno del garage di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Potenza con squadre provenienti dal distaccamento di Pesco Pagano e dalla sede centrale. Nell'auto viaggiavano due persone anziane che hanno riportato fortunatamente ferite superficiali. Sul posto anche il 118, i carabinieri e la polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro.
1: E restiamo in Basilicata per un'altra notizia cronaca. Un'opera rubata 11 anni fa a Formia è stata ritrovata ed è tornata nella sua dimora.
0: 11 anni dopo il furto che aveva ferito profondamente la comunità di Maranola, frazione di Formia, il prezioso bambinello di Sant'Antonio è tornato finalmente a casa. La scultura lignea policroma del XVIII secolo è stata riconsegnata ai fedeli nel corso di una cerimonia carica di emozione e partecipazione popolare. Determinante è stato il lavoro dei carabinieri della stazione di Genzano di Lucania in Basilicata, protagonisti di un'attività investigativa che ha permesso di recuperare il bene culturale ad un passo dalla sua definitiva scomparsa all'estero. Intuendo il rischio imminente di perdere le tracce dell'opera, sono intervenuti con tempestività perquisendo un'abitazione nel Potentino e l'operazione si è rivelata provvidenziale. Infatti la statua era già stata imballata e preparata per essere spedita ad un acquirente straniero. Un intervento in extremis che ha evitato anche che il simulacro finisse nei circuiti del collezionismo privato internazionale. La conferma dell'identità dell'opera è arrivata grazie agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ha consentito di collegare il manufatto al furto avvenuto tra il 7 e l'8 maggio del 2015 nella chiesa della Santissima Annunziata di Maranola. Ottenuto il dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria, l'opera è stata riconsegnata in concomitanza con l'avvio delle celebrazioni dedicate a Sant'Antonio da Padova. Il momento più significativo si è svolto in Piazza Ricca, dove il simulacro è stato consegnato al parroco Don Gerardo Petruccelli dal capitano Marco Capasso, comandante della Compagnia Carabinieri di Venosa, insieme ai militari della stazione di Genzano di Lucania.
1: Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo di viabilità con le proteste di numerosi cittadini per lo stato delle strade in diversi comuni del Vallodiano, nel caso specifico a Sala Conzelina, a Montesano sulla Marcellana e a Padula.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione, richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesano sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Conzelina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuove richieste di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti, come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso, dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Conzelina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Occorrono quindi dei lavori per ripristinare lo stato di queste strade e a proposito di lavori andiamo a Castellabate dove sono al via i lavori a Marina Piccola.
2: Sono cominciate le operazioni per il completamento del varco sommerso antistante la spiaggia di Marina Piccola a Castellabate. In rada è arrivato il primo pontone impegnato nello scarico delle pietre naturali necessarie a ultimare l'opera. L'intervento riguarda una struttura rimasta incompiuta negli anni passati. Nel tempo, la mancata ultimazione dell'opera ha contribuito all'accentuarsi dei fenomeni di erosione che interessano il litorale. L'obiettivo è quello di contrastare in modo strutturale proprio l'erosione della spiaggia di Marina Piccola.
3: È un intervento atteso da tempo, quindi finalmente oggi è un giorno importante che vede l'inizio di questi lavori tanto attesi. Infatti c'è questo pontone di fronte a Marina Piccola che sta provvedendo a scaricare, questo è il primo carico, quindi sta scaricando le pietre naturali per la chiusura del varco. Quello che è il varco è stata un po' la causa, che ricordo un varco mai completato, mai diciamo finito. È un varco che comportava, come dire, un drenaggio della sabbia dalla costa. Quindi, con la chiusura di questo varco, noi potremo arginare finalmente questo fenomeno, far sì che i prossimi arosi potranno soltanto impinguare la sabbia sulla costa e non portarla via. Quindi, un intervento attesissimo servirà a far sì che la famosa spiaggia di Marina Piccola potrà ritornare alle origini come era nel 2019 e 2020, che ricordo era una spiaggia davvero invidiata.
0: Una notizia di cronaca: i carabinieri del nucleo forestale di Capaccio Pesto, insieme alle guardie ambientali, hanno denunciato il proprietario di un fondo agricolo e hanno provveduto anche al sequestro del fondo in località Tavernanova, nel comune di Eboli. Nel corso del controllo sono stati individuati circa 70 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi, come scarti vegetali, petrame di risulta e plastiche, nonché la trasformazione del suolo agricolo in un deposito destinato alle operazioni di carico, scarico e commercializzazione del terreno. Da qui l'annuncia e il sequestro. Cambiamo decisamente pagina, ci occupiamo di un'opera artistica religiosa che è stata realizzata a Polla dal maestro Fabio Grieco ed è stata donata al santuario di Sant'Antonio.
1: Fabio Grieco, hobbista del legno di Polla, un vero e proprio maestro, ha realizzato per il santuario di Sant'Antonio a Polla un meraviglioso ambone. Si tratta di un'opera unica nel suo genere, disegnata e poi scolpita fin nei minimi particolari, interamente al manio in legno di noce. una scultura a tutto tondo realizzata in legno di noce appunto, che riproduce la colonna dell'ordine ionico con due putti, due angeli, su di una nuvola. Questi elementi sono già presenti nel santuario di Sant'Antonio a Polla, sia negli affreschi che nel coro. L'ambone, ricordiamo, è il luogo dove si proclama la parola di Dio, quindi l'imponenza della colonna con gli angeli su di una nuvola che l'acclamano è legata proprio all'uso dell'ambone. Si tratta di un'opera unica realizzata dal maestro Fabio Greco, scolpita interamente a mano nella sua bottega di Polla. La consegna è stata effettuata nei giorni scorsi, proprio all'inizio della tredicina, i 13 giorni di celebrazioni che anticipano la festività di Sant'Antonio, una data, quella del 13 giugno, molto attesa dalla comunità religiosa e non solo di Polla.
0: Un'opera davvero meravigliosa, non sarà proprio un'opera meravigliosa la prossima pubblicità, ma restate con noi, torniamo subito.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro

0: vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: E ora lo sport per riprendere con l'ultima parte del nostro telegiornale. Oro per Filomena Marmo, la stella della danza e ginnastica Kodokan. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Prima classificata Marmo Filomena.
2: Grande soddisfazione per la danza ginnastica Kodokan che ha celebrato un importante successo in terra toscana grazie alla straordinaria prestazione di Filomena Marmo al torneo nazionale Terra Nuova Cup di ginnastica ritmica. La giovane atleta valdianese ha conquistato un meritatissimo primo posto nella classifica assoluta Gold A5, ottenuta dalla somma dei punteggi conseguiti nei due attrezzi previsti dal programma di gara. Una vittoria che conferma il suo talento. Filomena ha disputato una gara di altissimo livello, distinguendosi per eleganza, precisione e sicurezza nell'esecuzione degli esercizi. I punteggi ottenuti sono stati più alti della sua categoria, con valutazioni nell'esecuzione tra le migliori dell'intera manifestazione, a testimonianza dell'eccellente lavoro svolto dall'atleta e dallo staff tecnico della danza e ginnastica Kodokan. Un prestigioso risultato che rappresenta l'ennesima conferma della qualità del percorso sportivo intrapreso da Filomena Marmo e dall'intera associazione, che continua a formare giovani talenti capaci di mettersi in evidenza sui palcoscenici nazionali, portando alto il nome del Vallo di Diano. Intanto fervono i preparativi per il tradizionale saggio di fine anno, i sogni nel cassetto, dove la passione diventa spettacolo, che si terrà presso il palazzetto dello sport di San Rufo nelle serate del 15 e 16 giugno, con inizio alle ore 20.
0: Da un successo all'altro, da Filomena Marmo a Francesco Sansevierio di Padula, della Bike Tour, che ha conquistato il South Creek, un nuovo evento di ciclismo che si è disputato sull'autodromo di Sarno. L'atleta, il ciclista della Bike Tour, ha battuto tutti e ha ottenuto un importante successo. E ancora importanti successi dal punto di vista sportivo, quelli di Kadiri e Filaninno, che sono i due podisti che hanno vinto la corsa lunga San Giovanni a Piro. La 43esima corsa lunga sangiovannese si conferma un appuntamento di primo piano nel Cilento, con quasi 200 iscritti nella gara organizzata dall'Associazione Cilento Run e da Medio Piros su un impegnativo percorso di 9 km. A trionfare per il secondo anno consecutivo è il marocchino Yanni Kadiri della Carmax Camaldolese, che chiude in 30 minuti e 52 secondi davanti al compagno di squadra Ali Akinu e a Abdeli Majidi della Podistica Pollese. Successo Carmax dunque nella gara maschile, mentre tra le donne si impone Raffaella Filaninno della Downia Running davanti a Laura delle Donne e ad Esther Gladys Lopez. Tra partecipanti anche l'ultramaratoneta Vincenzo Santillo e una nutrita presenza di atleti pugliesi. Spazio anche ai riconoscimenti locali. Il trofeo Nicola Paradiso va per la prima volta a Marco Miele, mentre tra le donne Sara Trecetrangolo conquista il settimo successo nel trofeo Sorriso Monica Maiano. La classifica squadre premia la Cilento Run davanti a Carmax Camaldolese e Podistica Pollese con il premio di 350 euro devoluto alla Fondazione Pausillipum. Tra gli altri premiati, Matteo Sorrentino e Giuseppe Ladaca. La gara, animata dallo speaker Zagara Arancio e dall'organizzazione guidata da Sandro Paladino, è stata accompagnata dal tifo di un pubblico davvero numeroso. Alla premiazione presenti Bruno Fabozzi e Rino Di Leo, mentre prima del via il saluto del vice sindaco Pasquale Sorrentino, anche in gara nella non competitiva. Grande entusiasmo infine per la Baby Corsa Longa, con centinaia di bambini impegnati su un chilometro. Un'edizione del 2026 che si chiude con un bilancio positivo tra sport, partecipazione e valorizzazione del territorio. Dallo sport a un altro importante appuntamento che si è tenuto a Teggiano, con due nuovi diaconi per la diocesi Teggiano-Policastro. Ci racconta tutto Elena Comuniello.
3: Nella cornice solenne della cattedrale di Teggiano si è celebrata la Santa Messa con rito di ordinazione diaconale di Matteo Parisi e Giovanni Vernino. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo della diocesi, Antonio De Luca, che ha conferito loro il sacramento dell'ordine nel grado del diaconato. L'evento liturgico ha rappresentato un momento di particolare rilievo per la chiesa locale, che si è raccolta attorno ai due nuovi diaconi in un clima di intensa partecipazione ecclesiale e di profonda gratitudine al Signore. La comunità diocesana infatti ha elevato il proprio rendimento di grazie per il dono delle vocazioni di Matteo e Giovanni, chiamati a configurarsi a Cristo servo nel ministero del Vangelo, dell'altare e della carità. La partecipazione dei fedeli numerosa e raccolta ha testimoniato la viva attenzione della comunità diocesana verso questo evento di grazia, che segna un ulteriore passo nel cammino vocazionale della Chiesa locale. L'assemblea ha accompagnato i nuovi diaconi con la preghiera e con un affetto sincero, invocando per loro perseveranza, sapienza e carità pastorale.

A proposito di diocesi di Reggiano Policastro, oggi si celebra il santo della diocesi San Cono, che è proprio nato a Teggiano il 3 giugno, quindi è una giornata di festa per la diocesi. Questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, sul nostro sito per restare sempre aggiornati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza

sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
1: Io sono Nicolás Bisquert di Cile.
2: Ah, per noi è più importante allenare velocità. E qua è la unica pista pronta in tutta la zona. Per noi è bellissimo, è bello andare all'adattazione nella pista perché muove tanto. È una bella pista. No, penso che non è uguale la difficoltà, ma che per noi è lo importante è sciare nello ski lungo e provare pendenza, pista, il movimento e con esso l'allenamento va bene. Ma anche la neve è andato bene qua. Con la neve è andato bene. Ho andato tanto giro e la neve è sempre uguale, eso è più importante per noi. Tutto il giro è uguale qualità, è uno dell'importante. Ah, io sono molto contento perché l'Olimpiadi è l'evento più grande. È quattro anni sempre aspettando per fare 5 gare. Sono contento per rappresentare Cile più veloci possibile.
3: Ciao, io sono Diego León dal Cile e sono allenatore di Nicolas, sono il head coach della squadra cilena paralimpica.
4: Okay.
3: Per Nico e tutti gli atleti bisogna adattarsi a tutte le condizioni e qua avete una pista, delle piste bellissime con le condizioni perfette per fare degli allenamenti, la lunghezza e larghezza anche per avere la sicurezza che bisogna avere per fare allenamenti di discipline veloci. Quindi niente, noi siamo molto, molto contenti di essere qua e vi ringraziamo per avere questa possibilità di allenarci e fare discipline veloci sulle vostre piste che davvero sono bellissime e adesso le uniche a disposizione per fare queste discipline. Qui in Trentino le condizioni sono veramente uniche, sono bellissime e per fare allenamenti avete delle piste proprio fatte apposta e le condizioni sono veramente belle dove riusciamo a fare tanti giri con le condizioni uguali e rimangono sempre bene anche per temi di sicurezza e per quanto riguarda le prestazioni degli atleti. Quindi cerchiamo di fare allenamenti qua, infatti abbiamo la base qua in Italia da dicembre fino a fine marzo e siamo qua per allenarci tutta la stagione. Noi siamo qua in Bellamonte al Pelusia a fare allenamenti e abbiamo fatto il 4 gennaio, il 8 e faremo il 9 di gennaio allenamenti di velocità. Andiamo via a fare un paio di gare di Coppa del Mondo, andiamo in Austria e poi Francia e Svizzera e quando torniamo facciamo 2-3 settimane di allenamento prima delle gare delle Paralimpiadi a Cortina e lì saremo tra tutte le piste della Val di Fassa e speriamo di tornare anche qua a Bellamonte al Pelusia.
5: Roberta Boninsegna, marketing al Pelusia. Abbiamo la squadra cilena che si allena e altre squadre. Siamo contenti di dare la possibilità a questi atleti di allenarsi qui da noi in preparazione per le Olimpiadi, trovando piste perfette, una giornata spettacolare. E nonostante l'evento spettacolare che ci sarà

A febbraio delle Olimpiadi, le nostre valli, Val di Fiemme e Fassa, non avranno limitazione di traffico, di viabilità e gli skiare sono tutte aperte.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: La Nazionale Paralimpica del Cile ha scelto la Ski Area Bellamonte Alpe Lucia come sede della propria sessione di allenamenti di alto livello, confermando ancora una volta l'eccellenza del comprensorio trentino in vista delle specialità paralimpiche che si disputeranno a Cortina d'Ampezzo. Una decisione maturata grazie alla qualità delle piste, alle condizioni della neve e a un'organizzazione capace di rispondere alle esigenze degli atleti di massimo livello. Siamo a Lucia perché le piste sono al top e perché, ad oggi, siete gli unici a garantire una pista pronta per le discipline veloci, hanno dichiarato dallo staff tecnico cileno. Parole che sottolineano l'elevato standard dei tracciati, preparati con grande attenzione e professionalità, e la centralità del tema sicurezza. Piste ampie, perfettamente battute e controllate, studiate per essere adatte a tutti gli atleti, indipendentemente dalle diverse abilità, assicurando condizioni di allenamento ottimali e affidabili. Tracciati impeccabili, massima sicurezza e neve compatta stanno offrendo agli atleti un contesto di lavoro d'eccellenza, dove ogni dettaglio è curato con precisione. Fondamentale anche la disponibilità e la competenza dei preparatori dei tracciati, sempre presenti e pronti a intervenire per garantire standard elevatissimi, così come l'accoglienza calorosa nei rifugi, che contribuisce a creare un ambiente inclusivo, professionale e allo stesso tempo umano.

Tra curve veloci e panorami mozzafiato, a Bellamonte Alpe Lucia si respira una forte emozione olimpica. Un luogo dove la qualità delle infrastrutture incontra la preparazione verso le grandi sfide internazionali, dimostrando come la montagna possa essere realmente accessibile a tutti. Un insieme di fattori, sicurezza, organizzazione, accoglienza e servizi, che rende questi allenamenti un esempio virtuoso di sport inclusivo. A rafforzare il messaggio di apertura e accessibilità, Roberta Boninsegna ha ribadito che durante il periodo olimpico le strade tra la Val di Fiemme e la Val di Fassa resteranno regolarmente aperte, senza chiusura al traffico. Anche le piste da sci continueranno ad accogliere come sempre appassionati e sciatori, garantendo la piena fruibilità di tutti i comprensori delle Valli di Fiemme e Fassa e una convivenza armoniosa tra grandi eventi sportivi internazionali e turismo invernale. Un messaggio chiaro. L'Olimpiade e le Paralimpiadi non chiudono la montagna, ma la rendono ancora più aperta, sicura e accogliente per tutti.

0: Hike him on. What?
1: Mommy tryna touch the whole game.
2: Must be dizzy.
1: What's your friend's name?
2: What's your name?
1: Smell a tank, bro.
2: Netflix.
1: I'm in Haldane.
2: Got the king teeth.
3: Lo Ski Marathon è considerata una delle gare di sci di fondo più antiche e tradizionali dell'Alto Adige e nel 2026 festeggerà il suo 50° anniversario. Per gli atleti e le atlete è una delle competizioni di fondo più importanti in Italia. Dal lontano 1976 esiste già la Foster Taylor Ski Marathon. Poco prima del suo 50° compleanno, il comitato organizzatore ha deciso di rinominarla in Tre Zimmen Ski Marathon. Le tre cime sono conosciute in tutto il mondo e offrono un enorme potenziale per dare alla Ski Marathon ancora maggiore notorietà internazionale. Ne è convinto il comitato organizzatore, dato che la gara si svolge interamente nella regione Tre Cime Dolomiti. Per alcuni il nuovo nome potrà sembrare insolito all'inizio. Ma non dimenticheremo certo le nostre radici e la Booster, come tutti la conosciamo.

adesso sono sulla pista dello sci di fondo.

Lo spettacolo dello sci di fondo internazionale è tornato in alta Valposteria con la Tre Zinnen Ski Marathon. Dopo l'attesa imbiancata che ha coinvolto la località, oggi si è presentato uno scenario perfetto per celebrare nel migliore dei modi la speciale 50. Edizione della Gran Fondo, che ha visto in gara dai semplici amatori fino ad alcuni portacolori dei team di Ski Classics. Bottino pieno per il team Slavia Pojistovna Robinson Trentino, che trionfa con il francese Simon Vuille e la venostana Michaela Pacheider, dominatori della Classic Race da 32 km in tecnica classica che ha acceso l'entusiasmo di giornata. In un percorso modificato e dall'elevato tasso tecnico, alle 9.30 è scattata la gara da sesto, portando gli oltre 600 partecipanti prima in direzione San Candido e poi a Dobbiaco, fino all'arrivo di Villabassa. Al maschile si è formato ben presto un gruppo di testa composto da circa 15 atleti dei team di Ski Classics, diventati in seguito un quartetto all'approssimarsi di Dobbiaco. Da lì Simon Vuille, che inizialmente aveva pazientemente galleggiato nelle retrovie del gruppetto di testa, ha guadagnato la leadership e ha imposto un ritmo insostenibile per Mattia Armelini, reduce dalla vittoria alla Vasaloppet China, Giacomo Ponti, entrambi del team Futura White Fox, e lo svedese Gustav Eriksson del team Slavia Pojistovna, incrementando il ritmo e staccandoli. Al traguardo di Villabassa il francese ha trionfato in solitaria con un vantaggio di 25 secondi sul terzetto, la cui volata ha premiato Mattia Armellini, 2 gradi, e Giacomo Ponti 3 gradi, con quest'ultimo che l'ha spuntata al fotofinish su Eriksson. Quinto, staccato di pochi secondi, Stefano Mick, team Futura White Fox, che era riuscito a tornare sotto al gruppo di inseguitori dopo il passaggio dal cimitero di guerra di Dobbiaco. Giornata speciale per Vuillet, che festeggia i suoi 26 anni in grande stile,

mette fuoco allo bosco, un tipo un losco.

0: Ezekiel, 5:13 in G-Marathon, vittoria locale per Michela Bachaida. Ah, gratulazione Michela Bachaida, starkes Rennen, che gara, forte! Ja, mit einem Lächeln, die Michela. Le prossime ragazze! Jetzt haben sie zweimal Schweden, Verjesje. Complete Bachaida, Verjesje und Ivarsson. Das Podium bei den Damen.
1: Grandpa,
2: Grandpa. Well done, Grandpa.
0: You're a little Der nächste im Ziel. Wir haben Michael Terkine, Österreicher im Ziel. Gratulation. In den Markus Meister. Finish.
3: Bitte
2: Okay. Like him, well done. You went like a fucking bullet in the beginning. Yeah.
4: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità. Disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi. Sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Sì, oggi è andata veramente bene, mi sentivo bene, ho cercato di andare forte dall'inizio fino alla fine, sì, sono contenta.
5: I felt in the beginning that I was going back in the positions quite a lot. I think I was tired from being in China last week. So I gradually came into the race and in the end I felt much, much stronger than in the beginning. So I think that was my benefit today because Emma was extremely strong.
6: It was a tough beginning. I was in the back of Mickey, but she was too strong in the uphill. So, and then Malin catch me, and it was fun to be with her in the end.
7: Yeah, it was really, really good race. It was my first time there, so it was really great to be there. And yeah, I'm quite happy to win there, and it's a good preparation for the next race in Ski Classics.
8: È andata bene, dai, non posso lamentarmi, è stata una settimana impegnativa per me, al ritorno dalla Cina, il viaggio comunque lungo, il jet lag non aiuta, però dai, sono soddisfatto, abbiamo fatto un bel gioco di squadra col Team Futura, e non abbiamo vinto, però secondo e terzo è un buon posizionamento.
9: È andata abbastanza bene, speravo di poter restare con Simon tutta la gara, il mio obiettivo, l'ho perso dopo un chilometro di salita e abbiamo provato a rientrare ma non ce l'abbiamo fatta e siamo rimasti qualche metro dietro.
10: Siamo veramente soddisfatti di poter essere, far parte di questa organizzazione. Quest'anno finalmente siamo riusciti di nuovo a rientrare in piazza, diamo un'altra atmosfera, è un evento che cambia completamente colore, diciamo, in questo modo diamo veramente anche lustro ai partecipanti. Siamo veramente molto molto contenti.

Cala il sipario sullo spettacolo della 50.3 Zinnensky Marathon con l'ultima giornata dell'evento per gli sci stretti dedicata alla Mountain Challenge sulla distanza di 23 km in tecnica libera, da Villa Bassa a Dobbiaco. Una giornata, col giallo, con gli atleti del team Futura White Fox nelle loro tute gialle a conquistare la scena grazie alle indiscusse vittorie di Paolo Fantoni e Julia Kroon, autentici mattatori di giornata. Alle 9:30 esatte, non appena i primi raggi di sole hanno avvolto il centro di Villa Bassa, dalla piazza centrale è scattata la seconda giornata con i partecipanti a puntare dritti verso Dobbiaco. Dopo i primi chilometri, tra gli uomini si è svincolato dal gruppo di testa l'atleta di casa Julian Guana, inseguito a breve distanza da un gruppetto di una decina di atleti guidato da Fantoni, tallonato da Luca Compagnoni, Felix Spider e Patrick Clanhammer. Dopo il giro di boa al cimitero di guerra di Dobbiaco, Fanton, classe 1991, ha puntato a fare selezione, riuscendoci e staccando la concorrenza, azione che gli ha consentito così di involarsi in totale solitudine verso il primo passaggio all'interno della spettacolare Nordic Arena di Dobbiaco, teatro recente della Coppa del Mondo con il Tour de Ski. Al traguardo, posizionato di fronte alla caratteristica salita sulla struttura dello stadio, Fantoni ha bloccato il cronometro a 55:43, con quasi un minuto di vantaggio.

viaggio sul terzetto che si è giocato il podio fino al fotofinish. A spuntarla è stato Luca Compagnoni del team sotto zero, 2 gradi, seguito da Felix Pyter del team Internorm, che è salito sul podio per appena 1/10 di secondo su Patrick Kluttenhammer. Per Fanton si tratta della 3ª vittoria consecutiva della gara. Vincere per il 3° anno di fila è incredibile. Quando sono arrivato nello stadio ho capito di aver ottenuto un buon vantaggio e così ho pensato solamente a spingere.

conosco.

0: close without glasses, please.
1: Non si riesce a dire.

0: Beh, prima di tutto bravi all'organizzazione, perché quest'anno poca neve, per fortuna c'è stato un bel po' di freddo. Gara molto bella, anche se quest'anno non siamo arrivati come gli altri anni su Prato Piazza, sempre preparazione ottima. Appena arrivati qui nel giro della Coppa del Mondo ho provato subito a vedere com'era la condizione, insomma. Ho preso subito un po' di gap all'inizio e ho detto perché no, ci provo, vediamo come va. Dietro vedevo che si guardavano un po' e ne ho approfittato, ho spinto fino alla fine. Poi una volta rientrati qui nello stadio un po' mi sono gestito e un po' ho cercato di spingere fino alla fine. È andata bene, molto contento.
1: È stata una bella gara, anche se il percorso è stato modificato, è stata comunque dura. E, la gara è andata bene. Ho provato a tenere il Paolo Fanton quando è partito, prima dal lago di Dobbiaco, ma andava veramente forte. E siamo restati un gruppetto di 5-6. E c'erano pochi che tiravano, che mi davano il cambio, però infatti pensavo che l'ultimo giro dallo stadio

0: della lista di Coppa del Mondo mi passavano, invece ho tenuto duro e sono riuscito comunque a vincere la volata, arrivare al secondo, sono contento.
1: Sì, la gara è andata bene, sono contento, è la prima volta che faccio il Dry Cine Marathon, siamo partiti abbastanza di tattica, poi qui a largo abbiamo tirato un po'. Poi su al cimitero abbiamo fatto un po' recupero e poi l'ultimo giro siamo andati tutto e sono contento con il terzo posto.
2: Sì, era una gara bellissima, già alla partenza ero da sola, prima donna sempre, poi avevo un gruppo, eravamo in quattro ma i uomini non volevano andare avanti, quindi ho fatto gara da sola, sì.
3: Yeah, the race was quite hard, but cool and very fast conditions. And yeah, I'm happy to be on the podium.
4: The start was okay with the Shido in front. It got a little bit hectic before we really started, but everything okay. And then the track was really, really fast. So overall, it was a pretty good race.
5: Sì, il bilancio sicuramente è positivo. Gli atleti sono contenti di poter gareggiare. Poi abbiamo, in teoria oggi sarebbe stata la Prato Piazza, invece abbiamo scelto per mancanza di neve di fare il tracciato della Coppa del Mondo e gli è piaciuto molto molto.
6: Per chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: In Lombardia la privatizzazione della sanità si sta imponendo sempre di più, non come alternativa ma come unica soluzione. L'intervento di Valentina Cappelletti. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. Come si sta evolvendo il lavoro da casa post pandemia? Più di 2 milioni di persone con disturbi mentali non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Il nuovo rapporto di Antigone sulla situazione delle carceri italiane denuncia sovraffollamento, morti e atti di violenza tra detenuti.
1: Da 30 anni la Lombardia è stata un laboratorio delle politiche di privatizzazione del servizio sanitario regionale in nome del principio della libertà di cura, ovvero della possibilità per i cittadini di scegliere se rivolgersi a enti pubblici o privati.
2: Progressivamente il principio della libertà di cura ha prodotto una scelta e un orientamento forzoso verso gli erogatori privati e la sanità privata, perché la sanità pubblica è stata sistematicamente sottofinanziata. Il punto più delicato che oggi dobbiamo rompere, quindi in sequenza, è questo. Primo, pensare che le risorse da destinare al Servizio Sanitario Nazionale siano date, cioè queste, e non sia possibile incrementarle, ma non incrementarle in termini assoluti, perché questo lo ha fatto qualunque governo, ma incrementarle in rapporto all'andamento del prodotto interno lordo, perché se non facciamo questa operazione, la rilevanza del Servizio Sanitario Nazionale, la sua capacità di cura, perde progressivamente terreno.
1: Aumentare la spesa pubblica non gioverebbe solo alla salute, ma anche all'occupazione.
2: L'incremento della spesa pubblica serve per fare un'operazione che è indispensabile nel Servizio Sanitario Nazionale, cioè aumentare gli occupati in tutte le figure professionali, perché in questo momento le condizioni di lavoro per effetto del mancato rimpiazzo del turnover e dei tagli storici alla spesa pubblica vuol dire per gli operatori di qualunque figura sanitaria e sociosanitaria lavorare in condizioni di lavoro pesantissime che spesso le portano e li portano a fuggire verso gli operatori privati.

0: Sempre più comuni italiani adottano lo Youth Test per misurare l'impatto di delibere e politiche sugli under 35, una pagella che valuta i sindaci sulla base degli effetti delle loro scelte sulle nuove generazioni. Parma è stata la prima ad adottare formalmente le linee guida. Il professor Luciano Monti, padre della valutazione di impatto generazionale in Italia, parla di un cambio di paradigma, ovvero guardare la politica con gli occhi dei giovani. Una novità è arrivata anche dalla legge 167 del 2025, che obbliga il governo a valutare le nuove norme in base agli effetti sulle generazioni presenti e future.
1: C'è chi a lavoro non ci va più o raggiunge l'ufficio solo due o tre volte a settimana. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. I modelli si dividono tra formule remote first, dove l'ufficio resta uno spazio occasionale, e approcci office first, che mantengono la sede aziendale come centro principale del lavoro. In entrambi i casi il fenomeno continua a crescere. Secondo l'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori ibridi erano circa 3.575.000, con un aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. La crescita più forte riguarda il settore pubblico, dove gli smart worker aumentano dell'11% e raggiungono quota 555.000, pari al 17% dei dipendenti della pubblica amministrazione. Nelle grandi imprese, il lavoro da remoto coinvolge oltre la metà del personale, circa 1.945.000 persone, mentre le piccole e medie imprese rallentano. Qui il lavoro agile arretra, spesso sostituito da accordi informali o da un ritorno più marcato alla presenza. Lo smart working, però, non sembra più un'eredità dell'emergenza sanitaria. È diventato una componente stabile dell'organizzazione del lavoro, apprezzata sia dalle aziende sia dai lavoratori. E il margine di crescita resta ampio. Tra chi oggi non lavora da remoto, il 21% sostiene che potrebbe svolgere almeno metà delle proprie attività lontano dall'ufficio, con la stessa efficacia. Un potenziale di circa 3 milioni di nuovi smart worker, mentre cresce anche l'interesse per altre forme di flessibilità, come la settimana corta, ancora presente solo nel 10% delle grandi organizzazioni italiane.

L'azienda bolognese di lingerie La Perla è stata premiata con la dedica di un francobollo che entra nella serie Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in

0: Italy e raffigura un corsetto artigianale con il logo storico del brand.
1: Oggi siamo qui al Mimit per celebrare la perla con l'emissione di un francobollo che segna anche simbolicamente l'inizio di un nuovo percorso di crescita di un'azienda che ha fondato sulle competenze il suo passato, ma che su quelle competenze conquisterà il suo futuro.
2: Abbiamo trovato poi due persone che hanno acquisito la perla, che anche loro come noi percepiscono la passione grande che ci vuole a fare un lavoro così, perché non è solo una questione di tecnica, ma è anche di cuore e di grosso impegno.
3: Senza le ragazze non c'è niente, non c'è prodotti, non c'è l'arte. Le ragazze è il cuore della società.
0: Il francobollo racconta anche questo, la resistenza delle lavoratrici che hanno difeso il marchio bolognese dalla chiusura e dalla dispersione di un patrimonio artigiano unico.
4: Un francobollo che almeno nell'immaginario girerà, viaggerà e racconterà una storia bellissima, la storia di alcune donne lavoratrici che con una grande esperienza, una grande caparbietà hanno portato avanti una vertenza e l'hanno vinta. Quindi un omaggio che rimarrà nella storia del nostro paese come una conquista importante delle donne. Tante conquiste sono state fatte nel passato e tante ne faranno, ne faremo ancora nel futuro. Grazie alle lavoratrici della Perla.

Siamo a Tolone, in una piccola libreria nella cittadina nel sud della Francia. Si sentono solo dei sussurri, filtrati dalle assi del pavimento. Le cadenze sono diverse, ma una cosa è chiara: lì si parla italiano. È l'attività di Silvio Trentin, padre di Bruno Trentin, che circa mezzo secolo dopo guiderà la CGIL, che da anni ha deciso di riparare in Francia per non dover sottostare al fascismo. Quella libreria, acquistata un anno prima, è ormai il punto di ritrovo per esuli italiani e per coloro che si stanno recando in Spagna per combattere la guerra civile. Sono antifascisti, coloro che non si sono piegati agli ordini del regime e che contrastano la sua narrazione di governo sociale. La cantina è la base dove vengono tenute riunioni segrete e dove alcuni antifascisti sono ospitati dalla famiglia Trentin. Il sistema corporativo fascista, formalizzato con la Carta del Lavoro del 1927, si presentava come una terza via tra capitalismo e socialismo, promettendo di superare la lotta di classe attraverso la collaborazione tra lavoratori e imprenditori nelle corporazioni. In realtà, le organizzazioni sindacali libere furono sciolte e sostituite da sindacati controllati dal regime, mentre sciopero e conflitto sociale vennero repressi. La rappresentanza divenne monopolio dei sindacati fascisti, strettamente controllati dal partito. Più che luoghi di mediazione paritaria, le corporazioni si rivelarono strumenti di disciplinamento della forza lavoro e di centralizzazione delle decisioni economiche. Nei fatti, il sistema tutelava gli interessi degli industriali, comprimendo salari e diritti in nome della stabilità e della produttività. Le politiche sociali, dall'assistenza dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia al dopolavoro, ampliarono gli strumenti di welfare, ma furono anche mezzi di consenso e controllo. Inoltre, due dei pilastri odierni, INPS e INAIL, oggi considerate creature del fascismo, altro non furono che trasformazioni di enti già esistenti, che al di là del nome, poco cambiarono nella vita dei cittadini e soprattutto dei lavoratori. Il corporativismo non eliminò il conflitto sociale, ma lo rese invisibile attraverso la repressione e l'inquadramento autoritario, trasformando la promessa di armonia nazionale in un sistema di controllo politico ed economico.

milioni di persone con disturbi mentali medio-gravi non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Lo certifica il rapporto sulla salute mentale pubblicato dal Ministero della Salute. Nel 2024 gli utenti seguiti dai servizi specialistici sono stati oltre 845.000. Le donne rappresentano il

55% delle persone assistite, mentre gli accessi ai pronto soccorso per disturbi psichiatrici hanno superato quota 636.000, pari al 3,3% del totale degli accessi ospedalieri. Ma i numeri più pesanti riguardano le risorse. Per la salute mentale viene destinato appena il 2,73% del Fondo Sanitario Nazionale, lontano sia dal 5% previsto dagli accordi Stato-Regioni, sia dalla media OCSE, che supera il 10%. La spesa media annua per residente nell'assistenza psichiatrica è rimasta praticamente ferma rispetto al 2016, nonostante l'inflazione abbia aumentato il costo reale dei servizi. Oggi gli operatori sono poco più di 33.000, quasi 2.000 in meno rispetto al 2015. Secondo le linee guida Agenas, ne servirebbero oltre 41.000, ma considerando anche il nuovo piano nazionale per la salute mentale, il fabbisogno reale arriva a circa 15.000 professionisti aggiuntivi. Eppure, le risorse stanziate dalla legge di bilancio permetterebbero l'assunzione di appena 450 operatori. Mentre crescono i bisogni di ascolto, cura e sostegno, il sistema pubblico continua a muoversi con risorse limitate. Per la CGIL serve un cambio di rotta strutturale. Per questo nasce la nuova proposta di legge di iniziativa popolare. L'obiettivo è di portare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL e rafforzare i servizi territoriali rendendoli accessibili ogni giorno dell'anno, perché poter stare bene è un diritto di tutti.

0: Sono gli invisibili del diritto. Fuggono dal clima, ma per la legge non esistono. Negli ultimi 10 anni, quasi 265 milioni di persone sono state costrette a lasciare la propria casa per eventi climatici estremi. Il doppio rispetto ai 15 anni precedenti. Lo certifica l'International Displacement Monitoring Center. Il 2024 ha segnato un nuovo record, 45,8 milioni di nuovi spostamenti per disastri naturali in 163 paesi. Al 31 dicembre erano 9,8 milioni gli sfollati climatici, ancora senza una soluzione. Numero raddoppiato in 5 anni. Eppure la Convenzione di Ginevra del 1951 non li riconosce. Sono senza uno status giuridico, esposti a respingimenti e detenzioni, e i numeri sono destinati a crescere.
1: Il 22esimo rapporto di Antigone, intitolato Tutto chiuso, racconta un sistema penitenziario sempre più vicino al collasso, fotografato attraverso visite in 102 istituti di tutta Italia. Al 30 aprile 2026 erano 64.436 le persone recluse, a fronte di poco più di 46.000 posti realmente disponibili. Il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, con oltre 18.000 detenuti senza posto effettivo. In alcuni istituti si superano persino soglie del 200%. Lucca, Foggia, Milano San Vittore, Brescia Canton Mombello e Udine sono tra le situazioni più critiche. In meno della metà delle strutture visitate viene garantito lo spazio minimo di 3 metri quadri per persona. In molte celle mancano acqua calda, docce o riscaldamento, mentre in 23 carceri il WC si trova nello stesso ambiente in cui si cucina. Gran parte degli edifici è vecchia di oltre un secolo e fatica a reggere una popolazione detenuta sempre più numerosa. A crescere non è la criminalità, che secondo il rapporto resta stabile o addirittura in calo, ma la durata delle pene e l'effetto delle politiche punitive introdotte negli ultimi anni, con decine di nuovi reati e aggravanti. Intanto, arretrano le misure alternative alla detenzione e aumenta il numero di persone costrette a trascorrere quasi tutta la giornata chiuse in cella. La tensione si riflette nei numeri delle aggressioni e dell'autolesionismo. Rispetto al 2021, gli episodi contro la polizia penitenziaria sono aumentati del 12,4%, quelli tra detenuti del 73%. Nel 2025, i suicidi in carcere hanno raggiunto quota 82, mentre i decessi complessivi sono stati 254, il dato più alto da decenni. Solo il 29% dei detenuti lavora, meno dell'8% frequenta corsi professionali e appena il 3% è iscritto all'università, un sistema sempre più chiuso che invece di ridurre l'insicurezza rischia di produrla.
0: Le aziende stanno smettendo di assumere e formare junior perché il

loro compiti li svolge l'intelligenza artificiale. E il risultato è che tra 5 e 10 anni mancheranno i senior. Lo scrive su Fortune Jeff Rakes, ex presidente della Business Division di Microsoft ed ex CEO della Bill e Melinda Gates Foundation. L'intelligenza artificiale sta catturando la cognizione e molte aziende stanno costruendo un debito di talento che non compare in bilancio, ma cresce in silenzio. Intanto la

0: Prosegue la sfida di dare continuità all'esperienza di Fondo Nuove Competenze, lo strumento di fondo impresa che negli ultimi anni ha sostenuto la formazione dei lavoratori.
1: Sul fronte aziende, il Consiglio di amministrazione ha già immaginato di mettere almeno 30 milioni su un avviso che si occuperà sia di competenze avanzate che di sicurezza sul lavoro, con un occhio particolare alle microimprese e alle piccole imprese.
0: La formazione continua svolge un ruolo fondamentale nelle politiche pubbliche e sociali del Paese, rafforzando le competenze e accompagnando la trasformazione del sistema produttivo.
1: Nel mondo degli enti di formazione, che sono per noi un po' i nostri bracci armati tecnicamente senzienti che lavorano per diffondere appunto la cultura della formazione in questo Paese, lavoriamo con tutti coloro che dimostrano giustamente di essere preoccupati del loro business, ma anche di preoccuparsi complessivamente della stato di salute delle imprese italiane e dei lavoratori delle imprese italiane.
2: Succede sempre più spesso. Secondo la CGIA, nel 2025 quasi un incontro su tre è andato a vuoto. Le assunzioni saltate per assenza di candidati sono passate da 400.000 nel 2017 a 1,7 milioni. Pesano il calo demografico, la difficoltà nel trovare figure tecniche e un lavoro che i giovani immaginano diverso. Più equilibrio, crescita e flessibilità. La quantità crescente di annunci per ghost job e processi di selezione lunghi e poco chiari non fanno che disaffezionare i candidati alle aziende.
0: Ogni mattina milioni di lavoratori comunicano un'assenza per malattia e quel gesto muove una macchina complessa di certificati, controlli e verifiche. Nel secondo semestre del 2025 all'INPS sono arrivati oltre 14 milioni di certificati medici, il 2,8% in più rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo le visite fiscali domiciliari hanno sfiorato quota 400.000 con un aumento del 3,7%. A pesare maggiormente è il settore privato, che rappresenta quasi l'80% delle certificazioni complessive. La legge di bilancio punta ora a rafforzare il sistema dei controlli. L'INPS aumenterà il numero dei medici incaricati delle visite fiscali. Tra le novità più rilevanti c'è l'integrazione della piattaforma digitale nazionale dati, pensata per consentire ai datori di lavoro di richiedere controlli in tempi più rapidi. Cambiano anche le regole sulla reperibilità. Dal 2026 le fasce orarie saranno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi weekend e festivi, senza distinzioni tra pubblico e privato. Restano però le eccezioni legate a visite specialistiche, terapie o accertamenti sanitari documentati, così come le esenzioni per patologie gravi, terapie salvavita, invalidità riconosciute e infortuni sul lavoro. La procedura dei certificati rimane invece sostanzialmente invariata. Il medico dovrà continuare a inviarlo telematicamente entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza, mentre il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo entro 48 ore. Durante la malattia resta l'obbligo di reperibilità presso il domicilio indicato. Un'assenza ingiustificata alla visita fiscale può tradursi in sanzioni economiche, fino alla riduzione o alla perdita dell'indennità.
2: In Lombardia la contrattazione sociale continua a essere uno strumento concreto che incide sulla vita quotidiana di milioni di persone. Lo SPI CGIL Lombardia ha presentato a Cavenago di Monza il rapporto annuale di contrattazione sociale 2025. Un bilancio che racconta 263 accordi sottoscritti nell'ultimo anno, con oltre 200 comuni coinvolti. Al centro welfare, sanità e servizi territoriali. Un lavoro che oggi riguarda direttamente più di un quarto dei residenti lombardi e che cresce ancora, considerando gli accordi con enti sovracomunali e aziende sanitarie.
0: Trieste ha ospitato la nona tappa del percorso formativo congiunto tra INPS, INCA e altri patronati sulla riforma della disabilità. Due giornate di confronto con l'obiettivo di costruire strumenti e linguaggi condivisi prima dell'entrata a regime della riforma su tutto il territorio nazionale prevista dal 1 gennaio 2027. La trasformazione però in Friuli Venezia Giulia è già iniziata da tempo. Trieste è stata la prima provincia

0: comincia a sperimentare il nuovo sistema dal gennaio 2025, seguita da Pordenone e Udine nel marzo di quest'anno. Per ora resta esclusa soltanto Gorizia. Intanto il riassetto dei servizi prosegue anche sul piano territoriale. A Monfalcone, lo scorso 22 aprile, è stato inaugurato il primo centro medico legale INPS interprovinciale d'Italia, pensato per servire Udine, Trieste e Gorizia e rendere più vicini e accessibili i servizi. Da febbraio 2026 è attivo un tavolo tecnico permanente che coinvolge INPS regionale, regione, consulta delle associazioni delle persone con disabilità e ATS, un luogo stabile di confronto che accompagnerà la fase di transizione della riforma. Al centro del dibattito è emerso anche il ruolo dei patronati, chiamati a orientare e assistere le persone in un sistema che cambia rapidamente. Accanto all'organizzazione e agli strumenti digitali è riaffiorato un tema delicato: il rischio che la tecnologia finisca per allontanare gli operatori dalle persone. A sollevare la questione è stato il direttore INCA di Trieste Gianni Bertossi, ricordando come piattaforme e procedure online siano utili, ma non possano sostituire il confronto diretto. Una telefonata o un incontro faccia a faccia.
1: Cercare nuovi strumenti di inclusione è fondamentale in un sistema che cambia e propone nuove sfide ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle

0: le labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole.

0: Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione Encasa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione Encasa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Encasa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Encasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!

0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani

0: soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate. Quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni area cani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione col mio cane che vuole entrare, o in generale, se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
1: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare, che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto, ovviamente, i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano. Quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi, e quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane e fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita, e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia Dear To, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamolo insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali

amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia da tu, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Canegati TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia da tu ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, una app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una tua allevatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia da tu devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare i propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly, accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia di Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia di Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia da tu è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia di Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso e dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, ad Assago proprio ci voleva.

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. Quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: siamo
1: così. Però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono

0: onorato perché te lo meriti.
1: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
0: È vero.
1: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine. Grande gratitudine, lo custodirò nel mio ufficio.
0: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio, e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
1: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
0: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigate TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentono tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadartù.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

0: Nella parte orientale della Sicilia, 11 comuni affondano le loro radici nella terra scura. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia compongono il Gal Etna. Su questo territorio nutrito dal sole soffia il vento del vulcano, che trasporta i profumi delle sue eccellenze enogastronomiche in tutto il mondo.
1: Molti turisti vengono per gustare i nostri arancini, i nostri cannoli con ricotta, le nostre granite al pistacchio, alla mandorla, le nostre brioche, tutto quello che abbiamo come tavola, le pizzerie, è un, diciamo che è un cibo ricercato in un prodotto unico, perché veramente noi produciamo tantissimo, e parlando di produzione, visto che siamo un territorio che molto lavora sulla si sviluppa attraverso l'agricoltura, dall'arancia rossa che è di Paternò ma di tutto il territorio, al pistacchio di Bronte, alle fragole di Maletto, alle pesche tabacchiere di Adrano, Biancavilla, alla mela di Ragalna. C'è tantissimo nel nostro territorio, possiamo dare che invitiamo tutti a gustare queste prelibatezze. Aggiungo, forse lo voglio dimandare, tanti altri prodotti, ne dimenticherò sicuramente qualcuno, dalle ciliegie all'olio d'oliva, alle nocciole, tantissimo. Il nostro è un territorio vivo che produce bellezza.
0: Già nel Neolitico questo territorio è stato la culla della civiltà agricola siciliana. Durante la colonizzazione greca, avvenuta tra l'VIII e il V secolo avanti Cristo, i filari di vite avvolgono per la prima volta le colline. Le foglie qui crescono ampie, punteggiate di frutti lucidi dal sapore dolce e deciso. Ancora oggi gli agricoltori investono su questo patrimonio dal gusto senza tempo. Ogni prodotto deve essere sottoposto a esami accurati.
2: I vini dell'Etna sono vini DOC, di origine controllata. La DOC Etna nasce nel 1968, la prima DOC siciliana, una delle prime in Italia, questa dimostrazione del fatto che il vino dell'Etna è un vino di qualità. I DOC Etna sono rosso, bianco, rosato e addirittura spumante. Gli spumanti dell'Etna DOC sono realizzati col Nerello Mascalese, un'uva autoctona che ha fatto, diciamo, la fortuna del nostro vulcano, grazie anche all'utilizzo che ne viene fatto per la realizzazione appunto dell'Etna rosso DOC, un vino elegante, un vino potente, di struttura e longevo. La longevità è una delle caratteristiche dei vini dell'Etna, non solo per i rossi ma anche per i bianchi. Negli ultimi anni si producono sempre più bianchi sull'Etna, perché ci si è resi conto appunto che sono vini anch'essi eleganti, longevi, dotati di freschezza. L'Etna è un misto tra quelle che possono essere le caratteristiche dell'eleganza dei vini del nord, data l'altezza, l'altitudine delle nostre vigne, con la struttura, la potenza dei vini del sud, grazie al calore, alle alte temperature che si raggiungono nei mesi estivi.
0: Oltre ai vantaggi naturali offerti dal vulcano, gli imprenditori locali sfruttano ancora strutture che hanno fatto il passato dell'agricoltura siciliana. Si tratta di vere e proprie opere di ingegneria rurale. I palmenti, le costruzioni tradizionali in pietra lavica del territorio etneo.
2: Questo è il palmento arena, l'interno del palmento arena, cuore produttivo della struttura. Il palmento è una struttura tipicamente etnea. L'Etna è sempre stata, sin dal Settecento, un polo importante per la produzione del vino, spesso, quasi sempre, o meglio, vino da taglio. Soltanto nel comune di Ragarna sono stati conteggiati circa 37 strutture come questa. Il palmento etneo è una struttura che quasi sempre ripete lo stesso schema: diverse vasche di lavorazione, dalla pigiatura alla fermentazione alla maturazione, e la cosiddetta chianca, questa enorme trave in legno di castagno che era adibita alla pressatura delle bucce per l'estrazione dell'ultimo succo delle uve. Veniva azionata attraverso una vite in legno di sorbo che è molto più elastico, quindi adatto alla torchiatura, che purtroppo oggi non è più presente perché è un pezzo da collezione, quindi spesso è stato oggetto di razzie da parte dei collezionisti e degli antiquari. La struttura del palmento ovviamente era quasi sempre in pietra lavica.

Duomo, questo materiale eccezionale da costruzione che permette un isolamento termico della struttura, oltre che una robustezza non indifferente. Difatti i lavori di restauro si sono concentrati per lo più sul tetto, per renderlo più sicuro ed agibile, anche perché in passato nei palmenti la struttura del tetto era un canneto che doveva permettere ovviamente la reazione

0: lavoro di restauro, cercando anche di integrare con quella che è l'attività di enoteca che oggi abbiamo qui. Quindi sono stati posti degli elementi moderni in stile industriale e le pareti sono state tra l'altro pitturate utilizzando vero e proprio vino, tant'è che i primi anni di apertura dopo il restauro ancora tutto l'ambiente profumava di vino.
1: Passiamo dal rosso del vino a quello delle arance. Siamo nella zona compresa tra Paternò e Centuripe, due paesi nei quali le note aromatiche degli agrumi sembrano farsi ancora più intense.
2: C'è il nostro prodotto principe, che è il prodotto della Piana di Catania. È un motivo di sviluppo a livello di agricoltura e imprenditoriale, perché tante aziende nascono proprio vicino nella nostra Valle del Simeto, nella zona di Contrada Trefontane, che è l'arancia rossa di Paternò. Con l'arancia si fa di tutto, dall'insalata al prodotto tipico al dolce, tipo le torte all'arancia, tantissimo, e questo è quello proprio il biglietto di presentazione di Paternò, poi legate anche ad altri prodotti tipici, che può essere l'uva, che può essere la mela, ma al centro, e questo è proprio la vita e lo sviluppo della nostra Paternò, è l'arancia rossa.
3: Dal punto di vista enogastronomico è la città delle arance, veniva chiamata la città regina delle arance, proprio perché vengono tuttora prodotte delle arance di colorazione rossa, proprio perché la terra dell'Etna, il nostro territorio, il nostro suolo ricco di terra dell'Etna, determina questa pigmentazione rossa dell'arancia, determinando appunto questo color sangue delle arance.
1: Questi pigmenti, le antocianine, sono presenti nella maggior parte delle piante e il loro colore può variare dal rosso al blu a seconda della quantità di luce, della temperatura e della conformazione del terreno a cui vengono sottoposte. Nel caso delle arance rosse, l'altitudine del territorio etneo e l'esposizione al sole influiscono sulla maturazione di frutti dal tipico colore sanguigno, nei quali convivono perfettamente bilanciate dolcezza e acidità. Anche il paese di Centuripe si accende di rosso e di arancio in occasione della sagra dell'arancia rossa IGP. Le strade si animano di stoffe e balli tipici della tradizione. I carri sfilano in un clima di festa. Mentre l'arancia diventa l'indiscussa regina del menù, i ristoranti della zona la celebrano utilizzandone le sfumature cromatiche e aromatiche, nei primi come nei dolci, in un'esperienza gastronomica a tutto tondo. E se gli agrumi raccontano l'anima fresca e solare di questo territorio, lasciamoci avvolgere dal gusto setoso di uno dei tesori dell'Etna. Solo a nominarlo, l'immaginario si accende del rumore delle cicale, di distese di ulivi dalle foglie argentee illuminate dal sole. È uno dei tesori più inestimabili della Sicilia, l'olio.
4: La scelta di un buon olio a tavola è fondamentale, perché l'olio è quell'alimento che va a condire ogni piatto e che ne esalta i sapori. Noi raccogliamo le olive a fine settembre, facciamo la spremitura e lo filtriamo nell'arco delle 8 ore. Questo ci dà pochissima resa in olio, ma ci dà più qualità in prodotto.
1: L'olio è una ricchezza che accompagna lo sviluppo della Sicilia sin dai primi scambi commerciali con i Fenici. Non è solo un alimento, ma una nota identitaria con la quale arricchire ogni piatto. L'ambiente collinare con terreni fertili e ben irrigati si presta perfettamente per la crescita di questi alberi dalla corteccia ruvida, resistente, che con le giuste cure può arrivare a vivere anche più di 1000 anni. In particolare, nel territorio di Ragalna, l'olio è considerato una vocazione.
5: Ancora oggi la nostra più grande produzione sono l'olio d'oliva DOP del Monte Etna, non per niente facciamo parte di quelle che sono il circuito delle città dell'olio.
1: Per poter controllare al meglio il sapore dell'olio, le olive vanno raccolte a mano. In questo modo è possibile scartare quelle troppo mature, evitando che vadano ad aumentare l'acidità. Le olive vengono poi lavorate a freddo in appositi frantoi, preservando così

0: il sapore e il profumo tipici dell'olio siciliano. La versatilità del prodotto gli consente di essere gustato sia in cottura che a crudo, arricchendo la fragranza del pane o la freschezza delle verdure.
1: Le condizioni geografiche conferiscono alla nocellara etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto. Perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro e al naso quindi abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo, erba appena tagliata e pomodoro.
0: Aromi forti e sapori decisi che riflettono la conformazione del territorio, nel quale le sfide da affrontare vengono compensate dalla dolcezza dei raccolti. Ma la forza di questa terra non si esprime solo negli uliveti. Ci sono piante che lottano contro la natura apertamente, tra pietra e sole. Il fico d'India, amante del vento e dei climi aridi, è riuscito a far propri questi luoghi, diventando una presenza abituale nei campi assolati e lungo i muri a secco. Pur essendo un frutto originario del Messico, l'Italia ne ha fatto un vanto. Con una produzione di quasi 900.000 quintali l'anno, è diventato uno dei principali coltivatori al mondo. I frutti sono di tre tipi principali, più o meno dolci, a seconda che facciano parte delle proprietà sulfarina, muscaredda o sanguigna, e giocano con note di acidità piacevolissime al palato. Quando raggiungono la piena maturità, i frutti hanno sfumature di gusto simili alla papaya e rappresentano una boccata di freschezza unica. Le pale, oltre ad essere commestibili, possono anche fornire il materiale di partenza per creare una nuova bioplastica facilmente degradabile. Il fico d'India diventa così non solo un elemento simbolico del panorama siciliano, ma anche della ricerca della sostenibilità sul territorio. Un altro colore riempie le pendici dell'Etna. Simili a nubi rosa, i mandorli allungano le fronde nel sole, custodendo i propri frutti nei malli delle guaine verdi e setose. Introdotto in Sicilia dai Fenici, il mandorlo si è fatto strada come una presenza costante e profumata nei paesaggi e nella cucina del territorio. La raccolta dei suoi frutti avviene a mano tra agosto e settembre, con l'aiuto di lunghi bastoni. Una volta liberate dal mallo e fatte essiccare, le mandorle si possono utilizzare in tantissime creme e unguenti. Ma è nella cucina tradizionale che questo ingrediente lascia il segno. Può essere utilizzata in una moltitudine di ricette dolci e salate. Un esempio è la pasta reale, nella quale la farina di mandorle viene lavorata con il miele fino a farne un composto dolce e duttile, da aromatizzare con limone e arancia. A Catena Nuova, la pasticceria locale ha fatto della sua variante al mandarino una specialità. La base di farina di mandorle si sposa con l'aroma fresco degli agrumi locali, in un connubio di artigianalità che parla di Sicilia a ogni morso. Sopra la terra scura di lava cresce un altro albero che ha fatto delle asperità la propria forza. Il suo nome evoca colore, lusso, sapore. È il pistacchio. Un frutto tanto difficile da coltivare e raccogliere quanto ricco di soddisfazioni a livello di gusto e consistenza. Il pistacchio è un albero molto longevo che può raggiungere anche i 300 anni. Il suo accrescimento però è molto lento e anche se potrebbe arrivare ai 12 metri, spesso si ferma a 5 o 6. Questo, oltre al ciclo biennale della pianta, rende la coltivazione un'arte da trasmettere di generazione in generazione. Sormontato dalla cima innevata dell'Etna, il paese di Bronte ha una delle produzioni di pistacchio più ricercate. Il suo nome è diventato un sinonimo di qualità in tutto il mondo.
2: Noi abbiamo un grandissimo territorio con questa coltivazione di pistacchio, che è una pianta che non ha bisogno di essere innaffiata, cioè perché è una pianta che va ad assorbire delle sostanze, perché le sue radici sono talmente forti da distruggere la pietra lavica e andare a prendere delle sostanze organolettiche che si trovano all'interno del sottosuolo.
0: I pistacchi assorbono dal terreno e trattengono all'interno dei propri frutti una gran quantità di calcio, ferro e magnesio. Contengono anche polifenoli e antiossidanti e sembra abbiano effetti antinfiammatori e di prevenzione di rischi cardiovascolari. L'attrattiva di questa pianta ne aumenta esponenzialmente.

0: naturalmente la richiesta, ma il pistacchio non segue i ritmi del mercato.
1: Questa pianta è una pianta molto forte, noi riusciamo a non... molti riescono a raccogliere anche ogni anno, però il prodotto diventa ancora più importante se viene raccolto ogni 2 anni, perché l'anno che non si raccoglie viene tolto il frutto da parte della pianta, in modo che la pianta non viene sfruttata. C'è un grandissimo lavoro, per questo il pistacchio costa tanto, perché non è una pianta su terra viva e riesce a essere raccolta in maniera facile.
0: Il metodo della raccolta biennale consente di arginare la variabilità della produzione. Anziché tentare di forzare la crescita della pianta, negli anni di scarica, chiamati così per la quantità inferiore di raccolto, i frutti vengono completamente eliminati. In questo modo la pianta può respirare e nella seconda parte del biennio produrre ancora di più. Non è solo la crescita della pianta a sfidare gli agricoltori. Quello di Bronte è un territorio arduo, difficile da raggiungere e coltivare, ma che ricompensa chi lo ama con una soddisfazione senza pari.
1: Molte persone si fanno male durante la raccolta perché queste piante si trovano in zone scoscese, ci sono queste pietre abbastanza appuntite, se cade il pistacchio dentro le pietre laviche non può essere ripreso, e molti contadini lo fanno con tanto amore che quando parlano del pistacchio o del loro piccolo appezzamento di terreno parlano come di qualcosa di proprio, perché molte generazioni è passato dal nonno al padre al figlio.
0: Il Gall Etna si tiene stretto alla tradizione, ma riesce a inserirsi anche in un panorama globalizzato, come a Santa Maria di Licodia, dove pistacchi, mandorle e altra frutta secca vengono ora lavorati in una dimensione produttiva più grande, con un approccio industriale. Nuova linfa per la produzione locale, che a ottobre viene celebrata in 2 weekend dedicati alla Sagra del Pistacchio. Carri e balli folcloristici animano le strade sulle note delle fanfare dei bersaglieri dell'Etna. Proprio ai bersaglieri è dedicata un'altra delizia del Gall Etna. A Centuripe si preparano infatti gli omonimi biscotti, ricoperti di glassa al cacao e tradizionalmente consumati in occasione della Festa dei Morti del 2 novembre. Farina, latte, strutto e uova vengono impastate con cacao amaro, vanillina e un pizzico di sale fino ad avere una pasta liscia e omogenea. Con abilità l'impasto va spezzettato e modellato per somigliare a dita, tortiglioni arrotolati o panetti. Dopo circa 25 minuti in forno, i bersaglieri vengono lasciati raffreddare e poi ricoperti con una glassa di zucchero e cacao amaro, che conferisce loro il tipico aspetto lucido e appetitoso. Saliamo ora fino a uno dei paesi più elevati dell'Etna e della provincia, che si è ben meritato il titolo di Città delle Fragole. Parliamo di Maletto, il cui castello arroccato affaccia sulla valle del torrente della Saracena. Circondato da antiche masserie, palmenti e paghiari, qui si respira ancora un forte contatto con le proprie origini contadine. La coltivazione delle fragole di Maletto comincia all'incirca negli anni 50 a partire da una cultivar della Madame Moutot, una fragola francese nota per le grandi dimensioni e il sapore ricchissimo di dolcezza, reso ancora più gustoso grazie alla quantità di sali minerali.
2: Tra le eccellenze qui a Maletto di particolare rilievo è sia la fragola che la fragolina, cioè la fragolina è ovviamente molto più piccola delle fragole e di forse qualità superiore.
0: Tra i primi di maggio e la fine di giugno le fragole maturano e la pasticceria locale si prepara ad accoglierle in una varietà straordinaria di ricette nelle quali profumi e colori si sposano in un'esperienza di gusto a tutto tondo.
2: Una delle tradizioni è la cosiddetta Sagra della Fragola. Quest'anno siamo arrivati alla 38esima edizione, che richiama turisti da diverse parti della Sicilia, richiama anche oltre ai turisti tutti gli abitanti di Maletto, i produttori di fragole e anche altri commercianti. Attraverso fragole e fragolina vengono ricavati diversi prodotti, quale la granita alla fragola, il gelato alla fragola, la torta alla fragola, anche il riso alla fragola. proprio in occasione della sagra della fragola noi distribuiamo

0: come amministrazione sia la torta alla fragola sia il riso alla fragola, ma abbiamo anche in passato, e sicuramente lo ripeteremo, organizzato un concorso del gelato alla fragola, quindi senza dubbio la fragola è una eccellenza del territorio malattese.
1: Durante le 3 giornate di festeggiamenti è possibile partecipare a visite guidate nel centro storico, nelle chiese e nel museo civico di Maletto e passeggiare presso i resti del castello, restando ammaliati dagli spettacoli dei giocolieri e dalla musica popolare di accompagnamento. È possibile poi scoprire anche altri prodotti dell'artigianato locale, oltre che tipici formaggi e legumi. A Maletto infatti non crescono solo le fragole, ma anche un importante ingrediente della cucina povera siciliana, le lenticchie. Ideali per zuppe e sfiziose polpette, le lenticchie dell'Etna si distinguono per un sapore intenso, carico di ferro e dal basso contenuto di fosforo e potassio. L'elevata componente proteica le rende un ingrediente versatile, ottimo per diete vegetariane o con un basso apporto di carne. Spostiamoci ora nella zona compresa tra Biancavilla, Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia. La parte sud-ovest delle pendici etnee si incendia del bianco dei meli. Fino al Novecento la varietà principale era la melacola, chiamata così perché originaria della zona di Nicolosi. Si tratta di un frutto dalle dimensioni ridotte e dal gusto leggermente acidulo. La gelato cola sembra essere frutto di un incrocio spontaneo tra la varietà cola e la gelato. I suoi aromi più intensi, le maggiori precocità, dimensioni e produttività l'hanno resa una delle qualità più rappresentative del territorio etneo, conferendole il titolo di presidio slow food. I frutti vengono conservati in appositi fruttai, dei depositi in pietra lavica tipici dell'Etna. Le loro pareti nude e i pavimenti di pietra raccontano un'architettura semplice, agreste, radicata profondamente nel proprio territorio. Un contraltare al panorama etneo in cui le piante devono opporsi alla roccia per prosperare sono i Monti Nebrodi. Montagne dai versanti irregolari, nei quali l'acqua si raccoglie alimentando un tripudio di verde e di fauna. Siamo nell'Appennino siciliano, dalle parti di Maniace, un paese fondato nel XII secolo dalla regina Margherita di Navarra e Sicilia. Ed è in questo contesto naturale che pascolano le vacche e i suini dei Nebrodi. Il latte diventa più corposo e saporito, l'ideale per la produzione dei formaggi.
2: Maniace abbiamo in questo momento la famosa provola DOP dei Nebrodi. Questa ci è stata riconosciuta. Abbiamo circa 5 o 6 persone che lavorano il formaggio, la ricotta e c'è anche questa produzione della provola. Della provola DOP dei Nebrodi.
1: Una delle forme di formaggio più antiche della Sicilia è la provola, che differisce dal cugino caciocavallo per la tipica forma a pera affusolata e per il minor tempo che passa in fase di salatura e stagionatura. Si ottiene dal latte vaccino crudo delle vacche di razza modicana, che viene fatto cagliare e poi cotto per circa mezz'ora a 37 gradi. Dopo un processo di spurgo e acidificazione, la pasta ottenuta viene filata e plasmata fino ad ottenere la sua forma caratteristica, che poi viene lasciata assalare e maturare in luoghi freschi e ventilati. Il sapore dolce e l'odore gradevole la rendono un formaggio adatto per i palati più delicati. Maniace celebra le proprie competenze casearie in una delle tante feste che animano il territorio etneo.
2: Noi facciamo una manifestazione in cui facciamo la festa della ricotta, la sagra della ricotta e della provola DOP dei Nebrodi. In queste 4 giornate si fanno tantissime manifestazioni, l'assaggio diamo a chi viene, facciamo il cannolo con la ricotta, diciamo è una bella festa veramente molto seguita da tanti cittadini di tutta la Sicilia e anche molti turisti che fanno la visita al castello e poi vengono sempre poi a visitare il nostro comune, laddove noi offriamo e facciamo. Poi Maniace abbiamo dei bellissimi frutteti, perché è una terra bellissima che ha un frutto, per il frutteto è una cosa eccezionale, pere, pesche, poi ortaggi, abbiamo ortaggi di qualità. Quest'anno speriamo di fare una manifestazione anche del pomodoro,

0: dei nebrodi, pomodoro dei maniaci, che è eccezionale.
1: Per accompagnare queste delizie, l'ideale è proprio il pane di maniace. Cotto in forno a legna, restituisce il tepore e la ricchezza del vulcano. Si può sposare con un calice di bianco dei nebrodi, per esaltare al meglio i sapori della terra. E se ogni grande pasto termina con un dolce, prepariamoci a concludere il nostro viaggio con alcune delle ricette che hanno fatto della pasticceria siciliana una specialità. Parliamo ad esempio dello scumuni, una nota di freschezza e di artigianalità che trae le sue origini già nel XVII secolo, ma che a Biancavilla continua a essere simbolo di festeggiamenti e delizia. Si tratta di un gelato a due gusti, generalmente al cioccolato e zabaione, con un cuore ripieno di un particolare pan di Spagna. Oltre al nome scumuni, in Italia è noto anche come pezzo duro per via della sua consistenza compatta. Il dolce viene infatti preparato inserendo il gelato e il pan di Spagna in appositi zuccotti. Dopo molte ore in congelatore, viene tagliato a fette e servito, a volte con l'aggiunta di panna come decorazione, in occasione di feste patronali e banchetti. Un'altra specialità di Biancavilla sono le tabelle da mattipaglia, delle ciambelle senza buco simili alle tradizionali fillette di Bronte. Entrambe le preparazioni comprendono ingredienti semplici, come farina, zucchero e uova. Le fillette, le cui prime testimonianze risalgono a più di 1200 anni fa, vengono cotte dentro ad apposite padelle di rame, su braci che ricordano il calore del vulcano. Terminiamo con la cassata, i cui colori e sapori racchiudono l'essenza stessa della sicilianità. Ogni ingrediente ci racconta un pezzo della storia della regione. La ricotta, che compone il ripieno principale della cassata, fa parte della sua cultura casearia sin dalla preistoria. La mandorla, che venne importata dai Fenici, conquistò ben presto tutta la Magna Grecia e qui viene utilizzata nella preparazione della pasta reale. E durante la dominazione araba vennero introdotti la canna da zucchero e tutti quei frutti che, canditi, avrebbero poi donato alla cassata le sue note di sapore caratteristiche, come il limone, il cedro, l'arancia amara e il mandarino. Un dolce irrinunciabile per chi voglia comprendere a fondo i gusti della pasticceria siciliana. Finisce qui un'altra tappa del nostro viaggio attraverso il Gal Etna, in un mondo di tradizioni culinarie che affondano nella terra scura, tra pascoli e campi ornati di pietra, montagne floride e il profilo dell'Etna, che accompagna l'uomo nei millenni e che si imprime come un marchio indelebile nei sapori di questa terra.

Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima. Tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro. Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di MotoSe, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206

0: 6 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato Luce, la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica, all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però, e il giorno della presentazione a Piazza Affari le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro. Un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310 con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio della NASA la mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del rover Flex di Astrolab, è progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028.
1: Gli ambienti fluviali costituiti da fiumi, torrenti e boschi sono tra gli ecosistemi più alterati dall'attività umana. In Italia la loro trasformazione è stata profonda. Arginature, dighe, taglio della vegetazione, inquinamento e prelievi idrici hanno modificato il funzionamento naturale dei corsi d'acqua in gran parte del nostro territorio. Tra le specie simbolo di questi ambienti, una delle più emblematiche è senza dubbio la lontra europea, Lutra lutra. Dove vive la lontra, il fiume è generalmente in buona salute, con acque pulite, abbondanza di pesce e vegetazione ben conservata. Quando negli anni 70 del Novecento proprio il WWF rilevò il drammatico declino della popolazione italiana della specie, confinata con pochi nuclei nel centro e nel meridione, tra le azioni ritenute urgenti e necessarie c'era la creazione e la gestione di oasi naturalistiche. E se oggi la situazione è decisamente migliorata, una ripresa della popolazione a livello nazionale, parte del merito è proprio dovuto a quella scelta. In Italia negli ultimi 10 anni la capacità di copertura dei consumi elettrici da fonti rinnovabili è cresciuta del 7%, passando dal 33,9% nel 2015 al 41,1% nel 2025 e arrivando così a pochi punti percentuali dalle fonti fossili, che sono al 43,8%. In particolare nel 2025 il contributo maggiore è arrivato dal fotovoltaico, seguito da idroelettrico idroelettrico, eolico e geotermia. Una crescita nel complesso lenta ma importante, che però deve essere sostenuta e incoraggiata da politiche energetiche più efficaci, sbloccando gli iter burocratici per centrare l'obiettivo 2030 e cominciare a guardare a quello di decarbonizzazione al 2040. A chiederlo è Legambiente con il suo nuovo studio Italia Rinnovabile. Pilastro centrale del report è il fatto che le fonti pulite sono alleate decisive per contrastare la crisi climatica e la povertà energetica, per portare benefici ai territori e per ridurre il costo della bolletta, su cui ad oggi il gas fossile incide per l'89% delle ore rispetto alla formazione del prezzo finale dell'energia. Migliaia di tonnellate di rifiuti illecitamente trasportate e smaltite in cave in disuso, aree agricole come vigneti, uliveti e capannoni dismessi nelle province di Foggia, dell'Abate, di Bari, Napoli e Frosinone, con un imponente deturpamento e danneggiamento delle aree interessate e rischi per la salute. Una vera e propria filiera organizzata dedita allo smaltimento di ingenti quantità di scarti provenienti dal trattamento dei rifiuti speciali industriali, tessili e frazione indifferenziata di RSU, provenienti da impianti dislocati tra Lazio, Campania e Puglia. Hanno scoperto e smantellato l'organizzazione i carabinieri del Gruppo per la tutela dell'ambiente di Napoli, insieme ai colleghi delle province di Foggia, Salerno, Benevento, Roma e Latina, disponendo misure cautelari per 19 soggetti, tra i quali 6 arresti domiciliari. L'attività criminale avrebbe consentito agli indagati di acquisire un illecito profitto pari a circa 2,5 milioni di euro. La 29esima edizione del Festival Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Furxi, si svolge dal 3 al 7 giugno a Torino e online sulla piattaforma OpenDDB, dove una selezione dei titoli in cartellone sarà visibile tramite il sito www.festivalcinemaambiente.it fino al 14 giugno. L'edizione 2026 presenta 69 film in arrivo da 30 nazioni, suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. La consueta varietà di temi, stili e tecniche di realizzazione ritrovano in questa edizione un denominatore comune nel superamento della rigidità del genere tradizionalmente ambientale, con l'abbandono dell'allarmismo e degli aspetti più militanti a favore di storie più personali. Molti poi anche quest'anno gli eventi speciali e gli ecoeventi collaterali organizzati dal Festival con i suoi numerosi partner.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la notizia di un premio Nobel in visita nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Una visita speciale nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Michel Devoret, professore medico di fisica applicata e premio Nobel per la fisica nel 2025, insieme al professor Francesco Casetti, critico cinematografico, ha fatto visita al monumento patrimonio dell'UNESCO. I due studiosi, presenti in provincia di Salerno perché relatori di un importante appuntamento culturale, hanno voluto visitare la Certosa di Padula. Sono rimasti estasiati dalla bellezza del monumento certosino. Ad accompagnare i due durante la giornata sono stati i rappresentanti dell'Associazione Culturale Calamo e la giovanissima studentessa del Liceo Scientifico Carlo Pisacane di Padula, Chiara Priore. Amante della fisica, per lei incontrare il premio Nobel è stato un vero e proprio sogno che si è realizzato. Sempre per quanto riguarda il turismo nel Vallo di Diano, le grotte di Pertosa Oletta si preparano a restituire al pubblico due degli ambienti più spettacolari e suggestivi dell'intero complesso speleologico, la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne, nuovamente accessibili al termine degli interventi di monitoraggio, messa in sicurezza e rifacimento dell'impianto Illumino Tecnico. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17 alla presenza anche dell'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio. La Certosa di San Lorenzo a Padula, ma anche le grotte di Pertosa Oletta sono due punti focali per il turismo nel Vallo Diano che andrebbero migliorate e sfruttate dal punto di vista turistico ancora di più. Un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla cronaca. Cominciamo con un incidente che si è verificato nella giornata di ieri a Sala Consilina con il quad. È terminato

0: una vetrina nel servizio anche le immagini dell'incidente.
1: Un 60enne commercialista di Sala Consilina in gravi condizioni a causa di un incidente con il quad. L'uomo è stato trasferito in elisoccorso a Vallo della Lucania. L'incidente si è verificato ieri mattina in via Don Luigi Sturzo. Il 60enne stava uscendo da un edificio a bordo del quad quando, per cause che sono legate a un probabile guasto tecnico e meccanico, il mezzo si è impennato, ha attraversato la carreggiata ed è andato a sbattere contro la vetrina di un bar. Pochi istanti prima una ragazza era sul marciapiede, come si vede anche dal video, e si è salvata per miracolo. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza infatti si nota come passano circa 5 secondi tra il passaggio della donna e l'arrivo a tutta velocità del quad. Il 60enne è stato prima trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, poi a causa delle gravi fratture è stato trasferito in elisoccorso, atterrato sul campo medici di Polla, all'ospedale di Vallo della Lucania. Le sue condizioni sono gravi, non è per fortuna in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori.
0: Ancora cronaca, nella tarda serata di ieri il soccorso alpino e speleologico della Campania è intervenuto nel comune di Acerno per prestare soccorso a una persona, una donna precipitata in un'area particolarmente impervia. La persona, che aveva diversi traumi, era scivolata lungo le sponde del torrente precipitando in acqua e riportando diversi traumi anche agli arti inferiori e al capo. I sanitari del soccorso alpino hanno provveduto a stabilizzare la paziente, l'hanno immobilizzata e poi hanno predisposto il trasporto in barella, contenendo inoltre il rischio di ipotermia. Ancora cronaca, ma andiamo in Basilicata, dove si registrano altri incidenti stradali, anche con una donna incinta rimasta coinvolta e ferita.
2: Ancora incidenti in Basilicata, tra il Potentino e l'area nord della regione. Il primo episodio è avvenuto lungo la strada statale 598 nel territorio di San Brancato di Sant'Arcangelo. Due automobili si sono scontrate coinvolgendo complessivamente quattro persone. A bordo di una Peugeot 3008 viaggiava una famiglia composta da marito, moglie in stato di gravidanza e il loro bambino, mentre nell'altra vettura si trovava una sola persona. Immediato l'intervento dei soccorsi sul posto, sono giunti i carabinieri, i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno operato con un'ambulanza ed un'eliambulanza atterrata nelle vicinanze. Tutti i coinvolti sono stati sottoposti agli accertamenti necessari e nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi, nonostante la violenza dello scontro. Il secondo incidente si è verificato sabato nei pressi del Ponte Giacoia, nel territorio di Muro Lucano. Un'automobile ha sfondato un muro di cinta finendo all'interno del garage di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Potenza con squadre provenienti dal distaccamento di Pesco Pagano e dalla sede centrale. Nell'auto viaggiavano due persone anziane che hanno riportato fortunatamente ferite superficiali. Sul posto anche il 118, i carabinieri e la polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro.
0: E restiamo in Basilicata per un'altra notizia cronaca. Un'opera rubata 11 anni fa a Formia è stata ritrovata ed è tornata nella sua dimora.
2: 11 anni dopo il furto, che aveva ferito profondamente la comunità di Maranola, frazione di Formia, il prezioso bambinello di Sant'Antonio è tornato finalmente a casa. La scultura lignea policroma del XVIII secolo è stata riconsegnata ai fedeli nel corso di una cerimonia carica di emozione e partecipazione popolare. Determinante è stato il lavoro dei carabinieri della stazione di Genzano di Lucania, in Basilicata, protagonisti di un'attività investigativa che ha permesso di recuperare il bene culturale ad un passo dalla sua definitiva scomparsa all'estero. Intuendo il rischio imminente di perdere le tracce dell'opera, sono intervenuti con tempestività perquisendo un'abitazione nel Potentino e l'operazione si è rivelata provvidenziale. Infatti la statua era già stata imballata e preparata per essere spedita ad un acquirente straniero. Un intervento in extremis che ha evitato anche che il simulacro finisse finisse nei circuiti del collezionismo privato internazionale. La conferma dell'identità dell'opera è arrivata grazie agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ha

0: consentito di collegare il manufatto al furto avvenuto tra il 7 e l'8 maggio del 2015 nella chiesa della Santissima Annunziata di Maranola. Ottenuto il dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria, l'opera è stata riconsegnata in concomitanza con l'avvio delle celebrazioni dedicate a Sant'Antonio da Padova. Il momento più significativo si è svolto in Piazza Ricca, dove il simulacro è stato consegnato al parroco Don Gerardo Petruccelli dal capitano Marco Capasso, comandante della Compagnia Carabinieri di Venosa, insieme ai militari della stazione di Genzano di Lucania.
1: Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo di viabilità con le proteste di numerosi cittadini per lo stato delle strade in diversi comuni del Vallodiano, nel caso specifico a Sala Conselina, a Montesano sulla Marcellana e a Padula.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione, richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesano sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Conselina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuove richieste di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti, come il ponte Tavernazzo, che iniziato a cedere. A circa 2 chilometri, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Gerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso, dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Conselina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che, nonostante lo stato dell'asfalto, corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Occorrono quindi dei lavori per ripristinare lo stato di queste strade e a proposito di lavori andiamo a Castellabate dove sono al via i lavori a Marina Piccola.
2: Sono cominciate le operazioni per il completamento del varco sommerso antistante la spiaggia di Marina Piccola a Castellabate. In rada è arrivato il primo pontone impegnato nello scarico delle pietre naturali necessarie a ultimare l'opera. L'intervento riguarda una struttura rimasta incompiuta negli anni passati. Nel tempo la mancata ultimazione dell'opera ha contribuito all'accentuarsi dei fenomeni di erosione che interessano il litorale. L'obiettivo è quello di contrastare in modo strutturale proprio l'erosione della spiaggia di Marina Piccola.
3: È un

0: evento atteso da tempo, quindi finalmente oggi è un giorno importante che vede l'inizio di questi lavori tanto attesi. Infatti c'è questo pontone di fronte a Marina Picco che sta provvedendo a scaricare, questo è il primo carico, quindi sta scaricando le pietre naturali per la chiusura del varco. Quello che è il varco è stata un po' la causa, che ricordo che un varco mai completato, mai diciamo finito, è un varco che comportava, come dire, un drenaggio della sabbia dalla costa. Quindi con la chiusura di questo varco noi potremo marginare finalmente questo fenomeno, far sì che i prossimi arosi potranno soltanto imbinguare la sabbia sulla costa e non portarla via. Quindi intervento attesissimo, servirà a far sì che la famosa spiaggia di Marina Picco potrà ritornare alle origini come era nel 2019-2020, che ricordo era una spiaggia davvero invidiata.
1: Una notizia di cronaca: i carabinieri del nucleo forestale di Capaccio Pesto insieme alle guardie ambientali hanno denunciato il proprietario di un fondo agricolo e hanno provveduto anche al sequestro del fondo in località Taverna Nova nel comune di Eboli. Nel corso del controllo sono stati individuati circa 70 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi come scarti vegetali, pietrame di risulta e plastiche, nonché la trasformazione del suolo agricolo in un deposito destinato alle operazioni di carico, scarico e commercializzazione del terreno. Da qui la denuncia e il sequestro. Cambiamo decisamente pagina, ci occupiamo di un'opera artistica religiosa che è stata realizzata a Polla dal maestro Fabio Grieco ed è stata donata al santuario di Sant'Antonio.
2: Fabio Grieco, hobbista del legno di Polla, un vero e proprio maestro, ha realizzato per il santuario di Sant'Antonio a Polla un meraviglioso ambone. Si tratta di un'opera unica nel suo genere, disegnata e poi scolpita fin nei minimi particolari, interamente al magno in legno di noce. Una scultura a tutto tondo realizzata in legno di noce, appunto, che riproduce la colonna dell'ordine ionico con due putti, due angeli, su di una nuvola. Questi elementi sono già presenti nel santuario di Sant'Antonio a Polla, sia negli affreschi che nel coro. L'ambone, ricordiamo, è il luogo dove si proclama la parola di Dio, quindi l'imponenza della colonna con gli angeli su di una nuvola che l'acclamano è legata proprio all'uso dell'ambone. Si tratta di un'opera unica realizzata dal maestro Fabio Grieco, scolpita interamente a mano nella sua bottega di Polla. La consegna è stata effettuata nei giorni scorsi, proprio all'inizio della tredicina, i 13 giorni di celebrazioni che anticipano la festività di Sant'Antonio, una data, quella del 13 giugno, molto attesa dalla comunità religiosa e non solo di Polla.
1: Un'opera davvero meravigliosa, non sarà proprio un'opera meravigliosa la prossima pubblicità, ma restate con noi, torniamo subito.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: E ora lo sport per riprendere con l'ultima parte del nostro telegiornale. Oro per Filomena Marmo, la stella della danza e ginnastica Kodokan. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Prima classificata Marmo Filomena.
2: Grande soddisfazione per la danza ginnastica Kodokan che ha celebrato un importante successo in terra toscana grazie alla straordinaria prestazione di Filomena Marmo al torneo nazionale Terra Nuova Cup di ginnastica ritmica. La giovane atleta valdianese ha conquistato un meritatissimo primo posto nella classifica assoluta Gold A5, ottenuta dalla somma dei punteggi conseguiti nei due attrezzi previsti dal programma di gara. Una vittoria che conferma il suo talento. Filomena ha disputato una gara di altissimo livello, distinguendosi per eleganza, precisione e sicurezza nell'esecuzione degli esercizi. I punteggi ottenuti sono stati più alti della sua categoria, con valutazioni nell'esecuzione tra le migliori dell'intera manifestazione.

0: a testimonianza dell'eccellente lavoro svolto dall'atleta e dallo staff tecnico della danza e ginnastica Kodokan. Un prestigioso risultato che rappresenta l'ennesima conferma della qualità del percorso sportivo intrapreso da Filomena Marmo e dall'intera associazione, che continua a formare giovani talenti capaci di mettersi in evidenza sui palcoscenici nazionali, portando alto il nome del Vallo di Diano. Intanto fervono i preparativi per il tradizionale saggio di fine anno, I Sogni nel Cassetto, dove la passione diventa spettacolo, che si terrà presso il Palazzetto dello Sport di Sanrufo nelle serate del 15 e 16 giugno, con inizio alle ore 20.
1: Da un successo all'altro, da Filomena Marmo a Francesco Sansevierio di Padula, della Bike Tour, che ha conquistato il South Creek, un nuovo evento di ciclismo che si è disputato sull'autodromo di Sarno. L'atleta, il ciclista della Bike Tour, ha battuto tutti e ha ottenuto un importante successo. E ancora importanti successi dal punto di vista sportivo, quelli di Kadiri e Filaninno, che sono i due podisti che hanno vinto la Corsa Longa San Giovanni a Piro.
2: La 43esima Corsa Longa San Giovannese si conferma un appuntamento di primo piano nel Cilento, con quasi 200 iscritti nella gara organizzata dall'Associazione Cilento Run e da Medio Piros su un impegnativo percorso di 9 km. A trionfare per il secondo anno consecutivo è il marocchino Yanie Kadiri della Carmax Camaldolese, che chiude in 30 minuti e 52 secondi davanti al compagno di squadra Ali Akinu e a Abdeli Majidi della Podistica Pollese. Successo Carmax dunque nella gara maschile, mentre tra le donne si impone Raffaella Filaninno della Downia Running davanti a Laura delle Donne e ad Esther Gladys Lopez. Tra i partecipanti anche l'ultramaratoneta Vincenzo Santillo e una nutrita presenza di atleti pugliesi. Spazio anche ai riconoscimenti locali. Il trofeo Nicola Paradiso va per la prima volta a Marco Miele, mentre tra le donne Sara Trecetrangolo conquista il settimo successo nel trofeo Sorriso Monica Maiano. La classifica a squadre premia la Cilento Run davanti a Carmax Camaldolese e Podistica Pollese, con il premio di 350 euro devoluto alla Fondazione Pausillipum. Tra gli altri premiati Matteo Sorrentino e Giuseppe Ladaca. La gara, animata dallo speaker Zagara Arancio e dall'organizzazione guidata da Sandro Paladino, è stata accompagnata dal tifo di un pubblico davvero numeroso. Alla premiazione presenti Bruno Fabozzi e Rino Di Leo, mentre prima del via il saluto del vice sindaco Pasquale Sorrentino, anche in gara nella non competitiva. Grande entusiasmo infine per la Baby Corsa Longa, con centinaia di bambini impegnati su un chilometro. Un'edizione del 2026 che si chiude con un bilancio positivo tra sport, partecipazione e valorizzazione del territorio.
1: Dallo sport a un altro importante appuntamento che si è tenuto a Teggiano, con due nuovi diaconi per la diocesi Teggiano-Policastro. Ci racconta tutto Elena Comuniello.
3: Nella cornice solenne della cattedrale di Teggiano si è celebrata la Santa Messa con rito di ordinazione diaconale di Matteo Parisi e Giovanni Vernino. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo della diocesi Antonio De Luca, che ha conferito loro il sacramento dell'ordine nel grado del diaconato. L'evento liturgico ha rappresentato un momento di particolare rilievo per la chiesa locale, che si è raccolta attorno ai due nuovi diaconi in un clima di intensa partecipazione ecclesiale e di profonda gratitudine al Signore. La comunità diocesana infatti ha elevato il proprio rendimento di grazie per il dono delle vocazioni di Matteo e Giovanni, chiamati a configurarsi a Cristo servo nel ministero del Vangelo, dell'altare e della carità. La partecipazione dei fedeli numerosa e raccolta ha testimoniato la viva attenzione della comunità diocesana verso questo evento di grazia, che segna un ulteriore passo nel cammino vocazionale della Chiesa locale. L'assemblea ha accompagnato i nuovi diaconi con la preghiera e con un affetto sincero, invocando per loro perseveranza, sapienza e carità pastorale.
1: A proposito di diocesi Teggiano-Policastro, oggi si celebra il santo della diocesi San Cono, che è proprio nato a Teggiano il 3 giugno, quindi è una giornata di festa per la diocesi. Questo era il nostro ultimo servizio. Noi vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali.

0: commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metalfer, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Un giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
1: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
2: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
0: Allora andò dal maiale.
1: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.

0: Dopo un po' si rivolse al cane.
1: Co-co-co-co! Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
2: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
0: Alla fine passò dalla paperella.
1: Co-co-co-co! Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
3: Non posso! Fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
0: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
1: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
4: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
0: Allora andò dal maiale.
1: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
5: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
0: Quindi si diresse dal cane.
1: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
2: No, fa troppo caldo.
0: Alla fine andò dalla paperella.
1: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
3: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
1: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
0: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
1: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
4: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
5: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
3: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
1: Vorrà dire che lo farò da sola.
0: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
1: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo! Mi aiuti a raccoglierlo?
4: No, non posso.
1: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
5: No, non posso, non mi va.
1: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
3: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
1: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
3: Non posso proprio.
1: Va bene, lo farò da sola.
0: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
1: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
4: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
5: Neanche io posso aiutarti. Questa è l'ora del mio sonnellino.
3: Io non posso assolutamente. Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
0: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
1: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
0: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
1: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
4: No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
1: E tu, maialino?
5: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
3: No, no, non posso. Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
0: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
1: Ragazzi,

0: il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
1: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
2: Io ne voglio un po'.
3: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
4: Oh, anche io!
5: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
0: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
1: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
0: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi!
1: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
6: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
1: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
1: Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
3: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
4: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
3: Il mio dente! Mi fa malissimo!
2: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
1: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
5: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
6: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
3: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
1: Ah, stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
2: Sei così furbo, capo!
3: Mangiamoli tutti e tre!
1: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
3: Che tipo di piano, capo?
1: Andate e aspettate nascosti.

0: lasciate il piano a me.
1: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
0: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
1: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
2: Chi è?
3: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
4: Biscotti al muschio!
1: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
2: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
1: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
5: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
1: Così i fratelli pesci uscirono.
3: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
1: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
4: È uno squalo al caporale!
1: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
0: Faremo un bel banchetto con gli amici.
1: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa.
6: No, no! Dove siete, bambini miei?
1: La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
6: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
1: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
7: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
0: Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
2: Sì, sono stato io a scappare.
1: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
4: Aiuto! No!
7: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
4: No! Lo promettiamo!
7: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
4: Sì, certo! Facci uscire da qui!
1: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.
8: Addis Ababa.
9: Addis Ababa, favole e fiabe della buonanotte, la rana e il bue. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente. Ed eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane.
10: Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare per cambiare questa situazione?
11: Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai.
10: Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande?
11: Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me. Ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono.
10: Beh, io invece no.
9: Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa.
12: Sono la rana più grande di questo lago. E il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti dovranno chiamarmi Vostra Maestà. Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re?
2: E poi qui non c'è bisogno di nessun re.
12: Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta.
13: Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio.
9: La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò una scusa qualsiasi per riprendere a vantarsi come sempre.
12: Qui non siamo nella foresta e non ci sono elefanti. Io sono il re e questo è tutto.
9: Le altre rane, allora, si misero d'accordo e decisero di dare una bella lezione a quella rana presuntuosa, ma non sapevano bene in che modo farlo. Un giorno, mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brucando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto.
13: Mamma mia, che animale enorme!
9: Proprio in quel momento ebbero un'idea.
2: Egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re!
9: Le rane si avvicinarono subito al bue, gli spiegarono la situazione e gli chiesero aiuto.
10: Certo, ma io sono un bue piccolo, cosa posso fare per voi?
13: Piccolo? E chi tu?
2: Tu non devi fare niente! Ti faremo conoscere una rana amica nostra molto presuntuosa e vedrai che tutto il resto verrà da sé!
10: Va bene, ma adesso devo tornare alla fattoria, sennò il contadino si preoccupa.
9: Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme.
13: Vorrebbe conoscerti.
12: Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande.
9: Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse:
12: «Ah, allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago!»
9: Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò.
2: Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re.
12: Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio?
2: Certo! E come? Vediamo!
9: Mentre le rane discutevano e la presuntuosa parlava della sua grandezza e della sua forza, il bue per la prima volta aveva sentito qualcuno che parlando di lui aveva detto che era grande.
12: Adesso vi mostro quanto posso crescere.
9: E così cominciò a prendere fiato per gonfiarsi.
12: Sono grande come il bue?
2: No.
9: La rana cercò di gonfiarsi ancora di più.
12: E adesso sono grande come il bue?
14: No! Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva nemmeno a parlare. Teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri, aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere.
2: No, ancora non ci siamo!
13: Dovresti gonfiarti ancora un po'. Guarda quanto è grande lui!
14: La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più, fino a quando diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordito. Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via. È stata una lezione molto dura. In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo, il piccolo bue smise di lamentarsi. Da quel giorno accettò di essere com'era e ne fu molto felice.

Gli ambienti fluviali costituiti da fiumi, torrenti e boschi sono tra gli ecosistemi più alterati dall'attività umana. In Italia la loro trasformazione è stata profonda. Arginature, dighe, taglio della vegetazione, inquinamento e prelievi idrici hanno modificato il funzionamento naturale dei corsi d'acqua in gran parte del nostro territorio. Tra le specie simbolo di questi ambienti, una delle più emblematiche è senza dubbio la lontra europea, Lutra lutra. Dove vive la lontra, il fiume è generalmente in buona salute, con acque pulite, abbondanza di pesce e vegetazione ben conservata. Quando negli anni 70 del Novecento proprio il WWF rilevò il drammatico declino della popolazione italiana della specie, confinata con pochi nuclei nel centro e nel meridione, tra le azioni ritenute urgenti e necessarie c'era la creazione e la gestione di oasi naturalistiche. E se oggi la situazione è decisamente migliorata, c'è una ripresa della popolazione a livello nazionale, parte del merito è proprio dovuto a quella scelta. In Italia negli ultimi 10 anni la capacità di copertura dei consumi elettrici da fonti rinnovabili è cresciuta del 7%, passando dal 33,9% nel 2015 al 41,1% nel 2025 e arrivando così a pochi punti percentuali dalle fonti fossili, che sono al 43,8%. In particolare nel 2025 il contributo maggiore è arrivato dal fotovoltaico, seguito da idroelettrico, eolico e geotermia. Una crescita nel complesso lenta ma importante, che però deve essere sostenuta e incoraggiata da politiche energetiche più efficaci, sbloccando gli iter burocratici per centrare l'obiettivo 2030 e cominciare a guardare a quello di decarbonizzazione al 2040. A chiederlo è Legambiente con il suo nuovo studio Italia Rinnovabile. Pilastro centrale del report è il fatto che le fonti pulite sono alleate decisive per contrastare la crisi climatica e la povertà energetica, per portare benefici ai territori e per ridurre il costo della bolletta, su cui ad oggi il gas fossile incide per l'89% delle ore rispetto alla formazione del prezzo finale dell'energia. Migliaia di tonnellate di rifiuti illecitamente trasportate e smaltite in cave in disuso, aree agricole come vigneti, uliveti e capannoni dismessi nelle province di Foggia, dell'Abate, di Bari, Napoli e Frosinone, con un imponente deturpamento e danneggiamento delle aree interessate e rischi per la salute. Una vera e propria filiera organizzata dedita allo smaltimento di ingenti quantità di scarti provenienti dal trattamento dei rifiuti speciali industriali, tessili e frazione indifferenziata di RSU, provenienti da impianti dislocati tra Lazio, Campania e Puglia. Hanno scoperto e smantellato l'organizzazione i carabinieri del Gruppo per la tutela dell'ambiente di Napoli, insieme ai colleghi delle province di Foggia, Salerno, Benevento, Roma e Latina, disponendo misure cautelari per 19 soggetti, tra i quali 6 arresti domiciliari. L'attività

L'attività criminale avrebbe consentito agli indagati di acquisire un illecito profitto pari a circa 2,5 milioni di euro. La 29esima edizione del Festival Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Furxi, si svolge dal 3 al 7 giugno a Torino e online sulla piattaforma OpenDDB, dove una selezione dei titoli in cartellone sarà visibile tramite il sito www.festivalcinemaambiente.it fino al 14 giugno. L'edizione 2026 presenta 69 film in arrivo da 30 nazioni, suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. La consueta varietà di temi, stili e tecniche di realizzazione ritrovano in questa edizione un denominatore comune nel superamento della rigidità del genere tradizionalmente ambientale, con l'abbandono dell'allarmismo e degli aspetti più militanti a favore di storie più personali. Molti poi anche quest'anno gli eventi speciali e gli ecoeventi collaterali organizzati dal Festival con i suoi numerosi partner.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la notizia di un premio Nobel in visita nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Una visita speciale nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Michel Devoret, professore medico di fisica applicata e premio Nobel per la fisica nel 2025, insieme al professor Francesco Casetti, critico cinematografico, ha fatto visita al monumento patrimonio dell'UNESCO. I due studiosi, presenti in provincia di Salerno perché relatori di un importante appuntamento culturale, hanno voluto visitare la Certosa di Padula. Sono rimasti estasiati dalla bellezza del monumento certosino. Ad accompagnare i due durante la giornata sono stati i rappresentanti dell'Associazione Culturale Calamo e la giovanissima studentessa del Liceo Scientifico Carlo Pisacane di Padula, Chiara Priore. Amante della fisica, per lei incontrare il premio Nobel è stato un vero e proprio sogno che si è realizzato. Sempre per quanto riguarda il turismo nel Vallo di Diano, le grotte di Pertosa Oletta si preparano a restituire al pubblico due degli ambienti più spettacolari e suggestivi dell'intero complesso speleologico, la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne, nuovamente accessibili al termine degli interventi di monitoraggio, messa in sicurezza e rifacimento dell'impianto illumino tecnico. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17 alla presenza anche dell'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio. La Certosa di San Lorenzo a Padula, ma anche le grotte di Pertosa Oletta sono due punti focali per il turismo nel Vallo Diano che andrebbero migliorati e sfruttati dal punto di vista turistico ancora di più. Un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla cronaca. Cominciamo con un incidente che si è verificato nella giornata di ieri a Sala Consilina, con il quad è terminato in una vetrina. Nel servizio anche le immagini dell'incidente.
2: Un 60enne commercialista di Sala Consilina in gravi condizioni a causa di un incidente con il quad. L'uomo è stato trasferito in elisoccorso a Vallo della Lucania. L'incidente si è verificato ieri mattina in via Don Luigi Sturzo. Il 60enne stava uscendo da un edificio a bordo del quad quando, per cause che sono legate a un probabile guasto tecnico e meccanico, il mezzo si è impennato, ha attraversato la carreggiata ed è andato a sbattere contro la vetrina di un bar. Pochi istanti prima una ragazza era sul marciapiede, come si vede anche dal video, e si è salvata per miracolo. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza infatti si nota come passano circa 5 secondi tra il passaggio della donna e l'arrivo a tutta velocità del quad. Il 60enne è stato prima trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, poi, a causa delle gravi fratture, è stato trasferito in elisoccorso, atterrato sul campo medici di Polla, all'ospedale di Vallo della Lucania. Le sue condizioni sono gravi, non è per fortuna in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori.
0: Ancora cronaca, nella tarda serata di ieri il soccorso alpino e speleologico della Campania è intervenuto nel comune di Acerno per

0: per prestare soccorso a una persona, una donna precipitata in un'area particolarmente impervia. La persona, che aveva diversi traumi, era scivolata lungo le sponde del torrente precipitando in acqua e riportando diversi traumi anche agli arti inferiori e al capo. I sanitari del soccorso alpino hanno provveduto a stabilizzare la paziente, l'hanno immobilizzata e poi hanno predisposto il trasporto in barella, contenendo inoltre il rischio di ipotermia. Ancora a cronaca, ma andiamo in Basilicata, dove si registrano altri incidenti stradali, anche con una donna incinta rimasta coinvolta e ferita.
1: Ancora incidenti in Basilicata, tra il Potentino e l'area nord della regione. Il primo episodio è avvenuto lungo la strada statale 598 nel territorio di San Brancato di Sant'Arcangelo. Due automobili si sono scontrate coinvolgendo complessivamente quattro persone. A bordo di una Peugeot 3008 viaggiava una famiglia composta da marito, moglie in stato di gravidanza e il loro bambino, mentre nell'altra vettura si trovava una sola persona. Immediato l'intervento dei soccorsi sul posto, sono giunti i carabinieri, i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno operato con un'ambulanza ed un'eliambulanza atterrata nelle vicinanze. Tutti i coinvolti sono stati sottoposti agli accertamenti necessari e nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi, nonostante la violenza dello scontro. Il secondo incidente si è verificato sabato nei pressi del Ponte Giacoia, nel territorio di Muro Lucano. Un'automobile ha sfondato un muro di cinta finendo all'interno del garage di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Potenza con squadre provenienti dal distaccamento di Pesco Pagano e dalla sede centrale. Nell'auto viaggiavano due persone anziane che hanno riportato fortunatamente ferite superficiali. Sul posto anche il 118, i carabinieri e la polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro.
0: E restiamo in Basilicata per un'altra notizia cronaca. Un'opera rubata 11 anni fa a Formia è stata ritrovata ed è tornata nella sua dimora.
1: 11 anni dopo il furto, che aveva ferito profondamente la comunità di Maranola, frazione di Formia, il prezioso bambinello di Sant'Antonio è tornato finalmente a casa. La scultura lignea policroma del XVIII secolo è stata riconsegnata ai fedeli nel corso di una cerimonia carica di emozione e partecipazione popolare. Determinante è stato il lavoro dei carabinieri della stazione di Genzano di Lucania, in Basilicata, protagonisti di un'attività investigativa che ha permesso di recuperare il bene culturale ad un passo dalla sua definitiva scomparsa all'estero. Intuendo il rischio imminente di perdere le tracce dell'opera, sono intervenuti con tempestività perquisendo un'abitazione nel Potentino e l'operazione si è rivelata provvidenziale. Infatti la statua era già stata imballata e preparata per essere spedita ad un acquirente straniero. Un intervento in extremis che ha evitato anche che il simulacro finisse nei circuiti del collezionismo privato internazionale. La conferma dell'identità dell'opera è arrivata grazie agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ha consentito di collegare il manufatto al furto avvenuto tra il 7 e l'8 maggio del 2015 nella chiesa della Santissima Annunziata di Maranola. Ottenuto il dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria, l'opera è stata riconsegnata in concomitanza con l'avvio delle celebrazioni dedicate a Sant'Antonio da Padova. Il momento più significativo si è svolto in Piazza Ricca, dove il simulacro è stato consegnato al parroco Don Gerardo Petruccelli dal capitano Marco Capasso, comandante della Compagnia Carabinieri di Venosa, insieme ai militari della stazione di Genzano di Lucania.
0: Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo di viabilità con le proteste di numerosi cittadini per lo stato delle strade in diversi comuni del Vallodiano, nel caso specifico a Sala Conzelina, a Montesano sulla Marcellana e a Padula.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione, richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesano sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Conzelina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuove richieste di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti, come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano-Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Conzelina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Occorrono quindi dei lavori per ripristinare lo stato di queste strade e a proposito di lavori andiamo a Castellabate dove sono al via i lavori a Marina Piccola.
2: Sono cominciate le operazioni per il completamento del varco sommerso antistante la spiaggia di Marina Piccola a Castellabate. In rada è arrivato il primo pontone impegnato nello scarico delle pietre naturali necessarie a ultimare l'opera. L'intervento riguarda una struttura rimasta incompiuta negli anni passati. Nel tempo la mancata ultimazione dell'opera ha contribuito all'accentuarsi dei fenomeni di erosione che interessano il litorale. L'obiettivo è quello di contrastare in modo strutturale proprio l'erosione della spiaggia di Marina Piccola.
3: È un intervento atteso da tempo, quindi finalmente oggi è un giorno importante che vede l'inizio di questi lavori tanto attesi. Infatti c'è questo pontone di fronte a Marina Piccola che sta provvedendo a scaricare, questo è il primo carico, quindi sta scaricando le pietre naturali per la chiusura del varco. Quello che è il varco è stata un po' la causa, che ricordo un varco mai completato, mai diciamo finito. È un varco che comportava, come dire, un drenaggio della sabbia dalla costa. Quindi con la chiusura di questo varco noi potremo marginare finalmente questo fenomeno, far sì che i prossimi arosi potranno soltanto imbinguare la sabbia sulla costa e non portarla via. Quindi un intervento attesissimo servirà a far sì che la famosa spiaggia di Marina Piccola potrà ritornare alle origini come era nel 2019 e 2020, che ricordo era una spiaggia davvero invidiata.
0: Una notizia di cronaca: i carabinieri del nucleo forestale di Capaccio Pesto insieme alle guardie ambientali hanno denunciato il proprietario di un fondo agricolo e hanno provveduto anche al sequestro del fondo in località Taverna Nova nel comune di Eboli. Nel corso del controllo sono stati individuati circa 70 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi come scarti vegetali, petrame di risulta e plastiche, nonché la trasformazione del suolo agricolo in un deposito destinato alle operazioni di carico, scarico e commercializzazione del terreno. Da qui la denuncia e il sequestro. Cambiamo decisamente pagina, ci occupiamo di un'opera artistica religiosa che è stata realizzata a Polla dal maestro Fabio Grieco ed è stata donata al santuario di Sant'Antonio.
1: Fabio Grieco, hobbista del legno di Polla, un vero e proprio maestro, ha realizzato per il santuario di Sant'Antonio a Polla un meraviglioso ambone. Si tratta di un'opera unica nel suo genere, disegnata e poi scolpita fin nei minimi particolari, interamente al manio in legno di noce. una scultura a tutto tondo realizzata in legno di noce appunto, che riproduce la colonna dell'ordine ionico con due putti, due angeli, su di una nuvola. Questi elementi sono già presenti nel santuario di Sant'Antonio a Polla, sia negli affreschi che nel coro. L'ambone, ricordiamo, è il luogo dove si proclama la parola di Dio, quindi l'imponenza della colonna con gli angeli su di una nuvola che l'acclamano è legata proprio all'uso dell'ambone. Si tratta di un'opera unica realizzata dal maestro Fabio Greco, scolpita interamente a mano nella sua bottega di Polla. La consegna è stata effettuata nei giorni scorsi, proprio all'inizio della tredicina, i 13 giorni di celebrazioni che anticipano la festività di Sant'Antonio, una data, quella del 13 giugno, molto attesa dalla comunità religiosa e non solo di Polla.
0: Un'opera davvero meravigliosa, non sarà proprio un'opera meravigliosa la prossima pubblicità, ma restate con noi, torniamo subito.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: E ora lo sport per riprendere con l'ultima parte del nostro telegiornale. Oro per Filomena Marmo, la stella della danza e ginnastica Kodokan. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Prima classificata Marmo Filomena.
2: Grande soddisfazione per la danza ginnastica Kodokan che ha celebrato un importante successo in terra toscana grazie alla straordinaria prestazione di Filomena Marmo al torneo nazionale Terra Nuova Cup di ginnastica ritmica. La giovane atleta valdianese ha conquistato un meritatissimo primo posto nella classifica assoluta Gold A5, ottenuta dalla somma dei punteggi conseguiti nei due attrezzi previsti dal programma di gara. Una vittoria che conferma il suo talento. Filomena ha disputato una gara di altissimo livello, distinguendosi per eleganza, precisione e sicurezza nell'esecuzione degli esercizi. I punteggi ottenuti sono stati più alti della sua categoria, con valutazioni nell'esecuzione tra le migliori dell'intera manifestazione, a testimonianza dell'eccellente lavoro svolto dall'atleta e dallo staff tecnico della danza e ginnastica Kodokan. Un prestigioso risultato che rappresenta l'ennesima conferma della qualità del percorso sportivo intrapreso da Filomena Marmo e dall'intera associazione, che continua a formare giovani talenti capaci di mettersi in evidenza sui palcoscenici nazionali, portando alto il nome del Vallo di Diano. Intanto fervono i preparativi per il tradizionale saggio di fine anno, I Sogni nel Cassetto, dove la passione diventa spettacolo, che si terrà presso il Palazzetto dello Sport di Sanrufo nelle serate del 15 e 16 giugno, con inizio alle ore 20.
0: Da un successo all'altro, da Filomena Marmo a Francesco Sansevierio di Padula, della Bike Tour, che ha conquistato il South Creek, un nuovo evento di ciclismo che si è disputato sull'autodromo di Sarno. L'atleta, il ciclista della Bike Tour, ha battuto tutti e ha ottenuto un importante successo. E ancora importanti successi dal punto di vista sportivo, quelli di Kadiri e Filaninno, che sono i due podisti

0: ciclisti che hanno vinto la Corsa Longa San Giovanni a Piro.
1: La 43esima Corsa Longa San Giovannese si conferma un appuntamento di primo piano nel Cilento, con quasi 200 iscritti nella gara organizzata dall'Associazione Cilento Run e da Medio Piros su un impegnativo percorso di 9 km. A trionfare per il secondo anno consecutivo è il marocchino Yani El Kadiri della Carmax Camaldolese, che chiude in 30 minuti e 52 secondi davanti al compagno di squadra Ali Akinu e a Abdeli Majidi della Podistica Pollese. Successo Carmax dunque nella gara maschile, mentre tra le donne si impone Raffaella Filaninno della Downia Running davanti a Laura delle Donne e ad Esther Gladys Lopez. Tra i partecipanti anche l'ultramaratoneta Vincenzo Santillo e una nutrita presenza di atleti pugliesi. Spazio anche ai riconoscimenti locali. Il trofeo Nicola Paradiso va per la prima volta a Marco Miele, mentre tra le donne Sara Trecetrangolo conquista il settimo successo nel trofeo Sorriso Monica Maiano. La classifica a squadre premia la Cilento Run davanti a Carmax Camaldolese e Podistica Pollese con il premio di 350 euro devoluto alla Fondazione Pausillipum. Tra gli altri premiati Matteo Sorrentino e Giuseppe Ladaca. La gara, animata dallo speaker Zagara Arancio e dall'organizzazione guidata da Sandro Paladino, è stata accompagnata dal tifo di un pubblico davvero numeroso. Alla premiazione presenti Bruno Fabozzi e Rino Di Leo, mentre prima del via il saluto del vice sindaco Pasquale Sorrentino, anche in gara nella non competitiva. Grande entusiasmo infine per la Baby Corsa Longa, con centinaia di bambini impegnati su un chilometro. Un'edizione del 2026 che si chiude con un bilancio positivo tra sport, partecipazione e valorizzazione del territorio.
0: Dallo sport a un altro importante appuntamento che si è tenuto a Teggiano, con due nuovi diaconi per la diocesi Teggiano-Policastro. Ci racconta tutto Elena Comuniello.
2: Nella cornice solenne della cattedrale di Teggiano si è celebrata la Santa Messa con rito di ordinazione diaconale di Matteo Parisi e Giovanni Vernino. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo della diocesi Antonio De Luca, che ha conferito loro il sacramento dell'ordine nel grado del diaconato. L'evento liturgico ha rappresentato un momento di particolare rilievo per la chiesa locale, che si è raccolta attorno ai due nuovi diaconi in un clima di intensa partecipazione ecclesiale e di profonda gratitudine al Signore. La comunità diocesana infatti ha elevato il proprio rendimento di grazie per il dono delle vocazioni di Matteo e Giovanni, chiamati a configurarsi a Cristo servo nel ministero del Vangelo, dell'altare e della carità. La partecipazione dei fedeli numerosa e raccolta ha testimoniato la viva attenzione della comunità diocesana verso questo evento di grazia, che segna un ulteriore passo nel cammino vocazionale della Chiesa locale. L'assemblea ha accompagnato i nuovi diaconi con la preghiera e con un affetto sincero, invocando per loro perseveranza, sapienza e carità pastorale.
0: A proposito di diocesi Teggiano-Policastro, oggi si celebra il santo della diocesi San Cono, che è proprio nato a Teggiano il 3 giugno, quindi è una giornata di festa per la diocesi. Questo era il nostro ultimo servizio. Noi vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, sul nostro sito, per restare sempre aggiornati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Sono Sayonara Mota e in questa puntata faremo Vinyasa Yoga per principiante intermedio con lo sviluppo dell'equilibrio. Quindi navighiamo un po' sugli asana di equilibrio per sviluppo.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution,

0: lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
1: Prima di tutto andiamo sempre a, vi invito a prendere il tuo tappetino, un posto confortevole per sederci e andiamo a piegare le nostre gambe sedute o in Sukhasana, ginocchia saranno più alte, oppure in Siddhasana. L'importante è che gli ischi siano saldi sul pavimento, la colonna dritta, le braccia allungate, le mani appoggiate sulle ginocchia e le spalle lontane dalle orecchie. Chiudiamo gli occhi, porto lo sguardo verso l'incrocio della sopracciglia e andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, porto le mani al plesso cardiaco e da qui con gli occhi chiusi riprendiamo sempre il nostro body sensation, ovvero sentendo l'allineamento di tutti i nostri 5 corpi. Iniziamo dal corpo fisico, senti bene oggi come va le tue ossa, pelle, muscoli, organi interni, come va il tuo livello di energia, se sei carica o scarica, se hai dormito bene, se hai avuto una bella giornata, oppure se stai facendo questa pratica la sera, oppure al mattino inizierai la tua giornata. Osserva dove è la tua mente, nel passato, nei ricordi, memoria o nel futuro, nelle cose da fare, le preoccupazioni. E ritorni nel tuo momento presente e anche le emozioni che avvengono e la tua connessione con la tua parte più spirituale. Da qui andiamo a portare equilibrio, l'intenzione proprio sul nostro sviluppo dell'equilibrio del nostro lato di Surya, il nostro lato maschile e il nostro lato di Chandra femminile. Quindi l'equilibrio è dato da questi due grandi punti che in verità sembrano separati, ma siamo uno solo. È lo stesso, la stessa faccia della medaglia. Andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo e andiamo a portare inclinato verso il tuo lato destro, inspiro in centro, verso il sinistro, torno, apro bene e vado ad abbracciarmi prima di tutto. Iniziamo con un po' di dondolio laterale, abbraccio nel braccio, gomito allineato con i gomiti, spalla lontana, inclina solo la testa, apri ancora, cambio braccio, abbraccio bene dietro, tira la testa allungando verso la tua destra e sinistra, le spalla lontana. E ricorda qua che è molto importante non sentire questa mobilizzazione, e sentire l'equilibrio e sentire il tuo respiro. Porta la tua mano destra sotto l'ombelico, sinistra sotto il petto e iniziamo a inspirare, piccolo pranayama di pancia, espirando l'ombelico verso la lombare e andiamo a portare questo respiro di pancia che ci accompagnerà durante tutta la respirazione yogica, che inizia a portare dal basso a damsa, dal basso verso l'alto. Quindi arriva sotto, medio, fino alla clavicola. E espiro dall'alto verso il basso. Inspira. Dai un ritmo, conta fino a 5. E espira. Fino a 5. Questo è Samavritri. Sama vuol dire equo, quindi è una respirazione equa che ti porta proprio a questo equilibrio, a distribuire bene l'energia. Ultima volta, puoi anche fare questa pratica facendo Ujjayi. Da qua andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a entrare in quadrupedia. In quadrupedia porto le mie mani sotto le spalle, il ginocchio sotto le anche, ok? Da qui in neutro, quindi la colonna ben dritta, le spalle lontane dall'orecchio. E iniziamo a fare solo un po' di gatto mukha, quindi porto punta dei piedi. Espiro, inspiro,

spalle che vanno avanti e indietro. Inspiro a lungo. Espiro. Inspiro. Espiro. Iniziamo a puntare adesso. Inspiro. Marushasana, gatto, andiamo nel balasana. Rimango qua per un pochettino. La testa può appoggiare. Guardo avanti, inspiro e andiamo a combinare Vitilasana, Marishasana, Balasana. Quindi movimento che diventa molto più ampio. Un respiro per Vitilasana e respiro molto lungo per Marishasana, gatto e bambino. Senti il movimento che ti dà questa energia. Ritorno in quadrupedia, da qua spunto i piedi e stacco le ginocchia, come se fosse un quadrato. E qua porto il ginocchio verso i gomiti. E senti già lavorare anche qua il core. E qua iniziamo il primo equilibrio, sei appoggiata sulle tue mani. E il movimento che ti porta a sentire questo balance, quindi senza portare... Dividere bene tra le tue mani, spalle, anche ginocchio e piedi. Da qua riporta adesso il tallone a terra e qua stacca le ginocchia. E torno in quadrupedia. Quindi il movimento è piccolo, al contrario, tallone e torno in quadrupedia. Quindi è un float in balasana e torno in quadrupedia. Float in balasana. E torno in quadrupedia. Ultima volta. Torno in quadrupedia. Ginocchio a terra. E vado in balasana. Allunga bene. Cammino verso la destra. Cammino verso la sinistra. Ritorno in centro. E da qua ritorno in quadrupedia. Porto la mia gamba destra dietro, stacco bene i piedi, le gambe sono unite, parallele, espiro, facciamo questo movimento che abbiamo fatto nelle serie di Palm Utkatasana, inspiro, espiro, quindi capada Chakravasana, anche chiusa, da qua distendo la gamba, e da qui sento bene l'appoggio delle mie mani, della tibia, e stacco il braccio opposto. E da qua sinto già il mio primo balance in quadrupedia, quindi balance devo avere focus, quindi punta un punto sul pavimento, energia nei glutei, energia nel core, può attivare il Dhyana Bandha, ancora due respiri, sempre di pancia, calcio adesso il tallone verso i glutei e vado ad afferrare i piedi là per andare in Kudinyasa, porto il tallone lontano, dela, se squilibrio non c'è nessun problema. Porta, sguardo verso l'alto, stacco bene, tallone lontano dai glutei, torna avanti, espiro ginocchio al petto, porto i piedi là a terra, vado da qua in Anji, Asha, e da qui inspiro in Anji Anayasana. Quindi andiamo a Yasana, sono con le mie ginocchia in avanti e anche in avanti. Inspiro, torno, piede a terra, punto i piedi, stacco. Porto qui e vado in Vinyasa, Chaturanga Dandasana. Scivolo avanti. Urdhva. Rotolo sui piedi e vado in Adho Mukha. Tua prima Adho Mukha, mi vai con le gambe larghezze del tuo bacino. Porta bene... Le mani saldi, i piedi saldi, sollevo le dita dei piedi. Inizio a fare un pochettino solo di walking, allungando bene la colonna. Da qua sollevo i talloni, piega le ginocchia e vado in quadrupedia. Niente, iniziamo ancora. Vitilasana, Marishasana, Balasana. Quindi questi primi movimenti sono un po' più... per sentire il tuo corpo, il primo balance, tocchiamo avanti e fermiamo in quadrupedia.

porto la gamba opposta, metà tarsi, stacco la gamba. Anche se sono chiuse, facciamo chakravasana. Anche chiusa, out. Out. Adesso rimango e vado a portare il braccio a posto. Spingo con la tibia, spingo con le braccia, con le mani. Ricorda di portare questa respirazione equa. Concentra. E da qua calcio i talloni, ferro, e vado a portare spinta del gluteo lontano nella mia spalla. Del gluteo anche, spalla in rotazione e siamo in Kundalini. Porto bene i piedi verso il soffitto, stendo quello che riesce, torno con le mani, porto i ginocchi, i piedi a terra, avanti, ascia. Posizione equestre, inspira con i piedi, vado in, inspirando in Anjanayasana, Low Anjanayasana, anche sono chiusa, espiro, porto le mani al pavimento, punto i piedi, stacco, e da qua vado subito in Plankasana, Chaturanga Dandasana, gomiti paralleli, scivolo avanti, e rotolo sui piedi, vado in Adho Mukha. E qua il corpo comincia ad aumentare, facciamo la tensione, il calore, continua con il tuo respiro fluido. Da qua solleva i talloni, piega le ginocchia, guarda avanti, vengo camminando con i piedi, là verso, oltre le mie mani. Il peso del corpo va verso l'avampiede, ok? Non siamo lì, siamo là. Per minimizzare, mani dietro, posso anche piegare le mie ginocchia. Apro le braccia e vado a incrociare le dita delle mie mani. Distendo le braccia, le gambe, dietro la testa. Espiro, porto la mano. Inspiro a lungo, piccolo flow. Espiro, attiva Padabandha. Inspiro. Espiro. Ultima volta, inspiro. Porto adesso gambe unite, braccia fuori, apro Ardha e vengo salendo, salendo, Urdhvahastasana e torno in Pranamasana. Qua rimaniamo davanti, nostro tappetino, siamo in Tadasana e facciamo per un passaggio per andare a prepararci, per fare la nostra piccola sequenza. Primo saluto al sole, quindi saluto a Solya, Tadasana, inspiro Urdhva, espiro Fletle anche, vado in Uttanasana, inspiro, apro, piego le ginocchia, palma, mano, uno, due, scivolo, Chaturanga, canetta in su, e Adho Mukha, respira per uno, per due, da qua sollevo i talloni, piego avanti e cammino avanti. Ardha, Uttanasana e salgo Urdhvahastasana, Samastiti. Porto Tadasana, ultima volta, inspiro. Scendo flettole anche, vado in Uttanasana. Ardha, Uttanasana, piego le ginocchia, passo anche un saltellino, passo avanti. Torno, Chaturanga, scivola, punto i piedi, rotolo sui piedi. E respiro per tre. Uno, due, tre. Da qua adesso che siamo qui, andiamo a sollevare la tua gamba destra, porta i piedi anche sono chiuse, sollevi i talloni, entra. Ginocchio, il petto crispato, piede a punto della mia mano. E da qua. Anche chiuse e vado in Virabhadrasana 1 per passare. Virabhadrasana 1 per portare i piedi e poi entro in Anjanayasana. Quindi vado.

Con le mie anche più basse delle mie ginocchia. Da qua porto le mani a cuore, piego in avanti, posso spostare i piedi, sollevo la gamba, anche chiusa, e vado in Virabhadrasana 3. Chiudi, chiudi. Torno adesso, mani a terra, piego, un grande passo, inspiro, ruoto, ruoto completamente in paravita, porto le mie mani sulle anche, extraruoto completamente dalle spalle e apro il braccio vicino all'orecchio, il piede extraruotato, torno con le mani. Ritorno con i piedi e vado in Chaturanga Udiva e ruoto sui piedi. Respira per 3, 1, 2, 3. Sollevo adesso il tallone, sollevo la gamba, porto i piedi a terra e entro già subito in Anjaneyasana. Quindi le mie gambe sono distese dietro, forte, firme, ginocchia in linea più possibile con le tue anche. Apri il petto. Porto le mani al cuore. Fletto le anche in avanti, tronco in avanti. Faccio un piccolo passetto e distendo la gamba. Porto le anche chiuse. Le mani sono vicine. Tiro Padabandha. Da qua porto le mani a pavimento, passo grande, grande, grande, inspiro, espirando, ruoto, più che posso. Da qua vado a portare le mie mani sulle anche e vado a girare i piedi completamente, i piedi a taglio, e vado a portare peso, spingi bene il pavimento, braccio vicino, spalla lontana. Torno, mani fra i piedi, Vinyasa Chaturanga, scivolo avanti e la dunque. Inspira per 1, 2, 3. Sollevo le dita dei piedi, sollevo i talloni, piego, posso fare un salto, apro, chiudo, inspiro. Udiva Pranamasana. E passiamo qua in mezzo al nostro tappetino. E lasciamo le gambe divaricate, la larghezza del bacino. Iniziamo soltanto a deambulare verso la tua destra e sinistra. E iniziamo a portare le braccia in linea. E straruoto la tua gamba destra. Porto le mani al cuore. E prima cerca di non fare un sink, ma di portarle anche più alto è possibile. E andiamo da qua a entrare in Vrikshasana, quindi primo step, arco plantare su malleolo, poi andiamo a sollevare nella altezza delle tue ginocchia, guardando sempre un punto in avanti, il tuo albero che inizia a prendere, crescere in questa primavera. Da qua andiamo a portare più vicino possibile all'interno e vado a portare le braccia verso l'alto delle mie Apana Vayu, quindi Apana Mudra, dito della pace, rimango lì nell'equilibrio. Se perdo l'equilibrio non è un problema, guardo avanti, riporto le mani nel cuore, cresce bene bene la gamba extra rotata, la tibia spingi. Torno avanti, porto il ginocchio a petto, porto le braccia in linea. Da qua inspiro, vado nell'alto, inspirando, porto i piedi ancora più uniti e facciamo i palm tree, portando il peso del corpo sull'avampiedi.

E use básico de tua balance. Guarda in avanti, e talone si uniscono, torno le braccia e scendo. Divario con le gambe, larghezza del tuo bacino. Sempre quando lavoriamo l'equilibrio sentiamo, no, lo squilibrio, però il corpo poi piano piano va trovando il suo asse. Braccio in linea, deambulo verso il lato opposto, piego la gamba, extra rotata, l'arco plantare là su, il malleolo. Da qui salgo un pochettino nell'altezza del ginocchio. Posso portare le mani al cuore. Ricorda di avere il tuo drishti, la direzione del tuo sguardo. Poi appoggio più alto possibile, spingendo con le mie mani. Spingi con i piedi all'interno della coscia, spalla lontana. Quando sono nel mio balance, cresco nell'apice del mio tree. Pranavaya mudra, l'indice pollice, l'indice medio, il pollice che ferra mignolo e anulare. Apri bene, senti le tue radici, senti il tuo balance. Anche aperta, cresce, cresce, cresce, cresce. Da qua riporta le mani al cuore, avanti. Piedi uniti, inspira, e palm tree, distendo i talloni uniti, guarda avanti, scendo. E da qua riportiamoci per uscire, da qua andiamo a scendere, no? Saluto al sole, inspiro Urdhva, fletto le mie anche, Uttanasana. Ardha Uttanasana, piego le ginocchia, piccolo saltello, scivola, e da qua piego e mi siedo in Dandasana. Sedendomi in Dandasana, schiena dritta, allunga bene, porto un'altra posizione di balance per finire. Peso del corpo là, sulle tue ischi. E andiamo a ferrare gli alluci per andare in Paripurna, Navasana. Guardo verso l'alto, la testa guarda su. Respiro fluido. Da qua mollo, porto le mani nel boat. E rilasso completamente. Siamo arrivati a Shavasana. Gamba divaricata, larghezza del tuo bacino. Palme verso il soffitto. Schiena dritta. Senti tutti gli appoggi del tuo corpo, testa, spalla, glutei. Senti i punti di non appoggio dietro il tratto cervicale, lombare, le dita delle mani, piedi. E abbandonati in questa pratica che è appena finito. Pieghiamo la gamba destra, portiamo il braccio dietro, veniamo sedute. Sedute nel nostro Siddhasana o Sukhasana. Per finire bene la nostra pratica, andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita delle mani a lungo, porta le mani al cuore, osserva bene adesso. Come l'energia del tuo corpo, come l'energia, il bilanciamento fra il lato destro e sinistro, come era il tuo equilibrio. L'equilibrio è sempre un fatto importante che dobbiamo portare, perché quando abbiamo equilibrio, forza, tutta l'integrità del nostro corpo fisico, questo riflette nella nostra energia, equilibrio energetico, equilibrio mentale, equilibrio emozionale e equilibrio spirituale. Quindi l'equilibrio è fondamentale per mantenerci in grande armonia. Con questo siamo giunti alla fine della nostra puntata di oggi. Vi invito a stare su Web TV e seguire le lezioni tutti i giorni e seguirmi e iscrivermi sul canale di Instagram. Shanti, shanti, shanti, shanti. E ti aspetto alla prossima puntata.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggio a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah,

0: Ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque.

0: di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ai piedi della collina su cui sorge un castello affacciato sulla sottostante mitica Absanctus o Ansanctus, la Valle d'Assanto, Rocca San Felice è senza dubbio uno dei più bei paesi dell'Irpinia. Luogo di grande suggestione sia sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico e ambientale, sia archeologico. Il paese irpino è letteralmente immerso nel verde delle campagne e dei boschi. Rocca San Felice rappresenta da un lato un tipico esempio di conquista dell'ambiente naturale da parte dell'uomo, che, nel tempo, lo ha plasmato ricavandone spazi per abitazioni, strade, piazze. Dall'altro, il classico arroccamento del nucleo urbano intorno al fortilizio medievale da cui trarre protezione dalle scorrerie degli invasori. Gli elementi riportati mostrano inequivocabilmente la potenziale vocazione turistica di Rocca San Felice, che potrebbe ricevere una forte spinta dallo sfruttamento termale delle sorgenti di acqua sulfurea e sulfureo ferruginosa impiegate in passato per la cura delle malattie cutanee la prima e per quelle reumatiche la seconda, anche tenuto conto che in zona già operano con successo le terme di San Teodoro di Villa Maina. Il verde, le acque termali, unitamente alla tranquillità del luogo, ai cibi genuini, alla possibilità di escursioni archeologiche, concorrono ad assicurare una vacanza riposante e rigenerante a Rocca San Felice.

secolo avanti Cristo e quello del borgo medievale dall'848. Furono i Longobardi ad edificare in cima alla collina il fortilizio che ancora oggi domina l'abitato del paese,

La sua costruzione fu successiva alle lotte per il possesso del Ducato di Benevento, risolte nell'848 dal re Ludovico II, figlio dell'imperatore Lotario, imponendo ai belligeranti la divisione del Ducato conteso in quello di Benevento e di Salerno. Il torrente Fredane segnò il confine tra i due ducati. Per la difesa dei confini, Radelchi, principe di Benevento, fece edificare due fortilizie a Sant'Angelo a Pesco e a Rocca San Felice. A sua volta, Siconolfo, principe di Salerno, ordinò la costruzione dei fortilizi di Monticchio dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Torrella dei Lombardi e Guardia dei Lombardi. Oltre all'aspetto medievale, Rocca San Felice ha conservato anche la genuinità della sua cucina contadina, di cui vale la pena di assaggiare il carmasciano, un formaggio pecorino di ottima qualità, prodotto ancora oggi con metodi di un tempo.

Nel borgo siamo attratti dalla bottega di un pittore che ama però definirsi pingitore all'uso medievale. Più ammiriamo Rocca San Felice e più ci rendiamo conto che dal concorso di tutte le sue ricchezze paesaggistiche, culturali, gastronomiche, architettoniche e dallo sfruttamento delle acque termali, questo grazioso borgo potrebbe trarre la spinta per uno sviluppo turistico che faccia decollare l'economia locale.

Il fortilizio era cinto da mura e vi si accedeva sul lato meridionale dal portale scavato nella roccia calcarea. La struttura difensiva aveva come fulcro la torre cilindrica eretta tra il XIII e il XIV secolo, inglobando preesistenti strutture difensive sia cilindriche sia poligonali.

La torre, del diametro di 10 metri, fu edificata utilizzando la tecnica del riempimento a sacco, entro due cortine di pietre lavorate che formavano la facciata interna ed esterna. Alla torre si accedeva da scale di legno che all'occorrenza venivano rimosse e che consentivano, attraverso delle botole nel pavimento, il passaggio dai piani inferiori a quelli superiori. Inizialmente, nel castello di Rocca San Felice, vi dimorarono solo i soldati e un capitano. La popolazione delle campagne circostanti di Santa Felicita e di Mefite ben presto si trasferì presso il fortilizio, prima in capanne provvisorie e poi, trasformandosi in residenze in muratura, originarono già nell'850 il primo nucleo dell'insediamento di Rocca San Felice.

L'originario fortilizio longobardo, nel corso del tempo, subì modifiche ed integrazioni. Se la funzione difensiva fu accentuata nel XV secolo con la realizzazione del bastione meridionale, gli interventi successivi ne esaltarono la destinazione residenziale, che divenne evidente verso la fine del Medioevo, con la costruzione del Palatium, dotato di cisterna e camino, e di un edificio abitativo tra la torre e le mura.

Ci spostiamo dal fortilizio alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Le prime testimonianze del cristianesimo a Rocca San Felice si ritrovano nelle pergamene del 1125 e del 1133, relative alla donazione di terre a San Guglielmo. Al 1197 risale la bolla papale di Celestino III, che conferma la donazione di San Cesario e di San Nicola in Rocca San Felice. L'edificazione della chiesa madre di Santa Maria Maggiore risalirebbe a quel tempo, cioè al XII secolo. Nel 1555 ricevette dal cardinale Michele Saraceno la pergamena contenente il decreto di costituzione della Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo. L'edificio religioso fu costruito nel 1728 e restaurato nel 1951. L'attuale struttura della chiesa e dell'imponente campanile che l'affianca sono recenti, in quanto il terremoto del 23 novembre del 1980 li distrusse quasi completamente. Nella ricostruzione si è conservato l'utilizzo della pietra locale per la muratura esterna. La riapertura al culto della chiesa è avvenuta il 4 agosto del 1991.

Un altro edificio gentilizio assai caratteristico e grazioso, risalente al XVII secolo, è quello in cui il 24 maggio 1736 nacque l'archeologo e letterato Vincenzo Santoni, al quale si devono gli studi e le ricerche sulla Valle d'Asanto e sulla dea Mefite. Quasi al centro della piazza San Felice svetta un imponente tiglio, noto come l'Albero della Libertà, in quanto piantato nel 1799 a ricordo della Rivoluzione francese e della Repubblica partenopea. La pianta plurisecolare è protetta da un basamento ottagonale a due gradoni, realizzato nel 1870.

A margine della centrale Piazza San Felice si trova una monumentale fontana collocatavi nel 1866, dopo essere stata trasferita dal Largo Croce, dove era stata inaugurata nel 1749.

Il centro storico di Rocca San Felice ha conservato la conformazione tipica medievale, con le stradine di vicoletti stretti che seguono l'andamento della roccia.

Le scalinate, gli archi, le palazzine del XVII e XVIII secolo, le casette basse scavate nella roccia, i portali in pietra locale ed il silenzio quasi assoluto invogliano a soffermarsi in questo paese, dal quale la vista può spaziare anche sui fantastici panorami e sui boschi che lo circondano.

0: organizzazioni della società civile, anima della cooperazione allo sviluppo nel mondo, per portare sollievo nelle crisi e sostegno alle comunità. Di questo si è parlato a Coopera, terza edizione della conferenza nazionale organizzata dal governo italiano, che chiede maggior coinvolgimento del settore privato e scommette sul piano Mattei per l'Africa. Su cui però Giovanni Lattanzi, presidente dell'Associazione delle ONG italiane, indica delle criticità.
1: Potrebbe essere anche una innovazione positiva. Il tema principale è capire come poter accedere a quei fondi. Non c'è una modalità, non c'è una gestione chiara di chi può accedere, come poter accedere. Non ci sono ovviamente bandi, ma ci sono dei gruppi che possono presentare delle progettualità, ovvero non ci sono le regole di ingaggio.
2: Yes, MATADOR. Magnum Mathieu Martyr, artiste arrogant, activiste, tireur, traqueur, technicien, agressif, adroit, assassin, déterminé, dévoué, dévastateur.
0: Sono alcuni dei versi di Babacar Diagne, noto come Matador, stella dell'hip hop internazionale. Nato e cresciuto a Tiaoré, nella periferia di Dakar, nel 2002 fonda la band YMG 44. Proprio per ricordare la strage dimenticata di senegalesi ad opera dell'esercito francese nel 1944. Nel 2005, per sostenere giovani artisti, Matador ha fondato Africa Culture Band, protagonista del podcast Teranga, il suono dello sviluppo, realizzato da Rai Radio con Amref e Asvis, e diventato punto di riferimento per l'industria culturale e creativa senegalese.
2: C'était l'objectif.
3: Era questo il nostro obiettivo, creare professionisti. Dopo 20 anni centinaia di artisti vivono grazie a mestieri imparati con i nostri corsi di formazione. Sono fotografi, videomaker, grafici, DJ, ballerini. Avevamo un sogno per il futuro del Senegal, lo stiamo realizzando.
0: In India decine di migliaia di persone sono affette dall'HIV, che in assenza di terapie adeguate si trasmette al bambino in gravidanza. Ciò ha prodotto generazioni di minori abbandonati. Per loro lavora l'ONG Offer, che a Calcutta ha anche aperto 3 caffetterie per combattere contro stigma e stereotipi. Caffè Positive. Ne parla l'ideatore Kallol Ghosh.
4: Now we have 3 Cafe Positive in Calcutta and 19 children, they are not children, they are young adults.
0: A Calcutta abbiamo 3 Cafe Positive, dove lavorano 19 bambini, anzi 19 adulti, e puntiamo ad aprirne degli altri in tutto il paese per dare un impiego ad oltre 300 ragazze e ragazzi. Lo stigma sull'HIV in India si è ridotto da quando il governo fornisce farmaci antiretrovirali, tuttavia spesso ancora prevale l'ignoranza. Da 40 anni lavoro per aiutare i bambini che vivono in strada, abbandonati dalle famiglie. Nel nostro ospedale da 120 posti letto forniamo cure completamente gratuite, ma a un certo punto i bambini crescono e per loro trovare lavoro non è semplice.
5: Per troppo tempo l'Africa è stata

0: descritta da lontano come terra di bisogni, un continente costantemente rappresentato come povero finisce inevitabilmente per essere percepito e trattato come tale. Al contrario, un continente riconosciuto come protagonista diventa motore di trasformazione, fonte di innovazione e partner nel percorso di sviluppo condiviso.
1: È la riflessione di Isaias Marcano, presidente della diaspora mozambicana in Italia, tra i relatori del convegno L'Europa, l'Africa e il ruolo di ponte della diaspora africana, organizzato a Roma in occasione della Giornata Internazionale dell'Africa. Secondo Marcano, l'approccio attuale alimenta dipendenza funzionale dei paesi africani, afflitti da sfruttamento economico e politico. Necessario dunque restituire loro il ruolo da protagonista, anche attraverso i media, la scuola e i discorsi dei politici, poiché gli africani non vanno civilizzati, dice Marcano, hanno la loro storia, identità e cultura.
2: Sessant'anni di trapiantologia italiana, una storia iniziata nel 1966 con il primo trapianto di rene al Policlinico Umberto I di Roma, è diventata oggi un'eccellenza riconosciuta in Europa. Nel corso delle celebrazioni al Ministero della Salute, il ministro Orazio Schillaci ha ricordato gli oltre 80.000 trapianti effettuati negli ultimi 25 anni, grazie alla rete nazionale coordinata dal Centro Nazionale Trapianti. L'Italia, ha fatto sapere, è oggi seconda in Europa per donazioni d'organo e tra i primi paesi al mondo per trapianti di fegato e cuore. Solo nel 2025 sono state registrate oltre 2.100 donazioni, che hanno permesso quasi 4.700 trapianti. Schillaci ha quindi sottolineato il lavoro quotidiano di medici, infermieri, chirurghi e ricercatori, parlando di un sistema fondato su competenza, solidarietà e spirito di squadra. Fondamentale anche il contributo dei cittadini che scelgono di dire sì alla donazione degli organi. Ma nonostante i risultati raggiunti, circa 8.000 persone attendono ancora un trapianto, ha evidenziato il ministro, secondo cui l'obiettivo per il futuro resta investire in innovazione, ricerca e formazione per offrire nuove speranze ai pazienti. È stata posta in quarantena all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo dopo essere entrata in contatto diretto con pazienti risultati positivi al virus Ebola. La conferma è arrivata dal Ministero della Salute, che ha autorizzato il trasferimento in sicurezza nella capitale. La donna lavorava come medico chirurgo nel centro sanitario di Salamat, nella regione di Bunia Ituri, epicentro dell'attuale epidemia. Secondo quanto riferito, il 16 maggio avrebbe assistito alcuni pazienti poi risultati contagiati dal virus. Due giorni dopo ha anche effettuato un intervento salvavita su un bambino sospetto caso Ebola, in attesa dell'esito del test. La dottoressa, che al momento non presenta sintomi, sarà sottoposta a sorveglianza attiva e monitoraggio sanitario. Il Ministero invita comunque a evitare allarmismi. In Italia non risultano casi di Ebola e il livello di rischio viene definito molto basso. Restano attive le misure di controllo e prevenzione con il costante monitoraggio della situazione epidemiologica internazionale. Anzio e Siena sul podio della prevenzione sanitaria nella campagna Ricordati di stare bene, promossa da Happy Aging e Federsanità per sensibilizzare sull'aderenza terapeutica tra gli over 65 e i malati cronici. A Roma, nella sede dell'ANCI, sono stati premiati i territori che si sono distinti per attività di informazione e coinvolgimento dei cittadini. Il comune di Anzio ha ottenuto il premio Silver Engagement, mentre Siena si è aggiudicata il premio Communication Impact. Riconoscimento speciale anche all'azienda sociosanitaria ligure ASL 4 per il lavoro sul fronte della cronicità. La campagna ha coinvolto oltre 80 comuni italiani e circa 8 milioni di cittadini, con incontri pubblici, iniziative nelle farmacie e attività digitali. Al centro dell'iniziativa il tema dell'aderenza terapeutica, ancora oggi una delle principali criticità della salute pubblica. Seguire correttamente le cure, soprattutto per chi convive con patologie croniche e cardiovascolari, hanno fatto sapere nel corso dell'evento, significa infatti migliorare qualità della vita e sostenibilità del sistema sanitario.

0: sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, medici, giuristi ed esperti si sono confrontati sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che permette l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele di legge. I dati clinici rappresentano una risorsa strategica per sviluppare modelli predittivi, rafforzare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo viene indicato come prima best practice nazionale tra gli IRCCS nell'applicazione di questo modello. La sfida è culturale prima ancora che normativa, ha fatto sapere Alessandro Venturi, presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Costruire un sistema in cui innovazione, sicurezza giuridica e tutela dei diritti dei pazienti procedano insieme. L'esperienza del San Matteo dimostra che questo equilibrio è possibile. Fausto Massimino, Legal Governance and Compliance One Roche Head, ha sottolineato il valore dell'articolo 110 bis. L'articolo 110 bis, ha spiegato Massimino, rappresenta uno dei passaggi importanti verso un approccio più moderno e sostenibile sull'utilizzo dei dati sanitari per finalità scientifiche, generando evidenze utili alla pratica clinica e contribuendo a una medicina sempre più personalizzata. La Regione Lazio punta a diventare un laboratorio nazionale per la gestione di malattie rare e tumori rari, grazie a nuovi modelli di governance e innovazione terapeutica. Al convegno di Roma, promosso da Rare and Rarity, istituzioni, clinici e associazioni hanno discusso come rendere le cure più accessibili e omogenee sul territorio. Secondo Fabio De Lillo, coordinatore attività strategiche sulla spesa farmaceutica della Regione Lazio, le innovazioni terapeutiche aprono prospettive straordinarie, ma vanno rese accessibili ai pazienti. Per Roberto Poscia, direttore del Centro Malattie Rare del Policlinico Umberto I, la sfida è tradurre l'innovazione in presa in carico efficace. Il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Biomedico di Roma, Bruno Vincenzi, ha evidenziato infine che senza una rete solida l'innovazione non esprime il suo potenziale. Le nuove terapie stanno cambiando il futuro dell'ematologia, ma per la Sicilia resta centrale la sfida dell'accesso alle cure e della riorganizzazione sanitaria. Se ne è discusso a Palermo durante il forum regionale Ematologia, scenari futuri tra ospedale e territorio, promosso da Johnson & Johnson. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumori del sangue. Tra queste, 5.700 riguardano il mieloma multiplo, seconda neoplasia ematologica più diffusa. In Sicilia sono circa 4.000 le persone che convivono con questa patologia, con 400 nuovi casi ogni anno. Negli ultimi 20 anni la ricerca scientifica ha rivoluzionato le prospettive di cura. La sopravvivenza a 5 anni è passata dal 37 al 62%, migliorando anche la qualità della vita dei pazienti. Secondo l'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, garantire un accesso tempestivo e paritario alle cure più avanzate è un obiettivo prioritario. Nel corso del confronto è emersa quindi la necessità di rafforzare la rete ematologica regionale attraverso un modello di hub and spoke, con una maggiore integrazione tra ospedali e servizi territoriali. Dal mondo delle associazioni è arrivata invece la richiesta di garantire uniformità di accesso alle cure su tutto il territorio regionale.
1: Gli ambienti fluviali costituiti da fiumi, torrenti e boschi sono tra gli ecosistemi più alterati dall'attività umana. In Italia la loro trasformazione è stata profonda. Arginature, dighe, taglio della vegetazione, inquinamento e prelievi idrici hanno modificato il funzionamento naturale dei corsi d'acqua in gran parte del nostro territorio. Tra le specie simbolo di questi ambienti, una delle più emblematiche è senza dubbio la lontra europea, l'Utralutra. Dove vive la lontra, il fiume è generalmente in buona salute, con acque pulite, abbondanza di pesce e vegetazione ben conservata. Quando negli anni 70 del Novecento proprio il WWF rilevò il drammatico declino della popolazione italiana della specie, confinata con pochi nuclei nel centro e nel meridione, tra le azioni ritenute urgenti e necessarie c'era la creazione e la gestione di oasi naturalistiche. E se oggi la situazione è decisamente migliorata, c'è una ripresa della popolazione a livello nazionale, parte del merito è proprio dovuto a quella scelta. In Italia negli ultimi 10 anni la capacità di copertura dei consumi elettrici da fonti rinnovabili è cresciuta del 7%, passando dal 33,9% nel 2015 al 41,1% nel 2025 e arrivando così a pochi punti percentuali dalle fonti fossili, che sono al 43,8%. In particolare nel 2025 il contributo maggiore è arrivato dal fotovoltaico, seguito da idroelettrico, eolico e geotermia. Una crescita nel complesso lenta ma importante, che però deve essere sostenuta e incoraggiata da politiche energetiche più efficaci, sbloccando gli iter burocratici per centrare l'obiettivo 2030 e cominciare a guardare a quello di decarbonizzazione al 2040. A chiederlo è Legambiente con il suo nuovo studio Italia Rinnovabile. Pilastro centrale del report è il fatto che le fonti pulite sono alleate decisive per contrastare la crisi climatica e la povertà energetica, per portare benefici ai territori e per ridurre il costo della bolletta, su cui ad oggi il gas fossile incide per l'89% delle ore rispetto alla formazione del prezzo finale dell'energia. Migliaia di tonnellate di rifiuti illecitamente trasportate e smaltite in cave in disuso, aree agricole come vigneti, uliveti e capannoni dismessi nelle province di Foggia, dell'Abate, di Bari, Napoli e Frosinone, con un imponente deturpamento e danneggiamento delle aree interessate e rischi per la salute. Una vera e propria filiera organizzata dedita allo smaltimento di ingenti quantità di scarti provenienti dal trattamento dei rifiuti speciali industriali, tessili e frazione indifferenziata di RSU, provenienti da impianti dislocati tra Lazio, Campania e Puglia. Hanno scoperto e smantellato l'organizzazione i carabinieri del Gruppo per la tutela dell'ambiente di Napoli, insieme ai colleghi delle province di Foggia, Salerno, Benevento, Roma e Latina, disponendo misure cautelari per 19 soggetti, tra i quali 6 arresti domiciliari. L'attività criminale avrebbe consentito agli indagati di acquisire un illecito profitto pari a circa 2,5 milioni di euro. La 29esima edizione del Festival Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Furxi, si svolge dal 3 al 7 giugno a Torino e online sulla piattaforma OpenDDB, dove una selezione dei titoli in cartellone sarà visibile tramite il sito www.festivalcinemaambiente.it fino al 14 giugno. L'edizione 2026 presenta 69 film in arrivo da 30 nazioni, suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. La consueta varietà di temi, stili e tecniche di realizzazione ritrovano in questa edizione un denominatore comune nel superamento della rigidità del genere tradizionalmente ambientale, con l'abbandono dell'allarmismo e degli aspetti più militanti a favore di storie più personali. Molti poi anche quest'anno gli eventi speciali e gli ecoeventi collaterali organizzati dal Festival con i suoi numerosi partner.
2: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la notizia di un premio Nobel in visita nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Una visita speciale nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Michel Devoret, professore medico di fisica applicata e premio Nobel per la fisica nel 2025, insieme al professor Francesco Casetti,

0: critico cinematografico, ha fatto visita al monumento patrimonio dell'UNESCO. I due studiosi, presenti in provincia di Salerno perché relatori di un importante appuntamento culturale, hanno voluto visitare la certosa di Padula. Sono rimasti estasiati dalla bellezza del monumento certosino. Ad accompagnare i due durante la giornata sono stati i rappresentanti dell'associazione culturale Calamo e la giovanissima studentessa del liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula, Chiara Priore. Amante della fisica, per lei incontrare il premio Nobel è stato un vero e proprio sogno che si è realizzato. Sempre per quanto riguarda il turismo nel Vallo di Diano, le grotte di Pertosa Oletta si preparano a restituire al pubblico due degli ambienti più spettacolari e suggestivi dell'intero complesso speleologico: la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne, nuovamente accessibili al termine degli interventi di monitoraggio, messa in sicurezza e rifacimento dell'impianto illumino tecnico. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17, alla presenza anche dell'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio. La certosa di San Lorenzo a Padula, ma anche le grotte di Pertosa Oletta, sono due punti focali per il turismo nel Vallo Diano, che andrebbero migliorate e sfruttate dal punto di vista turistico ancora di più. Un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla cronaca. Cominciamo con un incidente che si è verificato nella giornata di ieri a Sala Consilina, con il quad è terminato in una vetrina. Nel servizio anche le immagini dell'incidente. Un 60enne commercialista di Sala Consilina in gravi condizioni a causa di un incidente con il quad. L'uomo è stato trasferito in elisoccorso a Vallo della Lucania. L'incidente si è verificato ieri mattina in via Don Luigi Sturzo. Il 60enne stava uscendo da un edificio a bordo del quad quando, per cause che sono legate a un probabile guasto tecnico e meccanico, il mezzo si è impennato, ha attraversato la carreggiata ed è andato a sbattere contro la vetrina di un bar. Pochi istanti prima una ragazza era sul marciapiede, come si vede anche dal video, e si è salvata per miracolo. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza infatti si nota come passano circa 5 secondi tra il passaggio della donna e l'arrivo a tutta velocità del quad. Il 60enne è stato prima trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, poi, a causa delle gravi fratture, è stato trasferito in elisoccorso, atterrato sul campo medici di Polla, all'ospedale di Vallo della Lucania. Le sue condizioni sono gravi, non è per fortuna in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Ancora cronaca, nella tarda serata di ieri il soccorso alpino e speleologico della Campania è intervenuto nel comune di Acerno per prestare soccorso a una persona, una donna precipitata in un'area particolarmente impervia. La persona, che aveva diversi traumi, era scivolata lungo le sponde del torrente precipitando in acqua e riportando diversi traumi anche agli arti inferiori e al capo. I sanitari del soccorso alpino hanno provveduto a stabilizzare la paziente, l'hanno immobilizzata e poi hanno predisposto il trasporto in barella, contenendo inoltre il rischio di ipotermia. Ancora cronaca, ma andiamo in Basilicata, dove si registrano altri incidenti stradali, anche con una donna incinta rimasta coinvolta e ferita.
2: Ancora incidenti in Basilicata, tra il Potentino e l'area nord della regione. Il primo episodio è avvenuto lungo la strada statale 598 nel territorio di San Brancato di Sant'Arcangelo. Due automobili si sono scontrate, coinvolgendo complessivamente quattro persone. A bordo di una Peugeot 3008 viaggiava una famiglia composta da marito, moglie in stato di gravidanza e il loro bambino, mentre nell'altra vettura si trovava una sola persona. Immediato l'intervento dei soccorsi sul posto, sono giunti giunti i carabinieri, i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno operato con un'ambulanza ed un'eliambulanza atterrata nelle vicinanze. Tutti i coinvolti sono stati sottoposti agli accertamenti necessari e nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi, nonostante la violenza dello scontro. Il secondo incidente si è verificato sabato nei pressi del Ponte Giacoia, nel territorio di Muro Lucano. Un'automobile ha sfondato un muro di cinta finendo all'interno del garage di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Potenza con squadre provenienti dal distaccamento di Pescopagano e dalla sede centrale. Nell'auto viaggiavano due persone anziane che hanno riportato fortunatamente ferite superficiali. Sul posto anche il 118, i carabinieri e la polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro.
0: E restiamo in Basilicata per un'altra notizia cronaca. Un'opera rubata 11 anni fa a Formia è stata ritrovata ed è tornata nella sua dimora.
2: 11 anni dopo il furto, che aveva ferito profondamente la comunità di Maranola, frazione di Formia, il prezioso bambinello di Sant'Antonio è tornato finalmente a casa. La scultura lignea policroma del XVIII secolo è stata riconsegnata ai fedeli nel corso di una cerimonia carica di emozione e partecipazione popolare. Determinante è stato il lavoro dei carabinieri della stazione di Genzano di Lucania, in Basilicata, protagonisti di un'attività investigativa che ha permesso di recuperare il bene culturale ad un passo dalla sua definitiva scomparsa all'estero. Intuendo il rischio imminente di perdere le tracce dell'opera, sono intervenuti con tempestività perquisendo un'abitazione nel Potentino e l'operazione si è rivelata provvidenziale. Infatti la statua era già stata imballata e preparata per essere spedita ad un acquirente straniero. Un intervento in extremis che ha evitato anche che il simulacro finisse nei circuiti del collezionismo privato internazionale. La conferma dell'identità dell'opera è arrivata grazie agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ha consentito di collegare il manufatto al furto avvenuto tra il 7 e l'8 maggio del 2015 nella chiesa della Santissima Annunziata di Maranola. Ottenuto il dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria, l'opera è stata riconsegnata in concomitanza con l'avvio delle celebrazioni dedicate a Sant'Antonio da Padova. Il momento più significativo si è svolto in Piazza Ricca, dove il simulacro è stato consegnato al parroco Don Gerardo Petruccelli dal capitano Marco Capasso, comandante della Compagnia Carabinieri di Venosa, insieme ai militari della stazione di Genzano di Lucania.
0: Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi.

0: Cambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metalfer, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo di viabilità con le proteste di numerosi cittadini per lo stato delle strade in diversi comuni del Valdodiano, nel caso specifico a Sala Conselina, a Montesano sulla Marcellana e a Padula.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione, richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesano sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Conselina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuove richieste di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti, come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Conselina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Occorrono quindi dei lavori per ripristinare lo stato di queste strade e a proposito di lavori andiamo a Castellabate dove sono al via i lavori a Marina Piccola.
2: Sono cominciate le operazioni per il completamento del varco sommerso antistante la spiaggia di Marina Piccola a Castellabate. In rada è arrivato il primo pontone impegnato nello scarico delle pietre naturali necessarie a ultimare l'opera. L'intervento riguarda una struttura rimasta incompiuta negli anni passati. Nel tempo la mancata ultimazione dell'opera ha contribuito all'accentuarsi dei fenomeni di erosione che interessano il litorale. L'obiettivo è quello di contrastare in modo strutturale proprio l'erosione della spiaggia di Marina Piccola.
3: È un intervento atteso da tempo, quindi finalmente oggi è un giorno importante che vede l'inizio di questi lavori tanto attesi. Infatti c'è questo pontone di fronte a Marina Piccola che sta provvedendo a scaricare, questo è il primo carico, quindi sta scaricando le pietre naturali per la chiusura del varco. Quello che è il varco è stato un po' la causa, che ricordo un varco mai completato, mai diciamo finito. È un varco che comportava, come dire, un drenaggio della sabbia dalla costa, quindi con la chiusura di questo varco noi potremmo arginare finalmente questo fenomeno, far sì che i prossimi arosi potranno soltanto imbinguare la sabbia sulla costa e non portarla via. Quindi l'intervento attesissimo servirà a far sì che la famosa spiaggia di Marina Piccola potrà ritornare alle origini come era nel 2019 e 2020, che ricordo era una spiaggia davvero invidiata.
0: Una notizia di cronaca, i carabinieri del nucleo forestale di Capaccio Pesto insieme alle guardie ambientali hanno denunciato il proprietario di un fondo agricolo e hanno provveduto anche al sequestro del fondo in località Tavernanova nel comune di Eboli. Nel corso del controllo sono stati individuati circa 70 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi come scarti vegetali, pietrame di risulta e plastiche, nonché la trasformazione del suolo agricolo in un deposito destinato alle operazioni di carico, scarico e commercializzazione del terreno. Da qui la denuncia e il sequestro. Cambiamo decisamente pagina, ci occupiamo di un'opera artistica religiosa che è stata realizzata a Polla dal maestro Fabio Grieco ed è stata donata al santuario di Sant'Antonio.
1: Fabio Grieco, hobbista del legno di Polla, un vero e proprio maestro, ha realizzato per il santuario di Sant'Antonio a Polla un meraviglioso ambone. Si tratta di un'opera unica nel suo genere, disegnata e poi scolpita fin nei minimi particolari, interamente al magno in legno di nuce. una scultura a tutto tondo realizzata in legno di noce appunto, che riproduce la colonna dell'ordine ionico con due putti, due angeli, su di una nuvola. Questi elementi sono già presenti nel santuario di Sant'Antonio a Polla, sia negli affreschi che nel coro. Lambone, ricordiamo, è il luogo dove si proclama la parola di Dio, quindi l'imponenza della colonna con gli angeli su di una nuvola che l'acclamano è legata proprio all'uso del lambone. Si tratta di un'opera unica realizzata dal maestro Fabio Greco, scolpita interamente a mano nella sua bottega di Polla. La consegna è stata effettuata nei giorni scorsi, proprio all'inizio della tredicina, i 13 giorni di celebrazioni che anticipano la festività di Sant'Antonio, una data, quella del 13 giugno, molto attesa dalla comunità religiosa e non solo di Polla.
0: Un'opera davvero meravigliosa, non sarà proprio un'opera meravigliosa la prossima pubblicità, ma restate con noi, torniamo subito.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: E ora lo sport per riprendere con l'ultima parte del nostro telegiornale. Oro per Filomena Marmo, la stella della danza e ginnastica Kodokan. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Prima classificata Marmo Filomena.
2: Grande soddisfazione per la danza ginnastica Kodokan che ha celebrato un importante successo in terra toscana grazie alla straordinaria prestazione di Filomena Marmo al torneo nazionale Terra Nuova Cup di ginnastica ritmica. La giovane atleta valdianese ha conquistato un meritatissimo primo posto nella classifica assoluta Gold A5, ottenuta dalla somma dei punteggi conseguiti nei due attrezzi previsti dal programma di gara. Una vittoria che conferma il suo talento. Filomena ha disputato una gara di altissimo livello, distinguendosi per eleganza, precisione e sicurezza nell'esecuzione degli esercizi. I punteggi ottenuti sono stati più alti della sua categoria, con valutazioni nell'esecuzione tra le migliori dell'intera manifestazione, a testimonianza dell'eccellente lavoro svolto dall'atleta e dallo staff tecnico della danza e ginnastica Kodokan. Un prestigioso risultato che rappresenta l'ennesima conferma della qualità del percorso sportivo intrapreso da Filomena Marmo e dall'intera associazione, che continua a formare giovani talenti capaci di mettersi in evidenza sui palcoscenici nazionali, portando alto il nome del Vallo di Diano. Intanto fervono i preparativi per il tradizionale saggio di fine anno, I Sogni nel Cassetto, dove la passione diventa spettacolo, che si terrà presso il Palazzetto dello Sport di Sanrufo nelle serate del 15 e 16 giugno, con inizio alle ore 20.
0: Da un successo all'altro, da Filomena Marmo a Francesco Sansevierio di Padula, della Bike Tour, che ha conquistato il South Creek, un nuovo evento di ciclismo che si è disputato sull'autodromo di Sarno. L'atleta, il ciclista della Bike Tour, ha battuto tutti e ha ottenuto un importante successo. E ancora importanti successi dal punto di vista sportivo, quelli di Kadiri e Filaninno, che sono i due podisti che hanno vinto la Corsa Longa San Giovanni a Piro. La 43esima Corsa Longa San Giovannese si conferma un appuntamento di primo piano nel Cilento, con quasi 200 iscritti nella gara organizzata dall'Associazione Cilento Run e da Medio Piros su un impegnativo percorso di 9 km. A trionfare per il secondo anno consecutivo è il marocchino Yanie Kadiri della Carmax Camaldolese, che chiude in 30 minuti e 52 secondi davanti al compagno di squadra Ali Akinu e a Abdeli Majidi della podistica pollese. Successo Carmax dunque nella gara maschile, mentre tra le donne si impone Raffaella Filaninno della Downia Running davanti a Laura delle Donne e ad Esther Gladys Lopez. Tra i partecipanti anche l'ultramaratoneta Vincenzo Santillo e una nutrita presenza di atleti pugliesi. Spazio anche ai riconoscimenti locali. Il trofeo Nicola Paradiso va per la prima volta a Marco Miele, mentre tra le donne Sara Trecetrangolo conquista il settimo successo nel trofeo Sorriso Monica Maiano. La classifica squadre premia la Cilento Run davanti a Carmax Camaldolese e Podistica Pollese con il premio di 350 euro devoluto alla Fondazione Pausillipum. Tra gli altri premiati Matteo Sorrentino e Giuseppe Ladaca. La gara, animata dallo speaker Zagara Arancio e dall'organizzazione guidata da Sandro Paladino, è stata accompagnata dal tifo di un pubblico davvero numeroso. Alla premiazione presenti Bruno Fabozzi e Rino Di Leo, mentre prima del via il saluto del vice sindaco Pasquale Sorrentino, anche in gara nella non competitiva. Grande entusiasmo infine per la Baby Corsa Longa, con centinaia di bambini impegnati su un chilometro. Un'edizione del 2026 che si chiude con un bilancio positivo tra sport, partecipazione e valorizzazione del territorio. Dallo sport a un altro importante appuntamento che si è tenuto a Teggiano, con due nuovi diaconi per la diocesi Teggiano-Policastro. Ci racconta tutto Elena Comuniello.
3: Nella cornice solenne della cattedrale di Teggiano si è celebrata la Santa Messa con rito di ordinazione diaconale di Matteo Parisi e Giovanni Vernino. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo della diocesi, Antonio De Luca, che ha conferito loro il sacramento dell'ordine nel grado del diaconato. L'evento liturgico ha rappresentato un momento di particolare rilievo per la Chiesa locale, che si è raccolta attorno ai due nuovi diaconi in un clima di intensa partecipazione ecclesiale e di profonda gratitudine al Signore. La comunità diocesana infatti ha elevato il proprio rendimento di grazie per il dono delle vocazioni di Matteo e Giovanni, chiamati a configurarsi a Cristo servo nel ministero del Vangelo, dell'altare e della carità. La partecipazione dei fedeli numerosa e raccolta ha testimoniato la viva attenzione della comunità diocesana verso questo evento di grazia, che segna un ulteriore passo nel cammino vocazionale della Chiesa locale. L'assemblea ha accompagnato i nuovi diaconi con la preghiera e con un affetto sincero, invocando per loro perseveranza, sapienza e carità pastorale.
0: A proposito di diocesi Reggiano Policastro, oggi si celebra il santo della diocesi San Cono, che è proprio nato a Teggiano il 3 giugno, quindi è una giornata di festa per la diocesi. Questo era il nostro ultimo servizio. Noi vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, sul nostro sito, per restare sempre aggiornati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Situata nell'entroterra ennese, tra distese coltivate e rilievi dolci, Catenanuova è uno degli 11 comuni del GAL Etna, un consorzio che promuove la valorizzazione culturale, rurale e sociale dei territori del versante interno dell'isola. Pur essendo un borgo di fondazione relativamente recente, risalente al XVIII secolo, Catenanuova affonda le proprie radici in una tradizione antica, che vive nei gesti quotidiani, nei riti della terra e nelle memorie tramandate. Un paese che ha costruito nel tempo un'identità solida fatta di comunità, appartenenza e rispetto per il territorio.
1: Noi siamo un paese molto giovane. Che significa avere un paese nuovo? Significa che è cresciuto attraverso le persone che si spostavano dai vari luoghi vicini e sono venuti a vivere in questo feudo, Catenanuova. Questo è un fatto che oggi è un fatto molto importante da sottolineare. Importante perché è cresciuta una convivenza civile e sociale che ha prodotto risultati positivi nel nostro piccolo centro.
2: Catenanuova nasce nel 3727 e il 1733. Era dapprima un feudo del principe Andrea Riggio. Visto che era un grosso feudatario, aveva la sua residenza ad Aci Catena, un paesino nella zona etnea, e quindi si trasferisce a Catenanuova creando questa masseria, che è il luogo dove ci troviamo, che è il comune di Catenanuova. E di fronte fa erigere una chiesa, la chiesa di San Giuseppe, che è la chiesa del Santo Patrono. Poi piano piano, col passare degli anni, Catenanuova diventa un punto nodale per quello che era la famiglia Riggio, e quindi iniziò ad estendersi come territorio, quindi da feudo inizia a crearsi, a diventare un piccolo centro urbano. Siccome è un paese posizionato a una posizione strategica lungo la tratta Catania-Palermo, quando c'erano i viandanti che partivano da Catania verso Palermo, Catenanuova si fermavano, magari facevano lo scambio dei cavalli e prendevano cavalli più freschi per poi raggiungere le sedi dove dovevano arrivare.
0: Passeggiando per il centro storico emergono le tracce di questa crescita ordinata e viva, e le architetture sacre punteggiano il tessuto urbano.

un viaggio tra i luoghi sacri di Catenanuova, la prima tappa è la chiesa di San Giuseppe, risalente al XVIII secolo e legata alla devozione della famiglia Riggio. L'edificio, dalle dimensioni contenute ma dal grande valore storico e spirituale, si affaccia su Piazza Aldo Moro ed è un punto nevralgico della vita religiosa locale. Nata inizialmente

0: come cappella di famiglia alla fine del 600, venne riconosciuta parrocchia nel 1738 e da allora accompagna ogni tappa della vita collettiva, dalle celebrazioni liturgiche alle feste patronali. All'interno custodisce opere barocche e una campana dedicata a San Prospero, segno della continuità tra storia e devozione. Poco distante, su corso Vittorio Emanuele III, si erge la chiesa di Maria Santissima dell'Immacolata, costruita nel 1908 per volere di un cittadino devoto, Carmelo Bonanno. Con la sua architettura sobria e luminosa, custodisce statue in cartapesta e vetrate istoriate, simboli di una religiosità popolare moderna, ma profondamente sentita. Completano questo itinerario di fede il Santuario del Calvario, meta della processione del Venerdì Santo, e le tante edicole votive sparse tra le vie del paese, segni discreti ma eloquenti di una spiritualità vissuta quotidianamente. A Catena Nuova, la fede è linfa vitale, un filo invisibile che tiene unita la comunità e trova momenti di massima espressione in alcune ricorrenze.
1: Quando riguarda le festività, Catena Nuova è un paese che festeggia la maggior parte dei santi che ci sono nell'arco dell'anno, ma la festa più bella è quella che si fa l'ultima domenica di settembre, che è la festa di San Prospero. Però la settimana prima della festa di San Prospero noi siamo abituati a festeggiare anche la Madonna delle Grazie, che è copatrona di San Prospero. Quindi tutta la cittadinanza, anche gli emigrati ritornano per quel periodo di festa perché è molto sentito.
0: Una menzione speciale merita la Settimana Santa, con un articolato calendario di riti che coinvolge tutte le generazioni, dalla benedizione delle palme alla passione vivente, fino alla salita al Calvario e all'incontro tra la Madonna e il Figlio.
1: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, quindi è una manifestazione che da 2 anni che si ripropone a Catena Nuova e devo dire che è molto sentita e partecipata, vengono anche persone dei comuni limitrofi. Poi il mercoledì abbiamo Lecce Homo, quindi c'è la processione col Cristo in giro per le vie del paese e per passare a Giovedì Santo che c'è la lavanda dei piedi che si fa in chiesa. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario, il Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni, cioè molto molto bella perché vengono tutte le confraternite che ci sono a Catena Nuova e anche il gruppo scout partecipa a queste attività. Per arrivare poi il sabato sera abbiamo la caduta della Taledda, che è un telo che si pone davanti all'altare e a mezzanotte, quando risuscita Gesù, cade il telo e da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto l'annata sarà un'annata prospera, invece se il telo cade storto l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua, ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera, dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il Figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese con una processione molto sentita.
0: Questa profonda religiosità che intreccia luoghi, riti e memoria non si esaurisce nei soli spazi sacri, ma si riflette anche nella cura del territorio e nella valorizzazione dei beni comuni. A Catena Nuova, infatti, spiritualità e senso di comunità convivono anche in luoghi simbolici della vita quotidiana, oggi trasformati in spazi di incontro e cultura. In Piazza Marconi si trovano le antiche vasche, testimoni di un passato in cui l'acqua rappresentava una risorsa preziosa e strategica. Realizzate alla fine dell'Ottocento come serbatoi per la distribuzione idrica, queste strutture raccontano l'impegno di una comunità fortemente legata alla terra e all'agricoltura, dove la gestione dell'acqua era fondamentale per il lavoro nei campi e per la vita domestica quotidiana. Oggi, ristrutturate e affidate alla gestione della Pro Loco, sono diventate uno spazio dedicato alla cultura e alla memoria collettiva. Per chi cerca invece il contatto con la natura, il Parco San Prospero è una tappa imprescindibile. con i suoi 4 ettari di verde,

0: attraversati da vialetti ombreggiati, era un tempo luogo di raccolta agricola. I frutti del lavoro nei campi venivano destinati a sostenere la festa patronale di San Prospero. Con oltre 2000 alberi, questa oasi verde si trova in contrada Censi, nella parte alta di Catena Nuova. È molto ricco di abeti, cipressi, pini e altri alberi. E con i suoi tavoli in legno e i suoi barbecue in pietra, è il luogo ideale per trascorrere una giornata all'aria aperta. Il parco è un simbolo di una comunità profondamente legata alla terra, dove anche la gastronomia diventa racconto, attraverso i sapori semplici e genuini delle tradizioni locali.
1: A Catena Nuova c'è una produzione di olivo, una produzione di agrumi. Le arance vengono consumate o vengono distribuite ai grossi distributori oppure vengono utilizzate nella gastronomia. Prodotti tipici, noi abbiamo le paste di mandorla che vengono fatte in tutti i modi, agli agrumi, pure al pistacchio. Un'altra delle nostre eccellenze è l'olio d'oliva che viene prodotto nel nostro territorio e nel periodo di ottobre vengono raccolte e vengono portate al palmento per la macinatura dell'oliva.

A Catena Nuova, la dolcezza prende forma tra le mani sapienti dei pasticceri locali. Tra i prodotti più rappresentativi, la pasta di mandorle occupa un posto d'onore. Un dolce semplice all'apparenza, ma carico di tradizione e maestria. Nel cuore del paese, la pasticceria continua a tramandare questa arte, dando vita a versioni che parlano di Sicilia in ogni morso. Tra le più apprezzate spicca quella al mandarino, dove la base di mandorle finemente lavorate si arricchisce di scorze e aroma naturale di agrumi. Il risultato è un'esplosione di profumo e gusto. Dolce, ma con quel tocco agrumato che rinfresca il palato e racconta la terra da cui nasce. È qui che la mandorla, regina della pasticceria isolana, incontra i frutti degli agrumeti locali, in un connubio che lega tradizione artigianale e stagionalità. A Catena Nuova, la pasta di mandorle non è solo un prodotto tipico, è un racconto di gesti tramandati, di ricette che si rinnovano nel rispetto del passato, di sapori che uniscono memoria e innovazione, come solo le cose fatte con amore sanno fare. E così si conclude il nostro viaggio in questa comunità, giovane per data di nascita, ma antica per senso di appartenenza, per devozione, per ospitalità. Tra luoghi sacri, feste di popolo e sapori della terra, Catena Nuova custodisce la sua storia e la offre con orgoglio a chi la vuole ascoltare, vivere e portare con sé.

0: Cari amici, ben trovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che come sempre si apre con la rubrica Info Salerno.
1: Si è svolta a Palazzo Sant'Agostino la seduta di insediamento del nuovo presidente della provincia di Salerno, Geppino Parente. Tra le priorità indicate figurano il miglioramento delle infrastrutture, la sicurezza degli edifici scolastici, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del territorio salernitano. Sono stati parzialmente ripristinati i servizi amministrativi sanitari presso la Casa di Comunità di Santa Maria di Castellabate, già sede dell'ex SAUT. Un primo passo importante per il ritorno di servizi essenziali a disposizione del territorio e della popolazione. Tre nuovi attraversamenti rialzati sono stati installati a Monte Corvino Rovella nei punti considerati più strategici per la sicurezza stradale, Via Pace, Piazza Umberto I e Ponte Mileo. Le nuove strutture sono state realizzate appunto nei punti più sensibili del territorio, dove si registra una maggiore presenza di cittadini e frequenti attraversamenti. Il Comune di Sant'Angelo a Fasanella, attraverso un avviso pubblico suppletivo, ha assegnato ulteriori 420 ettari di terreni comunali rimasti inutilizzati per anni alle 10 aziende agricole del territorio. L'iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso allevatori e imprenditori agricoli che quotidianamente operano per custodire e valorizzare il territorio. Sono stati completati in tempi record gli interventi di manutenzione straordinaria al pala di concilio di Agropoli, danneggiato da un incendio lo scorso dicembre. I lavori hanno riguardato il rifacimento completo della copertura, la sostituzione dell'impianto di illuminazione. Inaugurato a Cava dei Tirreni, il chioschetto all'interno del Parco Urbano Giovanni Vitaliano, alla frazione Santa Lucia. La struttura è stata affidata in concessione a un gestore che si occuperà anche dell'apertura e chiusura del parco, oltre che della manutenzione del verde e della pulizia dell'area. L'amministrazione di Corbara ha avanzato la proposta di intitolare il nuovo edificio comunale Palazzo di Vetro a Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. L'obiettivo è quello di trasformare un luogo pubblico in uno spazio simbolico capace di trasmettere valori e memorie alle future generazioni. Sono ufficialmente ripartiti a Eboli i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido Villa Romana dopo lo stop causato dal ritrovamento di reperti archeologici nell'area di cantiere. Ottenuta la nuova autorizzazione da parte della soprintendenza, il progetto può ora proseguire regolarmente. Cerimonia ufficiale al comune di Rocca Piemonte per celebrare Francesco Correale, giovane volontario del nucleo di protezione civile insignito dell'onorificenza di Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. L'iniziativa ha rappresentato un momento di riconoscimento pubblico per l'impegno e il senso civico dimostrati da Francesco Correale a servizio della comunità.
0: Vi ricordo che potete restare aggiornati sui fatti del Cilento e della provincia di Salerno consultando non solo il sito vocidacilento.it ma anche infosalerno.it. Ed ora un servizio dedicato alla festa che si è svolta nei giorni scorsi a Castel San Lorenzo in occasione dei 30 anni dalla riapertura della Chiesa Madre.

0: una festa davvero speciale a Castel San Lorenzo che celebra il 30° anniversario dell'apertura della Chiesa Madre. Don Domenico, una festa questa sera, ma una festa 30 anni fa, perché lo sforzo comune sotto la sua guida consentì di riaprire questa chiesa così importante per i castellesi, chiesa che era chiusa dal terremoto dell'80, quindi un miracolo nel miracolo.
1: È proprio quello che era detto anche in chiesa, il popolo mi è stato vicino, era soprattutto desideroso a riavere la chiesa dove poter vivere i momenti belli, anche quelli meno belli. E poi l'attaccamento nel fare, come dicevo prima, quando si vuole e si desidera una cosa si riesce a realizzare nonostante le difficoltà di tutto.
0: All'epoca questo progetto costò 400 milioni di lire, un progetto davvero ambizioso perché non c'erano fondi, la curia non ne aveva, erano esauriti, però insomma è stato un lavoro immane, intanto corale, collettivo, ognuno ha dato ciò che poteva e soprattutto insomma la fatica fisica, perché davvero questa chiesa era all'epoca inguardabile, ostaggio dei piccioni.
1: E infatti era diventata la loro casa e quindi avevano creato un tutt'uno per loro. Poi sono stati sfrattati fortunatamente e quindi abbiamo realizzato. Hanno contribuito, posso dire, quasi tutti i castellesi, sono stati tutti quanti vicini e mi hanno sostenuto in tutto e per tutto.
0: Sono stati anni impegnativi, ma insomma in qualche modo anche redditizi quelli che lei ha trascorso qui a Castel San Lorenzo, insomma parte importante della sua vita.
1: Eh sì, Castel San Lorenzo ha riavuto tutte le chiese, soprattutto aperte.

0: canonica compresa. Quindi se un domani dovessi andare via, chi verrà dopo non avrà preoccupazioni di niente.
1: Insomma, però è una possibilità che i castellesi non si augurano.
0: Non me l'auguro neanch'io, però aspettiamo gli eventi che sicuramente saranno a breve, il mese di giugno penso che il Vescovo comunicherà quello che deve comunicare. Sempre piena, totale obbedienza al mio Vescovo.
1: In conclusione, c'è qualcosa, in caso dovesse avverarsi questa maleaugurata ipotesi di lasciare insomma la parrocchia di Castel San Lorenzo di Felitto, c'è qualcosa che vorrebbe dire come insomma messaggio ai cittadini di questa terra?
0: Continuate a essere quello che siete, a vivere e a credere anche nell'impossibile.
1: Per la rubrica Museando che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio e che potete seguire dal sito museando.info, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Lambretta di Capaccio Pestum.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo funghi e patate. Prima mi occupo dei funghi che sminuzzo e che lavo accuratamente. In una padella metto della margarina a sciogliere, aggiungo 3 agli tagliati a metà. Quando la margarina si è sciolta aggiungo i funghi, spadello un po'. Metto sale, pepe e origano e lascio cuocere. Poi aggiungo delle patate e lascio proseguire la cottura. Al piatto ottenuto aggiungo un profumato mazzetto di prezzemolo e il piatto è pronto.
0: È tutto per questa puntata, disponibile su vocidalcilento.it e sui social. Naturalmente, come sempre, vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Questo programma è offerto da...
1: da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TGF in Television, nuova settimana, questo vuol dire nuovi servizi, nuovi ambasciatori, tanti ambasciatori, ma soprattutto, mi raccomando sempre, l'originalità. Il TG degli eventi passa la linea a Marco Carena. Per la sigla!

0: Ci chiede la linea Eva Giumbo, l'ambasciatrice calabrese che si trova a Milano per un evento molto originale e anche molto gustoso. Vai Eva.
1: Eccoci Luca, prendo la linea da Reggio Calabria perché ti voglio raccontare di un bellissimo evento dove grande protagonista è stata la nostra meravigliosa Calabria straordinaria. Parlo della Tutto Food, una 4 giorni dedicata all'enogastronomia e quindi alle nostre tante eccellenze che tu conosci bene. Ti porto a fare un giro a Milano, Fiera di Rho, è ovviamente un momento davvero molto molto interessante dove ci siamo divertiti e abbiamo degustato tantissime cose buone.

0: giornalista enogastronomica, viaggia, racconta la nostra bella Italia. Simona, cosa stai facendo qui in giro? Cosa hai trovato di particolare?
1: È da qualche tempo che mi sono accorta in maniera lampante che la Calabria sta camminando a falcate. C'è un'energia che corre in questa regione e si manifesta in iniziative a cui si dà regolarmente vita, quindi ci sono molte nascite in diversi settori, che non possono non farmi guardare alla Calabria con un'attenzione, perché in questo momento è tra le regioni più vivaci, se non la più vivace, sul territorio nazionale. E dico la verità, io nel mio lavoro giro, non tengo i piedi sotto il tavolo, per cui ho modo di misurare con la mia esperienza, con i miei occhi, le situazioni. Soprattutto c'è un grande entusiasmo che sta emergendo sempre di più.
2: È una delizia, viva la Calabria! Number one.
3: Wine Experience, il vino come linguaggio per trasmettere valori e idee. Ce ne parla meglio il sommelier e consulente vinicolo Francesco Pagani.
4: Oggi siamo qui a Milano in questa bellissima location dove utilizzeremo tre vini come strumento per raccontare tre approcci finanziari differenti, quindi un approccio più conservativo, assaggiando un vino che proviene da un luogo che da sempre è stato un luogo di comfort, dove le cose hanno sempre funzionato anche nei momenti difficili. Poi seguirà un vino che racconta un approccio un po' più rischioso, quindi un vino di grande identità, di grande personalità, ma che divide molto e quindi potrebbe essere uno strumento finanziario ad alto rischio. Quindi puoi guadagnare molto, ma puoi anche rischiare molto. E poi finiamo con quello che potrebbe essere l'outsider, quindi quella opportunità nuova su cui si potrebbe scommettere, in cui si trovano delle qualità, ma ancora non abbiamo quel principio di speculazione, di hype che lo fa andare tra i grandi. Però potenzialmente potrebbe arrivarci. Quindi il vino in questo caso è uno strumento di narrazione. Il mio percorso professionale mi ha portato per tanto tempo a lavorare, parlare di vino a contatto di un ambiente corporate molto finanziario, quindi per me questa è stata una grande palestra che mi ha permesso negli anni di acquisire una dialettica che potesse raccontare il mondo del vino a persone per cui molto spesso il vino era solo un qualcosa presente sulla tavola, ma non aveva un valore storico o emotivo come ce lo può avere per me. A un certo punto è arrivato il Covid e la mia compagna ha deciso

0: di credere lei in me prima ancora del sottoscritto, e quindi mi ha spinto a cercare di creare un'attività che potesse un po' valorizzare questo aspetto di narrazione.
1: La mia attività FP One Experience ed NP One Experience sostanzialmente si divide in tre modalità di lavoro, a tre target. Il primo è il segmento aziendale, quindi il target corporate. Noi ci occupiamo principalmente di organizzare esperienze che abbiano il vino come valore aggiunto. Quindi per noi il vino è uno strumento di narrazione e serve per raccontare una storia. Facciamo masterclass, facciamo team building utilizzando il vino. Poi abbiamo una parte di distribuzione, quindi acquistiamo, e soprattutto sul mercato svizzero abbiamo una ventina di mandati, quindi mandati diretti con aziende vinicole che sono principalmente tra Francia, Germania e Italia, che diamo sia alla clientela dei ristoranti, quindi l'Horeca, che in Svizzera si chiama gastro, sia ai clienti privati, quindi collezionisti o comunque appassionati di vino che vogliono acquistare qualcosa per la propria cantina. Per noi il vino non è il fine ultimo dell'esperienza, ma è uno strumento per far sì che l'esperienza possa essere memorabile.
2: E adesso andiamo a Pavia per l'evento Pet in Fiera. C'è per noi Marco Anelli che ci porta nel mondo degli amici a quattro zampe e ci parla di tante curiosità, novità legate a questo mondo fantastico. Yuhu!
3: Ciao Luca, ciao Marco, mi trovo a Pavia per la quinta edizione del Pet in Fiera. Guardate cosa abbiamo trovato.
4: Mondo del profit incontra il mondo delle non profit. Bisogna dare la parola a tutti perché ognuno di noi è un universo. Pet in Fiera è nata proprio così. Tu sai che io sono una referente nazionale di Gaia, animali e ambiente, e questo mi permette di avere una visione completa di questo mondo del pet, che è comunque un mondo con un'economia in crescita. È un mondo dove purtroppo ancora oggi gli animali subiscono cose inenarrabili, quindi se se ne può parlare, se si possono difendere gli animali, se si può fare informazione, sensibilizzazione, ecco, noi nasciamo per questo, perché è vero che arriviamo una sola volta a Pavia come Pet in Fiera, però è altrettanto vero che i nostri social tutto l'anno comunque danno informazioni molto importanti.
3: Ambulanza per i nostri amici a quattro zampe, e non solo, perché tu ovviamente, Luca, voi nascete comunque come ambulanza vera e propria.
5: Esatto, siamo giusto? Proprio ambulanza veterinaria, appunto non ci occupiamo solo ed esclusivamente di cani o gatti, ma un po' di tutti. Facciamo cose dal soccorso normale per qualsiasi, in strada, in appartamento, piuttosto che, e anche semplici trasferimenti e quant'altro.
3: Ecco, l'allestimento è molto simile alle ambulanze classiche.
5: Questa è un'ex ambulanza del 118 di Milano.
3: Sono state adibite le zampettine, ho visto.
5: Esatto, è stata un po' sistemata. Sì. Sono pochi gli accorgimenti. Tipo una stupidata è la classica mascherina dell'ambu e dell'ossigeno che viene fatta apposta per mettere il muso all'interno. Rispetto alla nostra umana è totalmente diversa come forma, ma poi per il resto è praticamente identica.
3: Sì, c'è la spinale.
5: Esatto, sì, sì, c'è la spinale che è qua sotto, certo. Abbiamo la classica barella.
3: Complimenti Luca,
5: grazie.
3: Bravo, complimenti, bravo,
5: grazie,
3: bravo, bravo, andiamo
5: grazie,
3: avanti.
5: Grazie, grazie,
3: figurati.
5: Grazie a tutti.
3: Il Pet in Fiera non sono soltanto per i nostri amici a quattro zampe, ma anche per i bambini, per entrare a conoscere sempre di più il mondo dei nostri amici pelosi.
6: È nato nella metà degli anni 90 da un mio amico che ha brevettato questo sistema di velluto su carta per far colorare i bambini in maniera corretta. Era tecnicamente nato per i bimbi, perché il velluto blocca il colore. Dopodiché l'effetto era talmente bello che negli ultimi anni ci siamo accorti che gli adulti preferivano colorare loro e non i bambini. E quindi abbiamo iniziato una collezione di artisti vari, da Van Gogh a Klimt, quadri d'autore. Quindi adesso proponiamo più per un pubblico adulto e meno per i bambini. Nell'ultimo anno abbiamo deciso di realizzare una collezione intera dedicata al mondo pet, quindi cani, gatti, molto particolare.

0: particolari, molto realistici, dove ognuno si personalizza il suo cane colorandolo e mettendo il nome del proprio animale.
1: Pet in Fiera non è soltanto un'esposizione canina e felina, ma è anche diamo un aiuto ai nostri amici a quattro zampe.
2: Noi abbiamo un canile dove vi sono cagnoloni e gattoni.
1: Da quanti anni sono che siamo qua sul...
2: Dunque, l'associazione è nata nel 2003 e nel 2011 è iniziato, oltre all'attività sul territorio, l'attività con il canile comunale di Trezzano sul Naviglio, per cui l'abbiamo in gestione ormai da 15 anni. Andiamo avanti, ma molto...
1: Sempre
2: in
1: difficoltà, Girando per la fiera mi sono incuriosito, ma talmente tanto, da chiedere spiegazioni a questa splendida fanciulla. Dovete pensare che sono tutti prodotti naturali e già questo per me è fondamentale, Dea.
3: Mi sono ingegnata questa linea di snack, che è proprio il primo prodotto che ho creato per loro, che è una linea di snack fitoterapici che hanno, diciamo, una doppia funzionalità, perché il problema è sempre dare le medicine ai cani. Allora ho detto, ma se io gli do qualcosa di buono, loro lo mangiano volentieri.
1: Poi ricordiamoci che i fitoterapici sono prodotti naturali che derivano dalla natura.
3: Esatto.
1: E quindi la natura è il nostro più grande alleato.
3: Esatto, infatti sono fatti con le piante officinali, con ciò che la natura ci regala, e da lì parte tutto. Quindi ogni snack, oltre a essere buono per il cane, è un integratore. Quindi ogni linea ha la sua integrazione. Questa è la novità di quest'anno.
1: Infatti, ho visto che molte persone si fermavano qua e si mangiavano
3: gelato.
1: Il gelatino, che poi è un gelato per umani ma anche per loro.
3: Sì, diciamo che è una base per vegani e per celiaci che noi abbiamo adattato, ovviamente insieme al supporto veterinario, abbiamo adattato alla salute del cane, integrandolo con delle fibre, con dei probiotici, prebiotici. È un prodotto naturale, senza zuccheri, quindi solo col fruttosio, e voilà, è nato uno snack fresco e salutare per i nostri amici a quattro zampe.
1: Non si ferma mai.

0: i bassi costi, tutto il mondo che gira attorno a te, il prezzo che vince sulla qualità, la globalizzazione che trita i nostri sogni e il futuro dei nostri giovani che si perde nelle etichette sempre più indecifrabili. Ma vi ricordate quando i nostri prodotti passavano dal produttore al consumatore? Quando l'artigiano e la piccola bottega credevano e realizzavano piccole e grandi opere d'arte destinate alla crescita delle nostre menti. Com'è stato possibile questo salto nel buio? Come possiamo tornare a sognare? Adotta una bottega e sostieni l'Italia dei saperi e delle tradizioni. Io sto con le botteghe.
1: E adesso vi raccontiamo la storia del professor Birillo, un cortometraggio che vede protagonisti gli amici a quattro zampe e una scuola di una nota località turistica. Regista Dorothy Polito, e da guardare attentamente, merita.

0: you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Parle un francese?
1: Sono in trasferta, insegnante precario.
0: No, no, non mi incanta, signorina. Non mi incanta.
1: No, per favore.
0: Niente, niente. Concilia? Documenti. Soi e dell'amico caro. Gli escrementi per terra non si lasciano. Poi sembrerebbe quasi che la colpa sia del cane. Invece in realtà la colpa non è mai del cane. Prego.

0: Questo è Birillo.
1: No! Ma possiamo accarezzarlo?
2: Io non ho mai toccato un cane.
1: Può rimanere con noi.
0: Può rimanere con noi se manterrete il segreto.
3: Promesso!
4: Sono anni che Veronica ha perso la parola. I suoi pagherebbero 500.000 di euro pur di vederla parlare.
0: Davvero?
4: Eh sì, sono molto facoltosi.
0: Scusi, però... Sperano come scappassero da casa.
5: Argo sentì qualcosa che si rompeva in lui. Il fiato gli mancò. Poi più nulla. Ulisse comprese.

0: Mi dispiace. Se lo lascio a casa, ululano tutto il tempo.
1: È antigenico. Pericoloso! Poteva sbranare qualche ragazzo!
2: Per l'accaduto e l'insegnante verrà sostituita.
3: Uffa, non è giusto!
4: Dillo al nostro amico!
5: Dopo la mia classe!
6: Sì!
1: No! È vietato!

0: È incredibile.
1: Chiama subito i genitori. Siamo ricchi. Siamo ricchi.
2: E adesso Arte e Cucina si trovano a tavola per una curiosa book presentazione con l'artista Rudy Mascheretti, un servizio curato da Marco Anelli.

0: a Garlanda, in un locale molto particolare, Braci e Abbracci, arte, cucina, musica, insomma, qui si sposano alla perfezione. L'arte la vediamo qua dietro alle nostre spalle, un quadro molto molto particolare. Che cosa rappresenta, Rudy?
1: Allora, questa è il fulcro dell'energia di una danzatrice, da dove parte l'energia e scaturisce poi tutto il movimento. È il quadro protagonista del libro, appunto, L'arte in cucina, uno dei quadri protagonisti che abbiamo abbinato alla cucina di Braci e Abbracci.
0: E come mai l'arte sposa la cucina?
2: Perché la cucina è arte, ovvero è un'arte effimera, un'arte che si consuma, è un'arte che gustiamo, mangiamo, finiamo, ma è un'arte. Quindi l'abbinamento è spontaneo, poi si gioca con i colori, con i sapori, con le pietanze che diventano anche un quadro, un dipinto, perché no? Ci sono tantissimi trascorsi, da Arcimboldo a tanti altri artisti che si sono divertiti con questo gioco tra arte e cucina. Il libro nasce un po' su questa scia. Oltre a essere poliedrico, perché design, progettista e tutto quello che volete voi, è anche un ottimo pittore, e chi vede i suoi lavori se ne rende conto. Ha una, e ora parlo seriamente, ha una struttura accademica, per cui sa il fatto suo per quello che riguarda le tecniche, e ha una grande anima, che si vede quando dipinge, perché tira fuori delle emozioni e regala delle emozioni.
1: È un progetto molto interessante quello dell'arte in cucina, che io ho l'onore di essere stato un artefice in tutti questi 10 anni di questo volume, perché sono sempre stato invitato, quindi onoratissimo di questo, però ha dato tante soddisfazioni. È un volume veramente bello, molto curato, grandi artisti sopra, grandi chef, grandi nomi, e viva l'arte in cucina.
2: Italiane, le eccellenze italiane.
3: Ma quanto è importante la qualità del sonno? Ce ne parla Giulia nella sua rubrica, e brava Giulia!
4: Ciao a tutti e bentornati, io sono Giulia. E oggi parleremo di un argomento fondamentale per la salute sia fisica che mentale, il sonno. Dormire bene non significa solo riposarsi. Durante il sonno il nostro cervello elimina le tossine, consolida la memoria e regola ormoni importantissimi per l'appetito, il sistema immunitario e l'umore. Dormire poco o male, invece, può andare ad aumentare il rischio di ansia, depressione, ipertensione, disturbi metabolici e può andare a abbassare le difese immunitarie. La verità è che il sonno è un vero e proprio farmaco naturale. Forse non tutti sanno che durante la fase profonda del sonno si attiva il cosiddetto sistema linfatico. È come un lavaggio notturno che elimina scorie e tossine accumulate durante l'arco di tutta la giornata. È un meccanismo essenziale per prevenire l'invecchiamento cerebrale e mantenere alta concentrazione e lucidità. Per favorire un sonno più profondo e rigenerante, possiamo affidarci alla natura. Ecco una tisana semplice e molto efficace. Un cucchiaino di melissa con effetto rilassante. Un cucchiaio di passiflora per calmare la mente e un pizzico di lavanda per sciogliere le tensioni. Lasciate in infusione per circa 10 minuti e bevete la tisana mezz'ora prima di andare a dormire. Potete aggiungere un cucchiaino di miele per avere un effetto più dolce e calmante. Ricordiamoci, dormire non è tempo perso, ma tempo guadagnato per la nostra salute. Un buon sonno rafforza il sistema immunitario, migliora l'umore e ci rende più lucidi e produttivi. Se avete disturbi del sonno frequenti, è bene parlarne con il vostro medico o farmacista di fiducia. Ci vediamo alla prossima puntata con un nuovo consiglio per star bene naturalmente.
3: E la puntata numero 797 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevens.it, mi raccomando, rivedetevi, rigodetevi tutti i servizi e quant'altro nel fantastico mondo del Planet Show di TG Evans. .it. Poi socializziamo, è facile ragazzi, Facebook ed Instagram, basta un click e un mi piace e diventiamo amici sui social. Ed infine scriveteci quando volete, info@tgevens.it, rispondiamo a tutti, segnalateci i vostri eventi, l'importante è che siano originali. Ci vediamo la settimana prossima. 3, 2, 1, ciao! Maragnao!
5: Questo programma è stato offerto da
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
7: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: pendici dell'Etna, dove la storia si intreccia con la vita quotidiana, dove il passato è parte viva del presente. È il territorio del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono una storia antica fatta di riti, feste, simboli e memoria collettiva. Non si tratta solo di folklore, ma di cultura profonda che accompagna il presente e dialoga con il futuro. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Territori diversi, uniti da un paesaggio potente, da una tradizione religiosa radicata e da una comunità che continua a celebrare ciò che la rende unica. A partire dalle feste patronali, che ogni anno richiamano migliaia di persone. Non si tratta di semplici ricorrenze, ma di veri e propri momenti identitari che rinsaldano il legame tra le generazioni.
1: Grandissime tradizioni nel nostro territorio, nel nostro meraviglioso territorio del Gal Etna, i nostri santi patroni che vedono a raccolta tutte le nostre comunità. Quando c'è la festa del Santo Patrono, gli immigrati si organizzano le ferie per venire nei nostri territori e vivere quel momento, che è un momento importante, è un momento religioso il primo aspetto, però è anche un momento culturale, un momento folcloristico, un momento che coinvolge le intere comunità.
0: Ogni dettaglio, dalla banda che accompagna il simulacro alle luminarie, dai fuochi alle processioni, racconta il profondo legame delle persone con le loro tradizioni. Un legame che si rinnova in ogni paese, con forme diverse ma con lo stesso significato. Appartenenza, memoria, identità. A Maniace, comune giovane dal punto di vista amministrativo, la festa di San Sebastiano rappresenta uno dei momenti più sentiti. Ogni anno l'abbazia del Castello Nelson diventa il centro delle celebrazioni religiose in onore del Santo Patrono. E la devozione attira residenti, emigrati e visitatori.
2: La festa di San Sebastiano è stata istituita qui a Maniace nel 1937, quando una comunità che proveniva da Tortorice ha portato non soltanto la devozione ma anche quelle che sono state le loro tradizioni. E San Sebastiano qui a Maniace ha una forte identità, perché il popolo davvero si sente legato a quella che è la figura di questo grande santo martire dei primi secoli della Chiesa. La festa di San Sebastiano qui a Maniace è scandita in due momenti durante l'anno liturgico. Il 20 gennaio, che è proprio la solennità del Santo Martire, e poi annualmente la cadenza nella domenica più vicina, il 20 di maggio, si ritorna a festeggiare, a portare la statua in legno di San Sebastiano per le vie del paese, anche per sottolineare questo attaccamento che il popolo di Maniace ha verso il suo santo patrono.
0: La devozione per questa figura religiosa si esprime quindi con una doppia festa, in inverno e in primavera, che richiama fedeli da tutto il circondario. Considerato protettore contro le malattie e simbolo di fedeltà alla fede cristiana, a San Sebastiano è dedicata la chiesa madre del paese. Al suo interno è custodita la statua lignea del martire, che in occasione delle celebrazioni viene portata in processione dall'abbazia di Santa Maria all'interno del Castello Nelson, fino a giungere proprio alla chiesa a lui dedicata, in centro al paese. Da Maniace si sale verso il comune più alto della provincia di Catania, Maletto. Qui la devozione popolare si concentra intorno a una figura ben precisa, Sant'Antonio da Padova, patrono del paese da oltre 300 anni.
3: Sant'Antonio divenne protettore a seguito di una grande colata lavica del 1651, quando la statua di Sant'Antonio, cosiddetto il Vecchio, venne portata a Maletto da parte dei malettesi, perché era stata messa di fronte per fermare la lava. Lo portarono a Maletto e divenne protettore e patrono di Maletto, e da quell'anno si celebra tutti gli anni una grande festa che rinnova il culto e la devozione di tantissimi malettesi presenti a Maletto e anche

0: fuori di Maletto e di tantissimi pellegrini che vengono.
1: Proprio a Sant'Antonio da Padova venne dedicata la nuova chiesa, costruita nel 1785 ai piedi del castello che domina l'abitato. Dalle alture silenziose di Maletto ci spostiamo a Belpasso, dove il culto si trasforma in una potente narrazione visiva.
0: Una tradizione è sicuramente legata ai festeggiamenti che riguardano la nostra santa patrona, che è Santa Lucia. E la tradizione più importante, quella che ci caratterizza di più, è sicuramente quella dei carri allegorici di Santa Lucia. Sono delle macchine sceniche barocche che raccontano, schiudendosi, un messaggio attuale ed evangelico.
1: I carri allegorici di Belpasso rappresentano un raro esempio di catechesi visiva contemporanea. Queste imponenti strutture mobili, alte fino a 10 metri, sono progettate e costruite da veri cantieri popolari. Ogni quartiere lavora per mesi alla realizzazione del proprio carro, che si apre e si trasforma lungo le vie cittadine, rivelando momenti importanti della vita di Santa Lucia o episodi legati alla sua storia e al suo culto. Dai carri allegorici di Belpasso ci spostiamo poco più in alto, nel cuore dell'Etna. Qui, a oltre 800 metri di altitudine, sorge Ragalna, conosciuta come la Terrazza dell'Etna, per il suo affaccio spettacolare sul vulcano. È un comune giovane, ma con una devozione radicata nel tempo.
2: La tradizione più importante che lega la comunità di Ragalna è la Madonna del Carmelo. La Madonna del Carmelo è appunto la protettrice della città di Ragalna e viene festeggiata l'ultima domenica di settembre.
1: Nel centro del borgo, la chiesa ottocentesca a lei dedicata è il cuore religioso del paese etneo. L'edificio si presenta con una facciata semplice ma solenne. A colpire lo sguardo è il campanile neogotico, punto di riferimento per l'intero paese.

0: Riprendiamo ora il nostro viaggio nei comuni del Gal-Etna ed entriamo nel cuore di Bronte, città nota in tutto il mondo per il pistacchio, ma anche custode di antiche tradizioni, a partire dalle celebrazioni del suo santo patrono, San Biagio. I festeggiamenti si svolgono in due momenti distinti dell'anno. Il 3 febbraio, data della ricorrenza liturgica, e nel mese di luglio, quando l'estate rende ancora più vibrante l'atmosfera del paese. In quest'ultima occasione, il fercolo con il simulacro del santo viene portato in processione per le vie del centro storico, tra scenografici fuochi d'artificio, colpi a salve di cannone e una folla di fedeli e visitatori che si riversano nelle strade del centro. Prendere parte alla festa di San Biagio significa lasciarsi avvolgere dai colori, dai suoni e dalle emozioni di un rito collettivo che racconta, meglio di qualunque parola, il profondo senso di appartenenza e devozione che anima questa comunità. E lo stesso lo si può vivere ad Adrano, partecipando alle celebrazioni che rendono omaggio al protettore del paese.
1: La festa molto molto importante a cui Adrano tiene particolarmente e i suoi cittadini, i suoi fedeli del nostro compatrono San Nicolò Politi, dove migliaia di persone, emigrati, migliaia di cittadini, migliaia di fedeli si riuniscono nella preghiera, nella fede, nel periodo di agosto, appunto per omaggiare il nostro patrono San Nicolò. Vi è la cosiddetta volata dell'angelo, dove praticamente Adrano, Piazza Umberto, il centro storico di Adrano, appunto ospita migliaia di persone.
0: La volata dell'angelo è il momento più atteso delle celebrazioni con cui ogni anno, il 3 agosto, Adrano si raccoglie attorno alla figura del suo patrono. Durante il giorno si svolge la processione per le vie del paese, caratterizzata dalle tradizionali corse dei devoti e del fercolo. Infine, al calar della sera, la folla si riversa in Piazza Umberto per assistere alla spettacolare volata.

0: un fanciullo, vestito da angelo e sospeso su cavi d'acciaio, attraversa la piazza da Palazzo Bianchi fino alla Chiesa Madre, recitando versi sacri e lanciando petali verso il simulacro del santo per rendergli omaggio. Un rito suggestivo e carico di simbolismo che risale alla fine del Settecento e che coinvolge l'intera comunità. La celebrazione si conclude poi con un grande spettacolo pirotecnico. Ogni paese, ogni comunità di questi territori alle pendici dell'Etna si raccoglie attorno al proprio santo patrono, ma spesso le occasioni di devozione si moltiplicano nel corso dell'anno. A Catena Nuova, ad esempio, la festa più importante è quella dedicata a San Prospero nel mese di settembre, ma qui sono numerosi i santi a cui si rende omaggio. Tra questi, Santa Rita, il 22 di maggio. Questa festa, introdotta nel dopoguerra, è sempre più partecipata. In molti si vestono con l'abito nero dal colletto bianco, simbolo iconografico della santa, e portano con sé rose da benedire, secondo la tradizione. La processione, con l'uscita del simulacro dalla Chiesa Madre, attraversa le vie del paese tra rintocchi di campane, fuochi d'artificio e le note della banda musicale. Un altro momento di intensa partecipazione è quello della Settimana Santa, un insieme di riti e tradizioni che coinvolgono tutto il paese.
1: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, una manifestazione che da 2 anni che si ripropone a Catena Nuova e devo dire che è molto sentita e partecipata. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario. Il Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni. A mezzanotte, quando risuscita Gesù, cade il telo e da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto, l'annata sarà un'annata prospera. Invece se il telo cade storto, l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua, ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera, dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il Figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese, una processione molto sentita.
0: Anche a Centuripe la Pasqua assume forme intense e suggestive, con riti dal forte impatto visivo ed emotivo. Qui l'intero borgo si trasforma. Le chiese si aprono, le confraternite si muovono, la gente si raccoglie attorno ai simulacri. Il momento più atteso è la caduta del telero, una grande tela di seta che svela l'immagine del Cristo risorto.
2: La notte di Pasqua questo telero cade scoprendo il Cristo risorto, mentre il giovedì abbiamo le processioni lungo tutto il paese, il giovedì dei 3 di simulacri del Cristo alla colonna, del Cristo diciamo martoriato, dell'Ecce Homo e dell'Addolorata, mentre il venerdì santo in processione va invece il Gesù nel tambuletto cosiddetto, cioè nella bara di vetro e di legno dorato e sempre l'Addolorata.
0: I riti della Settimana Santa a Centuripe seguono quindi un ordine preciso e carico di significato. Giovedì si svolgono 3 distinte processioni, ciascuna con un simulacro diverso. Ognuna di queste rappresentazioni non è solo un passaggio liturgico, ma una meditazione collettiva sul dolore e sull'umanità di Gesù. Il Venerdì Santo è il giorno del silenzio e dell'attesa. Il Cristo morto, racchiuso in una bara di vetro e legno dorato, percorre le vie del paese insieme all'Addolorata, in un cammino che coinvolge l'intera comunità. Infine, nella notte di Pasqua, la caduta del telero segna il momento della rinascita, celebrando la vittoria della vita sulla morte. Nel periodo pasquale, riti e tradizioni si susseguono in molti paesi del Galletna, chiamando le comunità a raccolta. È quello che accade a Santa Maria di Licodia, nel cuore del territorio etneo. Qui il momento più suggestivo è quello del Venerdì Santo, quando per le vie del paese sfilano i simulacri dei misteri, mentre quello più toccante è l'uscita del Cristo morto, rappresentato da una statua distesa in una bara

0: trasparente che lascia la Chiesa Madre. A questa si uniscono in un simbolico incontro le statue della Madonna Addolorata e di San Giovanni, che vanno alla ricerca del corpo di Gesù. Portate a spalla dai confratelli e accompagnate dalla devozione dei fedeli, le sacre immagini percorrono il centro abitato per poi fare ritorno nelle rispettive chiese.
1: Delle voci, arriva qualcuno.
2: Guardate, ecco colui che mi ferirà.
3: Gesù di Nazaret è qui. Arrestatelo.
0: Simili, per intensità emotiva e partecipazione popolare, sono anche i riti della Settimana Santa a Maletto, dove la devozione prende forma in modo teatrale e coinvolgente. Un momento centrale delle celebrazioni religiose malettesi è la rappresentazione vivente della Passione di Gesù, un evento che coinvolge oltre 50 figuranti.
4: Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito.
0: La rievocazione prende avvio con la benedizione delle palme e l'ingresso solenne di Gesù su un asinello, circondato dai 12 apostoli. Seguono poi i momenti più intensi e toccanti della Passione, dal tradimento alla crocifissione, fino a giungere alla resurrezione. Un ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'intero ciclo rituale è svolto dalla confraternita locale.
5: Gioia di collaborare insieme.
0: Un impegno, quello delle confraternite, che risulta centrale anche in altre comunità, come spiega il parroco della Basilica Maria Santissima dell'Elemosina di Biancavilla.
6: Allora, le confraternite non sono delle piccole società di persone, ma sono un gruppo di fedeli laici. In questi ultimi 20 anni abbiamo avuto una rinascita delle confraternita, cioè le persone più anziane hanno ceduto il posto ai giovani. A Biancavilla il clou dell'opera delle confraternite è appunto la Settimana Santa. Perché? Perché attraverso i riti si rendeva plasticamente, visibilmente, umanamente la passione di Cristo nelle varie forme e i momenti cronologici della sua passione. Il Venerdì Santo è caratterizzato da 3 momenti qui a Biancavilla. Il primo momento inizia alle 5 del mattino, è la Madonna Addolorata. Abbiamo celebrato il Giovedì Santo l'ultima cena e quindi la Madonna che va a cercare questo figlio gira tutte le chiese di Biancavilla, ma non solo le chiese, va a visitare anche i luoghi dove è presente Cristo. Cristo è presente nell'Eucaristia, ma Cristo è presente nell'uomo che soffre, nell'ammalato. Ecco, la visita all'ospedale, ai luoghi della sofferenza, ai luoghi sanitari. Poi fa visita dando importanza ai luoghi della preghiera. La seconda metà della giornata del Venerdì Santo è caratterizzata soprattutto dal momento liturgico. E poi il terzo momento è la processione dei misteri. Ecco, tutte le confraternite che hanno un'immagine della passione di Cristo, all'orario dato, incominciano a percorrere il tragitto che porta in piazza Roma. E sono 8 simulacri che si raggruppano in piazza Roma, ognuno con un aspetto diverso dalla passione, e lì si vive un momento di preghiera. E dopo quel momento di preghiera si continua la processione, perché ognuno di questi simulacri fa ritorno nelle proprie chiese.
0: Dalla coralità delle confraternite di Biancavilla ci spostiamo a Bronte. Qui, dalla Chiesa del Rosario alla Madonna del Riparo, fino alla maestosa Chiesa Madre della Santissima Trinità, i luoghi sacri diventano cornice dei riti della Settimana Santa, che raggiungono la massima espressione nella processione del venerdì. Durante il lento cammino del corteo, fede, devozione e folklore si fondono, coinvolgendo tutta la cittadina e gli abitanti dei paesi limitrofi. Il momento più emozionante di tutta la processione si vive la sera, in piazza Gagini, quando in mezzo ad una folla straripante

0: si vive l'incontro tra Gesù e Maria sulla via della Passione. Le statue del Cristo alla colonna e del crocifisso si incrociano, mentre si levano i canti tradizionali.
1: Ecco che bene lavare che ho fatto la gamba!
2: Viva per la Madre Donata!
0: Un momento emozionante che i fedeli vivono con intensità e commozione fino al rientro delle statue nelle chiese, a conclusione di una delle manifestazioni più suggestive della religiosità popolare siciliana. Anche a Paternò la Settimana Santa conserva una profondità spirituale che affonda le sue radici nei secoli. Qui la devozione si esprime attraverso riti solenni, influenzati dalla tradizione iberica trasmessa nel periodo borbonico. Un'eredità che nel tempo si è trasformata assumendo tratti distintivi e originali, diventando parte viva dell'identità culturale della città.
3: La nostra tradizione del Venerdì Santo sicuramente è antichissima, però i fercoli che vengono portati in processione almeno sono del 1897, il Cristo morto, e qualche anno prima il fercolo della Dolorata. In realtà la Dolorata che veniva portata in processione è una statua lignea che viene conservata nella chiesa di Santa Margherita, ma viene mostrata al pubblico soltanto nel mese di settembre, quando c'è la giornata della devozione alla Dolorata. La Dolorata che viene invece portata in processione venne realizzata a Lecce in cartapesta, venne donata da un paternese alla città di Paternò per portarla in processione ed è quella che attualmente segue il Cristo morto durante la processione del Venerdì Santo.
0: Le confraternite locali, le statue in cartapesta, i fercoli storici e l'uscita al tramonto quando spunta la prima stella rendono queste celebrazioni un'esperienza profondamente simbolica. La processione si sdoppia. Inizia già il venerdì precedente con la Vergine Addolorata e culmina il Venerdì Santo con l'incontro con il Cristo morto. La scalinata settecentesca si anima del passaggio dei due simulacri. In questo spazio di attesa e riflessione si inserisce poi la Passio Christi, un evento teatrale itinerante messo in scena lungo la collina storica che ripercorre i momenti salienti della Passione con attori e figuranti. E infine, la Domenica di Pasqua, con la processione del Cristo risorto, chiude il ciclo delle celebrazioni paternesi. Per l'ultima tappa del nostro viaggio tra i riti della Settimana Santa andiamo ad Adrano, dove la narrazione pasquale assume una forma particolare.
4: Una tradizione millenaria è la cosiddetta diavolata di Pasqua, i diavolazzi di Pasqua, dove praticamente è una rappresentazione, un dramma scritto da Anselmo Laudani e praticamente rappresenta il bene che vince sul male.
0: È dunque la suggestiva rappresentazione dei diavolazzi ad aprire la Pasqua adranita, la celebre diavolata che mette in scena lo scontro tra bene e male e culmina in Piazza Umberto con la vittoria dell'angelo, tra applausi e commozione. Ma attorno a questo evento spettacolare ruota un'intera settimana di riti carichi di significato. La Domenica delle Palme si svolge la Via Crucis Vivente, un corteo che attraversa il centro storico e ripercorre le stazioni della Passione con drammatizzazioni intense e partecipate. Il Giovedì Santo è il momento della processione del Cristo alla colonna. Il simulacro seicentesco viene portato a spalla con lenti movimenti rituali, tre passi avanti e uno indietro, evocando la sofferenza di Gesù durante la flagellazione. Il Venerdì Santo, infine, è dedicato alla processione del Cristo morto. In un silenzio denso di emozione, confraternite e fedeli accompagnano la statua tra canti tradizionali e luci fioche, in uno dei momenti più solenni e toccanti dell'intera Settimana Santa adranita.

Culti e processioni lasciano spazio anche al divertimento, all'intrattenimento, a un'espressione artistica e orale che non si affida al rigore della liturgia, ma all'amore per le proprie tradizioni e alla necessità di trasmetterle. Uno degli oggetti simbolo del folklore siciliano è il carretto. Non un semplice mezzo di trasporto, ma un'opera d'arte unica per colori e geometrie. A Bronte la famiglia Gullotti raccoglie e conserva da 60 anni più di 300 pezzi. Entrando nelle piccole sale del museo, si è travolti dai colori accesi, dall'alternarsi vorticoso di rosso, verde, rosa e giallo, con punteggiature di bianco e di blu che avvolgono le ruote e le strutture di legno dei carri. Nappe e pennacchi impreziosiscono le criniere e le groppe dei cavalli, mentre i profili dell'Orlando, di Carlo Magno e dei suoi paladini mettono in scena storie che fanno parte del tessuto narrativo siciliano da più di 1000 anni. Sembra quasi di sentire ancora il tintinnio delle armature, il ritmo sincopato degli zoccoli. Se ci lasciamo trasportare, quegli stessi cavalieri potrebbero combattere proprio davanti ai nostri occhi, con ossa di legno e fili di ferro a sorreggere le spade, e con i loro movimenti guidati con abilità dai mastri pupari. È la magia dell'opera dei pupi, il teatro delle marionette siciliano, proclamata capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità nel 2001 dall'UNESCO. E se volessimo chiudere gli occhi, ci sarebbe ancora la voce dei cantastorie, accompagnata da chitarre o da organetti, a far galoppare i cavalieri. Possiamo trovarli alla Casa Museo del Cantastorie, nel piccolo teatro di Paternò, un luogo dedicato alla raccolta di antichi cartelloni, registrazioni e filmati, che ci consente di preservare e tramandare la ricchezza impalpabile dell'oralità. Cantastorie, pupi e carretti sono quindi uniti dalle gesta dei paladini, dal rumore di zoccoli e dalla vivacità dei loro racconti. La tradizione avanza scalpitando e combatte per rimanere intatta. Non solo viene tramandata da maestro a maestro, ma rimane viva negli occhi e nelle orecchie di chi visita questi territori. Ci sono altri suoni che possiamo seguire in questo viaggio nelle tradizioni siciliane. È un rumore di passi, frusciare di gonne e gonfaloni che vengono da luoghi lontani, da un tempo distante. È la rievocazione storica degli Arbresh, con cui da 7 anni si celebra la comunità albanese che fondò Biancavilla nel XV secolo. Un gruppo di esuli, fermatosi qui a riposare, appoggiò ai rami di un fico una sacra icona dedicata a Maria, con in braccio il bambino. Al momento di ripartire, l'icona era avviluppata dai rami. La Madonna non volle lasciare questa terra e nemmeno la comunità Arbresh. Qui fondarono Callicari, l'antico nome di Biancavilla. Qui non si incontrano solo passato e storia, ma anche la contemporaneità. Il Gal Etna è un territorio vivo, animato da eventi come il Carnevale di Biancavilla e quello di Santa Maria di Licodia, per i quali artigiani locali dedicano mesi alla preparazione dei carri allegorici, i veri protagonisti dei festeggiamenti. Non più rappresentazioni religiose e cavalleresche, ma citazioni di programmi TV e supereroi. Le strade si riempiono di gente in maschera. Vediamo come generazioni diverse ballino affiancate, tra le luci e i bassi che riempiono l'aria di elettricità. Ed è questa vitalità, questo calore di comunità strette attorno alle proprie tradizioni, a rendere unico un territorio come quello del Gal Etna.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ai piedi della collina su cui sorge un castello affacciato sulla sottostante mitica Absanctus o Ansanctus, la Valle d'Asanto, Rocca San Felice è senza dubbio uno dei più bei paesi dell'Irpinia. Luogo di grande suggestione sia sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico e ambientale, sia archeologico. Il paese irpino è letteralmente immerso nel verde delle campagne e dei boschi. Rocca San Felice rappresenta da un lato un tipico esempio di conquista dell'ambiente naturale da parte dell'uomo, che, nel tempo, lo ha plasmato ricavandone spazi per abitazioni, strade, piazze.

dall'altro il classico arroccamento del nucleo urbano intorno al fortilizio medievale da cui trarre protezione dalle scorrerie degli invasori. Gli elementi riportati mostrano inequivocabilmente la potenziale vocazione turistica di Rocca San Felice, che potrebbe ricevere una forte spinta dallo sfruttamento termale delle sorgenti di acqua sulfurea e sulfureo ferruginosa impiegate in passato per la cura delle malattie cutanee la prima e per quelle reumatiche la seconda, anche tenuto conto che in zona già operano con successo le terme di San Teodoro di Villa Maina. Il verde, le acque termali, unitamente alla tranquillità del luogo, ai cibi genuini, alla possibilità di escursioni archeologiche, concorrono ad assicurare una vacanza riposante e rigenerante a Rocca San Felice.

La storia di Rocca San Felice è solitamente divisa in due periodi, quello delle Mefite, risalente al VII secolo a.C., e quello del borgo medievale dall'848. Furono i Longobardi ad edificare in cima alla collina il fortilizio che ancora oggi domina l'abitato del paese,

La sua costruzione fu successiva alle lotte per il possesso del Ducato di Benevento, risolte nell'848 dal re Ludovico II, figlio dell'imperatore Lotario, imponendo ai belligeranti la divisione del Ducato conteso in quello di Benevento e di Salerno. Il torrente Fredane segnò il confine tra i due ducati. Per la difesa dei confini, Radelchi, principe di Benevento, fece edificare due fortilizie a Sant'Angelo a Pesco e a Rocca San Felice. A sua volta, Siconolfo, principe di Salerno, ordinò la costruzione dei fortilizi di Monticchio dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Torrella dei Lombardi e Guardia dei Lombardi. Oltre all'aspetto medievale, Rocca San Felice ha conservato anche la genuinità della sua cucina contadina, di cui vale la pena di assaggiare il carmasciano, un formaggio pecorino di ottima qualità, prodotto ancora oggi con metodi di un tempo.

Nel borgo siamo attratti dalla bottega di un pittore che ama però definirsi pingitore all'uso medievale. Più ammiriamo Rocca San Felice e più ci rendiamo conto che dal concorso di tutte le sue ricchezze paesaggistiche, culturali, gastronomiche, architettoniche e dallo sfruttamento delle acque termali, questo grazioso borgo potrebbe trarre la spinta per uno sviluppo turistico che faccia decollare l'economia locale.

I lavori di restauro del 1990-1994 hanno consentito di recuperare la struttura complessiva della rocca, non solo per quanto riguarda le mura difensive e la torre cilindrica principale, ma anche delineando il percorso di accesso.

Il fortilizio era cinto da mura e vi si accedeva sul lato meridionale dal portale scavato nella roccia calcarea. La struttura difensiva aveva come fulcro la torre cilindrica eretta tra il XIII e il XIV secolo, inglobando preesistenti strutture difensive sia cilindriche sia poligonali.

La torre, del diametro di 10 metri, fu edificata utilizzando la tecnica del riempimento a sacco, entro due cortine di pietre lavorate che formavano una facciata interna ed esterna. Alla torre si accedeva da scale di legno che all'occorrenza venivano rimosse e che consentivano, attraverso delle botole nel pavimento, il passaggio dai piani inferiori a quelli superiori.

Inizialmente nel castello di Rocca San Felice vi dimorarono solo i soldati e un capitano. La popolazione delle campagne circostanti di Santa Felicita e di Mefite ben presto si trasferì presso il fortilizio, prima in capanne provvisorie e poi, trasformandosi in residenze in muratura, originarono già nell'850 il primo nucleo dell'insediamento di Rocca San Felice.

L'originario fortilizio longobardo, nel corso del tempo, subì modifiche ed integrazioni. Se la funzione difensiva fu accentuata nel XV secolo con la realizzazione del bastione meridionale, gli interventi successivi ne esaltarono la destinazione residenziale, che divenne evidente verso la fine del Medioevo, con la costruzione del Palatium, dotato di cisterna e camino, e di un edificio abitativo tra la torre e le mura.

Ci spostiamo dal Fortilizio alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Le prime testimonianze del cristianesimo a Rocca San Felice si ritrovano nelle pergamene del 1125 e del 1133, relative alla donazione di terre a San Guglielmo. Al 1197 risale la bolla papale di Celestino III, che conferma la donazione di San Cesario e di San Nicola in Rocca San Felice. L'edificazione della chiesa madre di Santa Maria Maggiore risalirebbe a quel tempo, cioè al XII secolo. Nel 1555 ricevette dal cardinale Michele Saraceno la pergamena contenente il decreto di costituzione della Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo. L'edificio religioso fu costruito nel 1728 e restaurato nel 1951. L'attuale struttura della chiesa e dell'imponente campanile che l'affianca sono recenti, in quanto il terremoto del 23 novembre del 1980 li distrusse quasi completamente. Nella ricostruzione si è conservato l'utilizzo della pietra locale per la muratura esterna. La riapertura al culto della chiesa è avvenuta il 4 agosto del 1991. Un altro edificio gentilizio assai caratteristico e grazioso, risalente al XVII secolo, è quello in cui il 24 maggio 1736 nacque l'archeologo e letterato Vincenzo Santoni, al quale si devono gli studi e le ricerche sulla Valle d'Asanto e sulla Dea Mefite. Quasi al centro della piazza San Felice svetta un imponente tiglio, noto come l'Albero della Libertà, in quanto piantato nel 1799 a ricordo della Rivoluzione francese e della Repubblica Partenopea. La pianta plurisecolare è protetta da un basamento ottagonale a due gradoni, realizzato nel 1870.

A margine della centrale piazza San Felice si trova una monumentale fontana collocatavi nel 1866, dopo essere stata trasferita dal Largo Croce, dove era stata inaugurata nel 1749.

Il centro storico di Rocca San Felice ha conservato la conformazione tipica medievale, con le stradine di vicoletti stretti che seguono l'andamento della roccia.

Le scalinate, gli archi, le palazzine del XVII e XVIII secolo, le casette basse scavate nella roccia, i portali in pietra locale ed il silenzio quasi assoluto invogliano a soffermarsi in questo paese, dal quale la vista può spaziare anche sui fantastici panorami e sui boschi che lo circondano.

Sono Giuseppe Pomicetti, presidente del consiglio di amministrazione del Parco della Sinaia di Cervia e noi ci troviamo a Cervia, che è famosa proprio in Italia, ma ormai anche nel mondo, per essere la città del sale. Perché la città del sale? Già iniziando dal nome, Cervia deriva da un termine che vuol dire cumuli di sale, perché quando si arrivava a Cervia si vedevano i cumuli del sale e questa era proprio la caratteristica, questi bellissimi cumuli bianchi, soprattutto d'estate col sole, erano veramente splendenti e i cristalli riflettevano la luce da ogni parte. Detto questo, quindi la città del sale si è riappropriata della sua salina, quindi non più il monopolio, ma è una società che si occupa di far circolare le acque, produrre sale e poi commercializzarlo. Cervia la città del sale, dicevo prima, ma anche del sale dolce. Perché questo sale dolce? Ve lo spiegherò spiegandovi come noi riusciamo a fare il sale, in buona sostanza. Allora, a Cervia ci sono due canali. Uno è posto a Milano Marittima e attraversa anche tutta la Pineta, dal centro arriva fino in salina, e quello è il canale immissario. Da lì l'acqua del mare entra in salina. Questo solitamente avviene in primavera inoltrata, diciamo. È come un lavoro agricolo, cioè il meteo, il tempo ci condiziona tantissimo, quindi le piogge. Perché dico questo? Perché sale si fa con l'abilità dell'uomo e noi abbiamo qui degli uomini e delle persone molto abili, ma soprattutto con il vento, con l'azione del vento e l'azione del sole, quindi l'evaporazione dell'acqua. Lì avviene proprio la bellezza, il miracolo della natura, che vuol dire che l'acqua si concentra sempre di più. Giornalmente abbiamo un bacino servitore, noi chiamato, che è quello dove c'è l'acqua concentrata. Da lì, in base all'azione del vento e del sole, come poc'anzi ho detto, quest'acqua va nel bacino salante. E chiaramente quando l'acqua raggiunge una concentrazione talmente alta di salinità nell'acqua, il sale precipita. I cristalli precipitano e sono tutti spessori di qualche centimetro, chiaramente, perché l'evaporazione avviene molto più velocemente se l'acqua è poca, e lì si deposita il nostro sale dolce. Da lì in poi è il periodo della raccolta, che avviene solitamente dal 3 al 15, si parte dal 3 al 15 di agosto e dura circa 40-45 giorni. L'importante è che non piova mai in quel periodo, perché il sale è scoperto dall'acqua e il sale ha paura soltanto dell'acqua dolce, verrebbe tutto disciolto. Il sale è un prodotto che noi consideriamo, ma credo anche voi spettatori, chiunque lo considera proprio naturale, la cosa più naturale che c'è sulla faccia della terra, perché da un'acqua marina, come le nostre acque, perché le nostre acque del mare Adriatico vengono monitorate continuamente, c'è un istituto che lo fa settimanalmente, anche più volte alla settimana, e sono acque pulite ed esenti da qualsiasi batterio, e di questo ne siamo sicuri perché ci arrivano le analisi, quindi siamo certi. Detto questo, è naturale. Perché è naturale? Perché è acqua del mare che, concentrandosi, fa un prodotto naturale. Il nostro è un sale marino, come ho detto prima, integrale. Poi esistono anche degli altri sali, che sono sali di miniera, che hanno milioni di anni. Ci vogliono circa 40 giorni, 50 giorni a fare il nostro sale. Ma perché dico questo? Perché noi stiamo affrontando con la comunità europea un discorso molto importante e interessante. Vorremmo certificare il nostro sale bio. Cosa vuol dire? È un plus? Sì, è sicuramente un plus, ma non è nulla, cioè non andiamo a far nulla di forzato, andiamo a riprenderci quello che è giusto che sia. E quindi attraverso la Comunità Europea è un iter che stiamo iniziando, speriamo di concluderlo nel più breve tempo possibile, perché è una cosa per noi che è un fiore all'occhiello, che è molto importante, molto interessante. Oltre ad essere un riserva naturale dello Stato, questi 827 ettari sono una zona di ripopolamento. Quindi vuol dire che tutti gli uccelli stanziali, migratori autunnali, migratori primaverili, vengono qui perché qui stanno bene e si riproducono. Ma per stare bene e riprodursi è importante che le acque siano limpide. Non sono uccelli che vivono in acque stagnanti e putride. Quindi noi ci occupiamo di far circolare le acque all'interno degli 827 ettari. Facendo circolare questa acqua, che che è soltanto acqua di mare, noi siamo in grado anche, come dico io, incidentalmente di fare il sale.

0: come il nostro, la conservazione di alimenti molto importanti come le carni, il latte. Oggi però noi consumiamo troppo sale, lo troviamo ovunque, dal pane ai biscotti, anche i prodotti dolci sono ricchi di sale e quindi dobbiamo cercare di consumarne molto meno. Molto meno significa la metà. Noi stiamo consumando il doppio del tetto che non dovremmo superare e che ci porta a una serie di rischi per la salute che vanno dall'ipertensione alle malattie cardiovascolari al cancro. Quindi meno sale. Meno sale ma iodato. Dobbiamo comprare il sale iodato perché noi in Italia siamo ancora un paese ad endemia goccigena, vale a dire che non c'è sufficiente iodio nelle falde acquifere. Il pesce che consumiamo non è sufficiente a darcene e quindi dobbiamo assumere iodio in qualche modo. L'Italia ha scelto la fortificazione del sale come modo di supplementazione di iodio. Quindi cerchiamo di consumare poco sale ma iodato. Non crediamo che i sali colorati rosso, verde, blu a strisce che troviamo in commercio siano da preferire. Compriamolo se vogliamo, ma il sale è sale, quello che fa male è cloruro di sodio, che sia colorato o che sia bianco.
1: A Cervia ci sono le saline, da dove si tira fuori uno dei migliori sali italiani, strepitoso. Mi hanno dato queste mattonelle di sale. Io non l'ho mai usata, ve lo dico sinceramente, ma mi hanno detto fai così, così, così, così, così e io farò più o meno così, così, così. Abbiamo messo queste mattonelle a assorbire calore. Questo è sale concentrato, duro come il sale. Sta lì da ormai più di un'ora. Io adesso che cosa faccio? Molto semplicemente prendo le mattonelle e le metto qui. Sono molto calde. Sentite, appoggiandolo qui sfrigola. Ho trovato questa bella bistecchina di scottone e penso che ci faremo uno scempiotto. Vieni qui. Allora, uniamo le mattonelle e vediamo che succede, perché secondo me una sala adesso non ci va, per cui noi la dividiamo a metà. Se la compattiamo, vediamo un po' che fa. Aspetta, dobbiamo dargli un po' di taglio al lato perché altrimenti si rompe. Vediamo se compattandola ce la facciamo entrare tutte e due le mezze. Sentite come cuoce? Qui c'è un ossetto, lo togliamo.

anche se sta attaccata da lato. Noi adesso con pazienza facciamo, come si dice, una girata e una voltata. 5 minuti e poi la giriamo. 5 minuti. Io amo la carne non troppo cotta, ve lo dico sinceramente, quindi comunque vediamo che succede, dai. Ma è perfetta, ragazzi. Ma è perfetta. Non l'avrei mai, mai creso, come si dice in Umbro. Qui

E dicono che non diventa salato, che probabilmente toccherà aggiungerci anche il sale. Adesso vediamo che succede. È certamente un tipo di cottura diversa, molto diversa, ma questo sale ha delle sfaccettature, direi, originali. Io penso che quando questo soffritto, questo momento di friggere comincia a calare,

noi dobbiamo smettere. E siccome la carne, per quello che mi riguarda, va bene. Ma certo che va bene.

Ci mettiamo un goccettino di moraiolo sopra. Ok. Faremo un test. Io comincio da questa parte meno cotta, che poi non è vero che è meno cotta, è giusta, perché non caccia il sangue. E c'è un ossetto qui. È vero che ci manca il sale.

0: Non l'avevo mai cotta così. Sono felicemente sorpreso. Vi dirò che ne ho visto un pezzettino qui, voglio sentire questo centro di ciccetta qui. Ecco. Lascia il sapore della carne. Non è diventato salato per niente. Mai l'avrei immaginato. Certo, a Cervia fate delle cose molto buone, ma questo sale è molto buono veramente. Quindi grazie a Cervia, grazie a chi fa questo sale, grazie al mare. E buon appetito. Lascio la parola alla comunità europea.
1: Per la Commissione è importante fare la PAC più equa e prestare una maggiore attenzione alle aziende piccole e medie. Questo per noi è molto importante perché l'agricoltura familiare è il nucleo centrale dell'agricoltura europea. Nella nuova PAC che adesso si sta preparando, noi abbiamo proposto di avere una riduzione dei pagamenti oltre i 60.000 euro e un livellamento massimo ai 100.000 euro. In più ci sarà anche un complemento negli aiuti per quegli agricoltori piccole e medie, soprattutto per i primi ettari. Sarà un sostegno complementario ai primi ettari. In più, è molto importante per noi stimolare il rinnovamento generazionale e dare più sostegno ai giovani, che sono quelli dinamici e quello che possono anche dare più dinamismo al nostro settore agricolo. È per questo che nella nuova PAC ci sarà un 2% di questi aiuti dei pagamenti diretti riservato per i giovani agricoltori che iniziano un'attività agricola nei nostri paesi.

Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima. Tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro. Nuovo deciso passo avanti per

La rete italiana delle colonnine per auto elettriche, secondo il monitoraggio trimestrale di Motosè, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato Luce, la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica, all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però, e il giorno della presentazione a Piazza Affari le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro. Un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310 con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio della NASA la mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del rover Flex di Astrolab, è progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028. Strage di migranti in Calabria, dove in un distributore di carburante nel Cosentino 4 braccianti, un pakistano e 3 afghani che rivendicavano i loro diritti sono stati bruciati vivi. 2 pakistani sono stati arrestati. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiede di fare piena luce ed esprime profondo dolore per una storia agghiacciante che ci pone interrogativi profondi sul dramma delle migrazioni. Il PD sottolinea che una società che tollera che esseri umani vengano sfruttati, minacciati e infine bruciati vivi per pochi euro ha smarrito il senso stesso della propria civiltà. Apertura dall'Europa alle richieste dell'Italia sulle risorse per l'energia. La Commissione europea apre alla flessibilità per i Paesi membri, rispondendo in parte alla richiesta avanzata dal governo italiano di estendere all'ambito energetico le deroghe previste per la difesa nel patto di stabilità. Gli Stati membri potranno beneficiare di una flessibilità dello 0,3% del PIL, che per l'Italia corrisponde a circa 6,8 miliardi di euro all'anno. No, niente sussidi a pioggia, le risorse non potranno coprire misure di sussidio ai carburanti fossili, come una riduzione mirata delle tasse. Soddisfatto il ministro dell'Economia e delle Finanze Gianni

0: Giancarlo Giorgetti, che farà le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Un aumento di 200 euro al mese per 3 anni per gli under 35, sostegni a imprese giovani innovative, agevolazioni per i fuori sede, gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti e rifinanziamento delle borse di studio negli Atenei del Sud. Sono alcune delle misure della proposta di legge presentata dalla segretaria del PD Elly Schlein. Per la DEM l'iniziativa nasce dall'ascolto delle nuove generazioni che con il loro protagonismo stanno provando a scrivere una realtà diversa. L'obiettivo è sancire il diritto a restare, perché partire deve essere sempre una scelta e mai un obbligo. Inaugurato nel cortile d'onore di Montecitorio, un giardino all'italiana con i colori bianco, rosso e verde, in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica. Il presidente della Camera Fontana sottolinea che il florovivaismo rappresenta un'eccellenza del comparto agricolo e una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Un settore pilastro fondamentale dell'economia e dell'agricoltura. Per Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, la riforma voluta dal governo a sostegno del settore offre certezze, investimenti e punta alla salute dell'ecosistema.
1: In Repubblica Democratica del Congo le donne sono tra le prime vittime di Ebola, lo afferma il Fondo per le Donne UN Women sulla base dei dati delle epidemie precedenti e lo confermano i sanitari rispetto a quella in corso. 2/3 degli individui colpiti sono appunto donne o ragazze. Questo perché sono loro le prime a prendersi cura dei malati in famiglia e inoltre rappresentano la quota maggiore del personale medico-sanitario. L'appello è a rafforzare meccanismi di prevenzione a partire dalle comunità, come ha detto anche il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, inaugurando un nuovo centro per l'Ebola. La struttura sorge a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita dal virus Bundibugyo, la variante contro cui non ci sono né cure né vaccini, ma la diagnosi precoce può favorire la guarigione, come ha detto Ghebreyesus. In Bolivia si è dimesso il ministro della difesa Marcelo Salinas dopo oltre un mese di proteste di operai, contadini, insegnanti e autotrasportatori che chiedono le dimissioni del governo anche con blocchi stradali che mettono a rischio rifornimenti nella capitale La Paz. Il presidente Rodrigo Paz Pereira è accusato di aumentare carovita e disuguaglianza attraverso tagli ai sussidi e politiche di austerity e a nulla è servito l'annuncio del capo di Stato di dimezzarsi lo stipendio insieme a quello dei ministri e di condonare le cartelle esattoriali per i lavoratori informali. Già 7 i morti in scontri e violenze. La Conferenza Episcopale Boliviana insieme al difensore civico hanno lanciato un appello congiunto alle parti a sedersi a un tavolo e dialogare, perché solo dal confronto reciproco si troveranno soluzioni per risolvere i problemi che affliggono il paese. Ammontano a quasi 3.000 le famiglie costrette a fuggire dalla piena del fiume Eufrate nella Siria orientale. Le forti piogge, risultato dei cambiamenti climatici, stanno provocando esondazioni e danni agli impianti, con conseguenze anche su numerosi centri abitati. Un'emergenza che ha ricadute anche sulla produzione agricola. E anche per affrontare questo tema che il CIHEM Bari, Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei, organizza il Master in Organic Farming and Food Systems. Grazie anche a fondi della cooperazione italiana, 25 studenti da tanti paesi possono accedere a una borsa di studio che comprende vitto e alloggio. La 29enne Yara Ismail è una di loro e viene proprio dalla Siria.
2: I envision myself doing a doctoral research.
1: Voglio fare un dottorato di ricerca in cambiamento climatico e resilienza agricola nella regione del Mediterraneo. La Siria è nel bacino del Mediterraneo e quindi credo sia importante approfondire questo genere di studi. Nell'ospedale di Abovo non abbiamo posti letto per tutte le partorienti che arrivano ogni giorno. Inoltre, quando i bambini nascono con delle patologie oppure ci sono complicanze nel parto, siamo costretti a trasferire i pazienti in altre strutture. Fondio Tan Nathalie Pleinane è la direttrice dell'ospedale di Abobo, quartiere di Abidjan da quasi 2 milioni di abitanti. Grazie a medici con l'Africa Kuam, l'Università di Padova e fondi della cooperazione italiana, l'ospedale verrà ristrutturato e dotato di un reparto di neonatologia, unità di terapia intensiva.

0: intensiva neonatale, banca del sangue, laboratorio analisi e nuove ambulanze. Inoltre, il personale avrà accesso a corsi di aggiornamento. Per la direttrice si tratta di un grande miglioramento, potremo assistere chiunque ne avrà bisogno. La Cambogia corre veloce. È un paese del sud-est dell'Asia in crescita, con un'economia dinamica dove i conflitti del passato si sciolgono nelle speranze del futuro. Non tutti però hanno le stesse opportunità. Ci sono aree rurali svantaggiate e ci sono ostacoli particolari per i bambini con disabilità. C'è però anche un modello, una scuola elementare che accoglie e fa crescere, racconta fra Brian Kinsella, presidente della Solidarietà Marista in Cambogia.
1: Le infrastrutture nel paese non erano buone. Spostarsi fino alla scuola con una carrozzina o avendo comunque difficoltà di mobilità, magari su strade fangose, non era possibile. Erano quei bambini le persone lasciate indietro.
0: Nella scuola, che si chiama La Valla School e si trova nella città di Thak Mau, lavorano maestri che per vocazione insegnano e sanno stare vicini agli alunni e a volte capita di ritrovarsi in acqua.
1: La piscina è diventata una parte molto importante del programma di riabilitazione. Dà loro più forza, la possibilità di mettere su muscoli, dal momento che di solito fanno poco esercizio perché magari sono costretti su una carrozzina.
0: La scuola è sostenuta anche dall'Italia grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma per non lasciare nessuno indietro, non alternativa al 5x1000, che può essere destinato anche alla Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale. A Roma la terza edizione di Coopera, la manifestazione che fa il punto sugli impegni, i risultati e le prospettive della cooperazione allo sviluppo dell'Italia. Per due giorni i rappresentanti delle istituzioni e della società civile si sono confrontati anche sul Piano Mattei, iniziativa governativa che guarda all'Africa. Critico Raffaele Salinari, portavoce del CINI, il coordinamento italiano delle ONG internazionali.
2: L'idea del privato come sostituzione dell'aiuto pubblico. Questo non va bene, l'aiuto pubblico allo sviluppo è un dovere degli stati e dei governi, sono stati fatti degli accordi internazionali, l'Italia come tutti gli altri paesi dovrebbe mettere lo 0,7% del prodotto interno lordo.
0: L'Europa può decidere di abbandonare le energie fossili, di tassare i superprofitti e di accompagnare i più poveri. Una scelta fattibile, secondo le 140 organizzazioni cattoliche promotrici della campagna Europa, sì, fedele alla nostra casa comune.
3: L'Europa è stata per decenni leader sulle questioni climatiche. Questa politica si è indebolita ultimamente. Vogliamo dire con forza che dobbiamo ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri, come ce lo hanno detto i vescovi di tutto il sud, di quattro continenti, qualche mese fa nel loro manifesto.
0: A sostenere la campagna ci sono organizzazioni di 20 paesi, per l'Italia anche la Federazione FOCSIV. La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Khoudry, 31enne accusato di strage e lesioni aggravate dopo che a bordo di un'automobile lanciata ad alta velocità in centro aveva travolto 7 persone. Ricorda quel 16 maggio, partendo dal soccorso ai feriti prestato dai cittadini, Chiara Tommasini, presidente dell'associazione CSVNet.
4: Opereremo insieme con il locale centro di servizio Terra Estensi, con il comune di Modena e tutti gli affinché questi temi dell'inclusione sociale, della salute mentale, dell'integrazione siano parte integrante delle politiche pubbliche.
0: Modena, con circa 1700 realtà del terzo settore sul territorio, è quest'anno la capitale italiana del volontariato.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Un grosso sequestro di droga e un arresto a Salerno nel corso di un'operazione dei carabinieri del nucleo operativo in radiomobile. Nei giorni scorsi i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato un uomo con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di alcuni controlli i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga di diversa tipologia. L'uomo, infatti, al termine di una perquisizione è stato trovato in possesso di circa 5,3 kg di eroina, circa 3,6 kg di marijuana e 836 grammi di hashish, oltre ad alcuni grammi di cocaina. Lo spacciatore è stato trovato anche in possesso di materiale per il confezionamento degli stupefacenti. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre l'uomo, che deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, è stato tratto in arresto. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire la rete di distribuzione dello stupefacente. Anche a Baronissi un uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A procedere all'arresto nei giorni scorsi sono stati i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di mercato San Severino. L'uomo è stato trovato in possesso di diversi grammi di sostanza stupefacente tra crack, cocaina ed eroina.

Chiusure, sospensioni di attività e oltre 9 quintali di alimenti sequestrati. E questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS di Salerno nelle principali località turistiche della costiera amalfitana e del Cilento, oltre che nell'agro nocerino sarnese. Le verifiche, eseguite con il supporto delle ASL competenti, hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, irregolarità strutturali e numerose violazioni delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Nel Cilento, presso un panificio, è stata disposta la sospensione immediata di un deposito alimenti per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Durante l'ispezione è stata inoltre accertata la presenza di una cella frigorifera container non autorizzata e sono stati sequestrati circa 100 kg di prodotti da forno surgelati privi di qualsiasi elemento utile alla tracciabilità. In costiera amalfitana i militari hanno disposto la chiusura di un deposito merci, spogliatoio e servizi igienici ricavati all'interno di un garage e utilizzati da un ristorante pizzeria. In altri 8 esercizi della zona sono stati sequestrati complessivamente 80 kg di alimenti e semi lavorati privi di tracciabilità. Ai titolari sono state inoltre impartite prescrizioni per sanare diverse irregolarità, tra cui la mancata applicazione delle procedure HACCP, l'assenza di adeguate protezioni contro gli infestanti e carenze nella manutenzione dei locali. Particolarmente rilevanti anche gli esiti dei controlli nell'agro nocerino sarnese.

Una ditta specializzata nella produzione e nel confezionamento di alimenti è stata imposta la sospensione immediata dell'attività a causa della totale assenza dei requisiti igienico-sanitari. Nel corso dell'ispezione sono stati sequestrati oltre 5 quintali di materie prime e prodotti finiti, tra cui pane grattugiato, taralli, riso, funghi, oli aromatici e uova, risultati privi delle necessarie indicazioni sulla tracciabilità. Contestata inoltre l'assenza dei piani di autocontrollo aziendale. I controlli sono stati estesi anche a una seconda sede operativa dell'azienda in provincia di Avellino, dove sono stati sottoposti a vincolo sanitario circa 180 kg di prodotti da forno per la mancata indicazione dell'origine delle materie prime utilizzate. Un'altra sospensione ha riguardato un'azienda dolciaria dove in asta hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui tracce di muffa, pavimentazioni deteriorate e apparecchiature di refrigerazione non adeguatamente mantenute. Provvedimento analogo anche per un deposito alimenti annesso a un bar pizzeria rosticceria, risultato privo delle autorizzazioni previste e dei requisiti minimo igienico-sanitari. Nel complesso, il valore delle strutture dei locali sottoposti a chiusura o sospensione supera i 2 milioni di euro, mentre quello degli alimenti sottratti al consumo ammonta a circa 50.000 euro. Le violazioni amministrative contestate ai titolari delle attività hanno comportato sanzioni per un importo complessivo di 13.000 euro.

Arrivano notizie contrastanti dagli ospedali dove sono ricoverati due giovani del territorio rimasti vittime di gravi incidenti. La notizia più incoraggiante arriva dal Santo Bono di Napoli, dove si è risvegliato dal coma il bambino di 10 anni di Torre Orsaia, rimasto gravemente ferito il 26 maggio scorso. Il piccolo viaggiava a bordo di un monopattino insieme alla sorella quando è avvenuto l'incidente che gli ha provocato un grave trauma cranico. Dopo essere stato ritrasportato d'urgenza a Napoli e ricoverato in terapia intensiva, nelle ultime ore è arrivato il tanto atteso segnale di miglioramento. Il bambino si è finalmente svegliato dal coma, regalando speranza e sollievo alla famiglia e all'intera comunità. Restano invece stabili, ma ancora preoccupanti, le condizioni di Daniele, il giovane di Laurino ricoverato dopo il grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio. Lo studente di medicina continua ad essere monitorato dai medici, mentre familiari, amici e l'intera comunità locale continuano a pregare e a sperare in un progressivo miglioramento del suo quadro clinico. Due storie che hanno profondamente colpito il territorio cilentano: da una parte la gioia per il risveglio del piccolo di Torre Orsaia, dall'altra l'attesa carica di speranza per Daniele, sostenuto dall'affetto e dalla vicinanza di un intero territorio.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto un importante provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato, anche per equivalente, nei confronti di un'impresa operante nel settore edile. L'operazione è stata eseguita nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale attraverso i militari della Compagnia di Agropoli, nell'ambito di un'attività investigativa avviata a seguito di controlli su un immobile che aveva beneficiato del cosiddetto super bonus 110%. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalle Fiamme Gialle in collaborazione con il reparto forestali Carabinieri di Vallo, i crediti d'imposta acquisiti risultavano privi di valido titolo. Le verifiche hanno infatti evidenziato che gli interventi realizzati sull'immobile, consistenti in un abbattimento e successiva ricostruzione, non rientravano tra le tipologie di opere ammesse alla fruizione delle agevolazioni previste dal super bonus. Sulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo ha emesso un decreto di sequestro preventivo per un importo complessivo superiore ai 240.000 euro. Le somme sono state interamente sottoposte a sequestro, sia in forma diretta sia per equivalente.

La drammatica uccisione di quattro giovani lavoratori agricoli avvenuta nei giorni scorsi lungo la statale 106 Ionica da Mendolara è collegata anche con la Basilicata ed accende ancora una volta il dibattito in merito al mondo del lavoro nei campi e il fenomeno dello sfruttamento della manodopera straniera. Le vittime, infatti, tre cittadini afghani ed un pakistano di età compresa tra i 19 e i 29 anni, erano impiegate nelle campagne di Scanzano Ionico, nel Metapontino, uno dei principali poli agricoli della zona. I quattro sono morti in seguito al violento episodio avvenuto all'interno di un'area di servizio nel territorio di Amendolara. Secondo le prime ricostruzioni investigative, alla base del delitto potrebbero esserci contrasti legati all'attività lavorativa e alle condizioni economiche dei braccianti. Gli inquirenti stanno approfondendo ogni aspetto della vicenda per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo due cittadini pakistani ritenuti gravemente indiziati di omicidio plurimo aggravato. Fondamentali per le indagini sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio. Nel tragico episodio è rimasto ferito anche un altro lavoratore straniero riuscito a sottrarsi alle fiamme, ma riportando ustioni, e le conseguenze avrebbero potuto essere ancora più gravi perché il rogo si è sviluppato in una zona particolarmente frequentata e nelle vicinanze di impianti di carburante. Intanto, nelle campagne di Scanzano Ionico la raccolta agricola prosegue regolarmente, tra gli operatori del settore prevale il silenzio, mentre la procura di Castrovillari continua il lavoro investigativo per fare piena luce sulla vicenda.

Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto

progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate. Uno speciale dedicato alla cerimonia conclusiva del progetto, con immagini ed interviste di approfondimento, andrà in onda dopo il TG di Italia 2 News venerdì 5 giugno.

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza lungo la strada statale 19 Ter, dorsale aulettese, infrastruttura strategica per la viabilità del territorio e direttrice fondamentale non solo per il comune di Caggiano ma per l'intero comprensorio, anche come alternativa alla 2 del Mediterraneo. Nella giornata di ieri sono state eseguite le prove di carico sul ponte Ficarola, situato tra il chilometro 10 e 920 e il chilometro 11 e 140 nel territorio comunale di Caggiano. Le operazioni, inserite nell'ambito dei lavori di manutenzione programmate eseguiti da ANAS, si sono concluse in anticipo rispetto alle previsioni. Nella giornata di oggi le stesse prove di carico interessano il ponte Massavetere. Per consentire le operazioni in piena sicurezza è stato necessario interdire al transito dell'opera fino alle 19 di oggi con la deviazione della circolazione sia leggera che pesante lungo percorsi alternativi opportunamente segnalati. Gli interventi rientrano in un investimento complessivo di 11 milioni di euro destinato da ANAS alla manutenzione e all'adeguamento delle due strutture. In particolare i lavori hanno riguardato i ripristini corticali, la sostituzione di alcuni appoggi e dei giunti di dilatazione mediante il sollevamento degli impalcati, l'installazione di nuove barriere di sicurezza conformi alle normative vigenti, oltre all'impermeabilizzazione degli impalcati e rifacimento della pavimentazione. Si tratta di opere considerate fondamentali per innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell'arteria. Parallelamente, nei giorni scorsi si sono svolti incontri preparatori tra l'amministrazione comunale di Caggiano e la dirigenza ANAS in vista dei prossimi lavori che interesseranno il Ponte Calabri. L'intervento, attualmente in fase di riaffidamento a nuova impresa tramite accordo quadro, dovrebbe prendere concretamente avvio nel corso del prossimo autunno.

A circa 10 giorni dalle elezioni si attendono i primi consigli comunali dei 3 comuni valdianesi interessati al voto per scegliere il sindaco. Sabato è in programma quello di Pertosa, con ogni probabilità giovedì prossimo sarà a Sassano e il 14 giugno a Polla. In questo momento si stanno decidendo deleghe, cariche e assegnazioni nei vari comuni. Ovviamente l'attesa è la scelta del vice sindaco in ogni amministrazione, in un gioco di equilibrio di potere e di adesione alle scelte popolari. Così a Pertosa il confermato sindaco Domenico Barba ha scelto come suo vice Antonio Caforo. A Polla invece sarà una donna la vice di Massimo Loviso, anch'egli sindaco confermato. La decisione è caduta sulla prima eletta Rossella Isoldi. Giuseppe Curcio di Sandanotte, vice uscente, avrà la delega ai lavori pubblici. Villari sarà presidente del consiglio e lo sport passerà a Vincenzo Giuliano. Per quanto riguarda infine il comune di Sassano, il primo eletto nell'unica lista capitanata da Nicola Pellegrino è stato di gran lunga Gaetano Espano e a lui toccherà l'importante ruolo di essere vice sindaco.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un

0: team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Un grosso sequestro di droga e un arresto a Salerno nel corso di un'operazione dei carabinieri del nucleo operativo in radiomobile. Nei giorni scorsi i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato un uomo con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di alcuni controlli i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga di diversa tipologia. L'uomo, infatti, al termine di una perquisizione è stato trovato in possesso di circa 5,3 kg di eroina, circa 3,6 kg di marijuana e 836 grammi di hashish, oltre ad alcuni grammi di cocaina. Lo spacciatore è stato trovato anche in possesso di materiale per il confezionamento degli stupefacenti. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre l'uomo, che deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, è stato tratto in arresto. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire la rete di distribuzione dello stupefacente. Anche a Baronissi un uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A procedere all'arresto nei giorni scorsi sono stati i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di mercato San Severino. L'uomo è stato trovato in possesso di diversi grammi di sostanza stupefacente tra crack, cocaina ed eroina.

Chiusure, sospensioni di attività e oltre 9 quintali di alimenti sequestrati. E questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS di Salerno nelle principali località turistiche della costiera amalfitana e del Cilento, oltre che nell'agro nocerino sarnese. Le verifiche, eseguite con il supporto delle ASL competenti, hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, irregolarità strutturali e numerose violazioni delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Nel Cilento, presso un panificio, è stata disposta la sospensione immediata di un deposito alimenti per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Durante l'ispezione è stata inoltre accertata la presenza di una cella frigorifera container non autorizzata e sono stati sequestrati circa 100 kg di prodotti da forno surgelati privi di qualsiasi elemento utile alla tracciabilità. In costiera amalfitana i militari hanno disposto la chiusura di un deposito merci, spogliatoio e servizi igienici ricavati all'interno di un garage e utilizzati da un ristorante pizzeria. In altri 8 esercizi della zona sono stati sequestrati complessivamente 80 kg di alimenti e semi lavorati privi di tracciabilità. Ai titolari sono state inoltre impartite prescrizioni per sanare diverse irregolarità, tra cui la mancata applicazione delle procedure HACCP, l'assenza di adeguate protezioni contro gli infestanti e carenze nella manutenzione dei locali. Particolarmente rilevanti anche gli esiti dei controlli nell'agro nocerino sarnese. In una ditta specializzata nella produzione e nel confezionamento di alimenti è stata imposta la sospensione immediata dell'attività a causa della totale assenza dei requisiti igienico-sanitari. Nel corso dell'ispezione sono stati sequestrati oltre 5 quintali di materie prime e prodotti finiti, tra cui pane grattugiato, taralli, riso, funghi, oli aromatici e uova, risultati privi delle necessarie indicazioni sulla tracciabilità. Contestata inoltre l'assenza dei piani di autocontrollo aziendale. I controlli sono stati estesi anche a una seconda sede operativa dell'azienda in provincia di Avellino, dove sono stati sottoposti a vincolo sanitario circa 180 kg di prodotti da forno per la mancata indicazione dell'origine delle materie prime utilizzate. Un'altra sospensione ha riguardato un'azienda dolciaria dove i NAS hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie, tra cui tracce di muffa, pavimentazioni deteriorate e apparecchiature di refrigerazione non adeguatamente mantenute. Provvedimento analogo anche per un deposito alimenti annesso a un bar pizzeria rosticceria, risultato privo delle autorizzazioni previste e dei requisiti minimo igienico-sanitari. Nel complesso, il valore delle strutture dei locali sottoposti a chiusura o sospensione supera i 2 milioni di euro, mentre quello degli alimenti sottratti al consumo ammonta a circa 50.000 euro. Le violazioni amministrative contestate ai titolari delle attività hanno comportato sanzioni per un importo complessivo di 13.000 euro.

Arrivano notizie contrastanti dagli ospedali dove sono ricoverati due giovani del territorio rimasti vittime di gravi incidenti. La notizia più incoraggiante arriva dal Santo Bono di Napoli, dove si è risvegliato dal coma il bambino di 10 anni di Torre Orsaia, rimasto gravemente ferito il 26 maggio scorso. Il piccolo viaggiava a bordo di un monopattino insieme alla sorella quando è avvenuto l'incidente che gli ha provocato un grave trauma cranico. Dopo essere stato ritrasportato d'urgenza a Napoli e ricoverato in terapia intensiva, nelle ultime ore è arrivato

il tanto atteso segnale di miglioramento. Il bambino si è finalmente svegliato dal coma, regalando speranza e sollievo alla famiglia e all'intera comunità. Restano invece stabili, ma ancora preoccupanti, le condizioni di Daniele, il giovane di Laurino ricoverato dopo il grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio. Lo studente di medicina continua ad essere monitorato dai medici, mentre familiari, amici e l'intera comunità

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto un importante provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato, anche per equivalente, nei confronti di un'impresa operante nel settore edile. L'operazione è stata eseguita nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale attraverso i militari della Compagnia di Agropoli, nell'ambito di un'attività investigativa avviata a seguito di controlli su un immobile che aveva beneficiato del cosiddetto super bonus 110%. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalle Fiamme Gialle in collaborazione con il reparto forestali Carabinieri di Vallo, i crediti d'imposta acquisiti risultavano privi di valido titolo. Le verifiche hanno infatti evidenziato che gli interventi realizzati sull'immobile, consistenti in un abbattimento e successiva ricostruzione, non rientravano tra le tipologie di opere ammesse alla fruizione delle agevolazioni previste dal super bonus. Sulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo ha emesso un decreto di sequestro preventivo per un importo complessivo superiore ai 240.000 euro. Le somme sono state interamente sottoposte a sequestro, sia in forma diretta sia per equivalente.

La drammatica uccisione di quattro giovani lavoratori agricoli avvenuta nei giorni scorsi lungo la statale 106 Ionica da Mendolara è collegata anche con la Basilicata ed accende ancora una volta il dibattito in merito al mondo del lavoro nei campi e il fenomeno dello sfruttamento della manodopera straniera. Le vittime, infatti, tre cittadini afghani ed un pakistano di età compresa tra i 19 e i 29 anni, erano impiegate nelle campagne di Scanzano Ionico, nel Metapontino, uno dei principali poli agricoli della zona. I quattro sono morti in seguito al violento episodio avvenuto all'interno di un'area di servizio nel territorio di Amendolara. Secondo le prime ricostruzioni investigative, alla base del delitto potrebbero esserci i contrasti legati all'attività lavorativa e alle condizioni economiche dei braccianti. Gli inquirenti stanno approfondendo ogni aspetto della vicenda per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo due cittadini pakistani ritenuti gravemente indiziati di omicidio plurimo aggravato. Fondamentali per le indagini sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio. Nel tragico episodio è rimasto ferito anche un altro lavoratore straniero riuscito a sottrarsi alle fiamme ma riportando ustioni, e le conseguenze avrebbero potuto essere ancora più gravi perché il rogo si è sviluppato in una zona particolarmente frequentata e nelle vicinanze di impianti di carburante. Intanto nelle campagne di Scanzano Ionico la raccolta agricola prosegue regolarmente, tra gli operatori del settore prevale il silenzio, mentre la procura di Castrovillari continua il lavoro investigativo per fare piena luce sulla vicenda.

si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai

docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Mastandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate. Uno speciale dedicato alla cerimonia conclusiva del progetto, con immagini ed interviste di approfondimento, andrà in onda dopo il TG di Italia 2 News venerdì 5 giugno.

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza lungo la strada statale 19 Ter, dorsale aolettese, infrastruttura strategica per la viabilità del territorio e direttrice fondamentale non solo per il comune di Caggiano ma per l'intero comprensorio, anche come alternativa alla 2 del Mediterraneo. Nella giornata di ieri sono state eseguite le prove di carico sul ponte Ficarola, situato tra il chilometro 10.920 e il chilometro 11.140 nel territorio comunale di Caggiano. Le operazioni, inserite nell'ambito dei lavori di manutenzione programmate eseguiti da ANAS, si sono concluse in anticipo rispetto alle previsioni. Nella giornata di oggi le stesse prove di carico interessano il ponte Massavetere. Per consentire le operazioni in piena sicurezza è stato necessario interdire al transito dell'opera fino alle 19 di oggi con la deviazione della circolazione sia leggera che pesante lungo percorsi alternativi opportunamente segnalati. Gli interventi rientrano in un investimento complessivo di 11 milioni di euro destinato da ANAS alla manutenzione e all'adeguamento delle due strutture. In particolare i lavori hanno riguardato i ripristini corticali, la sostituzione di alcuni appoggi e dei giunti di dilatazione mediante il sollevamento degli impalcati, l'installazione di nuove barriere di sicurezza conformi alle normative vigenti, oltre all'impermeabilizzazione degli impalcati e al rifacimento della pavimentazione. Si tratta di opere considerate fondamentali per innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell'arteria. Parallelamente, nei giorni scorsi si sono svolti incontri preparatori tra l'amministrazione comunale di Caggiano e la dirigenza ANAS in vista dei prossimi lavori che interesseranno il Ponte Calabri. L'intervento, attualmente in fase di riaffidamento a nuova impresa tramite accordo quadro, dovrebbe prendere concretamente avvio nel corso del prossimo autunno.

Prendono i primi consigli comunali dei tre comuni valdianesi interessati al voto per scegliere il sindaco. Sabato è in programma quello di Pertosa, con ogni probabilità giovedì prossimo sarà a Sassano e il 14 giugno a Polla. In questo momento si stanno decidendo deleghe, cariche e assegnazioni nei vari comuni. Ovviamente l'attesa è la scelta del vice sindaco in ogni amministrazione, in un gioco di equilibrio di potere e di adesione alle scelte popolari. Così a Pertosa il confermato sindaco Domenico Barba ha scelto come suo vice Antonio Caforo. A Polla invece sarà una donna la vice di Massimo Loviso, anch'egli sindaco confermato. La decisione è caduta sulla prima eletta Rossella Isoldi. Giuseppe Curcio di Sandanotte, vice uscente, avrà la delega ai lavori pubblici. Villari sarà presidente del consiglio e lo sport passerà a Vincenzo Giuliano. Per quanto riguarda infine il comune di Sassano, il primo eletto nell'unica lista capitanata da Nicola Pellegrino è stato di gran lunga Gaetano Espano e a lui toccherà l'importante ruolo di essere vice sindaco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: 1, 2, 3.
1: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Un grosso sequestro di droga e un arresto a Salerno nel corso di un'operazione dei carabinieri del nucleo operativo in radiomobile. Nei giorni scorsi i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato un uomo con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di alcuni controlli i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga di diversa tipologia. L'uomo, infatti, al termine di una perquisizione è stato trovato in possesso di circa 5,3 kg di eroina, circa 3,6 kg di marijuana e 836 grammi di hashish, oltre ad alcuni grammi di cocaina. Lo spacciatore è stato trovato anche in possesso di materiale per il confezionamento degli stupefacenti. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre l'uomo, che deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, è stato tratto in arresto. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire la rete di distribuzione dello stupefacente. Anche a Baronissi un uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A procedere all'arresto nei giorni scorsi sono stati i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di mercato San Severino. L'uomo è stato trovato in possesso di diversi grammi di sostanza stupefacente tra crack, cocaina ed eroina.

Chiusure, sospensioni di attività e oltre 9 quintali di alimenti sequestrati. E questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS di Salerno nelle principali località turistiche della costiera amalfitana e del Cilento, oltre che nell'agro nocerino sarnese. Le verifiche, eseguite con il supporto delle ASL competenti, hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, irregolarità strutturali e numerose violazioni delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Nel Cilento, presso un panificio, è stata disposta la sospensione immediata di un deposito alimenti per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Durante l'ispezione è stata inoltre accertata la presenza di una cella frigorifera container non autorizzata e sono stati sequestrati circa 100 kg di prodotti da forno surgelati privi di qualsiasi elemento utile alla tracciabilità. In costiera amalfitana i militari hanno disposto la chiusura di un deposito merci, spogliatoio e servizi igienici ricavati all'interno di un garage e utilizzati da un ristorante pizzeria. In altri 8 esercizi della zona sono stati sequestrati complessivamente 80 kg di alimenti e semilavorati privi di tracciabilità. Ai titolari sono state inoltre impartite prescrizioni per sanare diverse irregolarità, tra cui la mancata applicazione delle procedure HACCP, l'assenza di adeguate protezioni contro gli infestanti e carenze nella manutenzione dei locali. Particolarmente rilevanti anche gli esiti dei controlli nell'agro nocerino sarnese. In una ditta specializzata nella produzione e nel confezionamento di alimenti è stata imposta la sospensione immediata dell'attività a causa della totale assenza dei requisiti igienico-sanitari. Nel corso

L'ispezione sono stati sequestrati oltre 5 quintali di materie prime e prodotti finiti, tra cui pane grattugiato, taralli, riso, funghi, oli aromatici e uova, risultati privi delle necessarie indicazioni sulla tracciabilità. Contestata inoltre l'assenza dei piani di autocontrollo aziendale. I controlli sono stati estesi anche a una seconda sede operativa dell'azienda in provincia di Avellino, dove sono stati sottoposti a vincolo sanitario circa 180 kg di prodotti da forno per la mancata indicazione dell'origine delle materie prime utilizzate. Un'altra sospensione riguardato un'azienda dolciaria dove i NAS hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui tracce di muffa, pavimentazioni deteriorate e apparecchiature di refrigerazione non adeguatamente mantenute. Provvedimento analogo anche per un deposito alimenti annesso a un bar pizzeria rosticceria, risultato privo delle autorizzazioni previste e dei requisiti minimo igienico-sanitari. Nel complesso, il valore delle strutture dei locali sottoposti a chiusura o sospensione supera i 2 milioni di euro, mentre quello degli alimenti sottratti al consumo ammonta a circa 50.000 euro. Le violazioni amministrative contestate ai titolari delle attività hanno comportato sanzioni per un importo complessivo di 13.000 euro.

Arrivano notizie contrastanti dagli ospedali dove sono ricoverati due giovani del territorio rimasti vittime di gravi incidenti. La notizia più incoraggiante arriva dal Santo Bono di Napoli, dove si è risvegliato dal coma il bambino di 10 anni di Torre Orsaia, rimasto gravemente ferito il 26 maggio scorso. Il piccolo viaggiava a bordo di un monopattino insieme alla sorella quando è avvenuto l'incidente che gli ha provocato un grave trauma cranico. Dopo essere stato ritrasportato d'urgenza a Napoli e ricoverato in terapia intensiva, nelle ultime ore è arrivato il tanto atteso segnale di miglioramento. Il bambino si è finalmente svegliato dal coma, regalando speranza e sollievo alla famiglia e all'intera comunità. Restano invece stabili, ma ancora preoccupanti, le condizioni di Daniele, il giovane di Laurino ricoverato dopo il grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio. Lo studente di medicina continua ad essere monitorato dai medici, mentre familiari, amici e l'intera comunità locale continuano a pregare e a sperare in un progressivo miglioramento del suo quadro clinico. Due storie che hanno profondamente colpito il territorio cilentano: da una parte la gioia per il risveglio del piccolo di Torre Orsaia, dall'altra l'attesa carica di speranza per Daniele, sostenuto dall'affetto e dalla vicinanza di un intero territorio.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto un importante provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato, anche per equivalente, nei confronti di un'impresa operante nel settore edile. L'operazione è stata eseguita nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale attraverso i militari della Compagnia di Agropoli, nell'ambito di un'attività investigativa avviata a seguito di controlli su un immobile che aveva beneficiato del cosiddetto super bonus 110%. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalle Fiamme Gialle in collaborazione con il reparto forestali Carabinieri di Vallo, i crediti d'imposta acquisiti risultavano privi di valido titolo. Le verifiche hanno infatti evidenziato che gli interventi realizzati sull'immobile, consistenti in un abbattimento e successiva ricostruzione, non rientravano tra le tipologie di opere ammesse alla fruizione delle agevolazioni previste dal super bonus. Sulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo ha emesso un decreto di sequestro preventivo per un importo complessivo superiore ai 240.000 euro. Le somme sono state interamente sottoposte a sequestro, sia in forma diretta sia per equivalente.

La drammatica uccisione di quattro giovani lavoratori agricoli avvenuta nei giorni scorsi lungo la statale 106 Ionica da Mendolara è collegata anche con la Basilicata ed accende ancora una volta il dibattito in merito al mondo del lavoro nei campi e il fenomeno dello sfruttamento della manodopera straniera. Le vittime, infatti, tre cittadini afghani ed un pakistano di età compresa tra i 19 e i 29 anni, erano impiegate nelle campagne.

Di Scanciano Ionico nel Metapontino, uno dei principali poli agricoli della zona. I quattro sono morti in seguito al violento episodio avvenuto all'interno di un'area di servizio nel territorio di Amendolara. Secondo le prime ricostruzioni investigative, alla base del delitto potrebbero esserci contrasti legati all'attività lavorativa e alle condizioni economiche dei braccianti. Gli inquirenti stanno approfondendo ogni aspetto della vicenda per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo due cittadini pakistani ritenuti gravemente indiziati di omicidio plurimo aggravato. Fondamentali per le indagini sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio. Nel tragico episodio è rimasto ferito anche un altro lavoratore straniero riuscito a sottrarsi alle fiamme ma riportando ustioni, e le conseguenze avrebbero potuto essere ancora più gravi perché il rogo si è sviluppato in una zona particolarmente frequentata e nelle vicinanze di impianti di carburante. Intanto nelle campagne di Scanciano Ionico la raccolta agricola prosegue regolarmente, tra gli operatori del settore prevale il silenzio, mentre la procura di Castrovillari continua il lavoro investigativo per fare piena luce sulla vicenda.

si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate. Uno speciale dedicato alla cerimonia conclusiva del progetto, con immagini ed interviste di approfondimento, andrà in onda dopo il TG di Italia 2 News venerdì 5 giugno.

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza lungo la strada statale 19 Ter, dorsale aulettese, infrastruttura strategica per la viabilità del territorio e direttrice fondamentale non solo per il comune di Caggiano ma per l'intero comprensorio, anche come alternativa alla 2 del Mediterraneo. Nella giornata di ieri sono state eseguite le prove di carico sul ponte Ficarola, situato tra il chilometro 10 e 920 e il chilometro 11 e 140 nel territorio comunale di Caggiano. Le operazioni, inserite nell'ambito dei lavori di manutenzione programmate eseguiti da ANAS, si sono concluse in anticipo rispetto alle previsioni. Nella giornata di oggi le stesse prove di carico interessano il ponte Massavetere. Per consentire le operazioni in piena sicurezza è stato necessario interdire al transito dell'opera fino alle 19 di oggi, con la deviazione della circolazione sia leggera che pesante lungo percorsi alternativi opportunamente segnalati. Gli interventi rientrano in un investimento complessivo di 11 milioni di euro destinato da ANAS alla manutenzione e all'adeguamento delle due strutture. In particolare i lavori hanno riguardato i ripristini corticali, la sostituzione di alcuni appoggi e dei giunti di dilatazione mediante il sollevamento degli impalcati, l'installazione di nuove barriere di sicurezza conformi alle normative vigenti, oltre all'impermeabilizzazione degli impalcati e rifacimento della pavimentazione. Si tratta di opere considerate fondamentali per innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell'arteria. Parallelamente, nei giorni scorsi si sono svolti incontri preparatori tra l'amministrazione comunale di Caggiano e la dirigenza ANAS in vista dei prossimi lavori che interesseranno il Ponte Calabri. L'intervento, attualmente in fase di riaffidamento a nuova impresa tramite accordo quadro, dovrebbe prendere concretamente avvio nel corso del prossimo autunno.

A circa 10 giorni dalle elezioni si attendono i primi consigli comunali dei 3 comuni valdianesi interessati al voto per scegliere il sindaco. Sabato è in programma quello di Pertosa, con ogni probabilità giovedì prossimo sarà a Sassano e il 14 giugno a Polla. In questo momento si stanno decidendo deleghe, cariche e assegnazioni nei vari comuni. Ovviamente l'attesa è la scelta del vice sindaco in ogni amministrazione, in un gioco di equilibrio di potere e di adesione alle scelte popolari. Così a Pertosa il confermato sindaco Domenico Barba ha scelto come suo vice Antonio Caforo. A Polla invece sarà una donna la vice di Massimo Loviso, anch'egli sindaco confermato. La decisione è caduta sulla prima eletta Rossella Isoldi. Giuseppe Curcio di Sandanotte, vice uscente, avrà la delega ai lavori pubblici. Villari sarà presidente del consiglio e lo sport passerà a Vincenzo Giuliano. Per quanto riguarda infine il comune di Sassano, il primo eletto nell'unica lista capitanata da Nicola Pellegrino è stato di gran lunga Gaetano Ispano e a lui toccherà l'importante ruolo di essere vice sindaco.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Un grosso sequestro di droga e un arresto a Salerno nel corso di un'operazione dei carabinieri del nucleo operativo in radiomobile. Nei giorni scorsi i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato un uomo con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di alcuni controlli i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga di diversa tipologia. L'uomo, infatti, al termine di una perquisizione è stato trovato in possesso di circa 5,3 kg di eroina, circa 3,6 kg di marijuana e 836 grammi di hashish, oltre ad alcuni grammi di cocaina. Lo spacciatore è stato trovato anche in possesso di materiale per il confezionamento degli stupefacenti. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre l'uomo, che deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, è stato tratto in arresto. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire la rete di distribuzione dello stupefacente. Anche a Baronissi un uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A procedere all'arresto nei giorni scorsi sono stati i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di mercato San Severino. L'uomo è stato trovato in possesso di diversi grammi di sostanza stupefacente tra crack, cocaina ed eroina.

chiusure, sospensioni di attività e oltre 9 quintali di alimenti sequestrati. E questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS di Salerno nelle principali località turistiche della costiera amalfitana e del Cilento, oltre che nell'agro nocerino sarnese. Le verifiche, eseguite con il supporto delle ASL competenti, hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, irregolarità strutturali e numerose violazioni delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Nel Cilento, presso un panificio, è stata disposta la sospensione immediata di un deposito alimenti per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Durante l'ispezione è stata inoltre accertata la presenza di una cella frigorifera container non autorizzata e sono stati sequestrati circa 100 kg di prodotti da forno surgelati privi di qualsiasi elemento utile alla tracciabilità. In costiera amalfitana, i militari hanno disposto la chiusura di un deposito merci, spogliatoio e servizi igienici ricavati all'interno di un garage e utilizzati da un ristorante pizzeria. In altri 8 esercizi della zona sono stati sequestrati complessivamente 80 kg di alimenti e semilavorati privi di tracciabilità. Ai titolari sono state inoltre impartite prescrizioni per sanare diverse irregolarità, tra cui la mancata applicazione delle procedure HACCP, l'assenza di adeguate protezioni contro gli infestanti e carenze nella manutenzione dei locali. Particolarmente rilevanti anche gli esiti dei controlli nell'agro nocerino sarnese. In una ditta specializzata nella produzione e nel confezionamento di alimenti è stata imposta la sospensione immediata dell'attività a causa della totale assenza dei requisiti igienico-sanitari. Nel corso dell'ispezione sono stati sequestrati oltre 5 quintali di materie prime e prodotti finiti, tra cui pane grattugiato, taralli, riso, funghi, oli aromatici e uova, risultati privi delle necessarie indicazioni sulla tracciabilità. Contestata inoltre l'assenza dei piani di autocontrollo aziendale. I controlli sono stati estesi anche a una seconda sede operativa dell'azienda in provincia di Avellino, dove sono stati sottoposti a vincolo sanitario circa 180 kg di prodotti da forno per la mancata indicazione dell'origine delle materie prime utilizzate. Un'altra sospensione ha riguardato un'azienda dolciaria dove i NAS hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui tracce di muffa, pavimentazioni deteriorate e apparecchiature di refrigerazione non adeguatamente mantenute. Provvedimento analogo anche per un deposito alimenti annesso a un bar pizzeria rosticceria, risultato privo delle autorizzazioni previste e dei requisiti minimo igienico-sanitari. Nel complesso, il valore delle strutture dei locali sottoposti a chiusura o sospensione supera i 2 milioni di euro, mentre quello degli alimenti sottratti al consumo ammonta a circa 50.000 euro. Le violazioni amministrative contestate ai titolari delle attività hanno comportato sanzioni per un importo complessivo di 13.000 euro.

Arrivano notizie contrastanti dagli ospedali dove sono ricoverati due giovani del territorio rimasti vittime di gravi incidenti. La notizia più incoraggiante arriva dal Santo Bono di Napoli, dove si è risvegliato dal coma il bambino di 10 anni di Torre Orsaia, rimasto gravemente ferito il 26 maggio scorso. Il piccolo viaggiava a bordo di un monopattino insieme alla sorella quando è avvenuto l'incidente che gli ha provocato un grave trauma cranico. Dopo essere stato ritrasportato d'urgenza a Napoli e ricoverato in terapia intensiva, nelle ultime ore è arrivato il tanto atteso segnale di miglioramento. Il bambino si è finalmente svegliato dal coma, regalando speranza e sollievo alla famiglia e all'intera comunità. Restano invece stabili, ma ancora preoccupanti, le condizioni di Daniele, il giovane di Laurino ricoverato dopo il grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio. Lo studente di medicina continua ad essere monitorato dai medici, mentre familiari, amici e l'intera comunità locale continuano a pregare e a sperare in un progressivo miglioramento del suo quadro clinico. Due storie che hanno profondamente colpito il territorio cilentano: da una parte la gioia per il risveglio del piccolo di Torre Orsaia, dall'altra l'attesa carica di speranza per Daniele, sostenuto dall'affetto e dalla vicinanza di un intero territorio.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto un importante provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato, anche per equivalente, nei confronti di un'impresa operante nel settore edile. L'operazione è stata eseguita nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale attraverso i militari della Compagnia di Agropoli, nell'ambito di un'attività investigativa avviata a seguito di controlli su un immobile che aveva beneficiato del cosiddetto super

bonus 110%. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalle Fiamme Gialle in collaborazione con il reparto forestale Carabinieri di Vallo, i crediti d'imposta acquisiti risultavano privi di valido titolo. Le verifiche hanno infatti evidenziato che gli interventi realizzati sull'immobile, consistenti in un abbattimento e successiva ricostruzione, non rientravano tra le tipologie di opere ammesse alla fruizione delle agevolazioni previste dal superbonus. Sulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo ha emesso un decreto di sequestro preventivo per un importo complessivo superiore ai 240.000 euro. Le somme sono state interamente sottoposte a sequestro, sia in forma diretta sia per equivalente.

La drammatica uccisione di quattro giovani lavoratori agricoli avvenuta nei giorni scorsi lungo la statale 106 Ionica da Mendolara è collegata anche con la Basilicata ed accende ancora una volta il dibattito in merito al mondo del lavoro nei campi e il fenomeno dello sfruttamento della manodopera straniera. Le vittime, infatti, tre cittadini afghani ed un pakistano di età compresa tra i 19 e i 29 anni, erano impiegate nelle campagne di Scanzano Ionico, nel Metapontino, uno dei principali poli agricoli della zona. I quattro sono morti in seguito al violento episodio avvenuto all'interno di un'area di servizio nel territorio di Amendolara. Secondo le prime ricostruzioni investigative, alla base del delitto potrebbero esserci contrasti legati all'attività lavorativa e alle condizioni economiche dei braccianti. Gli inquirenti stanno approfondendo ogni aspetto della vicenda per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo due cittadini pakistani ritenuti gravemente indiziati di omicidio plurimo aggravato. Fondamentali per le indagini sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio. Nel tragico episodio è rimasto ferito anche un altro lavoratore straniero riuscito a sottrarsi alle fiamme, ma riportando ustioni, e le conseguenze avrebbero potuto essere ancora più gravi perché il rogo si è sviluppato in una zona particolarmente frequentata e nelle vicinanze di impianti di carburante. Intanto, nelle campagne di Scanzano Ionico la raccolta agricola prosegue regolarmente, tra gli operatori del settore prevale il silenzio, mentre la procura di Castrovillari continua il lavoro investigativo per fare piena luce sulla vicenda.

si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Mastandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato

business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate. Uno speciale dedicato alla cerimonia conclusiva del progetto, con immagini ed interviste di approfondimento, andrà in onda dopo il TG di Italia 2 News venerdì 5 giugno.

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza lungo la strada statale 19 Ter, dorsale aulettese, infrastruttura strategica per la viabilità del territorio e direttrice fondamentale non solo per il comune di Caggiano ma per l'intero comprensorio, anche come alternativa alla 2 del Mediterraneo. Nella giornata di ieri sono state eseguite le prove di carico sul ponte Ficarola, situato tra il chilometro 10 e 920 e il chilometro 11 e 140 nel territorio comunale di Caggiano. Le operazioni, inserite nell'ambito dei lavori di manutenzione programmate eseguiti da ANAS, si sono concluse in anticipo rispetto alle previsioni. Nella giornata di oggi le stesse prove di carico interessano il ponte Massavetere. Per consentire le operazioni in piena sicurezza è stato necessario interdire al transito dell'opera fino alle 19 di oggi con la deviazione della circolazione sia leggera che pesante lungo percorsi alternativi opportunamente segnalati. Gli interventi rientrano in un investimento complessivo di 11 milioni di euro destinato da ANAS alla manutenzione e all'adeguamento delle due strutture. In particolare i lavori hanno riguardato i ripristini corticali, la sostituzione di alcuni appoggi e dei giunti di dilatazione mediante il sollevamento degli impalcati, l'installazione di nuove barriere di sicurezza conformi alle normative vigenti, oltre all'impermeabilizzazione degli impalcati e rifacimento della pavimentazione. Si tratta di opere considerate fondamentali per innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell'arteria. Parallelamente, nei giorni scorsi si sono svolti incontri preparatori tra l'amministrazione comunale di Caggiano e la dirigenza ANAS in vista dei prossimi lavori che interesseranno il Ponte Calabri. L'intervento, attualmente in fase di riaffidamento a nuova impresa tramite accordo quadro, dovrebbe prendere concretamente avvio nel corso del prossimo autunno.

A circa 10 giorni dalle elezioni si attendono i primi consigli comunali dei 3 comuni valdianesi interessati al voto per scegliere il sindaco. Sabato è in programma quello di Pertosa, con ogni probabilità giovedì prossimo sarà a Sassano e il 14 giugno a Polla. In questo momento si stanno decidendo deleghe, cariche e assegnazioni nei vari comuni. Ovviamente l'attesa è la scelta del vice sindaco in ogni amministrazione, in un gioco di equilibrio di potere e di adesione alle scelte popolari. Così a Pertosa il confermato sindaco Domenico Barba ha scelto come suo vice Antonio Caforo. A Polla invece sarà una donna la vice di Massimo Loviso, anch'egli sindaco confermato. La decisione è caduta sulla prima eletta Rossella Isoldi. Giuseppe Curcio di Sandanotte, vice uscente, avrà la delega ai lavori pubblici. Villari sarà presidente del consiglio e lo sport passerà a Vincenzo Giuliano. Per quanto riguarda infine il comune di Sassano, il primo eletto nell'unica lista capitanata da Nicola Pellegrino è stato di gran lunga Gaetano Espano e a lui toccherà l'importante ruolo di essere vice sindaco.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti.

forum Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Un grosso sequestro di droga e un arresto a Salerno nel corso di un'operazione dei carabinieri del nucleo operativo in radiomobile. Nei giorni scorsi i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato un uomo con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di alcuni controlli i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga di diversa tipologia. L'uomo, infatti, al termine di una perquisizione è stato trovato in possesso di circa 5,3 kg di eroina, circa 3,6 kg di marijuana e 836 grammi di hashish, oltre ad alcuni grammi di cocaina. Lo spacciatore è stato trovato anche in possesso di materiale per il confezionamento degli stupefacenti. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre l'uomo, che deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, è stato tratto in arresto. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire la rete di distribuzione dello stupefacente. Anche a Baronissi un uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A procedere all'arresto nei giorni scorsi sono stati i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di mercato San Severino. L'uomo è stato trovato in possesso di diversi grammi di sostanza stupefacente tra crack, cocaina ed eroina.

Chiusure, sospensioni di attività e oltre 9 quintali di alimenti sequestrati. E questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS di Salerno nelle principali località turistiche della costiera amalfitana e del Cilento, oltre che nell'agro nocerino sarnese. Le verifiche, eseguite con il supporto delle ASL competenti, hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, irregolarità strutturali e numerose violazioni delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Nel Cilento, presso un panificio, è stata disposta la sospensione immediata di un deposito alimenti per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Durante l'ispezione è stata inoltre accertata la presenza di una cella frigorifera container non autorizzata e sono stati sequestrati circa 100 kg di prodotti da forno surgelati privi di qualsiasi elemento utile alla tracciabilità. In costiera amalfitana i militari hanno disposto la chiusura di un deposito merci, spogliatoio e servizi igienici ricavati all'interno di un garage e utilizzati da un ristorante pizzeria. In altri 8 esercizi della zona sono stati sequestrati complessivamente 80 kg di alimenti e semi lavorati privi di tracciabilità. I titolari sono state inoltre impartite prescrizioni per sanare diverse irregolarità, tra cui la mancata applicazione delle procedure HACCP, l'assenza di adeguate protezioni contro gli infestanti e carenze nella manutenzione dei locali. Particolarmente rilevanti anche gli esiti dei controlli nell'agro nocerino sarnese. In una ditta specializzata nella produzione e nel confezionamento di alimenti è stata imposta la sospensione immediata dell'attività a causa della totale assenza dei requisiti igienico-sanitari. Nel corso dell'ispezione sono stati sequestrati oltre 5 quintali di materie prime e prodotti finiti, tra cui pane grattugiato, taralli, riso, funghi, oli aromatici e uova, risultati privi delle necessarie indicazioni sulla tracciabilità. Contestata inoltre l'assenza dei piani di autocontrollo aziendale. I controlli sono stati estesi anche a una seconda sede operativa dell'azienda, in provincia di Avellino, dove sono stati sottoposti a vincolo sanitario circa 180 kg di prodotti da forno per la mancata indicazione dell'origine delle materie prime utilizzate. Un'altra sospensione ha riguardato un'azienda dolciaria, dove i NAS hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie, tra cui tracce di muffa, pavimentazioni deteriorate e apparecchiature di refrigerazione non adeguatamente mantenute. Provvedimento analogo anche per un deposito alimenti annesso a un bar pizzeria rosticceria, risultato privo delle autorizzazioni previste e dei requisiti minimo igienico-sanitari. Nel complesso, il valore delle strutture dei locali sottoposti a chiusura o sospensione supera i 2 milioni di euro, mentre quello degli alimenti sottratti al consumo ammonta a circa 50.000 euro. Le violazioni amministrative contestate ai titolari delle attività hanno comportato sanzioni per un importo complessivo di 13.000 euro.

Notizie contrastanti dagli ospedali dove sono ricoverati due giovani del territorio rimasti vittime di gravi incidenti. La notizia più incoraggiante arriva dal Santo Bono di Napoli, dove si è risvegliato dal coma il bambino di 10 anni di Torre Orsaia, rimasto gravemente ferito il 26 maggio scorso. Il piccolo viaggiava a bordo di un monopattino insieme alla sorella quando è avvenuto l'incidente che gli ha provocato un grave trauma cranico. Dopo essere stato ritrasportato d'urgenza a Napoli e ricoverato in terapia intensiva, nelle ultime ore è arrivato il tanto atteso segnale di miglioramento. Il bambino si è finalmente svegliato dal coma, regalando speranza e sollievo alla famiglia e all'intera comunità. Restano invece stabili, ma ancora preoccupanti, le condizioni di Daniele, il giovane di Laurino ricoverato dopo il grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio. Lo studente di medicina continua ad essere monitorato dai medici, mentre familiari, amici e l'intera comunità locale continuano a pregare e a sperare in un progressivo miglioramento del suo quadro clinico. Due storie che hanno profondamente colpito il territorio cilentano: da una parte la gioia per il risveglio del piccolo di Torre Orsaia, dall'altra l'attesa carica di speranza per Daniele, sostenuto dall'affetto e dalla vicinanza di un intero territorio.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto un importante provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato, anche per equivalente, nei confronti di un'impresa operante nel settore edile. L'operazione è stata eseguita nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale attraverso i militari della Compagnia di Agropoli, nell'ambito di un'attività investigativa avviata a seguito di controlli su un immobile che aveva beneficiato del cosiddetto super bonus 110%. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalle Fiamme Gialle in collaborazione con il reparto forestale Carabinieri di Vallo, i crediti d'imposta acquisiti risultavano privi di valido titolo. Le verifiche hanno infatti evidenziato che gli interventi realizzati sull'immobile, consistenti in un abbattimento e successiva ricostruzione, non rientravano tra le tipologie di opere ammesse alla fruizione delle agevolazioni previste dal super bonus. Sulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo ha emesso un decreto di sequestro preventivo per un importo complessivo superiore ai 240.000 euro. Le somme sono state interamente sottoposte a sequestro, sia in forma diretta sia per equivalente.

La drammatica uccisione di quattro giovani lavoratori agricoli avvenuta nei giorni scorsi lungo la statale 106 Ionica da Mendolara è collegata anche con la Basilicata ed accende ancora una volta il dibattito in merito al mondo del lavoro nei campi e il fenomeno dello sfruttamento della manodopera straniera. Le vittime, infatti, tre cittadini afghani ed un pakistano di età compresa tra i 19 e i 29 anni, erano impiegate nelle campagne di Scanzano Ionico, nel Metapontino, uno dei principali poli agricoli della zona. I quattro sono morti in seguito al violento episodio avvenuto all'interno di un'area di servizio nel territorio di Amendolara. Secondo le prime ricostruzioni investigative, alla base del delitto potrebbero esserci contrasti legati all'attività lavorativa e alle condizioni economiche dei braccianti. Gli inquirenti stanno approfondendo ogni aspetto della vicenda per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo due cittadini pakistani ritenuti gravemente indiziati di omicidio plurimo aggravato. Fondamentali per le indagini sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio. Nel tragico episodio è rimasto ferito anche un altro lavoratore straniero riuscito a sottrarsi alle fiamme, ma riportando ustioni, e le conseguenze avrebbero potuto essere ancora più gravi perché il rogo si è sviluppato in una zona particolarmente frequentata e nelle vicinanze di impianti di carburante. Intanto, nelle campagne di Scanzano Ionico la raccolta agricola prosegue regolarmente, tra gli operatori del settore prevale il silenzio, mentre la procura di Castrovillari continua il lavoro investigativo per fare piena luce sulla vicenda.

si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate. Uno speciale dedicato alla cerimonia conclusiva del progetto, con immagini ed interviste di approfondimento, andrà in onda dopo il TG di Italia 2 News venerdì 5 giugno.

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza lungo la strada statale 19 Ter, dorsale aolettese, infrastruttura strategica per la viabilità del territorio e direttrice fondamentale non solo per il comune di Caggiano ma per l'intero comprensorio, anche come alternativa alla 2 del Mediterraneo. Nella giornata di ieri sono state eseguite le prove di carico sul ponte Ficarola, situato tra il chilometro 10 e 920 e il chilometro 11 e 140 nel territorio comunale di Caggiano. Le operazioni inserite nell'ambito dei lavori di manutenzione programmate eseguiti da ANAS si sono concluse in anticipo rispetto alle previsioni. Nella giornata di oggi le stesse prove di carico interessano il ponte Massavetere. Per consentire le operazioni in piena sicurezza è stato necessario interdire al transito dell'opera fino alle 19.

di oggi con la deviazione della circolazione sia leggera che pesante lungo percorsi alternativi opportunamente segnalati. Gli interventi rientrano in un investimento complessivo di 11 milioni di euro destinato da ANAS alla manutenzione e all'adeguamento delle due strutture. In particolare i lavori hanno riguardato i ripristini corticali, la sostituzione di alcuni appoggi e dei giunti di dilatazione mediante il sollevamento degli impalcati, l'installazione di nuove barriere di sicurezza conformi alle normative vigenti, oltre all'impermeabilizzazione degli impalcati e al rifacimento della pavimentazione. Si tratta di opere considerate fondamentali per innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell'arteria. Parallelamente, nei giorni scorsi si sono svolti incontri preparatori tra l'amministrazione comunale di Caggiano e la dirigenza ANAS in vista dei prossimi lavori che interesseranno il Ponte Calabri. L'intervento, attualmente in fase di riaffidamento a nuova impresa tramite accordo quadro, dovrebbe prendere concretamente avvio nel corso del prossimo autunno.

A circa 10 giorni dalle elezioni si attendono i primi consigli comunali dei 3 comuni valdianesi interessati al voto per scegliere il sindaco. Sabato è in programma quello di Pertosa, con ogni probabilità giovedì prossimo sarà a Sassano e il 14 giugno a Polla. In questo momento si stanno decidendo deleghe, cariche e assegnazioni nei vari comuni. Ovviamente l'attesa è la scelta del vice sindaco in ogni amministrazione, in un gioco di equilibrio di potere e di adesione alle scelte popolari. Così a Pertosa il confermato sindaco Domenico Barba ha scelto come suo vice Antonio Caforo. A Polla invece sarà una donna la vice di Massimo Loviso, anch'egli sindaco confermato. La decisione è caduta sulla prima eletta Rossella Isoldi. Giuseppe Curcio di Sandanotte, vice uscente, avrà la delega ai lavori pubblici. Villari sarà presidente del consiglio e lo sport passerà a Vincenzo Giuliano. Per quanto riguarda infine il comune di Sassano, il primo eletto nell'unica lista capitanata da Nicola Pellegrino è stato di gran lunga Gaetano Espano e a lui toccherà l'importante ruolo di essere vice sindaco.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'ambulanza.

0: Emilia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati. E

Teca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando! Farò una bellissima marionetta!
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio.
0: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. E in quel momento sentì un'altra volta la voce.
2: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò

0: giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
1: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta tra le sue braccia.
1: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio.
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
2: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
3: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
3: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
4: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
3: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo e dei soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
5: Dove stai andando così felice, amico mio?
3: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
5: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
3: Cosa dovrei fare?
5: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
0: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva

0: Eva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
1: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
0: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
1: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
0: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
1: Ehi, che succede? Dove sono?
0: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
2: Pinocchio! Pinocchio!
0: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
2: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
0: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
1: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
0: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio.

0: Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
1: Papà, guardami!
0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
2: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
0: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
3: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
3: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come!»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante!»
3: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
4: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto, tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: «Sua Altezza è giovane?»
4: «Oh sì, giovane e molto bello!» «Ah, ed è ricco?» «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello!»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
4: Ecco il giorno che stavo aspettando.
0: Corse subito dal suo proprietario.
4: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
3: Ma perché siamo venuti fino a qui?
4: Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore.
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
4: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabassa, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui.
2: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
3: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
4: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabassa, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabassa, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
4: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabassa! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
4: Buongiorno, Vostra Altezza.
5: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
4: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
5: Sì, esatto.
4: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
5: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
4: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
4: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
5: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
4: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
4: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
3: No, vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
1: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute. Era la vigilia di Capodanno e nevicava. La casa della famiglia Stahlbaum era decorata con meravigliosi ornamenti scintillanti e un grande albero di Natale con tutte le sue lucine. Improvvisamente bussarono alla porta. Clara, la più grande ragazza della famiglia, andò alla porta ed aprì con gioia. Con le braccia piene di regali, entrò lo zio Drosselmeier. Quando Clara vide il suo zio preferito con tutti quei regali, fu molto emozionata. Clara non aveva la pazienza di aspettare fino a mezzanotte. Voleva aprire i suoi regali immediatamente. Lo zio Drosselmeier non voleva farla aspettare tanto, così le diede subito il suo regalo. Molto emozionata, Clara aprì il regalo. Era il più particolare regalo che avesse mai avuto. Il regalo dello zio era uno schiaccianoci dalla faccia buffa. Aveva un naso rosso e grandi baffi. Clara non aveva mai avuto un regalo del genere. Amava veramente quello schiaccianoci. E iniziò a giocare con lui e addirittura a ballare. Il fratello pestifero di Clara, Fritz, non piaceva il suo regalo, così lo buttò via. Gli piaceva di più lo schiaccianoci di Clara, così cercò di prenderlo da lei.
6: Voglio quello!
7: No, Fritz, questo è mio!
0: Alla fine riuscì a prendere lo schiaccianoci dalle mani di Clara e salì su per le scale.
7: Ehi, Fritz, sbrigati e ridammi il mio giocattolo! Vai a giocare con il tuo, invece!
6: Non mi piace quel topo! Questo ora è mio!
7: Fritz, per favore, no! Ridammi il mio schiaccianoci!
6: Eccolo qua!
0: E quello che vide Clara quando si avvicinò per prendere lo schiaccianoci fu che il braccio del giocattolo era rotto. Ed era lì per terra. Clara si arrabbiò molto e si mise a piangere.
5: Non preoccuparti, Clara, lo aggiusterò io per te.
0: Era mezzanotte e mezza. I festeggiamenti per l'anno nuovo erano terminati e come tutti gli altri bambini, Clara era stanca, così andò a coricarsi. Ma non riusciva a smettere di pensare al suo schiaccianoci.
7: Spero davvero che lo zio riesca ad aggiustarlo.
0: Con crescente agitazione e curiosità, Clara scese dal letto e speranzosa entrò nel salotto.
7: Ed eccolo lì, lo schiaccianoci tutto intero stava sotto l'albero di Natale. Clara era così felice, abbracciò lo schiaccianoci e in pace si addormentò. Non molto tempo dopo, Clara sentì degli strani rumori.

0: e lentamente aprì gli occhi. Pensò di stare sognando e si addormentò di nuovo. Senza sapere che in quel momento era cominciato il suo viaggio nella magia. I rumori ricominciarono, come se fossero i topi a farli. Clara aprì gli occhi ancora una volta. L'arredamento della casa sembrava molto più grande ora. L'albero di Natale dove stava dormendo era diventato un albero gigante. Clara era sveglia ora. E in quel momento notò che di fatto niente stava crescendo, ma era lei a rimpicciolirsi. E solo allora notò il re topo ed il suo esercito marciare verso di lei. Era molto spaventata e voleva correre via. Ma i topi giganti riuscirono a fermarla. La circondarono e lentamente si avvicinarono a lei. A quel punto anche lo schiaccianoci era diventato vivo.
1: Perché stai ferma lì, Clara? Possiamo arrampicarci sull'albero e scappare via.
0: Clara e lo schiaccianoci riuscirono ad arrampicarsi sull'albero e saltarono al piano di sopra. E adesso dove scapperemo?
1: Questa è casa tua, devi pur conoscere un posto dove i topi non possono trovarci. Io chiamerò aiuto.
0: Mentre Clara si nascose dove non poteva essere vista, lo schiaccianoci si mise a correre. I topi erano sparsi per tutta la casa, cercando Clara. Lo schiaccianoci intanto aveva trovato un negozio di giocattoli. Vide che c'erano molti soldatini alla finestra. Prese una pietra e irruppe la finestra.
1: Ehi ragazzi, che cosa fate lì fermi? Correte, la mia amica Clara è nei guai, il re topo del suo esercito la vogliono catturare!
0: Improvvisamente, i piccoli soldatini presero vita, saltarono giù dalla finestra rotta e seguirono lo schiaccianoci. Quando tornarono a casa, sembrava ci fosse quasi una guerra. I topi avevano devastato tutto. Lo schiaccianoci e i suoi soldati sguainarono le spade e iniziarono a lottare contro il re topo e il suo esercito. Sfortunatamente c'erano più topi che soldatini. La maggior parte dei soldati, infatti, furono feriti. Anche lo schiaccianoci se la passava male ed era ferito in diversi punti. Clara uscì dal suo nascondiglio. Sapeva di dover fare qualcosa, ma piccola com'era, sapeva che ciò era impossibile. Il re topo si avvicinò allo schiaccianoci e impugnò la spada contro la sua faccia. Presa dal panico, Clara urlò e lanciò la sua scarpa al re topo.
2: Ecco a te, sporco topo!
0: La scarpa volò e colpì la testa di re topo. Incosciente, re topo cadde al suolo. Vedendo il loro re cadere a terra, i topi accettarono il fatto di aver perso. Così portarono il loro re fuori dalla sala e se ne andarono. Clara corse dallo schiaccianoci. Era incosciente, disteso a terra. Clara si piegò su di lui e cominciò a piangere.
2: Schiaccianoci! Svegliati, ti prego!
0: Improvvisamente, una fata apparve dietro a Clara. Con il suo vestito blu, le ali e la sua bacchetta di lecca-lecca, era una fata estremamente dolce. La fata non poteva sopportare la vista di Clara in lacrime, così usò la magia. E proprio in quel momento, lo schiaccianoci si trasformò in un bellissimo principe. Con meraviglia e felicità, Clara ammirava il principe. Il bellissimo principe la prese tra le braccia e iniziarono a danzare. Era una danza magica. Clara notò che ad un certo punto stavano fluttuando nell'aria. E ancora una volta, fra la polvere di fata, apparve la dolce fatina. Questa volta

0: C'erano altre fate intorno a lei. Le fate portarono Clara e il principe Schiaccianoci nella terra dei dolci. Gli alberi erano fatti di dolci, i fiori di caramelle, farfalle rosa colorate d'oro di mela. Era un posto incantevole. Clara cominciò a raccontare la sua storia e tutto quello che le era successo. So tutto quello che è successo, ma non preoccuparti, Clara, sei al sicuro qui con noi. Poco dopo, un piacevole suono di flauto suonò nell'atmosfera. E così le fate e i fiori colorati iniziarono a ballare. Poco dopo, lo Schiaccianoci e Clara si unirono alla danza. Tutto intorno si vedevano alberi colorati danzanti, lecca-lecca e dolci. Clara e il principe Schiaccianoci realizzarono improvvisamente di essere su un palco. Dopo che l'unico suono del flauto finì, Clara si guardò attorno. Era sul palco! Il pubblico di fronte a lei applaudiva. Clara si inchinò al pubblico. Con gioia chiuse gli occhi.
1: Clara! Clara!
0: Proprio in quel momento, con il suono della voce di sua madre, aprì gli occhi. Si strofinò gli occhi e si guardò attorno. Poi notò che lo Schiaccianoci era sul suo grembo. Con gran confusione sua mamma la stava fissando. Anche Clara, però, era molto confusa.
2: Tesoro, hai dormito qui tutta la notte?
3: Mamma, io... sembrava tutto così reale.
0: Con il felice pensiero di tornare nel suo sogno, Clara chiuse gli occhi.

0: Amici di GoTV, eccoci qui, Cremona Circuit, quarto round stagionale della Easy Kart. Quasi 200 piloti ai nastri di partenza. Uno spettacolo che veramente si preannuncia super. Rimanete con noi.
1: Nuovi vincitori, finali combattute e un paddock più vivo che mai nel quarto round del 2026. Il quarto round dell'Easy Kart Trophy ha segnato l'inizio della seconda metà di stagione, il momento in cui ogni dettaglio inizia davvero a pesare di più. Le gerarchie sembrano prendere forma, la pressione sale e ogni gara può cambiare il volto del campionato, perché da qui in avanti tutto può ancora ribaltarsi. Il Cremona Circuit ha regalato un weekend intenso dentro e fuori dalla pista. Grande partecipazione in tutte le categorie, finali combattute fino agli ultimi metri, nuovi protagonisti e tante prime volte che hanno reso questo appuntamento ancora più speciale.
0: E il nostro viaggio tra le tende del Circus Easy Kart continua. Siamo con Salvatore Pignanelli, GP Automotive, che insomma qui a Cremona

0: Ti sei presentato in grande stile.
1: Sì, sì, sì, grande stile. Abbiamo tre piloti in BMB, più il nostro solito nella 100. No, no, Cremona comunque attira tanti piloti, l'ambiente è bello, la struttura è fantastica, quindi chiaramente l'Easy Kart guadagna.
0: Ecco, rispetto agli anni scorsi, Salvatore, abbiamo visto che stai credendo ancora di più nel progetto. Vi siete ingranditi, una tenda più grande, avete cambiato anche nome.

0: una filiera tra, dal karting alle ruote coperte con GP automatico.
1: Esatto, esatto, sì sì, noi cerchiamo di portare adesso Lorenzo in primis, che ha già provato le ruote coperte, ma anche gli altri già pilotini che ormai a 16-17 anni si predilige già l'automobile. Noi siamo già pronti almeno a indottrinarli verso una strada e poi dopo chiaramente loro decideranno cosa è meglio fare.
0: Buon lavoro.
2: Grazie.
0: Vai, vediamo di che cosa stanno parlando Paolo e Francesco. Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno.
0: Allora, di cosa stiamo parlando, Francesco?
4: Della gara, di come partire.
0: Ah, bene. Allora, prove di qualifica fatte, come sono andate?
4: Bene, bene, ho fatto la pole e spero di restare in, sempre in pole.
0: Tu cosa gli stai consigliando?
3: Ma qualche trucco del mestiere.
0: Bene.
3: Le partenze sapevo fare, quindi cerco di un po' aiutarlo a gestire la gara, partenza, ultimo giro.
0: Bene. Beh, allora che dire, buona sprint race.
3: Grazie mille.
0: Il nostro viaggio all'interno del Circus Easy Kart continua. Abbiamo trovato Filippo Buran della B-Racing, che insomma, nelle ultime gare abbiamo visto che sei riapprodato in casa Easy Kart.
5: Sì, abbiamo provato, abbiamo girato un altro questo campionato, ci piace il format e vogliamo continuare, vediamo di continuare, abbiamo portato i nostri piloti e anche a loro piace.
0: Quindi abbiamo fatto tombola, tra l'altro sei più propenso alla TM Car Challenge tu, categoria col marce, sì, col cambio.
5: Sì, sì, anche perché anni che faccio categoria con le marce, di conseguenza diciamo, abbiamo un po' più... un po' più esperienza in quello, dunque è inutile inventarsi altre categorie, facciamo quello lì.
0: Filippo, che piloti stai schierando qui oggi a Cremona?
5: Oggi abbiamo Cutaia che fa la R2, Boris Cutaia, e in R3 abbiamo Guenzi Daniele, che è anche lui la prima gara che fa nella Easy, vediamo come...
0: Beh, Cutaia abbiamo visto che a Viterbo è andato bene.
5: Sì, sì, sì, ci siamo difesi finora nelle due gare che ha partecipato, ci siamo difesi bene, vediamo se riusciamo a farlo anche oggi. Perché...
0: Vai, vai, noi ti auguriamo una buona gara, un buon proseguo di stagione, sì. Sappiamo che farai tutta la stagione, sì, con l'Easy Kart.
5: Sì, facciamo tutto, anche le prossime gare, siamo presenti e...
0: avanti tutta.
5: Avanti tutta.
0: Vai. Vediamo in questo team cosa stiamo combinando. Vediamo cosa stiamo combinando. Buongiorno ragazzi. Cosa succede qua? Non è il momento migliore. Non è il momento migliore. Sentiremo dopo cosa stanno facendo. E siamo in casa K25 Race Engines. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Siamo al lavoro?
6: Sì, sì, stiamo provando a fare le ultime modifiche prima della qualifica, a vedere se troviamo qualche miglioramento.
0: Ok, come stanno andando le cose per ora?
6: Ma per adesso il warm up non male, siamo messi abbastanza bene, vediamo le qualifiche.
0: Bisogna accendere il motore?
7: Dobbiamo accendere il motore.
0: Allora vi lasciamo lavorare. 1, 2, 3, 4, 5, insomma...
7: È bello assistito il mio ragazzo, è bello assistito. Bene.
0: Pilota a nome?
8: Luca Spagni.
0: Luca, e come stanno andando le cose?
8: Abbastanza bene, stamattina sono andati abbastanza bene in warm up.
0: Non possiamo dire che col team ti trovi male perché 5 persone ti mollano qui.
8: No.
7: Ha fatto il sesto tempo nel warm up, per lui la terza gara è in KZ, solo 15 anni, sono contento.
0: Dai, buon lavoro ragazzi! Allora ragazzi, le prove di accensione com'è andata?
9: Purtroppo abbiamo avuto dei problemi, quindi l'ultima... L'accensione adesso dovrebbe andare bene.
0: È il bello della diretta, no?
9: Ma dovrebbe andare bene, adesso guardiamo adesso le qualifiche, vediamo come va, poi dopo lo riguardiamo un'altra volta la carburazione.
0: Buone qualifiche!
9: Grazie!
0: Ed eccoci sotto la tenda VM Kart con Lorenzo, patron appunto di questa scuderia, che oggi ha schierato un pilota.
10: Sì, siamo qua per la prima volta con Pietro Fioravanti, siamo nel gruppo R2, finora stiamo andando molto bene, adesso c'è la qualifica, speriamo bene.
0: Bisogna tirare la riga stasera, vero?
10: Esatto, esatto.
0: Con il Circus Easy Kart ti trovi bene, ti piace l'organizzazione?
10: È la prima volta che facciamo nostra prima gara quest'anno e finora mi trovo veramente bene, anche Pietro è un bel campionato, organizzato molto bene, penso che ritorniamo.
0: Vediamo come si suol dire stasera, se è buona la prima, no?
10: Esatto, esatto.
0: Noi vi auguriamo il meglio.
10: Grazie, grazie a voi.
0: Vai. C'è anche gente che lavora qui a Cremona. Ti sei ripreso dal matrimonio?
11: Sì, sì, siamo perfetti.
0: Sei in bolla? Sì, sì, come sono andate le...
11: Esattamente. Bene, siamo tutti vicini. Io sono quinto a un decimo dal primo.
5: Vedi cosa vuol dire non andare a fare il matrimonio?
11: Ah no, assolutamente, assolutamente.
5: Enrico! Allora, qui Candela.

0: smontata.
1: Bandiera smontata, abbiamo guardato il colore, adesso rimontiamo su tutto e poi aspettiamo di entrare in gara.
0: Bene, bene. Beh, diciamo che anche oggi qui a Cremona tutto esaurito in casa CKC.
1: Sì, sì, sì. No, ci manca un pilota. Beh. Ci manca Borracchia che aveva una cresima, mi sembra, o una comunione e quindi non è potuto venire.
0: Bene.
1: Ok.
0: Vi auguriamo una super domenica.
1: Grazie, grazie.
0: Vediamo questo pilotino che si sta preparando con la mamma, giusto? Allora, 60 Academy?
2: Sì.
0: Ecco, andiamo a vedere vicino il tuo go-kart, dai, che sono curioso. Perché il numero 8?
2: Perché mi chiamo 8.
3: Si chiama 8.
0: Si chiama 8, 8 vale, beh, non potevi scegliere il numero migliore.
4: Me l'hanno assegnato, immagino che quelli della Birel anche loro abbiano, si siano sentiti obbligati a dargli il nome 8 e il numero 8.
0: Vedi, una curiosità che non sapevamo, il papà meccanico è bravo?
2: Così, così.
4: ho fatto corsi serali, scuole, ho fatto di tutto, corsi di ingegneria, solo per te.
0: Ora guarda che adesso carica tutto e ti porta a casa, Di com'è il papà come meccanico, è bravo. Bene, stiamo qua a Cremona, la voce della sincerità.
4: La voce della sincerità, non è stato assolutamente forzato a questa opinione.
0: Otto. E siamo sempre con Otto, ma il suo amico Marco Marano, però lui fa la 60 under 10, giusto?
2: Sì.
0: Bene, come stanno andando le cose oggi qua a Cremona?
2: Benino.
0: Da quanti anni corri?
2: 2 e mezzo.
0: 2 e mezzo, ti piace lo sport?
2: Sì.
0: Bene, cos'è la cosa che ti piace di più?
2: La velocità.
0: La velocità. Qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
2: Leclerc.
0: E il tuo?
2: Verstappen.
0: E vai, datevi un cincone. Dai, a noi ci piace disturbare anche i papà che sono al telefono.
5: Ciao. Ciao, ciao.
0: Papà malvestiti, abbiamo le prove, lavora anche di domenica, abbiamo le prove. Non lavorare troppo, Alberto, ciao.
5: Alla prossima, ciao.
0: Ed eccoci con Gianluca Ripoli davanti al team Green Team Karting. Allora, 5 piloti, una struttura che sta crescendo.
6: Sì, noi abbiamo iniziato l'anno scorso con la struttura, chiaramente all'inizio insomma le solite difficoltà, quelle di avere dei risultati per poter poi anche essere appetibili per gli altri.
0: E così lo si, e così state facendo.
6: E così stiamo facendo, piano piano chiaramente stiamo facendo dei buoni risultati e quindi sta progredendo tutto. Quindi.
0: Allora, mi piace molto anche il vostro colore, perché quando facciamo le telecronache mi ricorda molto Ayrton Senna.
6: Sì, esatto, sicuramente vabbè, Ayrton è conosciuto da tutti, io ero un grande appassionato e tifoso suo, mi ricordo che partivo dalla Calabria per vedere praticamente la Formula 1 e salivo sugli alberi anche.
0: A Monza,
6: esatto, nella prima chicane. E poi ho avuto anche opportunità perché io fino al 2019 ho corso anche, ho fatto la Formula 2, va bene, ho fatto un percorso insomma importante.
0: Però,
6: diciamo che sono 40 anni che sono sulle piste alla fine e questo ecco quando la prima volta che andai con delle formule nella pista di Monza
0: pelle d'oca
6: su tutto, è stato trasmesso tutto ai figli,
0: esatto.
6: Lui è nato sulle piste mentre io correvo con noi in un campionato.
0: Eccolo qua, abbiamo qua Giovannino che quest'anno sta andando bene, c'è da
6: sì
0: dire.
6: Sta andando bene, sì lui ha diciamo ecco da quando aveva 5 anni e mezzo che l'abbiamo messo sul kart. Chiaramente ha fatto un percorso, poi è un po' altalenante per cambio anche di categorie, di cose, una serie di situazioni.
0: Bene. Ma sentiamo proprio Giovanni. Allora, un'annata che è partita bene, diciamo, sei, se non sbaglio, terzo in campionato. Ecco, vedi che memoria che c'ho, Gianluca. E qui a Cremona cosa ci dobbiamo aspettare? Mettiti vicino al papà, vieni di qua, vai.
7: Io cerco sempre di andare, cioè di puntare il massimo e cercare sempre di fare il podio e comunque di combattere, cioè perché sennò non sarebbe...
0: Non avrebbe senso essere qui oggi. La categoria è in forte crescita, la 100 oggi ci sono, se non sbagliamo, più di 30 piloti, quindi super categoria ed essere lì davanti, insomma non è facile, però ce la stai facendo. Noi ti auguriamo una super stagione. con il team Green, sei super supportato anche dalla passione del papà, sta diventando veramente un'attività super e quindi che dire, porta in alto i colori di Ayrton Senna in questo caso.
7: Sì, no. Ciao, grazie.
0: Allora, si vede che sono appena finite le prove di qualifica perché sta arrivando Enzo Pirovano.
8: Ciao a tutti.
0: Allora, come sono andate?
8: Un po' male.
0: Ho trovato un po' male.
8: Nelle qualifiche due in mezzo, quindi purtroppo...
0: Ma io so perché sono andate male, perché a Viterbo non ti sei presentato. E neanche a Jesolo.
8: Impegni di lavoro, purtroppo.
0: Impegni di lavoro. Però è sempre bello tornare nel paddock Easy Kart.
8: Bellissimo, l'ambiente, tutte le persone, brava gente.
0: Vai, grande Enzo. Buona gara per dopo. Allora. Ciao. Eccoci qua con questo pilota che si spinge il kart da solo. Dove sono i meccanici?
9: È andato a restituire una chiave che ci hanno prestato.
0: Ah, quindi nel frattempo ti porti avanti?
9: Sì, sì.
0: 60, giusto?
9: Giusto.
0: Nome?
9: Leopatriella Mattia.
0: Allora, cosa ti aspetti dalla gara? Tra l'altro che bel casco che hai, faccelo vedere. Eccolo qua. Cosa ti aspetti dalla gara?
9: Allora, mi aspetto qualche risultato in più.
0: Rispetto
9: alla qualifica, perché abbiamo avuto qualche problema all'anteriore, però ci sono buoni pronostici.
0: Vai, allora noi ti auguriamo una grande gara. Ciao. Oh, sì. E mi raccomando, interpella il meccanico perché non è che puoi fare tutto da solo.
9: Ok, grazie. Ciao. Ciao.
0: Ragazzi, siamo in casa Orange, siamo circondati da kart arancioni. E siamo con?
10: Angelo.
0: Angelo, che si occupa un po' di tutta la parte organizzativa e tecnica. 9 carte oggi.
10: Sì, sì, dai, siamo abbastanza, forse il team più numeroso del paddock, credo. O se non siamo i primi, siamo nella top 3.
0: Bene.
10: No, siamo contenti, dai, abbiamo un pilota in pole, Cereda, Alessandro.
0: Insomma, che tra l'altro Cereda ha bisogno di riscatto perché l'annata è partita un po' bene, un po' male, squalifiche, contatti, esatto. Paraurti.
10: Un po' di sfiga, ma il pilota sa come andare, quindi si riscatterà presto, speriamo. Bene. Già da oggi.
0: Bene, e noi vi auguriamo una super gara non solo per Cereda ma per tutto il team.
10: Grazie, ti ringrazio.
0: Vai, vai.
10: Grazie.
0: Allora, il bello è che io, cos'è che stavi dicendo?
11: Ah, no, niente, che la qualifica gli è andata un po' male, purtroppo.
0: Come mai?
11: Perché ti è andata male?
12: Mi è volata una ruota proprio in curva, cioè, assurdo.
0: Però c'è il sorriso, vuol dire che non è successo niente.
12: Beh, no, la gara è un'altra cosa, quindi...
0: Sì. Che categorie fate, ragazzi?
12: 125.
11: 125.
0: Bene, come partite?
12: Ultimo.
11: 26esimo, se non sbaglio.
0: Beh, dai, gli ultimi, come si dice?
12: Gli ultimi degli ultimi.
0: No, gli ultimi saranno?
12: I primi.
11: Non la spero di riuscire a recuperare un po' di posizioni, anche perché purtroppo sono 2 mesi che sono fermo, quindi nulla, questa gara ormai è un allenamento, non è tanto per arrivare tra i primi.
0: Però il sorriso c'è, quindi tutto a posto. Grazie ragazzi.
12: Grazie, grazie.
11: Grazie a voi.
0: Hai portato il cibo? No, te lo stai già mangiando.
13: Sto già mangiando, ma bisogna fare rifornimento dopo la qualifica. Faccio benzina a Nico Carte e faccio benzina io.
0: Le donne?
13: Un argomento...
0: Toccante.
13: Sì.
0: Ne vogliamo parlare a Castelletto di questo. No, di queste love story di Marchetti?
13: È un buon periodo, devo dire, è un buon periodo. Sì. Meglio lì che in go-kart.
0: Ah! Ma non è che ti stai dedicando troppo a quello?
13: Può darsi, il rischio c'è. Il rischio c'è.
0: Vabbè, viva il.
13: Kart. Sì, sì. Viva VLF, no? Presente VLF. C'era
0: no, non conosco.
13: Viva la Ferrari.
0: Ah, viva la Ferrari. E siamo sotto a una tenda dove c'è odore di cavalleria. E questo perché? Perché abbiamo un po' il re dei motoristi, possiamo dirlo.
14: Uno dei buoni motoristi.
0: Beh, un principe.
14: Un principino.
0: Steve Racing, che oggi ha piazzato già tutti i suoi piloti davanti, come sempre.
14: Esatto, è andata molto bene anche oggi. Ho 2 grandi piloti, anche grazie a quello vi ho fatto un secondo, un terzo. Siamo molto felici. Anche Marchetti ha avuto un po' di traffico, però insomma dai, noi siamo molto contenti, sì.
0: Tra l'altro oggi, Steve, c'è da dire che in gara c'è anche il campione del mondo della KZ Master, Angelo Lombardo. Insomma, metterlo dietro per il momento nelle crono è tanta roba.
14: Ma sicuramente ha avuto dei problemi perché è un gran pilota, un grande team, non c'è niente a dire su di lui. Avrà trovato traffico, dai, diciamo.
0: Avrà
14: così.
0: Trovato traffico.
14: Esatto, esatto.
0: Qui a Cremona il motore fa la differenza perché c'è un dritto veramente molto, molto abbastanza lungo, diciamo. Okay. E quindi insomma i tuoi cavalli qua si fa sentire.
14: Allora, per me ci vuole tutto che funziona. Ci vuole un gran motore, un gran telaio e un super super pilota. Io ho la fortuna di averne due, è già una bella fortuna. Diciamo però che i motori si lavorano molto a casa al banco prova, perché se al minimo fai 20 ore a settimana di sviluppo per trovare qualcosina, che è difficile trovare qualcosina oggi come oggi.
0: Perché sono tutti veramente vicini, abbiamo visto i distacchi molto molto vicini. Dici delle percentuali, sincero, pilota, motore e telaio. Quindi quanto incide ognuno di questi in percentuale?
14: Allora, 30 motore, 30 telaio, 40 pilota.
0: Bene, segnatevelo da casa, perché lo dice Steve, segnatevelo, esatto, segnatevelo. Esatto. Quindi se non c'è un buon pilota è la cosa principale, poi viene motore e telaio.
14: Esatto, comunque per me è uno sport che ci vuole tanto, ma tanto impegno da parte dei piloti. Questo non è un gioco, eh.
0: Ah no, assolutamente.
14: Ci vuole deduzione, ci vuole impegno, ci vuole palestra, ci vuole fisico, se no bisogna stare a casa. Il livello è troppo alto.
0: Bene, grazie mille Steve, buon lavoro a te e a tutto il tuo team. Grazie. Vai, grande Steve. Grazie. Buongiorno principessa.
15: Buongiorno.
0: Stefano Borizzoni, un'icona del kart. Ti sei perso o sei qua sul serio?
15: Sì, sono in concentrazione con il mio pilota.
0: Di cosa state parlando?
15: Di un po' di tutto, di attualità.
0: Tutto bene, Ste?
15: Molto bene.
0: Bene, quindi sei tornato nel mondo del kart?
15: Sì, sì.
0: Sì, ufficiale? Allora, com'è avere Stefano Bonizzoni come, Bonizzoni come meccanico?
16: È un grande aiuto, ha sempre l'idea giusta al momento giusto.
0: Bene, fagli il bonifico.
15: Domani mattina subito.
0: Quelli istantanei.
15: Istantaneo, istantaneo.
0: Bravo, se no non vale. Buon lavoro, ragazzi. Ciao. Un piccolo pilota dell'Academy, hai appena finito la tua fase, vero? Com'è andata?
17: Bene.
0: Benone.
17: Sì.
0: Ma quanto ti piace correre con l'Easy Kart?
17: Tantissimo.
0: Bene, fai un bel pollicione ai nostri telespettatori. Il tuo pilota di Formula 1 preferito?
17: Norris.
0: Norris? L'anno scorso ha vinto il mondiale. Tu quando lo vincerai?
17: Quando sono grande.
0: Ah beh, ci vuole un attimino di tempo. Batti 5, vai. E con grande piacere abbiamo ritrovato nei paddock della Easy Kart Daniele D'Urso del team VRK, che insomma due anni che non corri, hai fatto pole position e per ora sprint race portata a casa.
18: Sì, è un po' difficile tornare. Fortunatamente non ci siamo.
0: Beh, ma neanche tanto.
18: No, fortunatamente non mi sono ancora trovato in una battaglia da sorpassi e difese. Però vediamo. Non abbiamo il passo che pensavo, però adesso vediamo.
0: Beh, insomma, dai, la sprint race ha salutato anche la compagnia. Ma dimmi la verità, Daniele, ti aspettavi di essere così competitivo dopo due anni? Ma devi essere sincero.
18: In parte, cioè non così tanto, cioè non mi aspettavo di fare la pole. Comunque anche quando facevamo tutte le gare la qualifica era un po' il punto debole, quindi in realtà mi ha subito più la pole che la sprint.
0: Ecco, quindi vuol dire che Daniele D'Urso deve fare una gara ogni due anni. Quindi ci vediamo nel 2028 con Daniele D'Urso. No dai, scherzo, vogliamo vederti in pista tutte le gare.
18: Speriamo, dai, adesso ci sono un paio di gare vicine a casa, vediamo di esserci.
0: Bene, noi ti auguriamo una super finale, grande.
18: Grazie.
0: Complimenti. E siamo con il piccolo Federico Stabellini, che io lo invidio tantissimo per gli occhiali, bellissimo. Allora, 60 Academy, come stanno andando le cose?
19: Bene, molto bene.
0: Allora, perché ti incorri?
19: Per Martelli Racing.
0: Ok, ti trovi bene col team? Eh?
19: Sì, molto.
0: Allora, dici quanti anni hai?
19: 7 e mezzo.
0: Da quanto tempo corri?
19: Un anno abbondante.
0: Ok, e come mai hai deciso di intraprendere lo sport del karting?
19: Perché mi piacciono i motori.
0: Ti piacciono i motori, quindi sogni di diventare un pilota di Formula
19: 1.
0: Ok, chi è il tuo pilota preferito?
19: Il mio meccanico oggi mi ha detto che sono Verstappen. Però...
0: Verstappen? Vabbè, insomma, il meccanico c'ha l'occhio lungo.
19: Questa gara ho fatto secondo.
0: Ok, quindi la giornata è ancora lunga.
19: Sì.
0: Dai un voto da 0 a 10 al campionato Easy Kart.
19: 9 e mezzo.
0: 9 e mezzo, bene. Batti 5. Ringraziamo il team che è...
19: Martelli Racing.
0: Martelli, vai. Ed eccoci in compagnia di Alexander, anche lui del team Martelli Racing. Categoria?
20: 60.
0: E come sono andate le cose per il momento?
20: Per adesso bene. Con la prima gara in Easy Kart... Partiamo settimi.
0: Ah, dai. Dai un voto al campionato.
20: Come prima gara darei un bel 9.
0: 9, dai, bene, bene. Quindi ti stai divertendo?
20: Sì.
0: Ecco, gli altri tuoi colleghi sono corretti in pista?
20: Sì.
0: Bene.

0: E questa è la cosa importante, noi ti auguriamo una super gara, batti 5, ciao. Il piccolo Andrea, eccolo qua, anche lui 60 Academy, dovete vedere che tuta super che ha, perché questo è proprio del campione Ayrton Senna, vedete?
1: Sì, io ho la tuta per il suo onore.
0: Ti ispiri un po' a lui?
1: Sì.
0: Ok, da quanto tempo corri tu Andrea?
1: Dal 2025.
0: Ah beh, è un anno. E quanti anni hai?
1: 6 e mezzo.
0: 6 e mezzo, quindi ragazzi, dai 6 anni e mezzo, anzi dai 6, si può partire nella 60 Academy.
1: Sì.
0: Sono veloci i tuoi compagni?
1: Sì.
0: Chi è quello che temi di più? Come si chiama?
1: Il 4.
0: Il numero 4?
1: Sì, no. Leonardo.
0: Leonardo, vediamo di batterlo, no?
1: Sì.
0: Anche se dovete sapere che la 60 Academy è ancora un divertimento, è un gioco, è una fase, infatti.
1: Sì.
0: Bene, allora noi ti auguriamo una buona giornata.
1: Sì, perché tra poco ho il turno.
0: Bisogna iniziare a prepararsi, a fare tutti i tuoi lavori col meccanico, che è tuo papà.
1: Sì.
0: Bene, batti 5 e vai!
2: E oggi nei paddock della Easy Kart abbiamo trovato il campione del mondo in carica, KZ Master Angelo Lombardo. Allora, come mai hai deciso di affrontare questa tappa qui a Cremona?
3: Ma guarda, intanto dobbiamo ringraziare Nunzio Dal Vecchio e Francesco che sono là. Come vedi siamo a casa loro ed è un piacere sempre passare il tempo con loro. Quindi mi ho trovato questa domenica appunto per venire a fare la gara con loro e stare tutti qua insieme.
2: Come sta andando per adesso?
3: Vabbè, abbiamo fatto le qualifiche, abbiamo fatto il quarto tempo, quindi la prima volta che abbiamo usato queste come qui, le vela gialle, non male, dai, adesso in finale vediamo di capirci un po'
2: adesso
3: su qualcosa.
2: Adesso c'è la sprint race, poi la finale, insomma, anche per gli altri, sapere che c'è un campione del mondo in carica in pista, insomma, saranno tutti agguerriti per ben figurare. E quindi che dire, vedremo stasera come andranno le cose.
3: E questa sera vedremo, dai.
2: Bene, vai. Ciao ragazzi. Ciao.
3: Ciao.
0: E uno che di motori se ne intende, lo abbiamo in verifica. Antonio Iannotta.
4: Allora, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Cosa succede qua dietro le quinte? Perché sai, mai nessuno fa vedere un po' cosa c'è dopo una gara. Si smontano i motori, si verificano.
4: Invece qui in questo momento stiamo facendo delle sostituzioni per garantire la regolarità quantomeno nei primi 3 concorrenti con tutta la parte elettrica dell'accensione del motore, in maniera che si rende uguali, che già lo sono, comunque togliamo ogni sorta di dubbio cambiando le accensioni con quelle fornite dall'organizzatore.
0: Beh, questa è una bellissima cosa per rendere l'omogeneità del progetto Easy Car, che poi è quello mezzi e motori uguali per tutti.
4: Esattamente, esattamente. Bene. Che così almeno abbiamo messo da parte tutte le chiacchiere.
0: Oltre a quello, poi si smontano a pezzi i motori quando finiscono le gare, vero?
4: Esattamente, questa sera sono previste cassette e cassettine per le minuterie, visto che andremo in fondo alle verifiche.
0: Bene, guardate che faccio da cattivo, questi responsabili tecnici, bisogna essere un po' severi, giusto Antonio?
4: Bisogna essere severi e tolleranti, però bisogna permettere anche ai concorrenti di imparare qualora ci fossero dei dubbi o che cosa, noi siamo qua anche per quello.
0: Bene, quindi grandissima trasparenza in casa Easy Kart. Grazie, buon lavoro ragazzi, complimenti. E sta per partire la finale della 60 Under e Over 10, siamo con il Poleman. Francesco De Luise, pole position e sprint race.
5: Allora, speriamo che va tutto a posto, di arrivare primo e stare in testa al campionato.
0: Il rivale che temi di più?
5: Herman e basta.
0: Ok, vai. E siamo sempre in prima fila con Leonardo Stefanelli. Diciamo un po' new entry per quanto riguarda le prime file.
6: Sì, era la prima volta che in questa fila qui, quindi sono un po' in ansia, però spero di fare dei buoni risultati.
0: In bocca al lupo per la gara e per la tua prima fila. Herman, terza posizione dietro al tuo compagno di squadra De Luise. What about this race?
7: You won.
0: Win?
7: Yeah.
0: È molto determinato il nostro Herman Bilushenko e noi gli auguriamo una super gara. Guardate gli occhi della tigre, the eye of tiger.

Easy Card 60, prima vittoria assoluta per Herman Viluchenko. Il round di Cremona regala gare intense e continui colpi di scena, con Herman Viluchenko capace di conquistare la sua prima vittoria assoluta nella categoria, al termine di una finale rimasta apertissima fino alla fine. Dopo aver chiuso il race day in crescendo, Viluchenko è riuscito a prendersi la vittoria davanti a Theo Ganadic e Massimo Cammunci, racchiusi in meno di un secondo. Quarto gradino del podio per Leonardo Stefanelli, quinto Brian Di Staso, giro più veloce di Diego Borsari. A tagliare il traguardo per primo era stato Francesco De Luise, successivamente escluso dalla classifica finale per irregolarità tecnica dopo una prestazione di altissimo livello nel corso del weekend, dopo aver conquistato pole position e vittoria nella sprint race.

0: This race is very hard for me, but I have a don't fast engine, but I'm really happy to me win the race.
1: You happy?
0: Yeah. This is my first win in the season.
1: Ah, it's good.
0: Yeah.
1: Complimenti.
0: Grazie. Thank you.
2: Ragazzi, che gara ci hanno regalato i pilotini della 60 over e under 10. Ma andiamo a vedere tutto ciò che è successo in questa super finale accesissima fino alla bandiera a scacchi. Come vedete, De Luise davanti a tutti, capoclassifica che ha fatto pole e sprint race. In seconda posizione la new entry Stefanelli, new entry per quanto riguarda la prima fila e diciamo le zone alte della classifica. Intanto la partenza è buona con De Luise che rimane leader. Intanto Bilushenko subito aggressivo su Stefanelli, che però tiene bene la corda e quindi mantiene la seconda posizione. Intanto Fenu viene su come un missile, ed è proprio Fenu che si tocca con Stefanelli. Ragazzi, due super protagonisti che si sono toccati e quindi devono rincorrere dalle retrovie. Intanto De Luise fa un altro mestiere, eccolo qui. Team Tsunami davanti a tutti, Bilushenko secondo e Vurro. Complimenti a Francesco Vurro, primo della 60 under 10 e super protagonista della gara che si va a giocare anche la vittoria. Intanto qui è bella la lotta tra Ganadic e Cammunci che regalano spettacolo. Intanto là ci stava provando appunto Cammunci con Francesco De Luise che va a vincere su Bilushenko. Terzo è Vurro che alza giustamente le mani al cielo in quanto è primo per l'ennesima volta nella 60 under 10, poi Ganadic, Cammunci e Stefanelli che poi ha rimontato. Nel post gara va segnalata una irregolarità tecnica su De Luise, infatti come vedete a salire sul primo gradino del podio è Bilushenko e quindi viene squalificato dalla gara il pilota bolognese, che però aveva fatto una super gara. Ed eccolo qua il podio: Bilushenko, Vurro, Ganadic, Cammunci e Stefanelli. Secondo appunto Vurro, che va così ad occupare una super posizione ed è primo naturalmente nella 60 under 10 oggi. Ora le cose per la classifica generale si fanno un po' più complicate per De Luise, che dopo questa squalifica è secondo, a più 10 c'è Bilushenko là davanti a tutti, Borsari, Diego è terzo, mentre nella 60 under 10 Francesco Vurro è leader indiscusso della categoria, secondo Diego Schiaffino del team Cava Sport e poi Noah Pantuso. Bravi ragazzi, che gara anche questa volta.
3: Quarta posizione per Vurro, che è anche primo però tra gli under 10, giusto?
4: Sì.
3: Dobbiamo mantenere la leadership nella categoria under 10, ma il tuo stimolo sarà anche quello di impensierire gli over?
4: Sì, che il mio obiettivo è vincere la gara.
3: L'assoluta.
4: Certo.
3: Vai, e noi te lo auguriamo. Batti 5!

EasyCart 60, Under 10, seconda vittoria consecutiva di Francesco Burro. A Cremona è arrivata un'altra conferma. Francesco Burro continua il suo momento speciale e conquista anche il quarto round stagionale dopo il successo ottenuto anche a Viterbo. Un race day molto consistente per Burro, capace di vincere la sprint race, firmare il giro più veloce in finale e tagliare il traguardo secondo assoluto. Secondo gradino del podio per Diego Schiaffino, terzo Mattia Capello, mentre il podio allargato prosegue con Samuele Sartori quarto e Noah Pantuso quinto, autore della pole position in qualifica. We'll be right back.

0: Com'è andata la gara?
1: È andata molto bene, sono arrivato secondo. Vorrei ringraziare la mia famiglia e il mio meccanico Davide e mia nonna che è il suo compleanno oggi e il mio manager e i miei fan.
0: La gara ti è piaciuta?
1: Sì.
2: E siamo in primissima fila, prima posizione per Alessandro Cereda. Un avvio di stagione un po' complicato il tuo. Qua a Cremona cerchiamo la rivincita?
3: Cerchiamo la rivincita per tutte le volte che ci è andata male.
2: Ok, chi è che temi di più? Vediamo che c'è una schiera arancione, i tuoi compagni di squadra intorno a te.
3: Chi temo di più è il mio compagno di squadra.
2: De Bortoli?
3: Sì, ma... stiamo comunque concentrati.
2: Vai, noi ti auguriamo una grande gara, Ale. Vai. Ed eccoci con Nicolas De Bortoli, sempre del Team Orange. Scatterà in seconda posizione di fianco al tuo compagno di squadra Cereda. Gioco di squadra o andrai ad attaccarlo subito?
4: Ma penso ci sia un gioco di squadra ai primi giri. Pensiamo che assieme a noi vengano anche i nostri compagni di squadra in modo da cercare a fare un po' di arancione. E comunque anche visto le scorse gare tutte le strategie non sono mai andate bene, quindi si viva il momento.
2: Buona gara. Allora Giovanni, hai un plotone arancione intorno a te, terza posizione e sei circondato dal Team Orange, quindi
5: dovrò...
2: loro potranno fare gioco di squadra, tu no.
5: Io cercherò in tutti i modi di andare sempre più avanti, però sarà combattuta.
2: Che tipo di partenza farai?
5: Come sempre, cerco di farla a cannone.
2: A cannone. Buona gara.
5: Grazie.
2: Cristian Miori, quarta posizione. Ci sono tanti tuoi compagni intorno a te. Che gara vuoi fare?
6: Cerchiamo di andare tutti e tre insieme, scappare da quelli dietro e vincere.
2: Vai.

Easy Kart 100, primo successo per Nicolas De Bortoli. A Cremona arriva un nuovo vincitore nella Easy Kart 100, Nicolas De Bortoli trionfa al termine di una finale gestita con grande solidità e ritmo. Dopo un weekend che aveva visto Alessandro Cereda protagonista tra pole position, vittoria nella sprint race e giro più veloce in finale, è stato De Bortoli a concretizzare tutto nella gara decisiva, tagliando il traguardo davanti a Giovanni Ripoli e proprio a Cereda. Ai piedi del podio chiude Christian Miori, seguito da Leonardo Rossini in quinta posizione.

0: E arriva la prima vittoria per Nicolas De Bortoli nella 100 Easy Kart, una gara straordinaria.
1: Sì, è stata una bella gara. Sono riuscito a partire anche all'esterno, ho tenuto una terza posizione. Dopo, verso i primi giri, ho detto vado più forte, ho iniziato a superare Alessandro davanti. Dopo sono scappato, sapevo che andavo più forte. E verso gli ultimi giri iniziavo a aver fatica. Stavo già un po' pensando al finale, però sono rimasto concentrato e sono riuscito a vincere.
0: Adesso il campionato non è più così un sogno, no?
1: Dai, adesso pensiamo al campionato. Questa cosa deve diventare un'abitudine, la vittoria fino alla fine per riuscire a vincerlo.
0: Vai, complimenti.
1: Grazie.
0: Bravo.
2: Ragazzi, una super finale ci aspetta tutta da commentare. Ma veniamo alla pregriglia di questa Super 100 che sta veramente regalando emozioni quest'anno. Eccolo qui, De Bortoli in seconda posizione, alle sue spalle in quarta Miori e davanti a tutti ancora una volta Alessandro Cereda, che parte molto bene e si porta nella sua scia però il buon Ripoli del team Green, che è partito molto molto bene. Guardate che battaglie che ci stanno regalando questi super piloti, con davanti a tutti sempre Cereda, seguito intanto, seguito da De Bortoli, terzo Eripoli e poi Miori. Una gran super partenza per questi centisti, intanto Miori su Ripoli, che è entrata, che gli ha fatto il pilota del team Orange. Tra l'altro Team Orange che sta dominando, primi, secondi e terzi, Cereda, De Bortoli, Miori e Ripoli per l'esattezza. È stato lì Miori, si fa largo col suo compagno di squadra De Bortoli, no scusate, è Cereda che nel frattempo aveva perso qualche posizione. De Bortoli è primo, pilota Team Orange in testa alle operazioni, con però adesso Miori che si porta e si butta dentro come un cacciabombardiero e va a prendersi la prima posizione. De Bortoli, Miori e Ripoli che si sta

0: facendo largo tra questi Orange che veramente vanno tutti molto molto forti. Il quarto è Cereda a seguire tutti gli altri. Tanto lotta serrata, Ripoli Miori, si arriva verso questo curvone sinistra che si fa tutto in pieno, poi le immagini ci portano qui dove osano le aquile e Ripoli del team Green si porta in seconda posizione davanti a Miori che si porta nella sua scia anche Cereda, quindi De Bortoli lì davanti a tutti. Nicolas ha preso qualche metro di vantaggio, intanto anche dietro le lotte si fanno incandescenti. Scelti, ma che bella super gara per Nicolas De Bortoli che va a vincere sotto la bandiera a scacchi davanti a un soddisfatto Ripoli, terza posizione per Cereda. Ma che bella gara! Infatti, qua si vede tutta la felicità del buon Nicolas De Bortoli che viene festeggiato per la sua primissima vittoria in 100 Easy Kart e appunto secondo. Ripoli, terzo Cereda. Ecco, va detto che nella classifica ora generale di campionato in testa alle operazioni troviamo Miori, seguito appunto da Ripoli, terza posizione per Scarano. Ma che bella, che bellissima gara che ci avete regalato, ragazzi. Si chiude questa 100 con questa bellissima immagine del podio di Cremona.
1: Ed eccoci con il Pullman per quanto riguarda la 125 Easy Kart, Marco Di Fino del team Zena Racing. Allora, scatti per la prima volta dalla prima posizione.
2: Sì, prima volta dalla pole in Easy Kart, secondo in qualifica, abbiamo vinto la sprint. L'obiettivo è di ripetersi anche adesso nella finale, speriamo in bene. Siamo concentrati sull'obiettivo da portare a casa.
1: Buona gara!
2: Grazie!
1: E siamo con Lorenzo Magli, capo classifica di questa 125 Master, 3 vittorie in 4 gare, insomma adesso partirai secondo.
3: Non diciamo nulla, la velocità c'è, vedremo, darò il massimo, spero di partire bene, dopo è tutto imprevedibile.
1: Anche perché la gara è lunga.
3: Molto lunga e sì, conterà molto chi ha gestito bene le gomme in prefinale, darò il massimo.
1: Vai.
4: Grazie mille.
1: Terza posizione, team AC Racing, Flavio Pizio, che insomma, oggi tanta roba qua a Cremona per te.
2: Ma sì, dai, prima pole position, tanta roba. Prefinale un po' complicata, ma adesso ci partiamo di nuovo qui e dai, dai.
1: Andrea Torello scatterà dalla quarta posizione. Allora,
5: non me l'aspettavo perché le qualifiche non sono andate benissimo, che ho fatto ottavo, però la manche abbiamo recuperato un po', siamo arrivati secondi. C'era ancora un po' di distacco dal primo, però...
1: Secondo te, sinceramente, qual è, sarà la tua posizione a fine gara?
5: Non me la voglio guffare, ma spero nei primi tre.
1: Bene, noi te lo auguriamo.
5: Dica incrociate.
1: Vai, è corna, è corna.
5: Vai! A posto.

EasyCart 125, prima affermazione per Marco Di Fino. Anche la EasyCart 125 regala un nuovo vincitore nel quarto round stagionale. A Cremona è Marco Di Fino a conquistare la sua prima affermazione nella categoria dopo un weekend di altissimo livello. Di Fino ha costruito il proprio race day perfetto già dalla sprint race, trasformando poi tutto nella finale con una prestazione solida e concreta fino alla bandiera a scacchi. Seconda posizione per Lorenzo Magli, sempre nel gruppo di testa durante tutta la giornata, mentre completa il podio Kevin Collini dopo una finale molto combattuta. Da sottolineare anche la grandissima pole position conquistata da Flavio Pizzio in qualifica. Giro più veloce in finale invece per Riccardo Di Persia.

0: Prima vittoria nella 125 Easy Kart, abbiamo concluso un weekend perfetto. E ringrazio tantissimo mio papà che mi farà meccanico e la squadra Zena. Sono felice, puntiamo alla prossima a Castelletto, pista di casa.
1: Esatto, tu sei piemontese?
0: Sì, sono di Torino, quindi tra quella del campionato è la più vicina. Sono soddisfatto, puntiamo anche a far bene a Castelletto.
1: Bene, complimenti, intanto goditi questa vittoria. Il miraggio del campionato adesso si fa un po' più concreto dopo questa vittoria?
0: Allora, siamo partiti col piede sbagliato, Franciacorta non è andata bene, la prima gara con l'Easy Kart. Jesolo poi abbiamo fatto bene, Viterbo abbiamo sbagliato purtroppo la qualifica che ci ha compromesso e adesso abbiamo invertito la rotta e stiamo.
1: Intanto c'è il tuo papà, giusto? Vieni, dagli un bel abbraccio. Guarda la felicità in diretta qua su GoTV. Da 0 a 10 quanto secondi?
2: Ah, 1000, 100.000, non so, tantissimo, bravo.
1: Bene, è stata veramente una bella gara, vi faccio i complimenti.
2: Grazie, grazie.
1: Ciao!
3: Ragazzi, come la tradizione, anche la 125 in quel di Cremona è stata una super gara, ma andiamo a vedere tutto ciò che di bello è successo in questa super finale marchiata 125 Easy Kart. Davanti a tutti, Marco Di Fino, alle sue spalle il leader della classifica Lorenzo Magli, e poi abbiamo Pizzio del team Ace e Collini del team Modena Car Service. La partenza per Di Fino è molto molto buona, si porta nella sua scia, se ne andiamo errati. Pizzio qua si arriva già allo staccatone in fondo al lungo rettilineo di Cremona, dietro succede un po' di tutto con Pollastri che è partito come un missile terra-aria, Riccardo Pollastri del team CKC Reparto Corse, e davanti a tutti appunto Di Fino e Pollastri per il momento fanno un altro mestiere. Intanto lì Lorenzo Magli su Pizzio, un'entrata veramente straordinaria da parte del pilota Abu Racing, e qui davanti sono uno nella scia dell'altro, Di Fino e Riccardo Pollastri, che però nel frattempo viene recuperato da Lorenzo Magli, ricordiamo leader della classifica, è lì, entra, però vengono a contatto con Riccardo Pollastri alla peggio. Torello intanto si insedia nella bagarre, là dietro Pizzio e Di Persia che non se le mandano di certo a dire. Torello e Collini si mandano un po' a quel paese, Pizzio cerca di infilarsi. Ragazzi, che gara con poi Marco Di Fino che però va a vincere, Lorenzo Magli secondo, terzo è Di Persia, ma gli viene comminata una penalità di 3 secondi, quindi terza posizione va nelle mani di Kevin Collini. Ma ragazzi, che bella gara anche questa volta ci hanno regalato i ragazzi della 125 Easy Kart, quindi guardate qua che bel podio con Di Fino, Magli e Collini. Magli naturalmente rimane leader della classifica, anzi allunga su tutta la concorrenza, Benedetti è secondo. Terzo in classifica è invece Riccardo Pollastri. Bravi ragazzi!

EasyCard 125 Master, Marco Sertore cala il Tris a Cremona. Continua il momento magico di Marco Sertore. A Cremona arriva la terza vittoria consecutiva per il pilota italiano, sempre più protagonista in questa fase della stagione. Dopo aver conquistato anche la pole position, Sertore ha completato un altro race day di altissimo livello, riuscendo a imporsi nella finale davanti a Marco Cordini e a Thomas Brundu, rispettivamente secondo e terzo. Proprio Brundu si era preso la sprint race del mattino ed è stato inoltre autore del giro più veloce in finale, confermandosi tra i piloti più competitivi del weekend.

0: Marco Sartore per l'ennesima volta. Cremona.
1: Così a caldo.
0: Sì, a caldissimo, anche perché adesso è iniziato.
1: Ma anche caldo.
0: È venuto fuori il sole. Allora, però dietro abbiamo visto che i tuoi rivali non è che ti hanno lasciato troppo fuggire.
1: No, peraltro vittoria inaspettata, perché Brundu in prefinale mi aveva fregato e avevamo lo stesso passo. Qui erano tutti molto vicini, non era una mia pista preferita, e invece è andata molto bene, ottimo risultato.
0: Bel pollicione in testa al campionato e vai.
1: Ci vediamo alla prossima. Sono in testa, adesso dovrei essere in
0: Castelletto
1: testa,
0: di Branduzza.
1: Secondo prima. Allora, ci vediamo a Castelletto.
0: Daniele D'Urso si sta preparando per questa finale, una sprint race come ci hai già raccontato, fantastica. Adesso bisogna tirar fuori il 110%.
2: Ci proviamo, adesso gara un po' più lunga, però vediamo, dai, il passo ce l'abbiamo, non come pensavo, ma ce l'abbiamo e vediamo.
0: Le temperature sono cambiate un po', pensi che influiranno?
2: Sul fisico di sicuro, non lo so, vediamo.
0: Ce lo dici tra 20 giri più o meno.
2: Più o meno, sì.
0: Mentre Andrea Calabrese si prepara, scatterà dalla seconda posizione di fianco a Daniele D'Urso. Allora, arrivi da una bella vittoria di Viterbo.
3: Sì, l'ultima gara è andata bene, una bella vittoria combattuta, sudata. Beh, dai, adesso cerchiamo di continuare così, dai.
0: Vai, ti auguriamo una bella gara.
3: Grazie anche a voi.

0: BNB Challenge, Daniele D'Urso torna e conquista Cremona. Il quarto round stagionale della BNB Challenge regala una delle storie più belle del weekend. Al ritorno alle gare dopo quasi 2 anni di assenza, Daniele D'Urso conquista subito la vettura Cremona al termine di un race day praticamente perfetto. D'Urso ha infatti aperto la giornata con la pole position in qualifica per poi conquistare anche la sprint race e completare l'opera nella finale dopo una sfida rimasta apertissima fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle chiude Andrea Calabrese, autore di una grande rimonta e protagonista di un arrivo in volata che regala alla categoria un distacco di appena 21 millesimi. Terzo gradino del podio per David Ostapenko, autore di un'altra gara molto solida nelle posizioni di vertice. Giro più veloce in finale invece per Christian Mora. Da sottolineare inoltre il riconoscimento assegnato a Sebastian Maiker, premiato come Cheese Best Driver in memoria di Peter Cerny, un omaggio dedicato al ricordo di una figura importante per la famiglia EasyCart.
1: Daniele D'Urso è tornato e si è visto. Pole position, sprint race e finale, giro veloce non lo so, però quello che conta è che hai fatto questo unplay.
2: Sì, è faticosa di più la finale come al solito, poi ho preso un po' meno di stacco all'inizio rispetto alla sprint race, però ci siamo, il passo c'era più o meno, quindi sono felice.
1: Quanto sei contento da 0 a 10?
2: 9 perché non ho il giro veloce.
1: Ma capirai, quindi 2 anni che non torna, ah, tra l'altro notizia di cronaca, era 2 chili sopra in pesa, quindi insomma te la sei presa anche comoda col peso.
2: Sì, prima in sprint race siamo arrivati proprio limite, quindi ce la siamo presa un po' più comoda, tanto non fa molta
1: differenza. Bene, complimenti e insomma Castelletto?
2: Ci siamo, speriamo, dai.
1: Vai, grande.
2: Grazie.
3: E le emozioni dal paddock della EasyCart Cremona Circuit proseguono con la BNB, che come sempre è una categoria spettacolare. Come recita il nostro titolo, D'Urso is back, è tornato. Dopo 2 anni d'assenza è tornato veramente.

0: In pompa magna, come vedete, scatta davanti a tutto, davanti a tutti, avendo vinto Sprint Race, conquistata la pole position. Intanto in seconda posizione c'è Simoni, che si porta per un attimo davanti ad Urso. Il pilota Foschiani chiude, ma poi arriva come un missile Marco Maestranzi del team Emilia Kart, e va sopra a Simoni. Due si toccano e gara finita per entrambi. Peccato, perché due super protagonisti vengono meno in questa gara. Intanto Ostapenko del team Tsunami si porta in seconda posizione ai danni di Andrea Calabrese. Eccoli qua, D'Urso, Ostapenko e Calabrese, che dettano legge in questa prima parte di gara. Quarta posizione buona per il pilota del team GP Automotive. Intanto Andrea Calabrese su Ostapenko per la seconda posizione, scusate, stavamo dicendo quarta posizione. Eccolo lì per Pignanelli, che insomma chiude così la gara. Intanto D'Urso, abbiamo visto, va a vincere sotto la bandiera a scacchi una super gara. Seconda posizione appunto per Andrea Calabrese, e terzo inquadrato in questo momento Ostapenko. La grandissima felicità di Daniele D'Urso del team VRK, che come recita il titolo, appunto, era fermo da 2 anni, è tornato e l'ha fatto veramente in maniera egregia. Per lui, pole position, sprint race e vittoria in finale. Ora in testa alle operazioni abbiamo Andrea Calabrese, secondo in campionato in questo momento Fuzio, terzo Ostapenko.
1: E siamo con Luca Romeo, che ormai non è più una sorpresa, partirà dalla prima posizione in R2.
2: Sì, abbiamo faticato un po' prima perché, colpa mia, ho fatto un errore in partenza, prendendo penalità di 3 secondi, ma sono riuscito a toglierli durante la gara. Il passo era buono, adesso speriamo di mantenerlo anche per la finale.
1: E te lo auguriamo, buona gara.
2: Grazie mille.
1: Ed eccoci in compagnia di Bellandi, una battaglia che si riaccende con Romeo.
3: Eh sì, siamo sempre io e lui davanti, e ci contendiamo la maggior parte delle gare a questo punto, e probabilmente anche il campionato. Purtroppo non sono stato del tutto competitivo questo fine settimana, perché a causa di un pilota che ho trovato in qualifica non sono riuscito a fare il giro che volevo. Però abbiamo rimontato, siamo qui in prima fila, sicché è tutto da giocare.
1: Buona gara!
3: Grazie.

TM Car Challenge R2, Lorenzo Bellandi vince l'assoluta, Gianluca Cardin nella Master. Il quarto round stagionale del TM Car Challenge R2 vede Lorenzo Bellandi grande protagonista di giornata, capace di conquistare la sua seconda vittoria consecutiva, sprint race e giro più veloce in finale al termine di un weekend di altissimo livello. Dopo una finale gestita con ritmo e continuità, Bellandi taglia il traguardo davanti a Luca Romeo e Pietro Fioravanti, protagonisti anche loro di una gara molto solida nelle posizioni di vertice. Da sottolineare inoltre la pole position conquistata da Luca Romeo in qualifica. Nel TM Car Challenge R2 Master è Gianluca Cardin a conquistare la vittoria davanti a Manuel Tassi ed Enzo Pirovano, chiudendo anche con un ottimo settimo posto assoluto nella finale. Cardin aveva inoltre conquistato la sprint race del mattino, mentre la pole position era andata a Manuel Tassi, giro più veloce in finale per Enzo Pirovano.

0: Lorenzo Bellandi si ripete, dopo Viterbo arriva un'altra bellissima vittoria qui a Cremona.
1: Sì, super vittoria, tanto attesa questa vittoria anche perché l'anno scorso mi stava portata via da un contatto. E tutto bene, ci siamo trovati molto bene il telaio, con il team, i motori super.

0: Ero già in testa.
1: Sì, no, dico, si mantiene la leadership.
0: Si scappa, sì, in campionato.
1: Bene, buon rientro verso la Toscana.
0: La Toscana.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie.
1: E in una delle gare più difficili dell'anno a imporsi nella R2 Master, Gianluca Cardin, che vince la sua prima gara nella categoria.
2: Esatto, questa è la prima quest'anno, mi è sfuggita Francia Corta per un mio sbaglio in finale e poi oggi invece l'ho messa tutta insieme, ce l'ho fatta.
1: Team SKM?
2: Team FN, SKM Motori, Flavio Coccolicchio.
1: Perfetto, quindi insomma una bella triade siete, sì. Motori, telaio, team e pilota.
2: Esatto, sì, devo dire tanto grazie a loro però, perché mi hanno ripreso quest'anno, erano 2 anni che ero fermo, mi hanno seguito, hanno avuto molta pazienza con me e mi hanno messo a disposizione dell'ottimo materiale, devo veramente dire grazie sia a Flavio che a Nicola e che sono dei grandi con me.
1: Voto sulla categoria.
2: La categoria è difficilissima, il livello secondo me è molto alto, indipendentemente da comunque master, cioè chi fa la master, gli altri ragazzi sono veramente molto bravi e il campionato è bellissimo perché c'è tutto questo, è veramente veramente divertente.
1: Bene, grazie Gianluca.
3: E un'altra super gara nella R2 ci attende, sono stati veramente molto molto bravi i piloti, ma andiamo a ripercorrere tutto ciò che di bello è successo tra questa nutritissima griglia di partenza con davanti a tutti, lo vedete inquadrato in questo momento, Luca Romeo, al suo fianco Lorenzo Bellandi e poi Fioravanti a scattare dalla terza posizione. Ma andiamo subito sul rettilineo di partenza dove i bolidi, guardate quanti sono, della R2 scaldano i motori e accendono le marce per arrivare a questa sinistra-destra. Come avete visto è partito molto male Luca Romeo, mentre Bellandi l'ha fulminato subito al semaforo verde, un Lorenzo Bellandi che ricordiamo in testa al campionato. Intanto lì Bartolini chiudendo un altro concorrente, vengono a contatto, meno male che nessuno di quelli che seguiva abbia preso il kart che si è girato. Intanto Lorenzo Bellandi oggi veramente ha un passo straordinario, secondo Romeo, terzo come vedete Fioravanti del team VM Kart, quarta posizione per Bartolini e via via tutti gli altri. Lorenzo Bellandi che va a tagliare il traguardo vittorioso su Luca Romeo, poi a seguire Fioravanti e appunto Bartolini. Qua tutta la felicità di Lorenzo con il suo meccanico, pollicione in alto per Lorenzo Bellandi che ricordiamo adesso è anche leader della classifica generale di campionato. Eccolo qui che festeggia sul podio, secondo in campionato è Bartolini e terzo è Romeo. Veramente bellissima gara per questi super piloti che ci hanno abituato veramente a farci vivere delle gare straordinarie, anche perché sono veramente sempre in tanti. Intanto abbiamo intravisto Pirovano sul terzo gradino del podio, stiamo parlando di R2 Master, secondo è Tassi e primo è Cardin che pensate è arrivato anche settimo assoluto, mentre il giro veloce per quanto riguarda la classe R2 Master viene fatta siglare da Enzo Pirovano, quindi bellissima gara anche nella R2 Master.
1: Angelo Lombardo si sta preparando per questa finalissima. Allora, dopo delle crono non eccellenti, ce l'avevi detto, la gara è un'altra cosa.
4: Sai, la gara è sempre più facile per me. Per crono non ho mai brillato, non sono mai stato uno brillante sul crono. Però in gara mi piace.
1: Dici la tua, insomma.
4: Speriamo sempre di dire sempre
1: bene.
4: Di più.
1: Bene, ti auguriamo una super gara, Angelo.
4: Grazie.
1: Marco Chiarello, prima fila, di fianco al campione del mondo in carica della KZ Master. Insomma, cosa ci dobbiamo aspettare?
5: Beh, ovviamente partendo in prima fila l'obiettivo sarebbe vincere. Dopo in prefinale, prima abbiamo fatto un po' più fatica di quel che pensavo, vediamo se siamo riusciti a sistemare quel che mancava e poi vediamo cosa riesco a portare a casa.
1: Riccardo, oggi insomma, si fa un po' più difficile la situazione.
6: Beh, diciamo che di facile non c'è.

0: mai niente.
1: Ok.
0: Viterbo era difficile, qua è difficile, abbiamo un livello alto, quindi ci sta che le cose non siano semplici.
1: Senti, correre contro un campione del mondo in carica della KZ Master, come la vedi?
0: Ma ne sono grato, non è da tutti i giorni.
1: Bene, quindi insomma un valore in più per dare sempre il 120%, come lo fai sempre comunque.
0: Assolutamente sì.
1: Vai, Ricky.
0: Grazie.
1: Alessio Baldi scatterà dalla quarta posizione. Insomma, oggi c'è veramente la crème della crème su questa griglia di partenza.
2: Sì, bella gara, bella prefinale, e tutti molto vicini, molto competitiva.
1: Come ti vedi tra 20 giri?
2: Eh beh, speriamo.
1: Più davanti di quello che sei partito, dai.
2: Speriamo almeno la fila davanti.
1: Ah,
2: Speriamo almeno la fila
1: bene,
2: davanti.
1: bene, te lo auguriamo.
2: Grazie.
1: Buona gara, ciao.

TM Car Challenge R3, Chiarello, firma Cremona. A imporsi nella finale è Marco Chiarello, autore di una prova solida e concreta nella fase decisiva del weekend, riuscendo a gestire ritmo e pressione fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle chiudono Alessio Baldi e Massimiliano Pezzucchi, protagonista di una rimonta di 9 posizioni nel corso della finale. Da sottolineare anche la sprint race vinta da Angelo Lombardo. Il giro più veloce in finale porta la firma di Riccardo Rigodanza, mentre la pole position in qualifica era andata a Pezzucchi.

0: Oggi possiamo proprio dire che tra i due litiganti il terzo gode, hai goduto tanto. Ecco, arriva il casco. Arriva il casco. Un po' Leclerc.
1: Più Sainz, mi piaceva il suo design.
0: Ah, beh. Però comunque oggi non conta, oggi è vinto. Conta.
1: Comunque sì, diciamo che dopo la partenza Riccardo mi ha sfilato. Poi ho visto che i primi giri non ero veloce come loro, sono rimasto lì. E ho aspettato che succedesse qualcosa che poi effettivamente...
0: È successo. Ecco, ma tu cosa hai visto esattamente? A chi diamo la colpa?
1: Allora, dare la colpa non lo so. Comunque erano entrambi molto vicini e poi si è toccati ruota con ruota. Poi si sa che poi da lì è molto facile saltare in aria. Speriamo che Riccardo non si sia fatto nulla.
0: No, no, ha terminato anche la gara.
1: Ho visto che era tranquillo. E niente, ringrazio mio papà, tutti i miei sponsor, Davide Lucchi, team driver, e il mio motorista Giorgio Stivanello.
0: Bene, quindi buona la prima!
1: Grazie, grazie.
0: Complimenti, ciao.
1: Grazie mille, ciao.
2: Che gara e che piloti nella R3 TM Kart Challenge. Ma andiamo a vedere tutto ciò. Che livello è successo? Tra l'altro nomi super blasonati, in quanto là davanti il campione in carica del mondo, della KZ Master, Angelo Lombardo, che scatta dalla prima posizione, al suo fianco Marco Chiarello. Intanto la partenza è buona per Angelo Lombardo e soprattutto per Riccardo Rigodanza, che dalla terza si porta in seconda posizione. Gli animi sono subito molto molto caldi con Rigodanza, che sembrava dentro, ma Angelo Lombardo non fa passare neanche una mosca alla prima curva del Cremona Circuit, ma Riccardo Rigodanza del team Steve Racing non ci sta e segue come un'ombra. Eccolo qui Angelo Lombardo, che in questo momento sembra veramente avere molto la meno sul tetto. Intanto super contatto tra Rigodanza

Costanza e Angelo Lombardo, che stavamo dicendo non aveva il passo di sicuramente Chiarello e di Rigodanza. I due vengono a contatto, intanto dal contatto che c'è stato con Riccardo Rigodanza sicuramente un problema tecnico sul kart di Angelo Lombardo, che viene tirato fuori dalla pista dai suoi meccanici. Peccato, perché stavamo vivendo una gara straordinaria. Quindi Chiarello ne approfitta, seconda posizione per Baldi e terzo è Massimiliano Pezzucchi. Eccoli qua, belle queste immagini di Angelo Lombardo che si complimenta con il vincitore. Eccolo qua, inquadrato Marco Chiarello, seconda posizione appunto Baldi e Pezzucchi a completare il podio di questa super super gara, che ha visto, come avete potuto notare, la presenza anche di un campione del mondo della categoria KZ Master, Angelo Lombardo. Ora in testa alle operazioni rimane comunque Riccardo Rigodanza del team Steve, seconda posizione per Alessio Baldi, terzo è Stefano Di Bari. Complimenti a tutti ragazzi, che gara che ci avete fatto assistere.

0: Easy Kart 60 Academy, esperienza e formazione in pista Cremona. Anche Cremona è tornata protagonista la Easy Kart Academy, il progetto dedicato ai più piccoli e a chi si prepara al salto nelle categorie superiori del trofeo, vivendo un weekend fatto di apprendimento, emozioni e momenti in pista. Tra briefing teorici, attività in circuito e sessioni seguite passo dopo passo, i giovani piloti hanno potuto continuare il proprio percorso di crescita accompagnati dall'esperienza dell'istruttore Sabino De Castro, punto di riferimento dell'Academy anche durante il round del Cremona Circuit. Non è mancato inoltre il tradizionale momento finale delle premiazioni sul podio, tra sorrisi, entusiasmo e la voglia di continuare a seguire una passione che proprio da qui inizia a prendere forma.
1: Piccolo, dov'è il tuo pilota? Eccolo qui, guardalo qua, guardalo qua. Speak English, what about this race?
2: I like to overtake.
1: And the mechanic?
2: Is good.
1: Good, ha detto good.
3: La vita, io sono stato secondo.
1: Però ricordiamo che sono fasi, non è una gara.
3: Ho capito, però ce l'hanno fare anche le gare poi, no?
1: Beh, speriamo, no?
3: Se cominciano così, non è male.
1: Bravo!
3: Grande.
1: Belle queste immagini. Ciao piccolo, tutto bene?
2: Sì.
1: Divertito?
2: Molto.
1: Bene, qui abbiamo un altro pilotino, ciao.
4: Ciao.
1: Com'è andata?
4: Bene.
1: Tutto bene?
4: Sì.
1: Divertito?
4: Sì.
1: Il kart andava forte?
4: Sì.
1: Bene, hai gli occhi contenti, eh?
4: Sì.
1: Quindi vuol dire che?
4: È andata bene, poteva andare ancora meglio. Sì.
1: Tutto bello, fatti 5, vai. Eccolo qua, l'abbiamo già trovato questa mattina, è appena sceso dal suo turno. Com'è andata?
4: Bene, da essere fatto settimo.
1: Dai, sei soddisfatto?
4: Quarto, ero quarto.
1: Papà è contento?
5: Sì, contentissimo.
1: Bene, bene, questo è l'importante.
5: La prossima, casomai, è di...
1: A Castelletto di Brandù.
5: Bravissimo.
1: Bene. Okay. Questo... è la mission, questa è la mission della 60 Academy. Tanto divertimento.
0: Il trofeo Easy Kart lascia Cremona dopo un weekend che ha confermato ancora una volta tutto il valore della stagione 2026. Categorie apertissime, nuovi protagonisti e gare capaci di restare in bilico fino agli ultimi metri. Con il quarto round ora alle spalle, il campionato entra definitivamente nella sua fase più intensa. La corsa ai titoli è più aperta che mai. L'appuntamento è ora fissato per il 14 giugno al 7 Laghi Kart di Castelletto di Branduzzo, teatro del quinto round stagionale. Tutte le informazioni relative al weekend verranno comunicate a breve.
6: Questo programma è offerto da

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari.

Noi risolviamo questo problema. E lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che come sempre si apre con la rubrica Info Salerno.
1: Si è svolta a Palazzo Sant'Agostino la seduta di insediamento del nuovo presidente della provincia di Salerno, Geppino Parente. Tra le priorità indicate figurano il miglioramento delle infrastrutture, la sicurezza degli edifici scolastici, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del territorio salernitano. Sono stati parzialmente ripristinati i servizi amministrativi sanitari presso la Casa di Comunità di Santa Maria di Castellabate, già sede dell'ex SAUT. Un primo passo importante per il ritorno di servizi essenziali a disposizione del territorio e della popolazione. Tre nuovi attraversamenti rialzati sono stati installati a Monte Corvino Rovella nei punti considerati più strategici per la sicurezza stradale, Via Pace, Piazza Umberto I e Ponte Mileo. Le nuove strutture sono state realizzate appunto nei punti più sensibili del territorio, dove si registra una maggiore presenza di cittadini e frequenti attraversamenti. Il Comune di Sant'Angelo a Fasanella, attraverso un avviso pubblico suppletivo, ha assegnato ulteriori 420 ettari di terreni comunali rimasti inutilizzati per anni alle 10 aziende agricole del territorio. L'iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso allevatori e imprenditori agricoli che quotidianamente operano per custodire e valorizzare il territorio. Sono stati completati in tempi record gli interventi di manutenzione straordinaria al pala di concilio di Agropoli, danneggiato da un incendio lo scorso dicembre. I lavori hanno riguardato il rifacimento completo della copertura, la sostituzione dell'impianto di illuminazione. Inaugurato a Cava dei Tirreni, il chioschetto all'interno del parco urbano Giovanni Vitaliano, alla frazione Santa Lucia. La struttura è stata affidata in concessione a un gestore che si occuperà anche dell'apertura e chiusura del parco, oltre che della manutenzione del verde e della pulizia dell'area. L'amministrazione di Corbara ha avanzato la proposta di intitolare il nuovo edificio comunale Palazzo di Vetro a Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. L'obiettivo è quello di trasformare un luogo pubblico in uno spazio simbolico capace di trasmettere valori e memorie alle future generazioni. Sono ufficialmente ripartiti a Eboli i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido Villa Romana dopo lo stop causato dal ritrovamento di reperti archeologici nell'area di cantiere. Ottenuta la nuova autorizzazione da parte della soprintendenza, il progetto può ora proseguire regolarmente. Cerimonia ufficiale al comune di Rocca Piemonte per celebrare Francesco Correale, giovane volontario del nucleo di protezione civile insignito dell'onorificenza di Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. L'iniziativa ha rappresentato un momento di riconoscimento pubblico per l'impegno e il senso civico dimostrati da Francesco Correale a servizio della comunità.
0: Vi ricordo che potete restare aggiornati sui fatti del Cilento e della provincia di Salerno consultando non solo il sito vocidacilento.it ma anche infosalerno.it. Ed ora un servizio dedicato alla festa che si è svolta nei giorni scorsi a Castel San Lorenzo in occasione dei 30 anni dalla riapertura della Chiesa Madre.

una festa davvero speciale a Castel San Lorenzo che celebra il 30° anniversario dell'apertura della Chiesa Madre. Don Domenico, una festa questa sera, ma una festa 30 anni fa, perché lo sforzo comune sotto la sua guida consentì di riaprire questa chiesa così importante per i castellesi, chiesa che era chiusa.

0: dal terremoto dell'80, quindi un miracolo nel miracolo.
1: È proprio quello che era detto anche in chiesa, il popolo mi è stato vicino, era soprattutto desideroso a riavere la chiesa dove poter vivere i momenti belli, anche quelli meno belli. E poi l'attaccamento nel fare, e come dicevo prima, quando si vuole e si desidera una cosa si riesce a realizzare nonostante le difficoltà di tutto.
0: All'epoca questo progetto costò 400 milioni di lire, un progetto davvero ambizioso perché non c'erano fondi, la curia non ne aveva, erano esauriti, però insomma è stato un lavoro immane, intanto corale, collettivo, ognuno ha dato ciò che poteva e soprattutto insomma la fatica fisica, perché davvero questa chiesa era all'epoca inguardabile, ostaggio dei piccioni.
1: E infatti era diventata la loro casa e quindi avevano creato un tutt'uno per loro. Poi sono stati sfrattati fortunatamente e quindi abbiamo realizzato. Hanno contribuito, posso dire, quasi tutti i castellesi, sono stati tutti quanti vicini e mi hanno sostenuto in tutto e per tutto.
0: Sono stati anni impegnativi, ma insomma in qualche modo anche redditizi quelli che lei ha trascorso qui a Castel San Lorenzo, insomma parte importante della sua vita.
1: Eh sì, Castel San Lorenzo ha riavuto tutte le chiese, soprattutto aperte, canonica compresa, quindi se un domani dovessi andare via, chi verrà dopo non avrà preoccupazioni di niente.
0: Insomma, però è una possibilità che i castellesi non si augurano.
1: Non me l'auguro neanch'io, però aspettiamo gli eventi che sicuramente saranno a breve, il mese di giugno penso che il Vescovo comunicherà quello che deve comunicare. Sempre piena, totale obbedienza al mio Vescovo.
0: In conclusione, c'è qualcosa, in caso dovesse avverarsi questa maleaugurata ipotesi di lasciare insomma la parrocchia di Castel San Lorenzo di Felitto, c'è qualcosa che vorrebbe dire come insomma messaggio ai cittadini di questa terra?
1: Continuate a essere quello che siete, a vivere e a credere anche nell'impossibile.
0: Per la rubrica Museando che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio e che potete seguire dal sito museando.info, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Lambretta di Capaccio Pestum.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo funghi e patate. Prima mi occupo dei funghi che sminuzzo e che lavo accuratamente. In una padella metto della margarina a sciogliere, aggiungo 3 agli tagliati a metà.

0: Quando la margarina si è sciolta, aggiungo i funghi, spadello un po', metto sale, pepe e origano e lascio cuocere. Poi aggiungo delle patate e lascio proseguire la cottura. Al piatto ottenuto aggiungo un profumato mazzetto di prezzemolo e il piatto è pronto.
1: È tutto per questa puntata, disponibile su vocidalcilento.it e sui social. Naturalmente, come sempre, vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di

0: gli altri produttori che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo tre gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio.

0: spazio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione.

0: disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione

di un montascala in casa, potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora.

è iniziato il grande ballo della 38esima Coppa America, che si disputerà a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027. Ed è cominciato in Sardegna, con le regate preliminari che si sono disputate a fine maggio. Ma tra le imbarcazioni fantascientifiche in gara, c'era anche un'auto realizzata apposta per celebrare la competizione velica più famosa del mondo. Si tratta di una versione speciale, realizzata solo in 10 esemplari, dell'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, che in questa veste diventa Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, perché è nata proprio dalla collaborazione con il team italiano, che è tra i più accreditati per la vittoria finale, tanto è vero che a Cagliari Luna Rossa ha battuto i detentori della Coppa neozelandesi. La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, per la verità, era già stata mostrata al pubblico al Salone di Bruxelles, all'inizio dell'anno, ma adesso ha fatto il suo debutto all'aperto e anche in circuito, visto che sono cominciati i collaudi sulla pista di prova dell'Alfa a Balocco, in provincia di Vercelli. Tutta l'aerodinamica dell'auto è stata rivista e affinata, ma il vero protagonista è il kit aerodinamico in carbonio, composto dalle appendici sul paraurti anteriore, da una coppia di profili nella parte inferiore della carrozzeria, dalle minigonne laterali dedicate e soprattutto dallo spettacolare alettone posteriore, che è costituito da due elementi sovrapposti ispirati alla forma dei foil delle barche da gara, cioè quelle appendici che tengono sollevato lo scafo sopra l'acqua. Tutto l'insieme genera fino a 5 volte più deportanza rispetto alla versione di serie e ne fa la Quadrifoglio più efficiente di sempre, producendo 140 kg di deportanza ai 300 km orari. La trazione è posteriore e il motore, che è lo stesso della Quadrifoglio standard, è un 2009 biturbo da 520 cavalli e 600 Nm, accoppiato al cambio automatico 8 rapporti e al differenziale autobloccante meccanico. La verniciatura cangiante è ispirata a quella della versione di Luna Rossa che ha partecipato alla scorsa edizione della Coppa America, le cui finali si sono disputate a Barcellona nel 2024. E anche l'abitacolo è stato rivisitato con i sedili Sparco personalizzati e la plancia rivestita dallo stesso materiale utilizzato per le vele, mentre tessuti e grafiche si ispirano ai giubbotti di salvataggio utilizzati dall'equipaggio. Come accade spesso nel caso di auto particolari realizzate in tiratura così limitata, che tecnicamente vengono definite few off, pare che le 10 Giulia Quadrifoglio Luna Rossa programmate siano già tutte vendute. Nonostante questo, il prezzo è segreto, ma pare si avvicini ai 300.000 euro, cioè circa 3 volte quello della Quadrifoglio standard.

Avevamo già sottolineato quanto sia curioso che il gruppo Volkswagen, dopo aver innescato il Dieselgate che ha demonizzato i motori a gasolio, continui a vendere con profitto questo genere di propulsore e ci limitiamo a usare il termine curioso. Ma non solo i tedeschi continuano a vendere il diesel, continuano anche a svilupparlo, sebbene il mercato ne stia apparentemente prendendo le distanze. E questa Audi A6 V6 TDI dimostra a che livelli di prestazioni ed efficienza si può arrivare. Sotto il cofano c'è un 6 cilindri di 3 litri mild hybrid da ben 299 cavalli e 530 Nm. Ma il dato che colpisce di più è la qualità dell'erogazione, grazie a un sistema di sovralimentazione particolarmente sofisticato, che abbina il classico turbocompressore a un compressore elettrico alimentato a

48 volt, capace di raggiungere un regime di 90.000 giri al minuto in appena 250 millisecondi. E questo gli permette di cominciare a pompare aria nei cilindri molto prima che il turbo tradizionale cominci a soffiare davvero. Il risultato è una risposta all'acceleratore sorprendente per un diesel di questa cilindrata. La sensazione è quella di avere sempre una riserva di coppia disponibile, indipendentemente dal regime di rotazione. Le riprese sono vigorose, praticamente sportive, e la spinta resta decisa fino oltre 4.000 giri, un'altra caratteristica non comune tra i motori a gasolio. E il motore elettrico aggiuntivo da 24 cavalli e 230 Nm, alimentato da una batteria da 1,7 kWh, che si ricarica soprattutto nelle decelerazioni, consente anche spostamenti brevi col diesel spento, mentre negli altri casi migliora la fluidità nella transizione tra accelerazione e rilascio. La trasmissione automatica S-Tronic a 7 rapporti conferma di essere rapida e fluida. Anche se volendo andare a cercare il classico pelo nell'uovo, nella guida rilassata mostra qualche leggera esitazione nella scelta del rapporto. Le sospensioni multilink a 5 bracci su entrambi gli assi garantiscono un ottimo controllo dei movimenti della carrozzeria, mentre il retrotreno sterzante, che costa 1.500 euro, rappresenta uno degli elementi tecnici più interessanti. Infatti, nonostante i quasi 5 metri di lunghezza e una massa superiore alle 2 tonnellate, così equipaggiata la A6 Avant sorprende anche nell'agilità. Nei percorsi ricchi di curve, le ruote posteriori sterzanti la rendono molto più maneggevole di quanto le dimensioni lascerebbero immaginare. Gli inserimenti in curva sono precisi e la stabilità alle alte velocità è impeccabile. Quanto al comfort, siamo su livelli indiscutibilmente elevati, anche se le sospensioni non hanno una taratura morbidissima perché l'Audi ha scelto di privilegiare gli aspetti dinamici. E anche il consumo, considerando cilindrata, potenza e peso, è ragionevolissimo, dal momento che su strada aperta e in autostrada si riesce a stare comodamente intorno ai 15 km litro. L'abitacolo continua a essere un punto di forza. Lo spazio è abbondante come ci si aspetta da un'auto lunga 5 metri, la qualità percepita è elevata e la dotazione tecnologica si colloca ai vertici della categoria, grazie ai grandi schermi OLED curvi, al sistema Android Automotive, all'integrazione di ChatGPT e ai sofisticati sistemi di assistenza alla guida. Il prezzo di questa A6, però, non è indifferente. L'Avant, che è la più richiesta, parte da 76.100, mentre con la berlina si risparmiano 3.000 euro, ma naturalmente, salendo di allestimento e dotazioni, le cifre cambiano parecchio.

Anche nella nuova versione Hybrid, la 500 non vuole essere solo un'auto da città. Così la gamma si arricchisce della serie speciale Dolce Vita, disponibile solo con carrozzeria cabrio, che punta sul richiamo alle atmosfere degli anni 60 e su un'immagine elegante e legata all'estate. La carrozzeria si distingue per le calotte cromate degli specchietti, per il badge dedicato, per i cerchi in lega diamantati da 16 pollici e soprattutto per la capota d'apertura elettrica in tessuto blu, un colore ispirato alle vacanze in riviera e alle atmosfere mediterranee. Completano il quadro i fari full LED, che aggiungono un tocco moderno a un design che continua a giocare con la tradizione. Anche l'abitacolo è stato personalizzato. I sedili combinano tessuto piede pull e inserti in vinile, con il logo 500 ricamato sugli schienali. E la dotazione comprende il sistema multimediale con schermo da 10,25 pollici, il climatizzatore automatico, il sensore pioggia e i sensori di parcheggio posteriori. Su strada la Dolce Vita mostra ovviamente le stesse caratteristiche della cabrio normale. È compatta e agile. Peccato solamente che non sia disponibile anche con la trasmissione automatica. Ma lo sterzo leggero, la frizione morbida e il cambio preciso si fanno apprezzare anche quando la si usa nel traffico. Ovviamente il 1000 a 3 cilindri da 65 cavalli non ha pretese sportive, però offre una risposta fluida e consumi contenuti, quindi risulta perfettamente in linea con l'uso rilassato di una vacanza. Viaggiando con il tetto aperto a bassa o media velocità non si generano vortici fastidiosi nell'abitacolo, mentre la situazione cambia un po' in autostrada, dove il rumore aerodinamico e le turbolenze nell'abitacolo cominciano a farsi sentire intorno ai 120 all'ora. Il prezzo della Dolce Vita è di 25.200 euro, vale a dire 800 euro in più rispetto alla cabrio ibrida in allestimento base. Ma con rottamazione e finanziamento si può scendere a 19.950 euro.

consegne dovrebbero iniziare entro la fine di giugno. Ma c'è anche un'altra novità nella gamma 500, che in questo caso riguarda anche la versione elettrica. Entra in listino la variante 3 più 1, con la portiera posteriore supplementare sul lato destro per facilitare l'accesso ai posti dietro. È incernierata posteriormente, si apre controvento, ma si sblocca solo dopo aver aperto quella anteriore. A parità di allestimento, la 3 più 1 costa 1.500 euro più della 500 normale.

Opel vuole impegnarsi a un livello sempre più alto nelle competizioni per auto elettriche. Nella prossima stagione debutterà ufficialmente nel campionato Formula E, mentre per il trofeo GSE Rally Cup, che si disputa ormai dal 2021 ed è il primo campionato monomarca elettrico al mondo, ha messo a punto una nuova auto, la Mokka GSE Rally, che va a sostituire la corsa impegnata fin qui. Si tratta di una vettura molto più performante, perché la potenza passa da 136 a 281 cavalli e le prestazioni, secondo la casa tedesca, sono paragonabili a quelle delle vetture termiche che gareggiano nella categoria Rally 4. La base di partenza è quella della Mokka GSE elettrica stradale, quindi motore e trazione sono anteriori, la batteria è da 54 kWh e c'è il differenziale autobloccante, che però è di tipo racing. I mozzi ruota sono rinforzati e le sospensioni sono state rivisitate nelle molle e negli ammortizzatori dallo specialista Bilstein. E per la ricarica durante le gare sono previsti sistemi di accumulo a batteria su camion, naturalmente a trazione elettrica, che vengono posizionati lungo il percorso tra le prove speciali, che hanno una lunghezza variabile tra 5 e 20 km. Naturalmente anche l'abitacolo è stato adattato alle esigenze agonistiche, mentre l'aerodinamica e la carrozzeria presentano numerosi elementi specifici per l'impiego nei rally. La vettura, in configurazione da gara, è in vendita e costa 74.000 euro, contro i 47.450 euro della versione stradale.

Quando si parla di 500, il pensiero corre subito al modello del 1957, cioè quello che ha motorizzato l'Italia, o a quello moderno del 2007. Ma la prima vera 500 è nata esattamente 90 anni fa. Era infatti il 15 giugno 1936 quando la Fiat presentò quella 500, che però poi venne battezzata Topolino dal pubblico, perché i suoi fari sporgenti ricordavano le orecchie del personaggio di Walt Disney. E con questo nome è rimasta nella storia. L'obiettivo della casa torinese era ambizioso: creare un'auto compatta, economica e semplice da utilizzare, in un paese dove l'automobile era ancora un lusso. E il progetto, nella sua parte conclusiva, fu seguito da Dante Giacosa, uno dei più importanti progettisti della storia Fiat. La prima 500 Topolino era lunga poco più di 3 metri, montava un 4 cilindri da 569 cm cubi da 13 cavalli e aveva soluzioni tecniche semplici ma intelligenti, come il sistema di raffreddamento ad acqua ma senza pompa, per ridurre costi e manutenzione. E raggiungeva gli 85 km orari, che erano più che sufficienti per l'epoca. Costava 8.900 lire, un prezzo che, rapportato a oggi, corrisponderebbe a circa 40.000 euro, quindi non pochi. Nel corso della sua vita commerciale, che durò fino al 9 febbraio del 1955, arrivarono le evoluzioni 500 A, B e C, con miglioramenti a prestazioni, comfort e affidabilità. Nel dopoguerra debuttò anche la giardiniera Belvedere, una delle prime station wagon italiane, capace di trasportare 4 persone e bagagli. E a 90 anni dalla nascita, dopo 520.000 esemplari costruiti, la 500 Topolino resta uno dei simboli più importanti della storia industriale italiana.

0: seggi assegnati interamente con il proporzionale, premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e non più il 40% in entrambe le Camere, soglia di sbarramento al 3% per i partiti in coalizione, indicazione del nome del candidato premier, no ai ballottaggi e alle preferenze. In Commissione Affari Costituzionali la maggioranza ha presentato un nuovo testo di legge elettorale che dal 26 giugno andrà in aula. L'obiettivo è approvarlo alla Camera entro luglio e al Senato entro agosto. L'opposizione ha denunciato il colpo di mano. Si piegano le regole democratiche a un interesse di parte, hanno affermato i capogruppo di minoranza. La crisi Electrolux è stata affrontata in Commissione Lavoro alla Camera, dove si è discusso il piano di 1.719 esuberi annunciati l'11 maggio dalla multinazionale svedese. Il piano è inaccettabile perché ha una visione finanziaria e non produttiva e non dà una prospettiva, ha detto Giorgio Graziani, segretario confederale della CISL. In vista del tavolo convocato per il 15 giugno dal MIMIT, ci aspettiamo che facciano un passo indietro e mettano una proposta diversa sul tavolo. È importante tornare al confronto, ha aggiunto. L'avvertenza di Electrolux è emblematica rispetto alla crisi del settore degli elettrodomestici e di tutta la manifattura europea e italiana, ha affermato Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM. Mauro Caroccia? Non sapevo chi fosse. Avessi cercato il suo nome su Google, oggi sarei ancora sottosegretario. Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, ascoltato in commissione antimafia sulla vicenda del ristorante Bisteccheria d'Italia e in particolare sui rapporti con Mauro Caroccia, condannato a 4 anni in via definitiva per intestazione fittizia di beni, con l'aggravante dell'associazione mafiosa nell'ambito delle indagini sul clan camorristico dei Senese. La titolare del ristorante è la figlia del prestanome. Sono vittima anch'io, ha detto Del Mastro. Notaio e commercialista non mi hanno allertato e nessuno degli apparati ministeriali si è accorto delle irregolarità legate al riciclaggio di denaro. In Commissione Affari Costituzionali proseguono le audizioni sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Mentre le opposizioni dicono è necessario garantire i LEP perché sono qualcosa di sostanziale, contemporaneamente però presentano 1.000 emendamenti ostruzionistici per rallentare il percorso DDL delega LEP, ha affermato il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Piuttosto che contestare quelle regioni che dicono io con gli stessi soldi sono in grado di fare di più, ha osservato il ministro, bisognerebbe chiedere a quelle che con le stesse risorse fanno meno di garantire il servizio quantomeno come fanno le altre.
1: Strage di migranti in Calabria, dove in un distributore di carburante nel Cosentino 4 braccianti, un pakistano e 3 afghani, che rivendicavano i loro diritti, sono stati bruciati vivi. 2 pakistani sono stati arrestati. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiede di fare piena luce ed esprime profondo dolore per una storia agghiacciante che ci pone interrogativi profondi sul dramma delle migrazioni. Il PD sottolinea che una società che tollera che esseri umani vengano sfruttati, minacciati e infine bruciati vivi per pochi euro ha smarrito il senso stesso della propria civiltà. Apertura dall'Europa alle richieste dell'Italia sulle risorse per l'energia. La Commissione europea apre alla flessibilità per i Paesi membri, rispondendo in parte alla richiesta avanzata dal governo italiano di estendere all'ambito energetico le deroghe previste per la difesa nel patto di stabilità. Gli Stati membri potranno beneficiare di una flessibilità dello 0,3% del PIL, che per l'Italia corrisponde a circa 6,8 miliardi di euro all'anno. No, niente sussidi a pioggia, le risorse non potranno coprire misure di sussidio ai carburanti fossili, come una riduzione mirata delle tasse. Soddisfatto il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che farà le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Un aumento di 200 euro al mese per 3 anni per gli under 35, sostegni a imprese giovani innovative, agevolazioni per i fuori sede, gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti.

0: e rifinanziamento delle borse di studio negli Atenei del Sud. Sono alcune delle misure della proposta di legge presentata dalla segretaria del PD Elly Schlein. Per la DEM l'iniziativa nasce dall'ascolto delle nuove generazioni che con il loro protagonismo stanno provando a scrivere una realtà diversa. L'obiettivo è sancire il diritto a restare, perché partire deve essere sempre una scelta e mai un obbligo. Inaugurato nel cortile d'onore di Montecitorio, un giardino all'italiana con i colori bianco, rosso e verde, in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica. Il presidente della Camera Fontana sottolinea che il florovivaismo rappresenta un'eccellenza del comparto agricolo e una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Un settore pilastro fondamentale dell'economia e dell'agricoltura. Per Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, la riforma voluta dal governo a sostegno del settore offre certezze, investimenti e punta alla salute dell'ecosistema.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni.

0: Max Tris e persino Distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Un grosso sequestro di droga e un arresto a Salerno nel corso di un'operazione dei carabinieri del nucleo operativo in radiomobile. Nei giorni scorsi i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato un uomo con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di alcuni controlli i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga di diversa tipologia. L'uomo, infatti, al termine di una perquisizione è stato trovato in possesso di circa 5,3 kg di eroina, circa 3,6 kg di marijuana e 836 grammi di hashish, oltre ad alcuni grammi di cocaina. Lo spacciatore è stato trovato anche in possesso di materiale per il confezionamento degli stupefacenti. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre l'uomo, che deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, è stato tratto in arresto. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire la rete di distribuzione dello stupefacente. Anche a Baronissi un uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A procedere all'arresto nei giorni scorsi sono stati i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di mercato San Severino. L'uomo è stato trovato in possesso di diversi grammi di sostanza stupefacente tra crack, cocaina ed eroina.

0: Chiusure, sospensioni di attività e oltre 9 quintali di alimenti sequestrati. E questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS di Salerno nelle principali località turistiche della costiera amalfitana e del Cilento, oltre che nell'agro nocerino sarnese. Le verifiche, eseguite con il supporto delle ASL competenti, hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, irregolarità strutturali e numerose violazioni delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Nel Cilento, presso un panificio, è stata disposta la sospensione immediata di un deposito alimenti per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Durante l'ispezione è stata inoltre accertata la presenza di una cella frigorifera container non autorizzata e sono stati sequestrati circa 100 kg di prodotti da forno surgelati privi di qualsiasi elemento utile alla tracciabilità. In costiera amalfitana i militari hanno disposto la chiusura di un deposito merci, spogliatoio e servizi igienici ricavati all'interno di un garage e utilizzati da un ristorante pizzeria. In altri 8 esercizi della zona sono stati sequestrati complessivamente 80 kg di alimenti e semilavorati privi di tracciabilità. I titolari sono state inoltre impartite prescrizioni per sanare diverse irregolarità, tra cui la mancata applicazione delle procedure HACCP, l'assenza di adeguate protezioni contro gli infestanti e carenze nella manutenzione dei locali. Particolarmente rilevanti anche gli esiti dei controlli nell'agro nocerino sarnese. In una ditta specializzata nella produzione e nel confezionamento di alimenti è stata imposta la sospensione immediata dell'attività a causa della totale assenza dei requisiti igienico-sanitari. Nel corso dell'ispezione sono stati sequestrati oltre 5 quintali di materie prime e prodotti finiti, tra cui pane grattugiato, taralli, riso, funghi, oli aromatici e uova, risultati privi delle necessarie indicazioni sulla tracciabilità. Contestata inoltre l'assenza dei piani di autocontrollo aziendale. I controlli sono stati estesi anche a una seconda sede operativa dell'azienda, in provincia di Avellino, dove sono stati sottoposti a vincolo sanitario circa 180 kg di prodotti da forno per la mancata indicazione dell'origine delle materie prime utilizzate. Un'altra sospensione ha riguardato un'azienda dolciaria, dove i NAS hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie, tra cui tracce di muffa, pavimentazioni deteriorate e apparecchiature di refrigerazione non adeguatamente mantenute. Provvedimento analogo anche per un deposito alimenti annesso a un bar pizzeria rosticceria, risultato privo delle autorizzazioni previste e dei requisiti minimo igienico-sanitari. Nel complesso, il valore delle strutture dei locali sottoposti a chiusura o sospensione supera i 2 milioni di euro, mentre quello degli alimenti sottratti al consumo ammonta a circa 50.000 euro. Le violazioni amministrative contestate ai titolari delle attività hanno comportato sanzioni per un importo complessivo di 13.000 euro.
1: Arrivano notizie contrastanti dagli ospedali dove sono ricoverati due giovani del territorio rimasti vittime di gravi incidenti. La notizia più incoraggiante arriva dal Santo Bono di Napoli, dove si è risvegliato dal coma il bambino di 10 anni di Torre Orsaia, rimasto gravemente ferito il 26 maggio scorso. Il piccolo viaggiava a bordo di un monopattino insieme alla sorella quando è avvenuto l'incidente che gli ha provocato un grave trauma cranico. Dopo essere stato ritrasportato d'urgenza a Napoli e ricoverato in terapia intensiva, nelle ultime ore è arrivato il tanto atteso segnale di miglioramento. Il bambino si è finalmente svegliato dal coma, regalando speranza e sollievo alla famiglia e all'intera comunità. Restano invece stabili, ma ancora preoccupanti, le condizioni di Daniele, il giovane di Laurino ricoverato dopo il grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio. Lo studente di medicina continua ad essere monitorato dai medici, mentre familiari, amici e l'intera comunità locale continuano a pregare e a sperare in un progressivo miglioramento del suo quadro clinico. Due storie che hanno profondamente colpito il territorio cilentano: da una parte la gioia per il risveglio del piccolo di Torre Orsaia, dall'altra l'attesa carica di speranza per Daniele, sostenuto dall'affetto e dalla vicinanza di un intero territorio. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto un importante provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato, anche per equivalente, nei confronti di un'impresa operante nel settore edile. L'operazione è stata eseguita nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale attraverso i militari della Compagnia di Agropoli, nell'ambito di un'attività investigativa avviata a seguito di controlli su un immobile che aveva beneficiato del cosiddetto super bonus 110%. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalle Fiamme Gialle in collaborazione con il reparto forestali Carabinieri di Vallo, i crediti d'imposta acquisiti risultavano privi di valido titolo. Le verifiche hanno infatti evidenziato che gli interventi realizzati sull'immobile, consistenti in un abbattimento e successiva ricostruzione, non rientravano tra le tipologie di opere ammesse alla fruizione delle agevolazioni previste dal superbonus. Sulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo ha emesso un decreto di sequestro preventivo per un importo complessivo superiore ai 240.000 euro. Le somme sono state interamente sottoposte a sequestro, sia in forma diretta sia per equivalente.
2: La drammatica uccisione di 4 giovani lavoratori agricoli avvenuta nei giorni scorsi lungo la statale 106 Ionica da Mendolara è collegata anche con la Basilicata ed accende ancora una volta il dibattito in merito

al mondo del lavoro nei campi e il fenomeno dello sfruttamento della manodopera straniera. Le vittime, infatti, tre cittadini afghani ed un pakistano di età compresa tra i 19 e i 29 anni, erano impiegate nelle campagne di Scanzano Ionico, nel Metapontino, uno dei principali poli agricoli della zona. I quattro sono morti in seguito al violento episodio avvenuto all'interno di un'area di servizio nel territorio di Amendolara. Secondo le prime ricostruzioni investigative, alla base del delitto potrebbero esserci contrasti legati all'attività lavorativa e alle condizioni economiche dei braccianti. Gli inquirenti stanno approfondendo ogni aspetto della vicenda per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo due cittadini pakistani ritenuti gravemente indiziati di omicidio plurimo aggravato. Fondamentali per le indagini sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio. Nel tragico episodio è rimasto ferito anche un altro lavoratore straniero riuscito a sottrarsi alle fiamme, ma riportando ustioni, e le conseguenze avrebbero potuto essere ancora più gravi perché il rogo si è sviluppato in una zona particolarmente frequentata e nelle vicinanze di impianti di carburante. Intanto, nelle campagne di Scanzano Ionico la raccolta agricola prosegue regolarmente, tra gli operatori del settore prevale il silenzio, mentre la procura di Castrovillari continua il lavoro investigativo per fare piena luce sulla vicenda. Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercializzazione Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Underroad Energy e il progetto

0: marchio Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate. Uno speciale dedicato alla cerimonia conclusiva del progetto, con immagini ed interviste di approfondimento, andrà in onda dopo il TG di Italia 2 News venerdì 5 giugno. Proseguono gli interventi di messa in sicurezza lungo la strada statale 19 Ter, dorsale aolettese, infrastruttura strategica per la viabilità del territorio e direttrice fondamentale non solo per il comune di Caggiano ma per l'intero comprensorio, anche come alternativa alla 2 del Mediterraneo. Nella giornata di ieri sono state eseguite le prove di carico sul ponte Ficarola, situato tra il chilometro 10 e 920 e il chilometro 11 e 140 nel territorio comunale di Caggiano. Le operazioni inserite nell'ambito dei lavori di manutenzione programmate eseguiti da ANAS si sono concluse in anticipo rispetto alle previsioni. Nella giornata di oggi le stesse prove di carico interessano il ponte Massavetere. Per consentire le operazioni in piena sicurezza è stato necessario interdire al transito dell'opera fino alle 19 di oggi, con la deviazione della circolazione sia leggera che pesante lungo percorsi alternativi opportunamente segnalati. Gli interventi rientrano in un investimento complessivo di 11 milioni di euro destinato da ANAS alla manutenzione e all'adeguamento delle due strutture. In particolare, i lavori hanno riguardato i ripristini corticali, la sostituzione di alcuni appoggi e dei giunti di dilatazione mediante il sollevamento degli impalcati, l'installazione di nuove barriere di sicurezza conformi alle normative vigenti, oltre all'impermeabilizzazione degli impalcati e al rifacimento della pavimentazione. Si tratta di opere considerate fondamentali per innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell'arteria. Parallelamente, nei giorni scorsi si sono svolti incontri preparatori tra l'amministrazione comunale di Caggiano e la dirigenza ANAS in vista dei prossimi lavori che interesseranno il Ponte Calabri. L'intervento, attualmente in fase di riaffidamento a nuova impresa tramite accordo quadro, dovrebbe prendere concretamente avvio nel corso del prossimo autunno.
1: A circa 10 giorni dalle elezioni si attendono i primi consigli comunali dei 3 comuni valdianesi interessati al voto per scegliere il sindaco. Sabato è in programma quello di Pertosa, con ogni probabilità giovedì prossimo sarà a Sassano e il 14 giugno a Polla. In questo momento si stanno decidendo deleghe, cariche e assegnazioni nei vari comuni. Ovviamente l'attesa è la scelta del vice sindaco in ogni amministrazione, in un gioco di equilibrio di potere e di adesione alle scelte popolari. Così a Pertosa il confermato sindaco Domenico Barba ha scelto come suo vice Antonio Caforo. A Polla invece sarà una donna la vice di Massimo Loviso, anch'egli sindaco confermato. La decisione è caduta sulla prima eletta Rossella Isoldi. Giuseppe Curcio di Sandanotte, vice uscente, avrà la delega ai lavori pubblici. Villari sarà presidente del consiglio e lo sport passerà a Vincenzo Giuliano. Per quanto riguarda infine il comune di Sassano, il primo eletto nell'unica lista capitanata da Nicola Pellegrino è stato di gran lunga Gaetano Espano e a lui toccherà l'importante ruolo di essere vice sindaco.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social.

0: social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Un grosso sequestro di droga e un arresto a Salerno nel corso di un'operazione dei carabinieri del nucleo operativo in radiomobile. Nei giorni scorsi i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato un uomo con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di alcuni controlli i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga di diversa tipologia. L'uomo, infatti, al termine di una perquisizione è stato trovato in possesso di circa 5,3 kg di eroina, circa 3,6 kg di marijuana e 836 grammi di hashish, oltre ad alcuni grammi di cocaina. Lo spacciatore è stato trovato anche in possesso di materiale per il confezionamento degli stupefacenti. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre l'uomo, che deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, è stato tratto in arresto. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire la rete di distribuzione dello stupefacente. Anche a Baronissi un uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A procedere all'arresto nei giorni scorsi sono stati i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di mercato San Severino. L'uomo è stato trovato in possesso di diversi grammi di sostanza stupefacente tra crack, cocaina ed eroina.

0: Chiusure, sospensioni di attività e oltre 9 quintali di alimenti sequestrati. E questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS di Salerno nelle principali località turistiche della costiera amalfitana e del Cilento, oltre che nell'agro nocerino sarnese. Le verifiche, eseguite con il supporto delle ASL competenti, hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, irregolarità strutturali e numerose violazioni delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Nel Cilento, presso un panificio, è stata disposta la sospensione immediata di un deposito alimenti per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Durante l'ispezione è stata inoltre accertata la presenza di una cella frigorifera container non autorizzata e sono stati sequestrati circa 100 kg di prodotti da forno surgelati privi di qualsiasi elemento utile alla tracciabilità. In costiera amalfitana i militari hanno disposto la chiusura di un deposito merci, spogliatoio e servizi igienici ricavati all'interno di un garage e utilizzati da un ristorante pizzeria. In altri 8 esercizi della zona sono stati sequestrati complessivamente 80 kg di alimenti e semi lavorati privi di tracciabilità. I titolari sono state inoltre impartite prescrizioni per sanare diverse irregolarità, tra cui la mancata applicazione delle procedure HACCP, l'assenza di adeguate protezioni contro gli infestanti e carenze nella manutenzione dei locali. Particolarmente rilevanti anche gli esiti dei controlli nell'agro nocerino sarnese. In una ditta specializzata nella produzione e nel confezionamento di alimenti è stata imposta la sospensione immediata dell'attività a causa della totale assenza dei requisiti igienico-sanitari. Nel corso dell'ispezione sono stati sequestrati oltre 5 quintali di materie prime e prodotti finiti, tra cui pane grattugiato, taralli, riso, funghi, oli aromatici e uova, risultati privi delle necessarie indicazioni sulla tracciabilità. Contestata inoltre l'assenza dei piani di autocontrollo aziendale. I controlli sono stati estesi anche a una seconda sede operativa dell'azienda in provincia di Avellino, dove sono stati sottoposti a vincolo sanitario circa 180 kg di prodotti da forno per la mancata indicazione dell'origine delle materie prime utilizzate. Un'altra sospensione ha riguardato un'azienda dolciaria dove i NAS hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie, tra cui tracce di muffa, pavimentazioni deteriorate e apparecchiature di refrigerazione non adeguatamente mantenute. Provvedimento analogo anche per un deposito alimenti annesso a un bar pizzeria rosticceria, risultato privo delle autorizzazioni previste e dei requisiti minimo igienico-sanitari. Nel complesso, il valore delle strutture dei locali sottoposti a chiusura o sospensione supera i 2 milioni di euro, mentre quello degli alimenti sottratti al consumo ammonta a circa 50.000 euro. Le violazioni amministrative contestate ai titolari delle attività hanno comportato sanzioni per un importo complessivo di 13.000 euro.
1: Arrivano notizie contrastanti dagli ospedali dove sono ricoverati due giovani del territorio rimasti vittime di gravi incidenti. La notizia più incoraggiante arriva dal Santo Bono di Napoli, dove si è risvegliato dal coma il bambino di 10 anni di Torre Orsaia, rimasto gravemente ferito il 26 maggio scorso. Il piccolo viaggiava a bordo di un monopattino insieme alla sorella quando è avvenuto l'incidente che gli ha provocato un grave trauma cranico. Dopo essere stato ritrasportato d'urgenza a Napoli e ricoverato in terapia intensiva, nelle ultime ore è arrivato il tanto atteso segnale di miglioramento. Il bambino si è finalmente svegliato dal coma, regalando speranza e sollievo alla famiglia e all'intera comunità. Restano invece stabili, ma ancora preoccupanti, le condizioni di Daniele, il giovane di Laurino ricoverato dopo il grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio. Lo studente di medicina continua ad essere monitorato dai medici, mentre familiari, amici e l'intera comunità locale continuano a pregare e a sperare in un progressivo miglioramento del suo quadro clinico. Due storie che hanno profondamente colpito il territorio cilentano: da una parte la gioia per il risveglio del piccolo di Torre Orsaia, dall'altra l'attesa carica di speranza per Daniele, sostenuto dall'affetto e dalla vicinanza di un intero territorio. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto un importante provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato, anche per equivalente, nei confronti di un'impresa operante nel settore edile. L'operazione è stata eseguita nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale attraverso i militari della Compagnia di Agropoli, nell'ambito di un'attività investigativa avviata a seguito di controlli su un immobile che aveva beneficiato del cosiddetto super bonus 110%. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalle Fiamme Gialle in collaborazione con il reparto forestali Carabinieri di Vallo, i crediti d'imposta acquisiti risultavano privi di valido titolo. Le verifiche hanno infatti evidenziato che gli interventi realizzati sull'immobile, consistenti in un abbattimento e successiva ricostruzione, non rientravano tra le tipologie di opere ammesse alla fruizione delle agevolazioni previste dal superbonus. Sulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo ha emesso un decreto di sequestro preventivo per un importo complessivo superiore ai 240.000 euro. Le somme sono state interamente sottoposte a sequestro, sia in forma diretta sia per equivalente.

La drammatica uccisione di quattro giovani lavoratori agricoli avvenuta nei giorni scorsi lungo la statale 106 Ionica da Mendolara è collegata anche con la Basilicata ed accende ancora una volta il dibattito in merito al mondo del lavoro nei campi e il fenomeno dello sfruttamento della manodopera straniera. Le vittime, infatti, tre cittadini afghani ed un pakistano di età compresa tra i 19 e i 29 anni, erano impiegate nelle campagne di Scanzano Ionico, nel Metapontino, uno dei principali poli agricoli della zona. I quattro sono morti in seguito al violento episodio avvenuto all'interno di un'area di servizio nel territorio di Amendolara. Secondo le prime ricostruzioni investigative, alla base del delitto potrebbero esserci contrasti legati all'attività lavorativa e alle condizioni economiche dei braccianti. Gli inquirenti stanno approfondendo ogni aspetto della vicenda per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo due cittadini pakistani ritenuti gravemente indiziati di omicidio plurimo aggravato. Fondamentali per le indagini sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio. Nel tragico episodio è rimasto ferito anche un altro lavoratore straniero riuscito a sottrarsi alle fiamme, ma riportando ustioni, e le conseguenze avrebbero potuto essere ancora più gravi perché il rogo si è sviluppato in una zona particolarmente frequentata e nelle vicinanze di impianti di carburante. Intanto, nelle campagne di Scanzano Ionico la raccolta agricola prosegue regolarmente, tra gli operatori del settore prevale il silenzio, mentre la procura di Castrovillari continua il lavoro investigativo per fare piena luce sulla vicenda. Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercializzazione Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Mastandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle

premiazioni dei progetti. La Commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale a conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Underroad Energy e il progetto

0: 5 giugno. Proseguono gli interventi di messa in sicurezza lungo la strada statale 19 Ter, dorsale aolettese, infrastruttura strategica per la viabilità del territorio e direttrice fondamentale non solo per il comune di Caggiano ma per l'intero comprensorio, anche come alternativa alla 2 del Mediterraneo. Nella giornata di ieri sono state eseguite le prove di carico sul ponte Ficarola, situato tra il chilometro 10 e 920 e il chilometro 11 e 140 nel territorio comunale di Caggiano. Le operazioni, inserite nell'ambito dei lavori di manutenzione programmate eseguiti da ANAS, si sono concluse in anticipo rispetto alle previsioni. Nella giornata di oggi le stesse prove di carico interessano il ponte Massavetere. Per consentire le operazioni in piena sicurezza è stato necessario interdire al transito dell'opera fino alle 19 di oggi con la deviazione della circolazione sia leggera che pesante lungo percorsi alternativi opportunamente segnalati. Gli interventi rientrano in un investimento complessivo di 11 milioni di euro destinato da ANAS alla manutenzione e all'adeguamento delle due strutture. In particolare i lavori hanno riguardato i ripristini corticali, la sostituzione di alcuni appoggi e dei giunti di dilatazione mediante il sollevamento degli impalcati, l'installazione di nuove barriere di sicurezza conformi alle normative vigenti, oltre all'impermeabilizzazione degli impalcati e al rifacimento della pavimentazione. Si tratta di opere considerate fondamentali per innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell'arteria. Parallelamente, nei giorni scorsi si sono svolti incontri preparatori tra l'amministrazione comunale di Caggiano e la dirigenza ANAS in vista dei prossimi lavori che interesseranno il Ponte Calabri. L'intervento, attualmente in fase di riaffidamento a nuova impresa tramite accordo quadro, dovrebbe prendere concretamente avvio nel corso del prossimo autunno.
1: A circa 10 giorni dalle elezioni si attendono i primi consigli comunali dei 3 comuni valdianesi interessati al voto per scegliere il sindaco. Sabato è in programma quello di Pertosa, con ogni probabilità giovedì prossimo sarà a Sassano e il 14 giugno a Polla. In questo momento si stanno decidendo deleghe, cariche e assegnazioni nei vari comuni. Ovviamente l'attesa è la scelta del vice sindaco in ogni amministrazione, in un gioco di equilibrio di potere e di adesione alle scelte popolari. Così a Pertosa il confermato sindaco Domenico Barba ha scelto come suo vice Antonio Caforo. A Polla invece sarà una donna la vice di Massimo Loviso, anch'egli sindaco confermato. La decisione è caduta sulla prima eletta Rossella Isoldi. Giuseppe Curcio di Sandanotte, vice uscente, avrà la delega ai lavori pubblici. Villari sarà presidente del consiglio e lo sport passerà a Vincenzo Giuliano. Per quanto riguarda infine il comune di Sassano, il primo eletto nell'unica lista capitanata da Nicola Pellegrino è stato di gran lunga Gaetano Espano e a lui toccherà l'importante ruolo di essere vice sindaco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia.

0: e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia Di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
1: Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
3: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
4: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
3: Il mio dente! Mi fa malissimo!
2: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
1: Per colpa vostra abbiamo

0: perso il pranzo.
1: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
2: Ma mamma!
1: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
3: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
1: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
4: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
1: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
4: Ah, stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata? Eh?
3: Sei così furbo, capo!
4: Mangiamoli tutti e tre!
0: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
4: Che tipo di piano, capo?
0: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
1: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente, lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
0: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
1: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
2: Chi è?
5: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
3: Biscotti al muschio!
1: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
2: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
1: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
6: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
1: Così i fratelli pesci uscirono.
5: Venite a casa con me. A casa mia ci sono altri biscotti.
1: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
3: È uno squalo! Scappate!
1: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
0: Faremo un bel banchetto con gli amici.
1: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora, la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa.
7: No, no! Dove siete, bambini miei?
1: La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
7: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
1: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce,

0: furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
1: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
2: Eh? Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
0: Sì, sono stato io a scappare. Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
3: Aiuto!
4: No!
1: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
3: No!
4: Lo promettiamo!
1: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
3: Sì, certo, possono!
4: Facci uscire da qui!
0: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta.

0: risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide 3 piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta, sbirciò dentro la casa e gridò:
1: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
1: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
1: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle 3 sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle 3 sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in 1000 pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò 3 letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole, talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
2: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
3: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
4: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
2: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche mamma Orso si lamentò.
3: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
4: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
2: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
4: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo.

0: e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
1: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
2: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccio Ridoro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccio Ridoro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
3: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
3: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccio Ridoro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta, pensando di aver incontrato finalmente un'amica, e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.
2: Si è fatto tardi, devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza, mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica.
2: Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come?
0: Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.

0: subito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo avere cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola. Bene, buon appetito! La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente, ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera, che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta, ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.»
2: «Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi.»
0: Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: «Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.»
2: «Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici.»
0: La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria, momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente

0: come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema.

0: Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
4: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa

0: sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick

0: raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete

disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli, sia al vostro fianco c'è in casa. I programmi manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori.

0: casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: La Cambogia corre veloce. È un paese del sud-est dell'Asia in crescita, con un'economia dinamica dove i conflitti del passato si sciolgono nelle speranze del futuro. Non tutti però hanno le stesse opportunità. Ci sono aree rurali svantaggiate e ci sono ostacoli particolari per i bambini con disabilità. C'è però anche un modello, una scuola elementare che accoglie e fa crescere, racconta fra Brian Kinsella, presidente della Solidarietà Marista in Cambogia.
3: Le infrastrutture nel paese non erano buone. Spostarsi fino alla scuola con una carrozzina o avendo comunque difficoltà di mobilità, magari su strade fangose, non era possibile. Erano quei bambini le persone lasciate indietro.
2: Nella scuola, che si chiama La Valla School e si trova nella città di Thak Mau, lavorano maestri che per vocazione insegnano e sanno stare vicini agli alunni e a volte capita di ritrovarsi in acqua.
3: La piscina è diventata una parte molto importante del programma di riabilitazione. Dà loro più forza, la possibilità di mettere su muscoli, dal momento che di solito fanno poco esercizio perché magari sono costretti su una carrozzina.
2: La scuola è sostenuta anche dall'Italia grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma per non lasciare nessuno indietro, non alternativa al 5x1000, che può essere destinato anche alla Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale. A Roma la terza edizione di Coopera, la manifestazione che fa il punto sugli impegni, i risultati e le prospettive della cooperazione allo sviluppo dell'Italia. Per due giorni i rappresentanti delle istituzioni e della società civile si sono confrontati anche sul piano Mattei, iniziativa governativa che guarda all'Africa. Critico Raffaele Salinari, portavoce del CINI, il coordinamento italiano delle ONG internazionali.
4: C'è un'idea del privato come sostenibile.

0: riduzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Questo non va bene. L'aiuto pubblico allo sviluppo è un dovere degli stati e dei governi. Sono stati fatti degli accordi internazionali. L'Italia, come tutti gli altri paesi, dovrebbe mettere lo 0,7% del prodotto interno lordo.
1: L'Europa può decidere di abbandonare le energie fossili, di tassare i superprofitti e di accompagnare i più poveri. Una scelta fattibile, secondo le 140 organizzazioni cattoliche promotrici della campagna Europa sii fedele alla nostra casa comune.
2: L'Europa è stata per decenni leader sulle questioni climatiche. Questa politica si è indebolita ultimamente. Vogliamo dire con forza che dobbiamo ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri, come ce lo hanno detto i vescovi di tutto il sud, di 4 continenti, qualche mese fa nel loro manifesto.
1: A sostenere la campagna ci sono organizzazioni di 20 paesi, per l'Italia anche la Federazione FOCSIV. La Procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Khoudry, 31enne accusato di strage e lesioni aggravate dopo che a bordo di un'automobile lanciata ad alta velocità in centro aveva travolto 7 persone. Ricorda quel 16 maggio, partendo dal soccorso ai feriti prestato dai cittadini, Chiara Tommasini, presidente dell'associazione CSVNet.
3: Opereremo insieme con il locale centro di servizio Terrestelsi, con il Comune di Modena e tutti gli altri, affinché questi temi dell'inclusione sociale, della salute mentale, dell'integrazione siano parte integrante delle politiche pubbliche.
1: Modena, con circa 1700 realtà del terzo settore sul territorio, è quest'anno la capitale italiana del volontariato. In Repubblica Democratica del Congo le donne sono tra le prime vittime di Ebola, lo afferma il Fondo per le Donne UN Women sulla base dei dati delle epidemie precedenti e lo confermano i sanitari rispetto a quella in corso. 2/3 degli individui colpiti sono appunto donne o ragazze. Questo perché sono loro le prime a prendersi cura dei malati in famiglia e inoltre rappresentano la quota maggiore del personale medico-sanitario. L'appello è a rafforzare meccanismi di prevenzione a partire dalle comunità, come ha detto anche il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, inaugurando un nuovo centro per l'Ebola. La struttura sorge a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita dal virus Bundibugyo, la variante contro cui non ci sono né cure né vaccini, ma la diagnosi precoce può favorire la guarigione, come ha detto Ghebreyesus. In Bolivia si è dimesso il ministro della difesa Marcelo Salinas dopo oltre un mese di proteste di operai, contadini, insegnanti e autotrasportatori che chiedono le dimissioni del governo anche con blocchi stradali che mettono a rischio rifornimenti nella capitale La Paz. Il presidente Rodrigo Paz Pereira è accusato di aumentare carovita e disuguaglianza attraverso tagli ai sussidi e politiche di austerity e a nulla è servito l'annuncio del capo di Stato di dimezzarsi lo stipendio insieme a quello dei ministri e di condonare le cartelle esattoriali per i lavoratori informali. Già 7 i morti in scontri e violenze. La Conferenza Episcopale Boliviana insieme al difensore civico hanno lanciato un appello congiunto alle parti a sedersi a un tavolo e dialogare, perché solo dal confronto reciproco si troveranno soluzioni per risolvere i problemi che affliggono il paese. Ammontano a quasi 3.000 le famiglie costrette a fuggire dalla piena del fiume Eufrate nella Siria orientale. Le forti piogge, risultato dei cambiamenti climatici, stanno provocando esondazioni e danni agli impianti, con conseguenze anche su numerosi centri abitati. Un'emergenza che ha ricadute anche sulla produzione agricola. E anche per affrontare questo tema che il CIHEM Bari, Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei, organizza il Master in Organic Farming and Food Systems. Grazie anche a fondi della cooperazione italiana, 25 studenti da tanti paesi possono accedere a una borsa di studio che comprende vitto e alloggio. La 29enne Yara Ismail è una di loro e viene proprio dalla Siria.
4: I envision myself doing a doctoral research.
1: Voglio fare un dottorato di ricerca in cambiamento climatico e resilienza agricola nella regione del Mediterraneo. La Siria è nel bacino del Mediterraneo e quindi credo sia importante approfondire questo genere di studi.
5: malheureusement, nous avons une capacité d'accueil limitée.
1: Nell'ospedale di Abovo non abbiamo posti letto per tutte le partorienti che arrivano ogni giorno.

giorno. Inoltre, quando i bambini nascono con delle patologie oppure ci sono complicanze nel parto, siamo costretti a trasferire i pazienti in altre strutture. Fondio Tan Nathalie Pleinane è la direttrice dell'ospedale di Abobo, quartiere di Abidjan da quasi 2 milioni di abitanti. Grazie a Medici con l'Africa QAM, l'Università di Padova e fondi della cooperazione italiana, l'ospedale verrà ristrutturato e dotato di un reparto di neonatologia, unità di terapia intensiva neonatale, banca del sangue, laboratorio analisi e nuove ambulanze. Inoltre, il personale avrà accesso a corsi di aggiornamento. Per la direttrice si tratta di un grande miglioramento, potremo assistere chiunque ne avrà bisogno.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni...

0: Max Tris e persino Distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
10: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
11: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. I NAS di Salerno hanno sequestrato oltre 9 quintali di alimenti nel corso di alcuni controlli in Costiera Amalfitana, nel Cilento e nell'agro Nocerino Sarnese, la Copertina. Chiusure, sospensioni di attività e oltre 9 quintali di alimenti sequestrati. E questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS di Salerno nelle principali località turistiche della Costiera Amalfitana e del Cilento, oltre che nell'agro Nocerino Sarnese. Le verifiche, eseguite con il supporto delle ASL competenti, hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, irregolarità strutturali e numerose violazioni delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Nel Cilento, presso un panificio, è stata disposta la sospensione immediata di un deposito alimenti per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Durante l'ispezione è stata inoltre accertata la presenza di una cella frigorifera container non autorizzata e sono stati sequestrati circa 100 kg di prodotti da forno surgelati privi di qualsiasi elemento utile alla tracciabilità. In Costiera Amalfitana i militari hanno disposto la chiusura di un deposito merci, spogliatoio e servizi igienici ricavati all'interno di un garage e utilizzati da un ristorante pizzeria. In altri 8 esercizi della zona sono stati sequestrati complessivamente 80 kg di alimenti e semilavorati privi di tracciabilità. Ai titolari sono state inoltre impartite prescrizioni per sanare diverse irregolarità, tra cui la mancata applicazione delle procedure HACCP, l'assenza di adeguate protezioni contro gli infestanti e carenze nella manutenzione dei locali. Particolarmente rilevanti anche gli esiti dei controlli nell'agro Nocerino Sarnese. In una ditta specializzata nella produzione e nel confezionamento di alimenti è stata imposta la sospensione immediata dell'attività a causa della totale assenza dei requisiti igienico-sanitari. Nel corso dell'ispezione sono stati sequestrati oltre 5 quintali di materie prime e prodotti finiti, tra cui pane grattugiato, taralli, riso, funghi, oli aromatici e uova, risultati privi delle necessarie indicazioni sulla tracciabilità. Contestata inoltre l'assenza dei piani di autocontrollo aziendale. I controlli sono stati estesi anche a una seconda sede operativa dell'azienda in provincia di Avellino, dove sono stati sottoposti a vincolo sanitario circa 180 kg di prodotti da forno per la mancata indicazione dell'origine delle materie prime utilizzate. Un'altra sospensione ha riguardato un'azienda dolciaria dove i NAS hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie, tra cui tracce di muffa, pavimentazioni deteriorate e apparecchiature di refrigerazione non adeguatamente mantenute. Provvedimento analogo anche per un deposito alimenti annesso a un bar pizzeria rosticceria, risultato privo delle autorizzazioni previste e dei requisiti minimo igienico-sanitari. Nel complesso, il valore delle strutture dei locali sottoposti a chiusura o sospensione supera i 2 milioni di euro, mentre quello degli alimenti sottratti al consumo ammonta a circa 50.000 euro. Le violazioni amministrative contestate ai titolari delle attività hanno comportato sanzioni per un importo complessivo di 13.000 euro.
1: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, una persona è stata arrestata a Salerno per detenzione e spaccio di droga. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Un grosso sequestro di droga e un arresto a Salerno nel corso di un'operazione dei carabinieri del nucleo operativo in radiomobile. Nei giorni scorsi i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato un uomo con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di alcuni controlli i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga di diversa tipologia. L'uomo infatti al termine di una perquisizione è stato trovato in possesso di circa 5,3 kg di eroina, circa 3,6 kg di marijuana e 836 grammi di hashish, oltre ad alcuni grammi di cocaina. Lo spacciatore è stato trovato anche in possesso di materiale per il confezionamento degli stupefacenti. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre l'uomo, che deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, è stato tratto in arresto. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire la rete di distribuzione dello stupefacente. Anche a Baronissi un uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A procedere all'arresto nei giorni scorsi sono stati i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di mercato San Severino. L'uomo è stato trovato in possesso di diversi grammi di sostanza stupefacente tra crack, cocaina ed eroina.
1: Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina intorno alle 12 lungo la strada provinciale Aversana a Battipaglia. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion frigorifero che al momento del sinistro viaggiava a vuoto si è ribaltato. Nell'impatto ha perso la vita un 29enne che viaggiava come passeggero. Ferito l'autista, un 49enne, trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Ed ora torniamo ad occuparci di due episodi che hanno scosso il territorio cilentano. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
4: Arrivano notizie contrastanti dagli ospedali dove sono ricoverati due giovani del territorio rimasti vittime di gravi incidenti. La notizia più incoraggiante arriva dal Santo Bono di Napoli, dove si è risvegliato dal coma il bambino di 10 anni di Torre Orsaia, rimasto gravemente ferito il 26 maggio scorso. Il piccolo viaggiava a bordo di un monopattino insieme alla sorella quando è avvenuto l'incidente che gli ha provocato un grave trauma cranico. Dopo essere stato ritrasportato d'urgenza a Napoli e ricoverato in terapia intensiva, nelle ultime ore è arrivato il tanto atteso segnale di miglioramento. Il bambino si è finalmente svegliato dal coma, regalando speranza e sollievo alla famiglia e all'intera comunità. Restano invece stabili, ma ancora preoccupanti, le condizioni di Daniele, il giovane di Laurino ricoverato dopo il grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio. Lo studente di medicina continua ad essere monitorato dai medici, mentre familiari, amici e l'intera comunità locale continuano a pregare e a sperare in un progressivo miglioramento del suo quadro clinico. Due storie che hanno profondamente colpito il territorio cilentano: da una parte la gioia per il risveglio del piccolo di Torre Orsaia, dall'altra l'attesa carica di speranza per Daniele, sostenuto dall'affetto e dalla vicinanza di un intero territorio.
1: La Guardia di Finanza di Salerno ha effettuato un sequestro di oltre 240.000 euro in impresa di Vallo della Lucania. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
4: La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto un importante provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato, anche per equivalente, nei confronti di un'impresa operante nel settore edile. L'operazione è stata eseguita nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale attraverso i militari della Compagnia di Agropoli, nell'ambito di un'attività investigativa avviata a seguito di controlli su un immobile che aveva beneficiato del cosiddetto super bonus 110%. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalle Fiamme Gialle in collaborazione con il reparto forestali Carabinieri di Vallo, i crediti d'imposta acquisiti risultavano privi di valido titolo. Le verifiche hanno infatti evidenziato che gli interventi realizzati sull'immobile, consistenti in un abbattimento e successiva ricostruzione, non rientravano tra le tipologie di opere ammesse alla fruizione delle agevolazioni previste dal super bonus. Sulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo ha emesso un decreto di sequestro preventivo per un importo complessivo superiore ai 240.000 euro. Le somme sono state interamente sottoposte a sequestro, sia in forma diretta sia per equivalente.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro

0: vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Bentrovati in studio. Lavoravano in un'azienda di Scanzano Ionico i quattro braccianti che sono stati bruciati vivi ad Amendolare in Calabria. Ripercorriamo la vicenda nel prossimo servizio a cura di

0: Federica Pistone.
1: La drammatica uccisione di quattro giovani lavoratori agricoli avvenuta nei giorni scorsi lungo la statale 106 Ionica da Mendolara è collegata anche con la Basilicata ed accende ancora una volta il dibattito in merito al mondo del lavoro nei campi e il fenomeno dello sfruttamento della manodopera straniera. Le vittime, infatti, tre cittadini afghani ed un pakistano di età compresa tra i 19 e i 29 anni, erano impiegate nelle campagne di Scanzano Ionico nel Metapontino, uno dei principali poli agricoli della zona. I quattro sono morti in seguito al violento episodio avvenuto all'interno di un'area di servizio nel territorio di Amendolara. Secondo le prime ricostruzioni investigative, alla base del delitto potrebbero esserci i contrasti legati all'attività lavorativa e alle condizioni economiche dei braccianti. Gli inquirenti stanno approfondendo ogni aspetto della vicenda per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo due cittadini pakistani ritenuti gravemente indiziati di omicidio plurimo aggravato. Fondamentali per le indagini sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio. Nel tragico episodio è rimasto ferito anche un altro lavoratore straniero riuscito a sottrarsi alle fiamme ma riportando ustioni, e le conseguenze avrebbero potuto essere ancora più gravi perché il rogo si è sviluppato in una zona particolarmente frequentata e nelle vicinanze di impianti di carburante. Intanto nelle campagne di Scanzano Ionico la raccolta agricola prosegue regolarmente, tra gli operatori del settore prevale il silenzio, mentre la procura di Castrovillari continua il lavoro investigativo per fare piena luce sulla vicenda.
0: Ci spostiamo a Sapri, dove la spiaggia denominata Ex Agip è stata chiusa al pubblico per la presenza di ferro e calcestruzzo. I dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
2: La Capitaneria di Porto di Palinuro, in seguito a una segnalazione, ha chiuso una spiaggia a Sapri. Nella segnalazione del 1 giugno si evidenziava la presenza di elementi artificiali come blocchi in calcestruzzo, ferri di armatura arrugginiti e altri elementi metallici collocati sotto il livello della superficie dello specchio acqueo antistante il lungomare di Sapri. Si tratta della spiaggia denominata Ex Agip, che è stata così interdetta, secondo il comune, per consentire l'esecuzione dei lavori programmati nell'ambito dell'intervento di risanamento idrogeologico e di contrasto all'erosione costiera che interessa il tratto di lungomare cittadino. I ferri arrugginiti non sono spuntati il 1 giugno del 2026, erano lì già l'anno scorso, due anni fa li vedevano i cittadini, li segnalavamo noi dell'opposizione, questa è la denuncia da parte dell'opposizione di Sapri che ha confutato la tesi del comune. Il comune infatti diceva che la spiaggia è stata chiusa per una decisione dell'amministrazione, invece sarebbe stata la capitaneria a decidere per la chiusura della stessa. Comunque gli agenti della Polizia Municipale di Sapri hanno provveduto a delimitare l'area mediante nastro segnaletico e apposita cartellonistica in attesa della rimozione del materiale che potrebbe essere pericoloso per le persone.
0: Ed ora parliamo del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile che ha coinvolto l'Istituto Sacco di Sant'Arsenio e la Banca Montepruno.
1: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca

0: Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate. Uno speciale dedicato alla cerimonia conclusiva del progetto, con immagini ed interviste di approfondimento, andrà in onda dopo il TG di Italia 2 News venerdì 5 giugno.
1: Ci fermiamo ancora per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Caggiano sono terminate le prove di carico sul ponte Ficarola e sono state effettuate verifiche anche sul ponte Massavetere. Vediamo.
1: Proseguono gli interventi di messa in sicurezza lungo la strada statale 19 Ter, dorsale aulettese, infrastruttura strategica per la viabilità del territorio e direttrice fondamentale non solo per il comune di Caggiano ma per l'intero comprensorio, anche come alternativa alla 2 del Mediterraneo. Nella giornata di ieri sono state eseguite le prove di carico sul ponte Ficarola, situato tra il chilometro 10 e 920 e il chilometro 11 e 140 nel territorio comunale di Caggiano. Le operazioni inserite nell'ambito dei lavori di manutenzione programmate eseguiti da ANAS si sono concluse in anticipo rispetto alle previsioni. Nella giornata di oggi le stesse prove di carico interessano il ponte Massavetere. Per consentire le operazioni in piena sicurezza è stato necessario interdire al transito dell'opera fino alle 19 di oggi con la deviazione della circolazione sia leggera che pesante lungo percorsi alternativi opportunamente segnalati. Gli interventi rientrano in un investimento complessivo di 11 milioni di euro destinato da ANAS alla manutenzione e all'adeguamento delle due strutture. In particolare i lavori hanno riguardato i ripristini corticali, la sostituzione di alcuni appoggi e dei giunti di dilatazione mediante il sollevamento degli impalcati, l'installazione di nuove barriere di sicurezza conformi alle normative vigenti, oltre all'impermeabilizzazione degli impalcati e rifacimento della pavimentazione. Si tratta di opere considerate fondamentali per innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell'arteria. Parallelamente, nei giorni scorsi si sono svolti incontri preparatori tra l'amministrazione comunale di Caggiano e la dirigenza ANAS in vista dei prossimi lavori che interesseranno il Ponte Calabri. L'intervento, attualmente in fase di riaffidamento a nuova impresa tramite accordo quadro, dovrebbe prendere concretamente avvio nel corso del prossimo autunno.
0: Cambiamo completamente pagina, ma ci occupiamo di politica con la scelta dei vice sindaci nei comuni di Polla, Sassano e Pertosa. Scopriamo di chi si tratta nel servizio di Pasquale Sorrentino.
2: A circa 10 giorni dalle elezioni si attendono i primi consigli comunali dei 3 comuni valdianesi interessati al voto per scegliere il sindaco. Sabato è in programma quello di Pertosa, con ogni probabilità giovedì prossimo sarà a Sassano e il 14 giugno a Polla. In questo momento si stanno decidendo deleghe, cariche e assegnazioni nei vari comuni. Ovviamente l'attesa è la scelta del vice sindaco in ogni amministrazione, in un gioco di equilibrio di potere e di adesione alle scelte popolari. Così a Pertosa il confermato sindaco Domenico Barba ha scelto come suo vice Antonio Caforo. A Polla invece sarà una donna la vice di Massimo Loviso, anch'egli sindaco confermato. La decisione è caduta sulla prima eletta Rossella Isoldi. Giuseppe Curcio di Sandanotte, vice uscente, avrà la delega ai lavori pubblici. Villari sarà presidente del consiglio e lo sport passerà a Vincenzo Giuliano. Per quanto riguarda infine il comune di Sassano, il primo eletto nell'unica lista capitanata da Nicola Pellegrino è stato di gran lunga Gaetano Espano e a lui toccherà l'importante ruolo di essere vice sindaco.
0: E concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata, che si trasforma nella capitale dello sport grazie al programma Sport Invaders 2026.
1: Il CONI Basilicata ha presentato nella sala inguscio della Regione Basilicata il progetto Basilicata CONI Sport 2026 Sport Invaders, un programma che punta a coniugare sport, promozione territoriale e sviluppo turistico. Alla presentazione hanno partecipato l'assessore regionale Francesco Cupparo, la dirigente Giuseppina Lovecchio, il presidente del CONI Basilicata Giovanni Salvi e il coordinatore regionale di Sport e Salute Matteo Trombetta. L'iniziativa è finanziata dal Ministero per lo Sport e i giovani con il supporto della Regione Basilicata, che ha intercettato le risorse nazionali destinandole ad un progetto condiviso con il CONI regionale. Dopo un confronto con le federazioni sportive è stato definito un calendario di 14 grandi eventi che coinvolgeranno oltre 40 discipline sportive e numerosi comuni lucani. Tra le località interessate ci sono Matera, Potenza, Policoro, Melfi, Maratea, Viggiano, Lauria, Francavilla e Terranova del Pollino. L'obiettivo è valorizzare in piano abitanti, comunità e territori attraverso manifestazioni sportive capaci di attrarre partecipanti e visitatori. Tra gli appuntamenti più significativi sono previsti anche gli stati generali dello sport, un momento di confronto e proposta promosso direttamente dal mondo sportivo lucano. E poi il progetto prevede la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale e internazionale ed il coinvolgimento di Sport e Salute dell'APT Basilicata, delle amministrazioni comunali e di diversi partner privati.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social o sul sito italiadonews.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la

0: in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Ben ritrovati, che piacere essere qui. Gran Gala Italia, Elena Presti,
1: Alfredo Nolasco.
0: Che piacere, eccoci.
1: Bellissimo
0: qui.
1: Essere
0: sembra
1: qua.
0: Ieri la prima puntata, invece la 297esima.
1: Esatto, senti, senti che musica, che luci. Grazie sempre al nostro Gianni Gandhi, al piano. E poi lo sai che c'è il nostro gruppo, noi andiamo in giro col nostro gruppo e a breve mi esibirò col mio gruppo.
0: No, ti prego,
1: sì,
0: no,
1: a breve,
0: anche stasera.
1: A breve.
0: No, anche stasera.

0: questa gioia, che stasera questa gioia.
1: Ho sentito
0: gioia.
1: Una cosa un po' strana, vabbè, una battutina. Invece io voglio partire.
0: Ma
1: voglio
0: perché
1: partire...
0: tu mi trascuri, tu
1: no,
0: non
1: no,
0: mi ascolti.
1: No, io non ti trascuro bene. Io voglio partire con un brano, per esempio, cantato proprio incredibilmente. Voglio partire, con te partirò.
0: Vabbè, questo non me l'aspettavo.
1: Voglio partire e con te?
0: Ma ci vorrebbe un cantante di
1: livello.
0: Direi
1: perché con te partirò non è che è un brano
0: così. Cosa mi consigli in questi?
1: Io sono sicura, voglio qui Riccardo Antonelli.
0: Riccardo Antonelli!
1: Eccolo!
0: Del resto, cominciamo a preoccuparvi. Come sta Riccardo? Cominciamo a preoccuparvi. Una canzone così, chi la potrà interpretare?
1: Con te partirò e andrò in Australia, in giro per il mondo.
0: Ah, con lui?
1: Certo,
0: ma
1: perché lui
0: già
1: che
0: montato
1: mi porta
0: la testa.
1: In tour con Gianni Gandhi, andiamo in tour internazionale.
0: Mi ero già montato la testa.
1: E tu te ne stai qua.
2: Non ti preoccupare.
0: Grazie, grazie, cari, grazie, grazie. Come stai? Come stai, Riccardo?
2: Molto bene, complimenti per tutto naturalmente.
1: Grazie.
0: Noi apriamo la puntata, anche questa puntata con te, perché porti fortuna, è una puntata d'acciaio questa qui e mi sembra anche doveroso, come dicevi, iniziare con te.
1: Esatto, e una cosa carina, insomma, le ultime tue, diciamo, i tour, le tue esperienze, raccontaci un po'.
2: Ma le esperienze sono sempre nuove, voglio dire, alla fine non c'è mai niente di ripetitivo, fortunatamente. Ultimamente sono stato in Francia, esattamente a Marsiglia, nella cattedrale, nella basilica, la basilica di Notre Dame de la Garde, dove ho cantato musica sacra, con aggiunta di grandi classici italiani e romanze. Quindi mi sono un po' sbizzarrito, diciamo così, nel repertorio più classico
1: quindi
2: possibile.
1: Quindi per altri concerti di musica sacra,
2: sì,
1: con Gianni Gandhi, che poi abbiamo vinto questo bando di musica sacra, sicuramente ti chiamiamo, perché
2: benissimo,
1: Riccardo Antonelli è molto sacrale e spirituale come musica e come voce.
0: Me lo immagino lì a Marsiglia con tutta questa sacralità. Ma adesso, più che immaginarti, voglio ascoltarti, vogliamo ascoltarti con questa interpretazione particolare di...
2: Con te partirò.
0: Riccardo
1: Antonelli.
2: Grazie.

0: Che poesia, è poetica.
1: Di essere bella e bella, c'è
0: è
1: poco
0: una
1: da
0: bella
1: fare.
0: Musica, diciamo, più che canzone. E ricordiamo che è stata interpretata, eseguita per il Festival di Musica Sacra a Roma. Ha vinto, insomma, questo bando, l'Associazione Mediterranean Production, e con questa musica stiamo facendo un po' di tappe nelle varie chiese, nei posti, insomma, dove c'è il sacro. E la musica si chiama Risvegli ed è dell'album Anno Domini, Jubileum Anno Domini. Va bene, grazie al nostro Gianni Gandi, però
1: tanta roba,
0: continuiamo,
1: tanta roba.
0: Continuiamo perché c'è un ospite, però c'è un ospite che ci viene a trovare spesso. Chi è?
1: Mi hai fatto venire un'idea a proposito di bei risvegli o bei ricordi di un personaggio che è sempre sulla cresta dell'onda da parecchi anni, sempre con nuovi successi, in particolare con uno che ci presenterà adesso. Lui è
0: Don Bacchi.
1: Don Bacchi,
0: Don Bacchi, eccolo, sempre presente e sempre così, guarda com'è veloce, com'è, guarda che eleganza nel movimento, possiamo dire elegante.
1: Bacchi. Tutta questa energia che deriva da un'immensità che non si capì di epoche e di quant'altro. All'epoca dei jukebox, all'epoca del vinile, all'epoca, diciamo, del QR code in un'altra puntata.
2: Del QR code. All'epoca anche di chi canta con l'iTunes, queste balle qua, capisci? e noi cantanti di una certa epoca, diciamo, ancora oggi mettiamo il cuore e la gola.
1: Quando voi di quella generazione avete preso coscienza dell'esistenza dell'autotune e dell'utilizzo relativo, in realtà a chi avete pensato?
2: No, io onestamente ancora non ho preso coscienza che ci possa essere appunto questo tipo di strumento che canta al posto tuo, tutto sommato. E se ne prenderò coscienza, certamente non sarò uno di quelli che userà questo marchingegno. Finché ce la faccio, lo dico anche nella mia canzone Autoritratto, appunto, se, finché ce la faccio io canterò. Ecco, altrimenti smetterò.
1: Allora ascoltiamolo.
0: Sì, lo ascoltiamo, però prima volevo anche ricordare che lui, oltre ad essere un grandissimo, insomma, musicista, cantante, cantautore, di tutto di più, è anche fumettista, e anche attore. Allora parliamo un attimo della tua carriera anche con Lizzani, perché Carlo Lizzani è un grande regista con cui ho avuto l'onore di lavorare, ma tanti registi, hai lavorato in tanti ruoli diversi anche.
2: Sì. I primi due o tre, insomma, mi vedevano come un bandito, un gangster,
0: esatto,
2: con la faccia, con la barba lunga, eccetera. Infatti, Lizzani, ho fatto Banditi a Milano e ho fatto I Sette Fratelli Cervi con Gianni Puccini, ho fatto Barbagia, ancora un bandito in Sardegna, sempre con Lizzani, e poi ho girato con degli attori straordinari, Gian Maria Volonté, Renzo Montagnani, insomma. Luigi Fenech, cioè gente che sicuramente non l'ho mandato a dire, insomma, ecco, come facenti parte di questo
1: Aldo, mi sto ricordando di

0: qualche film, un po', non so se si può dire, perché
1: una cavalla,
0: si chiama, io non lo voglio
1: una
0: dire.
1: Cavalla, com'era?
2: No, una cavalla tutta nuda.
0: Ma pure tu,
1: Paolo, il primo del Decamerone,
0: la cavalla tutta nuda.
2: È il primo film sul Decamerone di Franco Rossetti, e che poi ovviamente ha creato questa scia di decameronici, come si diceva allora, e però il primo a aver avuto l'idea di fare Boccaccio, alcune favole di Boccaccio, alcune storie di Boccaccio appunto in cinema, è stato lui, Franco Rossetti.
1: Bene, comunque ci fai ascoltare finalmente questo brano bellissimo che ti abbiamo richiesto altre volte, però ce lo lasci in questa puntata, l'artista.
2: Sì, anche perché è una chiusura assolutamente adeguata, perché è la storia di un artista appunto che ha i suoi tremori prima di salire sul palco, dopodiché mentre sta cantando si rende conto che tutto quanto fila a dovere, e fino alla fine, quando appunto c'ha la conclusione, che è quella che ascolterete appunto. Le emozioni dell'artista, avrei potuto intitolarla.
0: Bene, l'artista canta Don Bucky.
1: Eccolo.

0: E complimenti al nostro Don Bachi.
1: Questo disco è stato realizzato da un quartetto di musicisti straordinario.
0: Sì.
1: Era il 1980, alla chitarra c'era Alberto Radius, alla batteria c'era Tullio De Piscopo, al basso c'era Julius Farmer, pace all'anima sua, e alle tastiere c'era Roberto Colombo. I violini furono orchestrati da Sante Palumbo, quindi
0: bellissimo.
1: Un quintetto di musicisti straordinario.
0: È vero.
1: Straordinario.
0: Ti vogliono salutare, a parte il nostro Gianni Gandi, ovviamente, il nostro produttore, maestro, eccetera, ma anche delle ospiti, anche la nostra Isa Doglia che ti voleva salutare e venire qui con noi, e anche Stefano Mirabello della produzione esecutiva. E quindi, e anche Conny Nolasco, se potesse mai venirlo a salutare, mi piacerebbe.
2: Quanti Conny, fans, quanti milioni di fans, Conny. Oggi si chiamano follower,
3: follower.
2: Ma quanti milioni follower. Di fans in ogni parte del mondo, e ci chiedevano, ma è vero, davvero ritorna anche in questa puntata Don Bachi, certo che ritorna, compreso,
0: e poi la... anche Valentina Tacchi del Faro, che c'è sempre.
1: Sai quando
0: e chissà
1: posso
0: se
1: tornare?
0: Arriva la nostra Valentina.
1: Ciao. Sai quando posso tornare? Quando esce il fumetto, così lo porto fisicamente in visione.
2: È, diciamo. È un'ottima idea. Grazie.
0: Bene.
2: Ancora.
0: Isa, allora tu che ti occupi di sociale, di tante cose, rivedere qua Don Bachi.
4: È stato un grande piacere, veramente. Piacere. Un onore unico.
1: Grazie.
4: Grazie, grazie a voi.
0: E Conny, anche un saluto
5: sempre
0: a tutti noi.
5: Un grande piacere ritornare
1: grazie,
5: qui a Roma grande. E stare con voi. Davvero grazie.
0: Bene.
5: A tutti.
0: E
5: grazie.
0: Stefano, un saluto, perché anche lui è produttore.
6: Grande piacere di avere una colonna della musica italiana che ha fatto la storia. Grazie veramente.
0: Bene, bene. Grazie.
1: Grazie di tutto e alla prossima occasione. Ciao.
2: Don Bachi, Don Bachi.

0: Elena.
1: Franco Lattanzi, proprio tu, ma che bello.
0: Mamma, ti ricordi quando abbiamo fatto l'inaugurazione di questo negozio?
1: Sì, sì, ma un po' di anni fa.
0: Sì, qualche anno fa, sì, ma pieno di gente, bello, guarda, è stata una cosa meravigliosa. Hai cantato da divina.
1: Questo è il regno di Franco Lattanzi, ho trovato proprio te subito.

0: Bene, a questo punto siamo con un ospite eccellente che fa parte della nostra squadra di questa quinta edizione, Mimmo
1: Cavallaro, con
0: ben ritrovato, Mimmo.
1: La musica proprio che esce dalle radici, no? E sale. E ci fa ascoltare ovviamente anche dei brani inediti, oltre che quelli proprio folk popolari della terra della Calabria, però altri brani che poi tu hai fatto un po' in tutto il mondo perché sei molto richiesto, no? E quindi oltre Calabria, Sicilia, ringraziando sempre il nostro maestro Gianni Gandhi, calabrese doc, che ci ha fatti incontrare poi per questa edizione, e tu porti però appunto questi inediti che hanno questa base tua come cantautore che ti rispecchia dalle radici folk un po' del nostro folklore del Sud Italia. E quindi è un brano questo molto bello, La semenza della vita, l'abbiamo ascoltato, l'abbiamo ballato, insomma tutte le piazze, tu riempi veramente le piazze, fai tantissimi concerti, noi siamo sempre con te, anche ti seguiamo, e quindi dal tuo CD Meriglio.
2: Bravissima. Meriglio è l'ultimo CD, è uscito nel 2024 e facciamo questo brano che si intitola, come hai detto tu, La semenza della vita.
0: Ascoltiamolo insieme, Mimmo Cavallaro.
1: Cavallaro.

vita, si la chianti a lusicagno, ne c'è un arbore sciruto, di lo frutto saporito, e lo vento che accarizza, li frondi di luciozzo,

0: Con Procasa, nella ricerca dell'immobile siamo i tuoi alleati. Un servizio su misura, saremo al tuo fianco sino alla stipula del rogito notarile. Tutti gli immobili proposti sono certificati dai nostri tecnici. Non rischiare, acquista e vendi il tuo immobile con il gruppo Con Procasa, la sicurezza di non avere brutte sorprese.
1: E sì, Gran Gala Italia parla di eccellenze e mostra le opere di queste eccellenze. In questo caso abbiamo un artista, un fotografo d'arte, un artista che usa la macchina fotografica come un pennello, un grande artista riconosciuto a livello internazionale con tantissimi premi. Lui è Carlo D'Orta.
2: Piacere di conoscervi.
1: Grazie, grazie. Bene, l'avremo in tutte le puntate perché a noi piace portare la sua arte in tutte le nostre puntate, quindi siamo felici di essere con lui. E con... partiamo subito anche dal libro, perché ho visto che ci hai portato un libro.
2: Sì, questo è il libro, l'ultimo libro che ho stampato, fatto stampare, racconta il meglio della mia arte, sono 300 pagine con testi importantissimi di critici d'arte, persone che hanno conosciuto e apprezzato la mia arte, autorevoli anche, e niente, quindi dentro poi oltre 200 immagini delle mie opere.
1: Poi c'è tutta la tua storia, poi stiamo vedendo le immagini della tua galleria, perché sei a Roma, Piazza Crati,
2: sì,
1: una bellissima galleria.
2: Nel 2015 mi sono aperto, quando è iniziata la mia seconda vita, mi sono aperto questo studio galleria dove dipingevo e esponevo le mie opere, e poi dopo un paio d'anni ho incominciato a fare mostre a quattro mani ogni mese con un artista diverso, metà spazio per me e metà spazio per l'altro artista.
1: Esatto, e noi siamo venuti varie volte anche perché ti apprezziamo molto, poi tu hai partecipato anche a degli expo internazionali tipo Italia-Cina per l'inaugurazione anche del tempio buddista Zen che c'è stato a Roma, però parliamo dei tuoi riconoscimenti anche a livello internazionale perché sono importanti, nazionali e internazionali.
2: Eh beh, grazie, sì, ho ricevuto molti, ho partecipato a molti premi d'arte e negli anni, dal 2012 in poi, ne ho vinti o sono stato finalista in molti premi e conservo con piacere le targhe delle opere, dei premi che mi sono stati assegnati, ma è soprattutto un riconoscimento, una soddisfazione, perché la mia fotografia non è la fotografia classica da matrimonio, descrittiva o di documentazione giornalistica, ma è un modo di dipingere con la macchina fotografica.
1: Esatto, esatto. E però è una seconda vita tua, no?
2: Sì, la prima vita era da dirigente pubblico, anche ai vertici in alcune amministrazioni, e avevo la passione della fotografia che poi a un certo punto si è sviluppata in una forma d'arte. Poi quando sono andato in pensione mi sono aperto la partita io e mi sono messo a fare il professionista nel campo dell'arte, e però questa passione artistica mi si è sviluppata negli anni frequentando corsi di pittura e di fotografia alla Rome University of Fine Arts, in accademie d'arte eccetera, e quindi mi è cambiata completamente la visione fotografica.
1: Bene, in questa puntata ti piace anche parlare di una tematica, no? Di vibrazioni, mi sembra.
2: Sì, sì, sì. Per esempio la mia prima serie di fotografie d'arte l'ho intitolata Vibrazioni, e che cosa sono? Sono immagini di riflessi sulle vetrate di grattacieli, cioè sono opere vere, immagini reali, però effimere, nel senso che basta spostarsi di un paio di passi e non si capisce, quell'opera non la vedi più, quel riflesso non lo vedi più.
1: Esatto,
2: questi per esempio sono riflessi al centro direzionale di Napoli, sono due file di grattacieli che si specchiano gli uni negli altri e creano delle immagini astratte, sembrano dipinti ma sono immagini reali.
1: Esatto.
2: Perché il vetro delle vetrate deformato riflette l'immagine di fronte.
1: Che poi hai una scelta di colori straordinaria. Questa...
2: A volte faccio un po' di quello che si faceva in camera oscura con la fotografia analogica, cioè la saturazione dei colori e la enfatizzazione del chiaroscuro, luci ombre. Però non modifico invece al computer le forme perché non voglio che sia grafica digitale, deve essere
1: fotografia,
2: deve essere fotoreale.
1: Esatto, perché qui ci sono appunto i grattacieli con i vetri. poi in altre opere anche i riflessi dalle auto, no?
2: Sì, per esempio mi sono inventato, fotografando i riflessi su cofani di automobili oppure su lastre metalliche o vetrine di negozi che deformavano ancora di più le immagini, mi sono inventato la serie Paesaggi Surreali.
1: Ecco.
2: E ho fotografato San Pietro, il Colosseo e tantissimi altri luoghi poi in giro per il mondo, deformati in modo surrealista come le architetture di Gaudì.
1: Benissimo, infatti bellissimo. Infatti noto questa armonia, anche tu ti ispiri un po' anche alla musica.
2: Per esempio, questo è Montecitorio surrealista, per esempio.
1: Montecitorio, certo. Ti ispiri un po' alla San Pietro.
2: Questo è San Pietro.
1: No. Poi vediamo altro.
2: Sì, ce ne sono,
1: perché è ricco.
2: Questo è il Campidoglio, per esempio.
1: Pensa.
2: E queste immagini surrealiste di spazi istituzionali le abbiamo anche usate con l'amico Vito Tenore, magistrato della Corte dei Conti, per fare il libro I Palazzi del Potere, manuale turistico istituzionale per i cittadini italiani, dove in modo sciolto, semplice, descrivevamo le funzioni degli organi costituzionali, dal Presidente della Repubblica ai membri del Governo, al Parlamento, eccetera, eccetera, e raccontavamo con fotografie normali e con un po' di fotografie surrealiste quelle istituzionali.
1: E ringraziamo la regia perché ce le fa vedere molto bene e io direi di allargare ancora di più e far vedere una serie, ecco, vedi
2: questa
1: che belle.
2: Questa è la serie Vibrazioni, riflessi sulle vetrate.
1: Esatto, vedi?
2: Vedete, quelle vetrate sono tutte praticamente pareti di vetro dei grattacieli dove i vetri sono incorniciati da cornici metalliche.
1: Esatto.
2: Quindi quelle righette nere, orizzontali e verticali che vedete sono le cornici che incorniciano i singoli vetri, ma poi ogni singolo vetro deforma completamente quello che c'è di fronte e diventano dei quadri astratti.
1: E poi vorrei vedermi immersa in queste opere, ecco, vedi, con questa camera, questo studio così bello e le tue opere che campeggiano e sono veramente bellissime.
2: Poi io le stampo su plexiglass, le faccio stampare su plexiglass con il fondo di alluminio o senza, in tiratura certificata limitata di 3 stampe, perché poi diventano degli oggetti molto decorativi per gli ambienti. Per esempio questa che vedete è in Banca d'Italia, all'ingresso del centro congressi della Banca d'Italia.
1: Bellissimo. Carlo, io... lo sai quanto ti stimo e ti stimiamo a Gran Gala Italia e vorrei stare a vedere tutte le tue opere, anzi fare proprio un tuffo nelle tue opere, perché adesso poi, visto che a me piacciono anche tanti videoclip, no? Avere queste immagini, tra l'altro tu hai partecipato anche a dei film perché hanno preso le tue opere, magari anche copertine di CD, quindi di tutto di più. Allora noi per questa puntata ti lasciamo, però ti vogliamo vedere nelle prossime. Grazie a Carlo Dorta e grazie veramente della tua arte.
2: Grazie Elena, sei veramente carissima, bravissima, grazie a tutti voi, bellissima questa trasmissione.
1: Allora, galleria a Piazza Crati a Roma, trovate Carlo Dorta ad accogliervi. Grazie.
2: Grazie.
3: È arrivato il momento anche di rispolverare un po' di Latin qui a proposito di bella musica, se tu sei d'accordo, maestro Gianni Gandhi, lo facciamo molto volentieri con questo brano che ha avuto tanto successo, si intitola Tu Sonrisa, canta Elena Presti.

0: È tornato a trovarci il nostro Pippo Franco, immancabile, con il suo charme, l'eleganza e la sua grande arte, perché sei a tutto tondo, un artista, uno scrittore, un regista, un comico, un attore di teatro, di cinema, insomma, che dire, addirittura anche un fumettista, uno che fa disegni e poi cantante, quindi dire, una grande, grande esperienza, però anche scrittore, perché hai scritto dei libri molto interessanti, no? Anche grazie all'ispirazione di Natuzza, Evolo e di tanti altri. Però appunto tutte queste tue esperienze, questo modo di essere artista, tra virgolette pulito, un artista che è ispirato e ispira al bello e al bene, ed è importante, perché in questo periodo si vedono tante cose negative, le guerre, ma tante anche volontà di quelli che dominano la terra, no? Di tenerci tutti a gregge e non dare più la possibilità alle persone di esprimersi in un'arte vera, che tu invece esprimi.
1: Sai, non è che sono meritevole, per me questo è stato tutto un tragitto assolutamente naturale, io ho seguito l'istinto. Certo, hanno contribuito alcune realtà, per esempio alcune difficoltà di quando ero piccolo, però no, io non le vedo, non le ho mai viste come disgrazie, ma come, come dire, elementi che mi hanno arricchito e mi hanno indirizzato a cercare gli aspetti meravigliosi dell'esistenza, perché la tua vita è la più grande opera d'arte che sia mai stata realizzata. Esatto. È difficile poter dire il contrario. Conseguentemente tutto quello che fai, io la vedo così, insomma, no? Dal camminare al dormire a tutto quello che ci succede, mangiare anche, è una performance artistica, e questa è la cosiddetta arte performatica, insomma, l'arte di vivere, e nel mio caso anche di vivere l'arte.
2: Di tutte le cose, che Elena un po' a cui ha accennato, che hanno caratterizzato la tua carriera, si può individuare qualche momento particolare che ti è restato nel cuore, qualche ricordo, qualcosa di indimenticabile, insomma, della tua vita professionale? È legata a quale di questi campi?
1: Sì. È difficile, mi hai fatto una domanda che praticamente non ha una risposta, perché ne ha infinite di risposte. Tutto quello che ho vissuto è parte, insomma, di tutta questa realtà, non ce n'è una diversa. Ti posso fare l'esempio. Io ho frequentato a lungo anche Fellini, con il quale ho avuto un rapporto, come dire, di amici, di interiorità, in sostanza. E lui era una persona molto particolare, che voleva sapere da me, voleva conoscermi a seconda di quello che io pensavo, che io avevo dentro, in pratica. Voleva tirare fuori da me, appunto, come era successo con Billy Wilder, la realtà, no? E mi faceva delle domande, poi andavamo alle terme insieme, insomma. Abbiamo scambiato molte cose, ma per dirlo in sintesi, una volta mi ha incontrato e per capire, insomma, in fondo cos'era Fellini, mi ha incontrato in una libreria e lui mi ha chiesto che cosa compri, perché a seconda di quello che compri lui ti indagava dentro, no? Dico, ma sai, sto cercando dei libri di uno scrittore americano che si chiama Tom Sharp. Dice, perché cerchi quello? Perché è uno scrittore molto molto divertente, proprio divertente. Dice, ma perché li compri? E io gli ho detto, per lenire l'ansia. E lui mi ha risposto, e senza l'ansia la vita, sai che noia. E quindi, come dire, anche questo fa parte della nostra vita, e per Fellini giustamente la parola fine non esiste, perché non c'è nessuna storia che finisce, tutto il resto continua, e continua praticamente all'infinito.
0: Bellissime parole e ti ringraziamo sempre per la tua arte anche di donare comicità, ironia e anche queste perle di saggezza che uno dovrebbe ascoltare sempre. Molte volte invece si è distratti, col tempo tiranno. Ti ringraziamo tantissimo Pippo Franco.
2: Grazie Pippo. Ci vediamo su un'altra rete, chissà quando, speriamo quanto prima. Pippo Franco.
1: Eccolo qua, grazie a voi.
2: Bravo Gianni, bravo.
0: Risvegli e di questo album.
2: Ma come fa? Ma come fa a inventare queste musiche? A comporre.
0: Tra l'altro abbiamo fatto tanti concerti perché abbiamo vinto un bando della Regione Lazio, quindi 5 concerti di musica sacra, tra cui appunto il contemporaneo Gianni Gandi, ma anche Schubert, insomma,
2: complimenti,
0: Bach,
2: complimenti.
0: Con un coro straordinario e anche con delle orchestre. Quindi ringraziamo la Cor Max, l'orchestra Papillon e tanti altri che sono venuti a onorarci con la loro musica bellissima, celestiale. Grazie Gianni Gandi. Bene, abbiamo parlato di un angioletto di musica celestiale.
2: La cosa adesso la vedranno anche i nostri amici, ma sei vestita pure in tema.
0: Ma sei vestita in tema, ha detto, io sono
2: voi donne
0: celestiale.
2: Voi donne siete incredibili. Cioè, io dicevo così, il sacro, eccetera, ma guarda
0: non
2: come...
0: solo la voce, anche l'abito. Giovanna Nocetti, guarda,
2: amici da casa, ditemi se mi sono sbagliato. Come stai, Giovanna?
0: In centro, lasciamo
2: ben
0: lui,
2: ritrovata.
0: Dai.
2: Vieni al centro, ti ritrovo in splendida forma. Non so se è una coincidenza, parlavamo di angeli, di roba celestiale, sacralità, e arrivi tu. Però...
3: è perché quando siamo al Gran Galà Italia,
0: ecco,
3: tutti diventano belli angelici,

0: Che scusa, bella,
1: questo
0: che...
1: è un bello slogan,
0: bella,
1: eh?
0: Bella. Teniamo bello... come spot, Luciano, questa la teniamo spot, come spot.
1: La teniamo, okay.
0: Tu come stai intanto?
2: Io sto bene, sto girando un giro per solite serate, faccio questo omaggio a Gabriella Ferri, quindi ha molto successo fra l'altro. Mi occupo del teatro mio dove sono direttore artistico, facciamo cose meravigliose.
0: Ti diverti,
2: e,
0: ti
2: e poi
0: diverti
2: abbiamo una bella rivista.
1: E ricordiamo il teatro, ricordiamo.
2: Sì, è il Teatro Cagnoni di Godiasco Salice Terme, ormai è il quarto anno.
1: Provincia di?
2: Di Pavia.
1: Di Pavia, perché non tutti sanno dov'è, sì. Perché è bellissimo, ma ecco, sì. Pavia. Quindi per andare a vedere tutto l'anno, a parte quando è in tour, che sei sempre in tour, la Noncetti, sì. La troviamo a dire.
2: A dirigere, sì.
0: E poi la tua etichetta discografica,
1: tanti
0: profili di successo,
2: il libro nuovo,
0: ecco. Che si intitola
2: Io volevo diventare Giovanna. Di Alessandro Paola Schiavi, che poi dopo ve lo presento.
1: Esatto.
2: E dopo basta, io direi che dobbiamo fare cercare una canzone da cantare io e Elena per la prossima,
0: esatto. sarebbe ora
1: dopo
0: perché
1: altre
0: non vale la pena riecheggia ancora qui anche in questa trasmissione, però tu hai fatto una cosa eccellente, devo dire, in questi ultimi tra le tante,
1: sì.
0: E cioè hai avuto questa idea di riportare, di rielaborare, rispolverare, riarrangiare, riproporre grandi successi di un personaggio, di un must della storia della musica leggera italiana come Don Bachi.
2: È vero. Allora io voglio sottolineare un fatto, che ho cantato Don Bachi, il poeta, infatti io canto sempre al maschile come se fosse lui che cantasse,
1: certo.
2: Perché le sue canzoni nascono così. E infatti l'immensità, canzone, eccetera. Questa qui è una canzone che tutti vi verranno i brividi.
1: Sognando.
2: Ho voluto rispolverarle per fare un omaggio a un grande poeta. È un grande musicista.
1: Don Bachi in un'altra puntata l'ha cantata anche lui.
2: Esatto.
1: E ti ha detto che sei un interprete meravigliosa e l'ha paragonata a un grandissimo personaggio che
0: è
1: poi
0: vero,
1: ti dirò.
0: È vero,
1: e ha detto che sei straordinaria. Quindi
0: gli era,
1: fa
0: proprio qui,
1: piacere
0: era proprio qui dove sei
1: dire
0: tu.
1: Queste cose in onore alla Giovanna Nocetti e alla tua bellissima voce.
2: Grazie.
1: Allora, sognando.
0: Giovanna Nocetti.
2: Grazie.

né presente, e vivo adesso eternamente, il mio passato ormai per me distante, ma ho tutto quello che mi serve.

0: Grande arte, grande arte, grande musica.
1: Grande Giovanna Nocetti e soprattutto bell'arrangiamento, brividi ancora ripensando che qui c'era Don Bacchi qualche puntata fa, adesso ci sei te con questo meraviglioso arrangiamento.
0: Intanto vorrei chiamare il nostro giornalista che è anche scrittore del libro dedicato alla Giovanna Nocetti.
1: Prego.
0: Ecco, io volevo essere...
2: Proponiamo Giovanna canta Don Bacchi, che è edito da Chicco Music, 9 tracce, tutte cover di grandi successi di Don Bacchi. E io volevo diventare Giovanna, edito da Calibano Editore, insomma tutta la vita, la carriera di Giovanna.
0: Di Alessandro Paola Schiavi.
2: Esatto. E poi c'è un'altra novità, siccome Giovanna non sta mai ferma.
0: No, perché allora ci sono i CD, ci sono i libri e mancava qualcosa.
2: Quindi 2 mesi fa ha pensato, perché non studiamo una rivista? Io sono editore da 45 anni appunto da Chicco Music e tu sarai il direttore di questa rivista, va bene? Quindi abbiamo unito tutte le nostre amicizie, questo mese c'è Orietta Berti che ci ha regalato una bella intervista e spaziamo dalla musica lirica alla musica pop e insomma tutta la cultura.
3: E quel mese di luglio parleremo del vostro programma.
0: Grazie.
1: Mi sembra cosa buona e giusta.
0: Grazie.
1: In realtà siamo onorati di entrare in un magazine del genere, un'idea editoriale del genere.
0: E però c'è un'altra sorpresa, perché allora Connie Nolasco che
1: ma che è successo? Che è successo?
4: Vieni, perdona.
0: È lei nel sociale.
4: Allora
1: ecco, vieni
0: questo
1: qui,
0: è un cagnolino.
4: Qui ci sono tante dive, ma la più bella è lei.
0: Ha paura di
4: diva.
0: È timida.
3: No, perché la vede il padrone.
4: Allora, ecco. Facciamo venire anche Giovanni.
1: Giovanni.
4: Allora, diva è stata lanciata in autostrada in Calabria. Prima riposta in un sacchetto e poi lanciata in autostrada e ha perso un occhio.
0: No.
4: Giovanni, un uomo straordinario, l'ha adottata e adesso vive come fosse una principessa.
0: Wow.
4: Io sono qui approfittando delle telecamere per lanciare un messaggio. Sono angeli, danno tutto. Vi prego, non abbandonateli, ma perlomeno non trattateli male. Vi prego. Grazie.
3: Posso dire una cosa?
4: Giovanna
3: si abbandona un cane e gli porta una iella che voi non potete sapere, ma proprio iella frascica.
4: Brava. Grazie.
1: Non aggiungere altro, il messaggio è stato fin troppo chiaro, sia nella maniera soft della comunicazione, sia nella maniera un po' più incisiva.
0: Un'anatrema.
1: Allora, resta con noi perché è veramente
0: Connie
1: una bella storia.
0: Grazie, che è sempre attenta.
1: Grazie. E grazie soprattutto a chi ha compiuto questo gesto, devo dire la verità, non abbandonate.
0: Grazie, allora grazie. A Giovanna Nocetti, grazie.
1: A presto, grazie.
0: Grazie.
5: Con Procasa, nella ricerca dell'immobile siamo i tuoi alleati. Un servizio su misura, saremo al tuo fianco sino alla stipula del rogito notarile. Tutti gli immobili proposti

0: Che se no non arrivavi più in Italia. Allora salutiamo gli amici di Gran Gala Italia, perché a breve poi vediamo in tutte le puntate un tuo videoclip, un tuo saluto. Però ecco, ci piacerebbe sapere un attimo da te che cosa stai facendo in Belgio. Come sempre sei produttore, etichette discografiche, ma stai anche componendo e arrangiando dei brani per te, no?
1: Sì,
0: Finalmente.
1: continuo un po'. Adesso ho capito che devi pensare un po' a me
0: Esatto.
1: senza essere egoista.
0: Esatto.
1: E voglio ringraziare tutta la squadra di Gran Gala Italia, Gianni Gandi, Stefano Mirabel, il grande presentatore con te, Alfredo,
0: Nolasco.
1: Alfredo. Allora, chissà l'anno che viene con voi.
0: Sì,
1: Quest'anno sono stato in Marocco. E non posso
0: e lo so, non potevi
1: adesso essere
0: essere
1: sinistro,
0: alle
1: dobbiamo
0: tre,
1: pensare un
0: però
1: po'
0: adesso
1: ancora.
0: ci sei e quindi poi lanciamo in studio appunto questi tuoi brani che sono veramente belli, videoclip anche che tu hai molta creatività, non solo appunto negli arrangiamenti, nelle composizioni, ma anche in questi videoclip. A te piace proprio a tutto tondo anche i CD, le fotografie, la grafica,
1: Mi
0: i
1: piace, mi piace.
0: videoclip, ti piace
1: Mi piace
0: tantissimo.
1: perché mentre che faccio questo, con la mia moglie che amo molto bene dopo
0: Lo so, lo so, lo so.
1: 49 anni di matrimonio, mentre che faccio questa cosa, non ci vediamo, così siamo separati un po', perché rendi conto che quel uomo e donna che quando arriva la pensione si ritrova insieme, ma quello non è possibile. Non posso restare 24 ore sopra 24 ore con mia moglie. Allora mi piace fare il montaggio, musica e
0: giustamente.
1: ogni tanto ci vediamo un po'.
0: Però lei ti aiuta
1: E quella
0: molto e ti
1: è l'amore.
0: supporta, è amore vero.
1: Voilà.
0: Va bene, allora adesso lanciamo per questa puntata questo videoclip straordinario con la tua interpretazione sempre dal cuore, perché Artibano è un uomo, è un personaggio, è un artista, ma anche e soprattutto un uomo di grande cuore e di grande emozione.

0: Adesso è tornato a trovarci perché attratto anche dalla trasmissione, noi attraiamo anche quello che vogliamo attrarre.
1: In questo caso sei tu che attrai.
0: No, ma
1: punto di vista,
0: e lui si lascia attrarre, a sua volta.
1: Scherzo.
0: Il nostro Roberto Farris.
1: Ben ritrovato Roberto, come stai?
2: Eccoci, ciao a tutti.
0: Il nostro life e mental coach, quindi
2: piacere
0: di vita
2: ritrovarvi.
0: E mentale.
1: Che poi spiegato a zia Clotilde che sta lì a seguirci dalla campagna e che salutiamo, e che vuol dire in italiano, spiegato in breve?
0: Life e mental coach.
2: Allora, praticamente coach significa allenatore, ok? Life vuol dire vita, quindi aiuto le persone ad ottenere risultati che loro decidono come obiettivi nella propria vita. Per esempio, io seguo sia dei giovani promettenti, studenti, sono anche musicista, quindi seguo musicisti,
0: esatto.
2: Ma anche persone che per esempio vogliono migliorare la propria vita, no? Quindi non sono io che gli dico come bisogna fare, ma gli aiuto a tirare fuori i propri talenti. Quindi mi considero il vaffanguru, cioè la prima cosa,
0: vaffanguru è
2: la prima cosa che insegno e non dipende da me. Quindi con me bisogna lavorare su tirare fuori il potenziale. Quindi non basta saperlo.
1: Che ciascuno
2: è diverso per ciascuno.
0: E tra l'altro è andata anche la copertina del faro, perché ovviamente salutiamo la nostra Valentina Tacchi. E eccola la copertina del faro. Poi se vuole venire con noi, a noi è sempre piace che arrivi. Sento Valentina
2: volentieri.
0: Tacchi, perché lei è sempre pronta dietro le quinte. E mentre arriva vediamo la copertina del faro, quindi sei proprio un uomo da copertina.
2: Non mi considero proprio così, però Valentina mi ha fatto questa proposta. Anzi, il mio ufficio stampa. 12 anni che collaboriamo insieme, quindi. Lei mi ha conosciuto a un mio seminario sul potere del respiro. Semplicissimo, tutti quanti respiriamo, però bisogna vedere come respiriamo.
0: Esatto, allora, come respiriamo.
1: Abbiamo il microfono per Valentina. Valentina, so che è una valente collega, però se dedica una copertina non lo fa mai a caso.
3: Assolutamente. Poi in questo caso, appunto, legge dell'attrazione. Le avevamo già parlato, ma anche molto di più, perché in realtà noi possiamo puntare ad ottenere quello che veramente decidiamo di ottenere, in che modo, credendo in quella cosa e poi lasciandola andare. E io veramente sono piena di situazioni nella mia vita, in questi 20 anni di faro, dove c'è questa esperienza,
0: esatto,
3: che ho vissuto.
0: Grazie a Roberto.
3: Grazie
2: abbiamo
3: tanto
2: organizzato
3: Roberto.
2: Adesso poco più di una settimana fa un seminario intitolato proprio il salto quantico, come applicare la fisica quantistica nella vita di tutti i giorni, no? In cui c'era un esercizio in cui tu lanci un'intenzione, poi te la scordi e quando meno te aspetti si verifica e tu ti sorprendi di quanto sia ancora più potente di quanto immaginassi.
1: Io farei delle puntate con quest'uomo delle robe strane.
0: Perché siamo diventati molto spirituali, molto mentali in questo Gran Gala Italia. Non è un programma banale, non è un programma che puoi vedere dappertutto. Noi scegliamo delle eccellenze italiane nei vari campi, tra cui appunto quella del life coach.
2: Io ti propongo anche di fare qualche cosa di pratico anche la prossima volta.
0: Sì, non adesso davanti a

0: gli altri perché magari però vabbè, va benissimo. Allora, quindi per contattarti sempre con Valentina Tacchi,
1: il mio ufficio stampa, il Faro, sto dicendo.
0: Perfetto.
1: E quindi praticamente quando conosci la Tacchi, da lei non ti stacchi.
0: Vabbè, ma sei anche comico, fai molta comicità, poi sappiamo che ti piace anche cantare, suonare, l'hai fatto un tempo e quindi ci accomuna questa passione artistica, vero Gianni Gandhi, che a lui piace cantare e suonare.
1: Gianni.
0: E quindi faremo anche, chissà, un domani qualcosa insieme. Allora, grazie a Roberto Farris.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ancora e ci vediamo in altre puntate. Grazie
1: volentieri.
0: Valentina Tacchi.
2: Roberto Farris. Farris, complimenti. Ciao Roberto,
3: grazie,
2: ciao Valentina.
3: Ciao.
4: All'Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Dipartimento DIS, riconosciuto dal Ministero dell'Università come Dipartimento di Eccellenza per il quinquennio 2023-2027, offre agli studenti neodiplomati un corso di laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni. Il percorso di studi prevede, oltre ad un primo curriculum di tipo generale, altri tre più specialistici nel campo di internet e della cyber security, in quello dell'elettronica e biomedica ed infine dell'homeland security. La figura professionale così formata risponde alle esigenze del mondo del lavoro nel settore delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, che richiede grande elasticità e capacità di trattare in modo professionale problemi interdisciplinari. Diventa ingegnere con DIS. Per info scrivi a orienta.dis@unirc.it.
0: Un'altra rubrica, la scoperta della cultura dei popoli con la UIO, questa grande organizzazione internazionale con tantissimi delegati di tutte le nazioni. Abbiamo fatto un lavorone, soprattutto il presidente della UIO, quello che ha voluto proprio questa organizzazione da tanti anni nel Lazio, ma anche in altre parti d'Italia, però soprattutto nel Lazio, Expo Internazionali, Expo Cina, Expo d'Oriente, Expo Universale, con tutti i delegati e tutti i gruppi, 3.000 artisti da tutte le parti del mondo, in varie zone del Lazio e di Roma soprattutto, tra cui il Laghetto dell'Eur, Piazza Vittorio, il Campidoglio, tanti premi, insomma, veramente una grande storia quella della UIO, di questa organizzazione e di Liberato Miren.
5: Esattamente Elena, e chiaramente come tutti i popoli non può mancare le Filippine.
0: Esatto.
5: Le Filippine, diciamo, è il cuore della nostra organizzazione, perché insieme a loro abbiamo fatto tantissime cose, il Festival delle Filippine, l'Expo Filippine e tra cui anche i concorsi di bellezza di Filippine.
0: Esatto.
5: Che quest'anno ci stiamo preparando a fare la terza edizione del concorso di Miss Filippina, quindi tra cui abbiamo le danze, e lì nelle danze le Filippine sono molto preparate.
0: Preparati, però abbiamo un gruppo particolare perché loro fanno
5: la Zumba
0: e sono del gruppo Zumba Vibes.
5: Esatto.
0: E quindi è bellissimo anche vederle muovere in questi balli, invece un po' più balli, diciamo ginnastica
5: esatto,
0: ballo di Zumba, un po' più moderni, magari non proprio specifici delle Filippine, ma che coinvolgono tanti popoli. Allora vogliamo vederle queste due esponenti rappresentanti. Loro
5: intanto
0: sono
5: come si chiamano? Come si
0: allora,
5: chiamano?
0: Il nome.
5: Vieni.
6: Buonasera a tutti, mi chiamo Susi.
0: Esatto, e là?
7: Salve a tutti, mi chiamo Fati.
0: Ecco.
5: Allora Fati e Susi, mentre voi state spiegando dove fate questi corsi di Zumba Fitness, nella palestra.
0: Faccio parlare lei, che è meglio, così alterno, non so.
7: Sì, allora, noi facciamo ogni sabato dalle 16.30 fino alle 18 al bellissimo palestra del signor Liberatore, che è il Mirena Sport Group, che si trova in via Filippo Parlatore 18, ogni sabato, e speriamo di aggiungere un altro giorno.
0: Bene,
5: esatto,
0: bene.
5: Perfetto.
0: Bene, allora,
5: comunque volevo aggiungere questo, che la maestra che dà lezioni di fitness non solo fa lezioni nel nostro centro, ma è anche organizzatrice quando noi promuoviamo gli eventi sul fitness, sulla danza, organizza appunto tutti i gruppi filippini per partecipare a questi spettacoli, certo, sul benessere e sul fitness.

0: Cerchiamo anche questa, anche per anche promuovere anche la cultura di noi filippini, che anche siamo anche, diciamo, che amanti del ballo e anche del canto. Questo
1: Benissimo.
0: qua.
1: Esattamente, noi
0: Benissimo.
1: adesso vediamo anche delle immagini, delle cose belle che
0: Che
1: abbiamo
0: abbiamo
1: fatto con
0: fatto.
1: le Filippine,
0: Esatto.
1: ok?
0: Bene.
1: Bene, e allora avanti con Zumba Fitness!
0: Zumba Vibes, dai!

0: complimenti!
1: Complimenti! Venite, venite, venite, venite, allora, qua, venite qua. Esatto. Chiaramente voi quello che vede il pubblico chiaramente è un movimento straordinario, perché questa è una ginnastica in movimento, è salutare, sì, fa è bene. Quindi la Zumba chiaramente nasce proprio per far stare bene le persone. Esatto. Quindi l'invito che noi vi facciamo a tutti di quanto è bella la Zumba Fitness, questo esatto. è quello che noi ci teniamo ecco. a precisare con voi.
0: Benissimo.
1: Grazie, benissimo.
0: Grazie, grazie.
1: Vi potete accomodare.
0: Pure. E intanto adesso io direi di far vedere, no? qualche costume, qualche della Romania, anche dei popoli, perché questo serve a unire i popoli. No?
1: Esatto, questa come rubrica. Avete visto Elena,
0: nelle varie puntate.
1: Nelle varie puntate abbiamo visto anche fashion esatto. con Barbara Basciano, ma abbiamo visto anche tantissime cose bellissime. Vogliamo concludere con una piccola sfilata di fashion con la Romania e con la Cina.
0: Esatto,
1: chiaramente.
0: Con i costumi tradizionali
1: e
0: della
1: con i
0: Romania,
1: tradizionali
0: ovviamente.
1: Sia della Romania che della Cina.
0: Esatto.
1: Quindi via.
0: Allora via Romania con la Micaela Volok.

0: Yelena.
1: E complimenti.
2: Complimenti.
1: Però io volevo anche una rappresentante della danza orientale, Eleonora. Poi volevo anche le vibes, Rosanna e le. Ecco, così siamo tutti insieme con i colori del mondo. Ovviamente poi non dobbiamo lasciare fuori gli uomini, perché sennò sono tutte donne.
2: Venite.
1: E quindi siamo tutti qua. Intanto
2: lì,
1: volevo anche salutare una importante, no, rappresentante della Cina per il glamour, per il fashion cinese.
2: Esattamente.
3: Ciao a tutti, mi chiamo Royun Zhou. E oggi infatti potete vedere i nostri vestiti, i nostri abiti tradizionali della Cina. Il mio si chiama Qipao, è un abito appunto tradizionale femminile della cultura cinese e viene utilizzato soprattutto durante la dinastia Qing. E il mio è quello, diciamo, moderno, perché durante gli anni 20, soprattutto a Shanghai, i qipao sono stati modificati o ridisegnati, diciamo, per essere più simili o più moderni ai modelli di oggi. Invece questo nero della mia amica è proprio quello classico, infatti ha un colletto più alto, con i ricami fatti a mano, bellissimi. Invece questo qua si chiama Hanfu, è un abito storico
2: dell'antica Cina.
3: Dell'antica Cina, sì.
2: Esattamente. Ma noi vogliamo sapere dove c'hai tu l'attività?
3: E ho avuto un gran onore di aver aperto la mia boutique a Roma, in via Cairoli 59, dove trovate tutti i nostri abiti e anche i gioielli di giada, di tante cose bellissime.
2: E sappiamo, per tutti coloro che fanno dei film e hanno bisogno di costumi tradizionali, si possono portati. Rivolgere a te.
3: Certo,
2: giusto?
3: Certo.
2: Okay. E un'altra cosa molto importante invece è Elena, che loro... da quest'anno fanno parte della nostra famiglia della WIO, quindi tutto quello che saranno gli eventi fashion, loro saranno presenti e rappresenteranno la fashion della Cina.
1: Bene, allora,
2: quindi un ringraziamento particolare.
1: Vieni, chiudiamo in bellezza.
2: In bellezza.
1: Guarda, con tutti i colori del mondo, manca un po' l'Africa, però c'è stata fino a poco fa, nel senso in altre puntate. E allora noi salutiamo con queste stupende rappresentanze, poi con la delegata della Romania, poi con appunto Zumba Vice, la nostra ballerina Eleonora, ecco, scusate, Rosanna, e quindi ecco, che dire, tutto al completo, una grande equipe.

0: grazie, ha liberato Mirenna.
1: Io volevo fare un ringraziamento particolare a te, Elena, perché comunque sei sempre straordinaria, un'ottima compagna di viaggio e soprattutto stiamo rendendo il Gran Gala Italia
0: internazionale,
1: che non è cosa da poco, no. E soprattutto diamo possibilità a tutte le nazioni di esprimersi,
0: esatto.
1: Quindi di presentare in questa trasmissione quelle che sono veramente le eccellenze e la cultura dei popoli.
0: Esatto,
1: grazie
0: a Liberato. Allora salutiamo anche Gianni Gandhi e Alfredo Nolasco, così ridiamo
1: un saluto anche a voi.
0: La linea dello studio e un abbraccione, grazie, la WIO sempre più forte, vai!

0: Questa puntata, cara Elena, veramente il tempo è andato via velocissimo.
1: È tiranno, come si dice.
0: È andato via velocissimo quindi... perché erano tutti ospiti straordinari.
1: Esatto,
0: tutti.
1: Esatto.
0: E abbiamo anche un gran finale, siamo in linea proprio con tutti gli ospiti precedenti, un personaggio che, se tu sei d'accordo, potremmo raggiungere al pianoforte.
1: Raggiungiamolo, sempre.
0: E qui con noi Marco Armani,
1: personaggio, il nostro Marco Armani.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Marco, ben ritrovato. Ben ritrovato.
2: Ben ritrovati. Eccoci qui.
0: Allora, innanzitutto, grazie per essere ritornato, per far parte della nostra squadra. Abbiamo detto,
2: grazie a voi.
0: Non abbiamo più tempo, e in effetti è vero. Però,
1: e anche il brano, diciamo.
0: Casualmente, è Non ho tempo. Il titolo di questa canzone, che poi
2: è un singolo, cronologicamente,
0: è il tuo ultimo.
2: L'ultimo singolo. Uscito qualche anno fa ed è stato preso appunto il testo da una poesia di Mario de Andrade, che è un poeta brasiliano del Novecento, il quale ha scritto una cosa bellissima. Io lessi nel web questa poesia, ne ho cambiato giusto qualche frase, ma si poteva fare dopo 100 anni.
0: Vabbè, sì.
2: dalla scomparsa di questo grande artista. Ed è venuta fuori questa canzone che ho musicato con questo testo veramente contemporaneo.
1: Benissimo.
2: Che parla appunto del tempo da non perdere.
1: Certo.
2: Da non perdere,
1: da non sprecare.
2: Da non sprecare o da non perderlo in ogni istante.
1: Esatto.
2: Della nostra vita.
0: Perché la vita è bella e va vissuta in ogni sua espressione.
1: È vero.
0: Certo. Infatti.
1: Grazie Marco Armani, non
2: Grazie
1: ho tempo.
0: Noi ti ascoltiamo, siamo qui. Marco
2: Grazie.
0: Armani.
3: Ho contato i miei anni e ho scoperto che ho meno tempo di quanto ne abbia già vissuto, e mi sento un bambino.

quando si è accorto che ne rimanevano poche, ha iniziato ad assaporarle con calma. Non ho tempo per persone assurde che, nonostante la loro età, non sono mai cresciute.

0: voglio circondarmi di gente che sappia arrivare al cuore della gente. Vieni, esatto. Marco Armani.
1: E allora io vorrei, grazie Marco, qui senza microfono, ma allora vorrei qui il produttore Gianni Gandi, che è stato spodestato per un attimo. Però al piano in maniera magistrale.
0: Lo ha fatto con grande piacere.
1: E poi anche della produzione, appunto, il produttore esecutivo Stefano Mirabello. E poi abbiamo la nostra Connie Nolasco, il faro di Valentina Tacchi e Valentina Tacchi. Poi abbiamo degli ospiti anche di puntata, Mimmo Cavallaro.
0: Mimmo Cavallaro, che
1: Roberto
0: porta...
1: Farris.
0: Anche poi... Roberto, sono tantissimi. Io penso...
1: Alfredo Rizzi, eccolo.
0: Anche Alfredo,
1: e poi
0: sì,
1: insomma tutti per chiudere bene questa puntata. E poi anche Lemuri in questa puntata.
0: Vieni.
1: Che Eliseo, dai, uniamoci tutti insieme.
0: Pensa quanta
1: così,
0: Calabria.
1: Ecco,
0: quanta Calabria, ma soprattutto quanta Puglia c'è in questa trasmissione.
1: E anche ci è venuto a trovare un saluto a Giovanni La Rosa, un saluto.
0: A proposito di Calabria, salutiamo Giovanni. Ragazzi, il tempo, come vedete, a nostra disposizione, grazie a tutti questi amici e grazie a voi che ci seguite da ogni angolo d'Italia, è terminato. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, alla prossima trasmissione, ma siamo già felici perché anche questa quinta serie, Gianni e Elena, sta andando davvero a gonfie vere grazie ai nostri amici ospiti e grazie soprattutto alla vostra partecipazione, a voi che ci seguite da casa. Grazie a tutti.
1: Ciao,
0: Elena,
1: ciao,
0: presti.
1: Ciao. Alfredo Nolasco.
0: Grande la Italia, alla prossima.

stasera, giro con te l'Italia intera, con la tua gioia, il tuo sorriso, la tua canzone sento già, un'ora insieme per cercare, una ragione per sognare, e poi ti penso e ti ripenso perché sei

senti la musica vibrare. Vieni, vieni, vieni, vieni con noi. Questo viaggio di musica e sogni è fuori dal tempo. Un'ora insieme al tuo sorriso e festa sarà. Passione vera e in una sera di felicità. Ti guardo, mi guardi, sorridi, accendi la musica.

0: Strage di migranti in Calabria, dove in un distributore di carburante nel Cosentino quattro braccianti, un pakistano e tre afghani che rivendicavano i loro diritti sono stati bruciati vivi. Due pakistani sono stati arrestati. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiede di fare piena luce ed esprime profondo dolore per una storia agghiacciante che ci pone interrogativi profondi sul dramma delle migrazioni. Il PD sottolinea che una società che tollera che esseri umani vengano sfruttati, minacciati e infine bruciati vivi per pochi euro ha smarrito il senso stesso della propria civiltà. Apertura dall'Europa alle richieste dell'Italia sulle risorse per l'energia. La Commissione europea apre alla flessibilità per i Paesi membri, rispondendo in parte alla richiesta avanzata dal governo italiano di estendere all'ambito energetico le deroghe previste per la difesa nel patto di stabilità. Gli Stati membri potranno beneficiare di una flessibilità dello 0,3% del PIL, che per l'Italia corrisponde a circa 6,8 miliardi di euro all'anno. Niente sussidi a pioggia, le risorse non potranno coprire misure di sussidio ai carburanti fossili, come una riduzione mirata delle tasse. Soddisfatto il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che farà le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Un aumento di 200 euro al mese per 3 anni per gli under 35, sostegni a imprese giovani innovative, agevolazioni per i fuori sede, gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti e rifinanziamento delle borse di studio negli Atenei del Sud. Sono alcune delle misure della proposta di legge presentata dalla segretaria del PD Elly Schlein. Per la DEM l'iniziativa nasce dall'ascolto delle nuove generazioni che con il loro protagonismo stanno provando a scrivere una realtà diversa. L'obiettivo è sancire il diritto a restare, perché partire deve essere sempre una scelta e mai un obbligo. Inaugurato nel cortile d'onore di Montecitorio, un giardino all'italiana con i colori bianco, rosso e verde, in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica. Il presidente della Camera Fontana sottolinea che il florovivaismo rappresenta un'eccellenza del comparto agricolo e una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Un settore pilastro fondamentale dell'economia e dell'agricoltura. Per Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, la riforma voluta dal governo a sostegno del settore offre certezze, investimenti e punta alla salute dell'ecosistema.
1: In Repubblica Democratica del Congo le donne sono tra le prime vittime di Ebola, lo afferma il Fondo per le Donne UN Women sulla base dei dati delle epidemie precedenti e lo confermano i sanitari rispetto a quella in corso. 2/3 degli individui colpiti sono appunto donne o ragazze. Questo perché sono loro le prime a prendersi cura dei malati in famiglia e inoltre rappresentano la quota maggiore del personale medico-sanitario. L'appello è a rafforzare meccanismi di prevenzione a partire dalle comunità, come ha detto anche il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, inaugurando un nuovo centro per l'Ebola. La struttura sorge a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita dal virus Bundibugyo, la variante contro cui non ci sono né cure né vaccini, ma la diagnosi precoce può favorire la guarigione, come ha detto Ghebreyesus. In Bolivia si è dimesso il ministro della difesa Marcelo Salinas dopo oltre un mese di proteste di operai, contadini, insegnanti e autotrasportatori che chiedono le dimissioni del governo anche con blocchi stradali che mettono a rischio rifornimenti nella capitale La Paz. Il presidente Rodrigo Paz Pereira è accusato di aumentare carovita e disuguaglianza attraverso tagli ai sussidi e politiche di austerity e a nulla è servito l'annuncio del capo di Stato di dimezzarsi lo stipendio insieme a quello dei ministri e di condonare le cartelle esattoriali per i lavoratori informali. Già 7 i morti in scontri e violenze. La Conferenza Episcopale Boliviana insieme al difensore civico hanno lanciato un appello congiunto alle parti a sedersi a un tavolo e dialogare, perché solo dal confronto reciproco si troveranno soluzioni per risolvere i problemi che affliggono il paese. Ammontano a quasi 3.000 le famiglie costrette a fuggire dalla piena del fiume Eufrate nella Siria orientale. Le forti piogge, risultato dei cambiamenti climatici, stanno provocando esondazioni e danni agli impianti, con conseguenze anche su numerosi centri abitati. Un'emergenza che ha ricadute anche sulla produzione agricola. E anche per affrontare questo tema che il Sihem Bari, Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei, organizza il Master in Organic Farming and Food Systems. Grazie anche a fondi della cooperazione italiana, 25 studenti da tanti paesi possono accedere a una borsa di studio che comprende vitto e alloggio. La 29enne Yara Ismail è una di loro e viene proprio dalla Siria.
2: I envision myself doing a research, a doctoral research. And climate change and
1: Voglio fare un dottorato di ricerca in cambiamento climatico e resilienza agricola nella regione del Mediterraneo. La Siria è nel bacino del Mediterraneo e quindi credo sia importante approfondire questo genere di studi. Nell'ospedale di Abovo non abbiamo posti letto per tutte le partorienti che arrivano ogni giorno. Inoltre, quando i bambini nascono con delle patologie oppure ci sono complicanze nel parto, siamo costretti a trasferire i pazienti in altre strutture. Fondi Otan Nathalie Pleinane è la direttrice dell'ospedale di Abobo, quartiere di Abidjan da quasi 2 milioni di abitanti. Grazie a Medici con l'Africa Kuam, l'Università di Padova e fondi della cooperazione italiana, l'ospedale verrà ristrutturato e dotato di un reparto di neonatologia, unità di terapia intensiva neonatale, banca del sangue, laboratorio analisi e nuove ambulanze. Inoltre, il personale avrà accesso a corsi di aggiornamento. Per la direttrice si tratta di un grande miglioramento, potremo assistere chiunque ne avrà bisogno.
3: Seggi assegnati interamente con il proporzionale, premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e non più il 40% in entrambe le Camere, soglia di sbarramento al 3% per i partiti in coalizione, indicazione del nome del candidato Premier, no ai ballottaggi e alle preferenze. In Commissione Affari Costituzionali la maggioranza ha presentato un nuovo testo di legge elettorale che dal 26 giugno andrà in aula. L'obiettivo è approvarlo alla Camera entro luglio e al Senato entro agosto. L'opposizione ha denunciato il colpo di mano. Si piegano le regole democratiche a un interesse di parte, hanno affermato i capogruppo di minoranza. La crisi Electrolux è stata affrontata in Commissione Lavoro alla Camera, dove si è discusso il piano di 1.719 esuberi annunciati l'11 maggio dalla multinazionale svedese. Il piano è inaccettabile perché ha una visione finanziaria e non produttiva e non dà una prospettiva, ha detto Giorgio Graziani, segretario confederale della CISL. In vista del tavolo convocato per il 15 giugno dal MIMIT, ci aspettiamo che facciano un passo indietro e mettano una proposta diversa sul tavolo. È importante tornare al confronto, ha aggiunto. L'avvertenza di Electrolux è emblematica rispetto alla crisi del settore degli elettrodomestici e di tutta la manifattura europea e italiana, ha affermato Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM. Mauro Caroccia, non sapevo chi fosse. Avessi cercato il suo nome su Google, oggi sarei ancora sottosegretario. Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, ascoltato in commissione antimafia sulla vicenda del ristorante Bisteccheria d'Italia e in particolare sui rapporti con Mauro Caroccia, condannato a 4 anni in via definitiva per intestazione fittizia di beni, con l'aggravante dell'associazione mafiosa nell'ambito delle indagini sul clan camorristico dei Senese. La titolare del ristorante è la figlia del prestanome. Sono vittima anch'io, ha detto Del Mastro. Notaio e commercialista non mi hanno allertato.

e nessuno degli apparati ministeriali si è accorto delle irregolarità legate al riciclaggio di denaro. In Commissione Affari Costituzionali proseguono le audizioni sugli schemi di intesa preliminare tra il governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Mentre le opposizioni dicono è necessario garantire i LEP perché sono qualcosa di sostanziale, contemporaneamente però presentano 1000 emendamenti ostruzionistici per rallentare il percorso DDL delega LEP, ha affermato il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Piuttosto che contestare quelle regioni che dicono io con gli stessi soldi sono in grado di fare di più, ha osservato il ministro, bisognerebbe chiedere a quelle che con le stesse risorse fanno meno di garantire il servizio quantomeno come fanno le altre.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi

0: qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. I NAS di Salerno hanno sequestrato oltre 9 quintali di alimenti nel corso di alcuni controlli in Costiera Amalfitana, nel Cilento e nell'agro nocerino sarnese, la Copertina. Chiusure, sospensioni di attività e oltre 9 quintali di alimenti sequestrati. E questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS di Salerno nelle principali località turistiche della Costiera Amalfitana e del Cilento, oltre che nell'agro nocerino sarnese. Le verifiche, eseguite con il supporto delle ASL competenti, hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, irregolarità strutturali e numerose violazioni delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Nel Cilento, presso un panificio, è stata disposta la sospensione immediata di un deposito alimenti per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Durante l'ispezione è stata inoltre accertata la presenza di una cella frigorifera container non autorizzata e sono stati sequestrati circa 100 kg di prodotti da forno surgelati privi di qualsiasi elemento utile alla tracciabilità. In Costiera Amalfitana i militari hanno disposto la chiusura di un deposito merci, spogliatoio e servizi igienici ricavati all'interno di un garage e utilizzati da un ristorante pizzeria. In altri 8 esercizi della zona sono stati sequestrati complessivamente 80 kg di alimenti e semi lavorati privi di tracciabilità. Ai titolari sono state inoltre impartite prescrizioni per sanare diverse irregolarità, tra cui la mancata applicazione delle procedure HACCP, l'assenza di adeguate protezioni contro gli infestanti e carenze nella manutenzione dei locali. Particolarmente rilevanti anche gli esiti dei controlli nell'agro nocerino sarnese. In una ditta specializzata nella produzione e nel confezionamento di alimenti è stata imposta la sospensione immediata dell'attività a causa della totale assenza dei requisiti igienico-sanitari. Nel corso dell'ispezione sono stati sequestrati oltre 5 quintali di materie prime e prodotti finiti, tra cui pane grattugiato, taralli, riso, funghi, oli aromatici e uova, risultati privi delle necessarie indicazioni sulla tracciabilità. Contestata inoltre l'assenza dei piani di autocontrollo aziendale. I controlli sono stati estesi anche a una seconda sede operativa dell'azienda in provincia di Avellino, dove sono stati sottoposti a vincolo sanitario circa 180 kg di prodotti da forno per la mancata indicazione dell'origine delle materie prime utilizzate. Un'altra sospensione ha riguardato un'azienda dolciaria dove i NAS hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie, tra cui tracce di muffa, pavimentazioni deteriorate e apparecchiature di refrigerazione non adeguatamente mantenute. Provvedimento analogo anche per un deposito alimenti annesso a un bar pizzeria rosticceria, risultato privo delle autorizzazioni previste e dei requisiti minimo igienico-sanitari. Nel complesso, il valore delle strutture dei locali sottoposti a chiusura o sospensione supera i 2 milioni di euro, mentre quello degli alimenti sottratti al consumo ammonta a circa 50.000 euro. Le violazioni amministrative contestate ai titolari delle attività hanno comportato sanzioni per un importo complessivo di 13.000 euro.
1: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, una persona è stata arrestata a Salerno per detenzione e spaccio di droga. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Un grosso sequestro di droga e un arresto a Salerno nel corso di un'operazione dei carabinieri del nucleo operativo in radiomobile. Nei giorni scorsi i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato un uomo con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di alcuni controlli i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga di diversa tipologia. L'uomo infatti al termine di una perquisizione è stato trovato in possesso di circa 5,3 kg di eroina, circa 3,6 kg di marijuana e 836 grammi di hashish, oltre ad alcuni grammi di cocaina. Lo spacciatore è stato trovato anche in possesso di materiale per il confezionamento degli stupefacenti. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre l'uomo, che deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, è stato tratto in arresto. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire la rete di distribuzione dello stupefacente. Anche a Baronissi un uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A procedere all'arresto nei giorni scorsi sono stati i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di mercato San Severino. L'uomo è stato trovato in possesso di diversi grammi di sostanza stupefacente tra crack, cocaina ed eroina.
1: Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina intorno alle 12 lungo la strada provinciale Aversana a Battipaglia. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion frigorifero che al momento del sinistro viaggiava a vuoto si è ribaltato. Nell'impatto ha perso la vita un 29enne che viaggiava come passeggero. Ferito l'autista, un 49enne, trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Ed ora torniamo ad occuparci di due episodi che hanno scosso il territorio cilentano. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
4: Arrivano notizie contrastanti dagli ospedali dove sono ricoverati due giovani del territorio rimasti vittime di

0: Ritrasportato d'urgenza a Napoli e ricoverato in terapia intensiva, nelle ultime ore è arrivato il tanto atteso segnale di miglioramento. Il bambino si è finalmente svegliato dal coma, regalando speranza e sollievo alla famiglia e all'intera comunità. Restano invece stabili, ma ancora preoccupanti, le condizioni di Daniele, il giovane di Laurino ricoverato dopo il grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio. Lo studente di medicina continua ad essere monitorato dai medici, mentre familiari, amici e l'intera comunità locale continuano a pregare e a sperare in un progressivo miglioramento del suo quadro clinico. Due storie che hanno profondamente colpito il territorio cilentano: da una parte la gioia per il risveglio del piccolo di Torre Orsaia, dall'altra l'attesa carica di speranza per Daniele, sostenuto dall'affetto e dalla vicinanza di un intero territorio.
1: La Guardia di Finanza di Salerno ha effettuato un sequestro di oltre 240.000 euro in impresa di Vallo della Lucania. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
0: La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto un importante provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato, anche per equivalente, nei confronti di un'impresa operante nel settore edile. L'operazione è stata eseguita nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale attraverso i militari della Compagnia di Agropoli, nell'ambito di un'attività investigativa avviata a seguito di controlli su un immobile che aveva beneficiato del cosiddetto super bonus 110%. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalle Fiamme Gialle in collaborazione con il reparto forestali Carabinieri di Vallo, i crediti d'imposta acquisiti risultavano privi di valido titolo. Le verifiche hanno infatti evidenziato che gli interventi realizzati sull'immobile, consistenti in un abbattimento e successiva ricostruzione, non rientravano tra le tipologie di opere ammesse alla fruizione delle agevolazioni previste dal super bonus. Sulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo ha emesso un decreto di sequestro preventivo per un importo complessivo superiore ai 240.000 euro. Le somme sono state interamente sottoposte a sequestro, sia in forma diretta sia per equivalente.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni.

0: Di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Bentrovati in studio. Lavoravano in un'azienda di Scanzano Ionico i quattro braccianti che sono stati bruciati vivi ad Amendolare in Calabria. Ripercorriamo la vicenda nel prossimo servizio a cura di Federica Pistone.
1: La drammatica uccisione di quattro giovani lavoratori agricoli avvenuta nei giorni scorsi lungo la statale 106 Ionica ad Amendolara è collegata anche con la Basilicata ed accende ancora una volta il dibattito in merito al mondo del lavoro nei campi e il fenomeno dello sfruttamento della manodopera straniera. Le vittime, infatti, tre cittadini afghani ed un pakistano di età compresa tra i 19 e i 29 anni, erano impiegate nelle campagne di Scanzano Ionico, nel Metapontino, uno dei principali poli agricoli della zona. I quattro sono morti in seguito al violento episodio avvenuto all'interno di un'area di servizio nel territorio di Amendolara. Secondo le prime ricostruzioni investigative, alla base del delitto potrebbero esserci i contrasti legati all'attività lavorativa e alle condizioni economiche dei braccianti. Gli inquirenti stanno approfondendo ogni aspetto della vicenda per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo due cittadini pakistani ritenuti gravemente indiziati di omicidio plurimo aggravato. Fondamentali per le indagini sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio. Nel tragico episodio è rimasto ferito anche un altro lavoratore straniero riuscito a sottrarsi alle fiamme ma riportando ustioni, e le conseguenze avrebbero potuto essere ancora più gravi perché il rogo si è sviluppato in una zona particolarmente frequentata e nelle vicinanze di impianti di carburante. Intanto nelle campagne di Scanzano Ionico la raccolta agricola prosegue regolarmente, tra gli operatori del settore prevale il silenzio, mentre la procura di Castrovillari continua il lavoro investigativo per fare piena luce sulla vicenda.
0: Ci spostiamo a Sapri, dove la spiaggia denominata Ex Agip è stata chiusa al pubblico per la presenza di ferro e calcestruzzo. I dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
2: La Capitaneria di Porto di Palinuro, in seguito a una segnalazione, ha chiuso una spiaggia a Sapri. Nella segnalazione del 1 giugno si evidenziava la presenza di elementi artificiali come blocchi in calcestruzzo, ferri di armatura arrugginiti e altri elementi metallici collocati sotto il livello della superficie dello specchio acqueo antistante il lungomare di Sapri. Si tratta della spiaggia denominata Ex Agip, che è stata così interdetta, secondo il comune, per consentire l'esecuzione dei lavori programmati nell'ambito dell'intervento di risanamento idrogeologico e di contrasto all'erosione costiera che interessa il tratto di lungomare cittadino. I ferri arrugginiti non sono spuntati il 1 giugno del 2026, erano lì già l'anno scorso, due anni fa, li vedevano i cittadini, li segnalavamo noi dell'opposizione, questa è la denuncia da parte dell'opposizione di Sapri, che ha confutato la tesi del comune. Il comune infatti diceva che la spiaggia è stata chiusa per una decisione dell'amministrazione, invece sarebbe stata la Capitaneria a decidere per la chiusura della stessa. Comunque gli agenti della Polizia Municipale di Sapri hanno provveduto a delimitare l'area mediante nastro segnaletico e apposita cartellonistica in attesa della rimozione del materiale che potrebbe essere pericoloso per le persone.
0: Ed ora parliamo del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile che ha coinvolto l'Istituto Sacco di Sant'Arsenio e la Banca Montepruno.
1: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commerciale socialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate. Uno speciale dedicato alla cerimonia conclusiva del progetto, con immagini ed interviste di approfondimento, andrà in

0: Giulia dopo il TG di Italia 2 News venerdì 5 giugno.
1: Ci fermiamo ancora per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Caggiano sono terminate le prove di carico sul ponte Ficarola e sono state effettuate verifiche anche sul ponte Massavetere. Vediamo.
1: Proseguono gli interventi di messa in sicurezza lungo la strada statale 19 Ter, dorsale aulettese, infrastruttura strategica per la viabilità del territorio e direttrice fondamentale non solo per il comune di Caggiano ma per l'intero comprensorio, anche come alternativa alla 2 del Mediterraneo. Nella giornata di ieri sono state eseguite le prove di carico sul ponte Ficarola, situato tra il chilometro 10 e 920 e il chilometro 11 e 140 nel territorio comunale di Caggiano. Le operazioni inserite nell'ambito dei lavori di manutenzione programmate eseguiti da ANAS si sono concluse in anticipo rispetto alle previsioni. Nella giornata di oggi le stesse prove di carico interessano il ponte Massavetere. Per consentire le operazioni in piena sicurezza è stato necessario interdire al transito dell'opera fino alle 19 di oggi con la deviazione della circolazione sia leggera che pesante lungo percorsi alternativi opportunamente segnalati. Gli interventi rientrano in un investimento complessivo di 11 milioni di euro destinato da ANAS alla manutenzione e all'adeguamento delle due strutture. In particolare i lavori hanno riguardato i ripristini corticali, la sostituzione di alcuni appoggi e dei giunti di dilatazione mediante il sollevamento degli impalcati, l'installazione di nuove barriere di sicurezza conformi alle normative vigenti, oltre all'impermeabilizzazione degli impalcati e rifacimento della pavimentazione. Si tratta di opere considerate fondamentali per innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell'arteria. Parallelamente, nei giorni scorsi si sono svolti incontri preparatori tra l'amministrazione comunale di Caggiano e la dirigenza ANAS in vista dei prossimi lavori che interesseranno il Ponte Calabri. L'intervento, attualmente in fase di riaffidamento a nuova impresa tramite accordo quadro, dovrebbe prendere concretamente avvio nel corso del prossimo autunno.
0: Cambiamo completamente pagina, ma ci occupiamo di politica con la scelta dei vice sindaci nei comuni di Polla, Sassano e Pertosa. Scopriamo di chi si tratta nel servizio di Pasquale Sorrentino.
2: A circa 10 giorni dalle elezioni si attendono i primi consigli comunali dei tre comuni valdianesi interessati al voto per scegliere il sindaco. Sabato è in programma quello di Pertosa, con ogni probabilità giovedì prossimo sarà a Sassano e il 14 giugno a Polla. In questo momento si stanno decidendo deleghe, cariche e assegnazioni nei vari comuni. Ovviamente l'attesa è la scelta del vice sindaco in ogni amministrazione in un gioco di equilibrio di potere e di adesione alle scelte popolari. Così a Pertosa il confermato sindaco Domenico Barba ha scelto come suo vice Antonio Caforo. A Polla invece sarà una donna la vice di Massimo Loviso, anch'egli sindaco confermato. La decisione è caduta sulla prima eletta Rossella Isoldi. Giuseppe Curcio di Sandanotte, vice uscente, avrà la delega ai lavori pubblici. Villari sarà presidente del consiglio e lo sport passerà a Vincenzo Giuliano. Per quanto riguarda infine il comune di Sassano, il primo eletto nell'unica lista capitanata da Nicola Pellegrino è stato di gran lunga Gaetano Espano e a lui toccherà l'importante ruolo di essere vice sindaco.
0: E concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata, che si trasforma nella capitale dello sport grazie al programma Sport Invaders 2026.
1: Il CONI Basilicata ha presentato nella sala inguscio della Regione Basilicata il progetto Basilicata CONI Sport 2026 Sport Invaders, un programma che punta a coniugare sport, promozione territoriale e sviluppo turistico. Alla presentazione hanno partecipato l'assessore regionale Francesco Cupparo, la dirigente Giuseppina Lovecchio, il presidente del CONI Basilicata Giovanni Salvi e il coordinatore regionale di Sport e Salute Matteo Trombetta. L'iniziativa è finanziata dal Ministero per lo Sport e i giovani con il supporto della Regione Basilicata, che ha intercettato le risorse nazionali destinandole ad un progetto condiviso con il CONI regionale. Dopo un confronto con le federazioni sportive è stato definito un calendario di 14 grandi eventi che coinvolgeranno oltre 40 discipline sportive e numerosi comuni lucani. Tra le località interessate ci sono

0: Matera, Potenza, Policoro, Melfi, Maratea, Viggiano, Lauria, Francavilla e Terranova del Pollino. L'obiettivo è valorizzare impianti, comunità e territori attraverso manifestazioni sportive capaci di attrarre partecipanti e visitatori. Tra gli appuntamenti più significativi sono previsti anche gli stati generali dello sport, un momento di confronto e proposta promosso direttamente dal mondo sportivo lucano. E poi il progetto prevede la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale e internazionale ed il coinvolgimento di Sport e Salute dell'APT Basilicata, delle amministrazioni comunali e di diversi partner privati.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social o sul sito italiadonews.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di bufferi?

e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Un saluto a tutti e ben ritrovati a Bike TG, il nostro telegiornale. Oggi ci porta a Borghetto Santo Spirito, una prima edizione che ha già il sapore delle grandi classiche. Vediamo com'è andata.
1: Buongiorno a tutti, siamo qua a Borghetto Santo Spirito, si è conclusa la prima edizione della Gran Fondo Borghetto, che fa parte della sesta tappa del Loa Bikers. E tutto bene, la giornata buona, buoni partecipanti, logicamente.

0: Ed ora spazio alla triathlon. Il nostro Dado Nardone ci porta in Puglia per la triplice, un'esperienza che davvero non conosce confini.
1: Domenica 31 maggio a Trani si è svolto il triathlon olimpico, valido anche come campionato italiano interforze. Le vittorie assolute sono andate a Nicoletta Santonocito e Sergi Policarpenco, i campioni in carica, e proprio Policarpenco e Alessia Mancini hanno vinto anche i titoli interforze. Ma la scena è stata conquistata da Betta Di Capua e da Vincenzo, una coppia incredibile. Vincenzo che ha spinto nuotando, pedalando e correndo Betta fino al traguardo, fino alla conquista di un sogno che si chiama poi anche Ironman, perché dopo questa finish line conquistata in quel di Trani, per i due, per la coppia, si apre anche la possibilità di andare ad agosto a conquistare la finish line dell'Ironman a Vichy. Un bellissimo sogno, una bellissima storia da raccontare, tantissime caldissime emozioni vissute in quel di Trani.
2: Facciamo un grande applauso per la nostra Betta! Un grande applauso per Betta e Vincenzo!
3: Bravissimi! Complimenti! Complimenti! Il bacio, l'abbraccio, l'emozione tra mamma e figlia!
0: Viva Festival è nato da un'idea delle cicliste per caso, Silvia Gottardi e Linda Ronzoni, per incontrarsi, condividere e pedalare insieme. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno 2026, nel suggestivo anfiteatro romano di Castelleone di Suasa, in provincia di Ancona, torna Viva Festival, giunto alla sua quarta edizione. Il nome Cicliste per caso è nato durante un viaggio in bici sulla carretera Australe, la leggendaria strada sterrata di 1200 km, che corre controvento lungo la Patagonia cilena, tra fiordi, ghiacciai e natura selvaggia. Dopo quel primo viaggio mitico, Silvia e Linda non hanno più smesso di pedalare. Cicliste per caso è un progetto che parla di cicloviaggi, sostenibilità e women empowerment. L'obiettivo di Linda e Silvia è incoraggiare le donne a viaggiare, essere autonome e intraprendenti. Più in generale, pedalano verso un mondo più giusto e inclusivo.
4: Questo viaggio in Bolivia l'ho sognato tanto perché è un'avventura.
5: Si finisce la strada, comincia il sale o meglio l'acqua.
4: Quando mi chiedevano cosa volevo diventare da grande, dicevo sempre che volevo essere Indiana Jones, Marco Polo, Cousteau, volevo essere un'avventuriera.
5: Tanta pioggia e poi anche adesso grandine.
4: Gracias. Ciao.
5: Posto protetto, adesso mi chiudo dentro, mi preparo qualcosa da mangiare.
4: Io sono cresciuta col mito di Ulisse e Penelope. Ulisse viaggia, va all'avventura e intanto Penelope sta a casa, tesse e lo aspetta. Voglio essere una Penelope moderna, una che si è rotta di stare a casa e aspettare, che ha voglia di andare, di conquistare il mondo, di sentirsi libera e di viaggiare.
0: Torna anche nel 2026 la magia di Bike Night. Il tour di pedalate notturne firmato WeTour, che da oltre 10 anni porta migliaia di cicliste e ciclisti a vivere un'esperienza unica, attraversare la notte in bicicletta lungo alcune delle ciclovie più suggestive d'Italia. Il calendario partirà sabato 13 giugno da Ferrara, proseguirà il 27 giugno con la nuova tappa romana, farà tappa a Udine il 25 luglio e si concluderà sabato 3 ottobre con la Bike Night di Milano.

Jonas Vingegaard vince ufficialmente la 109ª edizione del Giro d'Italia, il primo della sua carriera. Un successo strameritato, costruito giorno dopo giorno con 5 vittorie di tappa e un dominio che non è mai stato davvero in discussione. I nostri amici di Nova Produzione ci hanno inviato alcuni scatti esclusivi che raccontano la bellezza, la fatica e l'emozione di queste 3 settimane rosa. Un viaggio dentro il giro visto da vicino attraverso immagini che parlano da sole.

è iniziato il grande ballo della 38esima Coppa America, che si disputerà a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027. Ed è cominciato in Sardegna, con le regate preliminari che si sono disputate a fine maggio. Ma tra le imbarcazioni fantascientifiche in gara, c'era anche un'auto realizzata apposta per celebrare la competizione velica più famosa del mondo. Si tratta di una versione speciale, realizzata solo in 10 esemplari, dell'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, che in questa veste diventa Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, perché è nata proprio dalla collaborazione con il team italiano, che è tra i più accreditati per la vittoria finale, tanto è vero che a Cagliari Luna Rossa ha battuto i detentori della Coppa neozelandesi. La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, per la verità, era già stata mostrata al pubblico al Salone di Bruxelles, all'inizio dell'anno, ma adesso ha fatto il suo debutto all'aperto e anche in circuito, visto che sono cominciati i collaudi sulla pista di prova dell'Alfa a Balocco, in provincia di Vercelli. Tutta l'aerodinamica dell'auto è stata rivista e affinata, ma il vero protagonista è il kit aerodinamico in carbonio, composto dalle appendici sul paraurti anteriore, da una coppia di profili nella parte inferiore della carrozzeria, dalle minigonne laterali dedicate e soprattutto dallo spettacolare alettone posteriore, che è costituito da due elementi sovrapposti ispirati alla forma dei foil delle barche da gara, cioè quelle appendici che tengono sollevato lo scafo sopra l'acqua. Tutto l'insieme genera fino a 5 volte più deportanza rispetto alla versione di serie e ne fa la Quadrifoglio più efficiente di sempre, producendo 140 kg di deportanza ai 300 km orari. La trazione è posteriore e il motore, che è lo stesso della Quadrifoglio standard, è un 2009 biturbo da 520 cavalli e 600 Nm, accoppiato al cambio automatico 8 rapporti e al differenziale autobloccante meccanico. La verniciatura cangiante è ispirata a quella della versione di Luna Rossa che ha partecipato alla scorsa edizione della Coppa America, le cui finali si sono disputate a Barcellona nel 2024. E anche l'abitacolo è stato rivisitato con i sedili Sparco personalizzati e la plancia rivestita dallo stesso materiale utilizzato per le vele, mentre tessuti e grafiche si ispirano ai giubbotti di salvataggio utilizzati dall'equipaggio. Come accade spesso nel caso di auto particolari realizzate in tiratura così limitata, che tecnicamente vengono definite few off, pare che le 10 Giulia Quadrifoglio Luna Rossa programmate siano già tutte vendute. Nonostante questo, il prezzo è segreto, ma pare si avvicini ai 300.000 euro, cioè circa 3 volte quello della Quadrifoglio standard.

Avevamo già sottolineato quanto sia curioso che il gruppo Volkswagen, dopo aver innescato il Dieselgate che ha demonizzato i motori a gasolio, continui a vendere con profitto questo genere di propulsore e ci limitiamo a usare il termine curioso. Ma non solo i tedeschi continuano a vendere il diesel, continuano anche a svilupparlo, sebbene il mercato ne stia apparentemente prendendo le distanze. E questa Audi A6 V6 TDI dimostra a che livelli di prestazioni ed efficienza si può arrivare. Sotto il cofano c'è un 6 cilindri di 3 litri mild hybrid da ben 299 cavalli e 530 Nm. Ma il dato che colpisce di più è la qualità dell'erogazione, grazie a un sistema di sovralimentazione particolarmente sofisticato, che abbina il classico turbocompressore a un compressore elettrico alimentato a 48 volt, capace di raggiungere un regime di 90.000 giri al minuto in appena 250 millisecondi. E questo gli permette di cominciare a pompare aria nei cilindri molto prima che il turbo tradizionale cominci a soffiare davvero. Il risultato è una risposta all'acceleratore sorprendente per un diesel di questa cilindrata. La sensazione è quella di avere sempre una riserva di coppia disponibile, indipendentemente dal regime di rotazione. Le riprese sono vigorose, praticamente sportive, e la spinta resta decisa fino oltre 4.000 giri, un'altra caratteristica non comune tra i motori a gasolio. E il motore elettrico aggiuntivo da 24 cavalli e 230 Nm, alimentato da una batteria da 1,7 kWh, che si ricarica soprattutto nelle decelerazioni, consente anche spostamenti brevi col diesel spento, mentre negli altri casi migliora la fluidità nella transizione tra accelerazione e rilascio. La trasmissione automatica S-Tronic a 7 rapporti conferma di essere rapida e fluida. Anche se volendo andare a cercare il classico pelo nell'uovo, nella guida rilassata mostra qualche leggera esitazione nella scelta del rapporto. Le sospensioni multilink a 5 bracci su entrambi gli assi garantiscono un ottimo controllo dei movimenti della carrozzeria, mentre il retrotreno sterzante, che costa 1.500 euro, rappresenta uno degli elementi tecnici più interessanti. Infatti, nonostante i quasi 5 metri di lunghezza e una massa superiore alle 2 tonnellate, così equipaggiata la A6 Avant sorprende anche nell'agilità. Nei percorsi ricchi di curve, le ruote posteriori sterzanti la rendono molto più maneggevole di quanto le dimensioni lascerebbero immaginare. Gli inserimenti in curva sono precisi e la stabilità alle alte velocità è impeccabile. Quanto al comfort, siamo su livelli indiscutibilmente elevati, anche se le sospensioni non hanno una taratura morbidissima perché l'Audi ha scelto di privilegiare gli aspetti dinamici. E anche il consumo, considerando cilindrata, potenza e peso, è ragionevolissimo, dal momento che su strada aperta e in autostrada si riesce a stare comodamente intorno ai 15 km litro. L'abitacolo continua a essere un punto di forza. Lo spazio è abbondante come ci si aspetta da un'auto lunga 5 metri, la qualità percepita è elevata e la dotazione tecnologica si colloca ai vertici della categoria, grazie ai grandi schermi OLED curvi, al sistema Android Automotive, all'integrazione di ChatGPT e ai sofisticati sistemi di assistenza alla guida. Il prezzo di questa A6, però, non è indifferente. L'Avant, che è la più richiesta, parte da 76.100, mentre con la berlina si risparmiano 3.000 euro, ma naturalmente, salendo di allestimento e dotazioni, le cifre cambiano parecchio.

Anche nella nuova versione hybrid, la 500 non vuole essere solo un'auto da città. Così la gamma si arricchisce della serie speciale Dolce Vita, disponibile solo con carrozzeria cabrio, che punta sul richiamo alle atmosfere degli anni 60 e su un'immagine elegante e legata all'estate. La carrozzeria si distingue per le calotte cromate degli specchietti, per il badge dedicato, per i cerchi in lega diamantati da 16 pollici e soprattutto per la capota d'apertura elettrica in tessuto blu, un colore ispirato alle vacanze in riviera e alle atmosfere mediterranee. Completano il quadro i fari full LED, che aggiungono un tocco moderno a un design che continua a giocare con la tradizione. Anche l'abitacolo è stato personalizzato. I sedili combinano tessuto piede pull e inserti in vinile, con il logo 500 ricamato sugli schienali. E la dotazione comprende il sistema multimediale con schermo da 10,25 pollici, il climatizzatore automatico, il sensore pioggia e i sensori di parcheggio posteriori. Su strada la Dolce Vita mostra ovviamente le stesse caratteristiche della cabrio normale. È compatta e agile. Peccato solamente che non sia disponibile anche con la trasmissione automatica. Ma lo sterzo leggero, la frizione morbida e il cambio preciso si fanno apprezzare anche quando la si usa nel traffico. Ovviamente il 1000 a 3 cilindri da 65 cavalli non ha pretese sportive, però offre una risposta fluida e consumi contenuti, quindi risulta perfettamente in linea con l'uso rilassato di una vacanza. Viaggiando con il tetto aperto a bassa o media velocità non si generano vortici fastidiosi nell'abitacolo, mentre la situazione cambia un po' in autostrada, dove il rumore aerodinamico e le turbolenze nell'abitacolo cominciano a farsi sentire intorno ai 120 all'ora. Il prezzo della Dolce Vita è di 25.200 euro, vale a dire 800 euro in più rispetto alla cabrio ibrida in allestimento base. Ma con rottamazione e finanziamento si può scendere a 19.950 euro. Le consegne dovrebbero iniziare entro la fine di giugno. Ma c'è anche un'altra novità nella gamma 500, che in questo caso riguarda anche la versione elettrica. Entra in listino la variante 3 più 1, con la portiera posteriore supplementare sul lato destro per facilitare l'accesso ai posti dietro. È incernierata posteriormente, si apre controvento, ma si sblocca solo dopo aver aperto quella anteriore. A parità di allestimento, la 3 più 1 costa 1.500 euro più della 500 normale.

Opel vuole impegnarsi a un livello sempre più alto nelle competizioni per auto elettriche. Nella prossima stagione debutterà ufficialmente nel campionato Formula E, mentre per il trofeo GSR Rally Cup, che si disputa ormai dal 2021 ed è il primo campionato monomarca elettrico al mondo, ha messo a punto una nuova auto, la Mokka GSR Rally, che va a sostituire la corsa impegnata fin qui. Si tratta di una vettura molto più performante, perché la potenza passa da 136 a 281 cavalli e le prestazioni, secondo la casa tedesca, sono paragonabili a quelle delle vetture termiche che gareggiano nella categoria Rally 4. La base di partenza è quella della Mokka GSE elettrica stradale, quindi motore e trazione sono anteriori, la batteria è da 54 kWh e c'è il differenziale autobloccante, che però è di tipo racing. I mozzi ruota sono rinforzati e le sospensioni sono state rivisitate nelle molle e negli ammortizzatori dallo specialista Bilstein. E per la ricarica durante le gare sono previsti sistemi di accumulo a batteria su camion, naturalmente a trazione elettrica, che vengono posizionati lungo il percorso tra le prove speciali, che hanno una lunghezza variabile tra 5 e 20 km. Naturalmente anche l'abitacolo è stato adattato alle esigenze agonistiche, mentre l'aerodinamica e la carrozzeria presentano numerosi elementi specifici per l'impiego nei rally. La vettura, in configurazione da gara, è in vendita e costa 74.000 euro, contro i 47.450 euro della versione stradale.

Quando si parla di 500, il pensiero corre subito al modello del 1957, cioè quello che ha motorizzato l'Italia, o a quello moderno del 2007. Ma la prima vera 500 è nata esattamente 90 anni fa. Era infatti il 15 giugno 1936 quando la Fiat presentò quella 500, che però poi venne battezzata Topolino dal pubblico, perché i suoi fari sporgenti ricordavano le orecchie del personaggio di Walt Disney. E con questo nome è rimasta nella storia. L'obiettivo della casa torinese era ambizioso: creare un'auto compatta, economica e semplice da utilizzare, in un paese dove l'automobile era ancora un lusso. E il progetto, nella sua parte conclusiva, fu seguito da Dante Giacosa, uno dei più importanti progettisti della storia Fiat. La prima 500 Topolino era lunga poco più di 3 metri, montava un 4 cilindri da 569 cm3 da 13 cavalli e aveva soluzioni tecniche semplici ma intelligenti, come il sistema di raffreddamento ad acqua ma senza pompa, per ridurre costi e manutenzione. E raggiungeva gli 85 km orari, che erano più che sufficienti per l'epoca. Costava 8.900 lire, un prezzo che, rapportato a oggi, corrisponderebbe a circa 40.000 euro, quindi non pochi. Nel corso della sua vita commerciale, che durò fino al 9 febbraio del 1955, arrivarono le evoluzioni 500 A, B e C, con miglioramenti a prestazioni, comfort e affidabilità. Nel dopoguerra debuttò anche la giardiniera Belvedere, una delle prime station wagon italiane, capace di trasportare 4 persone e bagagli. E a 90 anni dalla nascita, dopo 520.000 esemplari costruiti, la 500 Topolino resta uno dei simboli più importanti della storia industriale italiana.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua

casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: strage di migranti in Calabria, dove in un distributore di carburante nel Cosentino quattro braccianti, un pakistano e tre afghani, che rivendicavano i loro diritti, sono stati bruciati vivi. Due pakistani sono stati arrestati. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiede di fare piena luce ed esprime profondo dolore per una storia agghiacciante che ci pone interrogativi profondi sul dramma delle migrazioni. Il PD sottolinea che una società che tollera che esseri umani vengano sfruttati, minacciati e infine bruciati vivi per pochi euro ha smarrito il senso stesso della propria civiltà. Apertura dall'Europa alle richieste dell'Italia sulle risorse per l'energia. La Commissione europea apre alla flessibilità per i Paesi membri, rispondendo in parte alla richiesta avanzata dal governo italiano di estendere all'ambito energetico le deroghe previste per la difesa nel patto di stabilità. Gli Stati membri potranno beneficiare di una flessibilità dello 0,3% del PIL, che per l'Italia corrisponde a circa 6,8 miliardi di euro all'anno. Niente sussidi a pioggia, le risorse non potranno coprire misure di sussidio ai carburanti fossili, come una riduzione mirata delle tasse. Soddisfatto il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che farà le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Un aumento di 200 euro al mese per 3 anni per gli under 35, sostegni a imprese giovani innovative, agevolazioni per i fuori sede, gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti e rifinanziamento delle borse di studio negli Atenei del Sud. Sono alcune delle misure della proposta di legge presentata dalla segretaria del PD Elly Schlein. Per la DEM l'iniziativa nasce dall'ascolto delle nuove generazioni che con il loro protagonismo stanno provando a scrivere una realtà diversa. L'obiettivo è sancire il diritto a restare, perché partire deve essere sempre una scelta e mai un obbligo. Inaugurato nel cortile d'onore di Montecitorio, un giardino all'italiana con i colori bianco, rosso e verde, in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica. Il presidente della Camera Fontana sottolinea che il florovivaismo rappresenta un'eccellenza del comparto agricolo e una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Un settore pilastro fondamentale dell'economia e dell'agricoltura. Per Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, la riforma voluta dal governo a sostegno del settore offre certezze, investimenti e punta alla salute dell'ecosistema.
1: In Repubblica Democratica del Congo le donne sono tra le prime vittime di Ebola, lo afferma il Fondo per le Donne UN Women sulla base dei dati delle epidemie precedenti e lo confermano i sanitari rispetto a quella in corso. 2/3 degli individui colpiti sono appunto donne o ragazze. Questo perché sono loro le prime a prendersi cura dei malati in famiglia e inoltre rappresentano la quota maggiore del personale medico-sanitario. L'appello è a rafforzare meccanismi di prevenzione a partire dalle comunità, come ha detto anche il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, inaugurando un nuovo centro per l'Ebola. La struttura sorge a Bunia,

0: capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita dal virus Bondibugio, la variante contro cui non ci sono né cure né vaccini. Ma la diagnosi precoce può favorire la guarigione, come ha detto Ghebreyesus. In Bolivia si è dimesso il ministro della difesa Marcelo Salinas dopo oltre un mese di proteste di operai, contadini, insegnanti e autotrasportatori che chiedono le dimissioni del governo anche con blocchi stradali che mettono a rischio rifornimenti nella capitale La Paz. Il presidente Rodrigo Paz Pereira è accusato di aumentare carovita e disuguaglianza attraverso tagli ai sussidi e politiche di austerity e a nulla è servito l'annuncio del capo di Stato di dimezzarsi lo stipendio insieme a quello dei ministri e di condonare le cartelle esattoriali per i lavoratori informali. Già 7 morti in scontri e violenze. La conferenza episcopale boliviana insieme al difensore civico hanno lanciato un appello congiunto alle parti a sedersi a un tavolo e dialogare, perché solo dal confronto reciproco si troveranno soluzioni per risolvere i problemi che affliggono il paese. Ammontano a quasi 3.000 le famiglie costrette a fuggire dalla piena del fiume Eufrate nella Siria orientale. Le forti piogge, risultato dei cambiamenti climatici, stanno provocando esondazioni e danni agli impianti, con conseguenze anche su numerosi centri abitati. Un'emergenza che ha ricadute anche sulla produzione agricola. E anche per affrontare questo tema che il CIHEM Bari, Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei, organizza il Master in Organic Farming and Food Systems. Grazie anche a fondi della cooperazione italiana, 25 studenti da tanti paesi possono accedere a una borsa di studio che comprende vitto e alloggio. La 29enne Yara Ismail è una di loro e viene proprio dalla Siria.
1: I envision myself doing a doctoral research.
0: Voglio fare un dottorato di ricerca in cambiamento climatico e resilienza agricola nella regione del Mediterraneo. La Siria è nel bacino del Mediterraneo e quindi credo sia importante approfondire questo genere di studi. Nell'ospedale di Abovo non abbiamo posti letto per tutte le partorienti che arrivano ogni giorno. Inoltre, quando i bambini nascono con delle patologie oppure ci sono complicanze nel parto, siamo costretti a trasferire i pazienti in altre strutture. Fondio Tan Nathalie Pleinane è la direttrice dell'ospedale di Abobo, quartiere di Abidjan da quasi 2 milioni di abitanti. Grazie a medici con l'Africa Kuam, l'Università di Padova e fondi della cooperazione italiana, l'ospedale verrà ristrutturato e dotato di un reparto di neonatologia, unità di terapia intensiva neonatale, banca del sangue, laboratorio analisi e nuove ambulanze. Inoltre, il personale avrà accesso a corsi di aggiornamento. Per la direttrice si tratta di un grande miglioramento, potremo assistere chiunque ne avrà bisogno.
2: Sessant'anni di trapiantologia italiana, una storia iniziata nel 1966 con il primo trapianto di rene al Policlinico Umberto I di Roma, è diventata oggi un'eccellenza riconosciuta in Europa. Nel corso delle celebrazioni al Ministero della Salute, il ministro Orazio Schillaci ha ricordato gli oltre 80.000 trapianti effettuati negli ultimi 25 anni, grazie alla rete nazionale coordinata dal Centro Nazionale Trapianti. L'Italia, ha fatto sapere, è oggi seconda in Europa per donazioni d'organo e tra i primi paesi al mondo per trapianti di fegato e cuore. Solo nel 2025 sono state registrate oltre 2.100 donazioni, che hanno permesso quasi 4.700 trapianti. Schillaci ha quindi sottolineato il lavoro quotidiano di medici, infermieri, chirurghi e ricercatori, parlando di un sistema fondato su competenza, solidarietà e spirito di squadra. Fondamentale anche il contributo dei cittadini che scelgono di dire sì alla donazione degli organi. Ma nonostante i risultati raggiunti, circa 8.000 persone attendono ancora un trapianto, ha evidenziato il ministro, secondo cui l'obiettivo per il futuro resta investire in innovazione, ricerca e formazione per offrire nuove speranze ai pazienti. È stata posta in quarantena all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo dopo essere entrata in contatto diretto con pazienti risultati positivi al virus Ebola. La conferma è arrivata dal Ministero della Salute, che ha autorizzato il trasferimento in sicurezza nella capitale. La donna

lavorava come medico chirurgo nel centro sanitario di Salamat, nella regione di Bunia Ituri, epicentro dell'attuale epidemia. Secondo quanto riferito, il 16 maggio avrebbe assistito alcuni pazienti poi risultati contagiati dal virus. 2 giorni dopo ha anche effettuato un intervento salvavita su un bambino sospetto caso Ebola, in attesa dell'esito del test. La dottoressa, che al momento non presenta sintomi, sarà sottoposta a sorveglianza attiva e monitoraggio sanitario. Il Ministero invita comunque a evitare allarmismi. In Italia non risultano casi di Ebola e il livello di rischio viene definito molto basso. Restano attive le misure di controllo e prevenzione, con il costante monitoraggio della situazione epidemiologica internazionale. Anzio e Siena sul podio della prevenzione sanitaria nella campagna Ricordati di stare bene, promossa da Happy Aging e Federsanità per sensibilizzare sull'aderenza terapeutica tra gli over 65 e i malati cronici. A Roma, nella sede dell'ANCI, sono stati premiati i territori che si sono distinti per attività di informazione e coinvolgimento dei cittadini. Il comune di Anzio ha ottenuto il premio Silver Engagement, mentre Siena si è aggiudicata il premio Communication Impact. Riconoscimento speciale anche all'azienda sociosanitaria ligure ASL 4 per il lavoro sul fronte della cronicità. La campagna ha coinvolto oltre 80 comuni italiani e circa 8 milioni di cittadini, con incontri pubblici, iniziative nelle farmacie e attività digitali. Al centro dell'iniziativa il tema dell'aderenza terapeutica, ancora oggi una delle principali criticità della salute pubblica. Seguire correttamente le cure, soprattutto per chi convive con patologie croniche e cardiovascolari, hanno fatto sapere nel corso dell'evento, significa infatti migliorare qualità della vita e sostenibilità del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, medici, giuristi ed esperti si sono confrontati sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che permette l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele di legge. I dati clinici rappresentano una risorsa strategica per sviluppare modelli predittivi, rafforzare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo viene indicato come prima best practice nazionale tra gli IRCCS nell'applicazione di questo modello. La sfida è culturale prima ancora che normativa, ha fatto sapere Alessandro Venturi, presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Costruire un sistema in cui innovazione, sicurezza giuridica e tutela dei diritti dei pazienti procedano insieme. L'esperienza del San Matteo dimostra che questo equilibrio è possibile. Fausto Massimino, Legal Governance and Compliance One Roche Head, ha sottolineato il valore dell'articolo 110 bis. L'articolo 110 bis, ha spiegato Massimino, rappresenta uno dei passaggi importanti verso un approccio più moderno e sostenibile sull'utilizzo dei dati sanitari per finalità scientifiche, generando evidenze utili alla pratica clinica e contribuendo a una medicina sempre più personalizzata. La Regione Lazio punta a diventare un laboratorio nazionale per la gestione di malattie rare e tumori rari, grazie a nuovi modelli di governance e innovazione terapeutica. Al convegno di Roma, promosso da Rare and Rarity, istituzioni, clinici e associazioni, hanno discusso come rendere le cure più accessibili e omogenee sul territorio. Secondo Fabio De Lillo, coordinatore attività strategiche sulla spesa farmaceutica della Regione Lazio, le innovazioni terapeutiche aprono prospettive straordinarie, ma vanno rese accessibili ai pazienti. Per Roberto Poscia, direttore del Centro Malattie Rare del Policlinico Umberto I, la sfida è tradurre l'innovazione in presa in carico efficace. Il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Biomedico di Roma, Bruno Vincenzi, ha evidenziato infine che senza una rete solida l'innovazione non esprime il suo potenziale. Le nuove terapie stanno cambiando il futuro dell'ematologia, ma per la Sicilia resta centrale la sfida dell'accesso alle cure e della riorganizzazione sanitaria.
Se ne è discusso a Palermo durante il forum regionale Ematologia, scenari futuri tra ospedale e territorio.

promosso da Johnson & Johnson. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumori del sangue. Tra queste, 5.700 riguardano il mieloma multiplo, seconda neoplasia ematologica più diffusa. In Sicilia sono circa 4.000 le persone che convivono con questa patologia, con 400 nuovi casi ogni anno. Negli ultimi 20 anni la ricerca scientifica ha rivoluzionato le prospettive di cura. La sopravvivenza a 5 anni è passata dal 37 al 62%, migliorando anche la qualità della vita dei pazienti. Secondo l'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, garantire un accesso tempestivo e paritario alle cure più avanzate è un obiettivo prioritario. Nel corso del confronto è emersa quindi la necessità di rafforzare la rete ematologica regionale attraverso un modello di hub and spoke, con una maggiore integrazione tra ospedali e servizi territoriali. Dal mondo delle associazioni è arrivata invece la richiesta di garantire uniformità di accesso alle cure su tutto il territorio regionale.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. I NAS di Salerno hanno sequestrato oltre 9 quintali di alimenti nel corso di alcuni controlli in Costiera Amalfitana, nel Cilento e nell'agro Nocerino Sarnese, la Copertina. Chiusure, sospensioni di attività e oltre 9 quintali di alimenti sequestrati. E questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS di Salerno nelle principali località turistiche della Costiera Amalfitana e del Cilento, oltre che nell'agro Nocerino Sarnese. Le verifiche, eseguite con il supporto delle ASL competenti, hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, irregolarità strutturali e numerose violazioni delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Nel Cilento, presso un panificio, è stata disposta la sospensione immediata di un deposito alimenti per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Durante l'ispezione è stata inoltre accertata la presenza di una cella frigorifera container non autorizzata e sono stati sequestrati circa 100 kg di prodotti da forno surgelati privi di qualsiasi elemento utile alla tracciabilità. In Costiera Amalfitana i militari hanno disposto la chiusura di un deposito merci, spogliatoio e servizi igienici ricavati all'interno di un garage e utilizzati da un ristorante pizzeria. In altri 8 esercizi della zona sono stati sequestrati complessivamente 80 kg di alimenti e semi lavorati privi di tracciabilità. Ai titolari sono state inoltre impartite prescrizioni per sanare diverse irregolarità, tra cui la mancata applicazione delle procedure HACCP, l'assenza di adeguate protezioni contro gli infestanti e carenze nella manutenzione dei locali. Particolarmente rilevanti anche gli esiti dei controlli

0: nell'agronocerino sarnese. In una ditta specializzata nella produzione e nel confezionamento di alimenti è stata imposta la sospensione immediata dell'attività a causa della totale assenza dei requisiti igienico-sanitari. Nel corso dell'ispezione sono stati sequestrati oltre 5 quintali di materie prime e prodotti finiti, tra cui pane grattugiato, taralli, riso, funghi, oli aromatici e uova, risultati privi delle necessarie indicazioni sulla tracciabilità. Contestata inoltre l'assenza dei piani di autocontrollo aziendale. I controlli sono stati estesi anche a una seconda sede operativa dell'azienda in provincia di Avellino, dove sono stati sottoposti a vincolo sanitario circa 180 kg di prodotti da forno per la mancata indicazione dell'origine delle materie prime utilizzate. Un'altra sospensione ha riguardato un'azienda dolciaria dove in asta hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui tracce di muffa, pavimentazioni deteriorate e apparecchiature di refrigerazione non adeguatamente mantenute. Provvedimento analogo anche per un deposito alimenti annesso a un bar pizzeria rosticceria, risultato privo delle autorizzazioni previste e dei requisiti minimo igienico-sanitari. Nel complesso, il valore delle strutture dei locali sottoposti a chiusura o sospensione supera i 2 milioni di euro, mentre quello degli alimenti sottratti al consumo ammonta a circa 50.000 euro. Le violazioni amministrative contestate ai titolari delle attività hanno comportato sanzioni per un importo complessivo di 13.000 euro. Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Una persona è stata arrestata a Salerno per detenzione e spaccio di droga. I dettagli nel prossimo servizio. Un grosso sequestro di droga e un arresto a Salerno nel corso di un'operazione dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. Nei giorni scorsi i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato un uomo con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di alcuni controlli i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga di diversa tipologia. L'uomo infatti al termine di una perquisizione è stato trovato in possesso di circa 5,3 kg di eroina, circa 3,6 kg di marijuana e 836 grammi di hashish, oltre ad alcuni grammi di cocaina. Lo spacciatore è stato trovato anche in possesso di materiale per il confezionamento degli stupefacenti. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre l'uomo, che deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, è stato tratto in arresto. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire la rete di distribuzione dello stupefacente. Anche a Baronissi un uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A procedere all'arresto nei giorni scorsi sono stati i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di mercato San Severino. L'uomo è stato trovato in possesso di diversi grammi di sostanza stupefacente tra crack, cocaina ed eroina. Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina intorno alle 12 lungo la strada provinciale Aversana a Battipaglia. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion frigorifero che al momento del sinistro viaggiava vuoto si è ribaltato. Nell'impatto ha perso la vita un 29enne che viaggiava come passeggero. Ferito l'autista, un 49enne, trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Ed ora torniamo ad occuparci di due episodi che hanno scosso il territorio cilentano. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
2: Arrivano notizie contrastanti dagli ospedali dove sono ricoverati due giovani del territorio rimasti vittime di gravi incidenti. La notizia più incoraggiante arriva dal Santo Bono di Napoli, dove si è risvegliato dal coma il bambino di 10 anni di Torre Orsaia, rimasto gravemente ferito il 26 maggio scorso. Il piccolo viaggiava a bordo di un monopattino insieme alla sorella quando è avvenuto l'incidente che gli ha provocato un grave trauma cranico. Dopo essere stato ritrasportato d'urgenza a Napoli e ricoverato in terapia intensiva, nelle ultime ore è arrivato il tanto atteso segnale di miglioramento. Il bambino si è finalmente svegliato dal coma, regalando speranza e sollievo alla famiglia e all'intera comunità. Restano invece stabili, ma ancora preoccupanti, le condizioni di Daniele, il giovane di Laurino ricoverato dopo il grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio. Lo studente di medicina continua ad essere monitorato dai medici, mentre familiari, amici e l'intera comunità locale continuano a pregare e a sperare in un progressivo miglioramento del suo quadro clinico.

0: Due storie che hanno profondamente colpito il territorio cilentano: da una parte la gioia per il risveglio del piccolo di Torre Orsaia, dall'altra l'attesa carica di speranza per Daniele, sostenuto dall'affetto e dalla vicinanza di un intero territorio.
1: La Guardia di Finanza di Salerno ha effettuato un sequestro di oltre 240.000 euro in impresa di Vallo della Lucania. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
0: La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto un importante provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato, anche per equivalente, nei confronti di un'impresa operante nel settore edile. L'operazione è stata eseguita nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale attraverso i militari della Compagnia di Agropoli, nell'ambito di un'attività investigativa avviata a seguito di controlli su un immobile che aveva beneficiato del cosiddetto super bonus 110%. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalle Fiamme Gialle in collaborazione con il reparto forestali Carabinieri di Vallo, i crediti d'imposta acquisiti risultavano privi di valido titolo. Le verifiche hanno infatti evidenziato che gli interventi realizzati sull'immobile, consistenti in un abbattimento e successiva ricostruzione, non rientravano tra le tipologie di opere ammesse alla fruizione delle agevolazioni previste dal super bonus. Sulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo ha emesso un decreto di sequestro preventivo per un importo complessivo superiore ai 240.000 euro. Le somme sono state interamente sottoposte a sequestro, sia in forma diretta sia per equivalente.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio. Lavoravano in un'azienda di Scanzano Jonico i quattro braccianti che sono stati bruciati vivi ad Amendolare, in Calabria. Ripercorriamo la vicenda nel prossimo servizio a cura di Federica Pistone.
1: La drammatica uccisione di quattro giovani lavoratori agricoli avvenuta nei giorni scorsi lungo la statale 106 Jonica ad Amendolara è collegata anche con la Basilicata ed accende ancora una volta il dibattito in merito al mondo del lavoro nei campi e il fenomeno dello sfruttamento della manodopera straniera. Le vittime, infatti, tre cittadini afghani ed un pakistano di età compresa tra i 19 e i 29 anni, erano impiegate nelle campagne di Scanzano Jonico, nel Metapontino, uno dei principali poli agricoli della zona. I quattro sono morti in seguito al violento episodio avvenuto all'interno di un'area di servizio nel territorio di Amendolara. Secondo le prime ricostruzioni investigative, alla base del delitto potrebbero esserci i contrasti legati all'attività lavorativa e alle condizioni economiche dei braccianti. Gli inquirenti stanno approfondendo ogni aspetto della vicenda per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo due cittadini pakistani ritenuti gravemente indiziati di omicidio plurimo aggravato. Fondamentali per le indagini sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio. Nel tragico episodio è rimasto ferito anche un altro lavoratore straniero riuscito a sottrarsi alle fiamme ma riportando ustioni, e le conseguenze avrebbero potuto essere ancora più gravi perché il rogo si è sviluppato in una zona particolarmente frequentata e nelle vicinanze di impianti di carburante. Intanto nelle campagne di Scanzano Jonico la raccolta agricola prosegue regolarmente, tra gli operatori del settore prevale il silenzio, mentre la procura di Castrovillari continua il lavoro investigativo per fare piena luce sulla vicenda.
0: Ci spostiamo a Sapri, dove la spiaggia denominata Ex Agip è stata chiusa al pubblico per la presenza di ferro e calcestruzzo. I dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
2: La Capitaneria di Porto di Palinuro, in seguito a una segnalazione, ha chiuso una spiaggia a Sapri. Nella segnalazione del 1 giugno si evidenziava la presenza di elementi artificiali come blocchi in calcestruzzo, ferri di armatura arrugginiti e altri elementi metallici collocati sotto il livello della superficie dello specchio acqueo antistante il lungomare di Sapri. Si tratta della spiaggia denominata Ex Agip, che è stata così interdetta, secondo il comune, per consentire l'esecuzione dei lavori programmati nell'ambito dell'intervento di risanamento idrogeologico e di contrasto all'erosione costiera che interessa il tratto di lungomare cittadino. I ferri arrugginiti non sono spuntati il 1 giugno del 2026, erano lì già l'anno scorso. Due anni fa li vedevano i cittadini, li segnalavamo noi dell'opposizione. Questa è la denuncia da parte dell'opposizione di Sapri, che ha confutato la tesi del comune. Il comune infatti diceva che la spiaggia è stata chiusa per una decisione dell'amministrazione, invece sarebbe stata la capitaneria a decidere per la chiusura della stessa. Comunque gli agenti della Polizia Municipale di Sapri hanno provveduto a delimitare l'area mediante nastro segnaletico e apposita cartellonistica in attesa della rimozione del materiale che potrebbe essere pericoloso per le persone.
0: Ed ora parliamo del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile che ha coinvolto l'Istituto Sacco di Sant'Arsenio e la Banca Montepruno.
1: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercializzazione socialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate. Uno speciale dedicato alla cerimonia conclusiva del progetto, con immagini ed interviste di approfondimento, andrà in onda dopo il TG di Italia 2 News venerdì 5 giugno.
0: Ci fermiamo ancora per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono

0: di ultima generazione sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Caggiano sono terminate le prove di carico sul ponte Ficarola e sono state effettuate verifiche anche sul ponte Massavetere. Vediamo.
1: Proseguono gli interventi di messa in sicurezza lungo la strada statale 19 Ter, dorsale aulettese, infrastruttura strategica per la viabilità del territorio e direttrice fondamentale non solo per il comune di Caggiano ma per l'intero comprensorio, anche come alternativa alla 2 del Mediterraneo. Nella giornata di ieri sono state eseguite le prove di carico sul ponte Ficarola, situato tra il chilometro 10 e 920 e il chilometro 11 e 140 nel territorio comunale di Caggiano. Le operazioni inserite nell'ambito dei lavori di manutenzione programmate eseguiti da ANAS si sono concluse in anticipo rispetto alle previsioni. Nella giornata di oggi le stesse prove di carico interessano il ponte Massavetere. Per consentire le operazioni in piena sicurezza è stato necessario interdire al transito dell'opera fino alle 19 di oggi con la deviazione della circolazione sia leggera che pesante lungo percorsi alternativi opportunamente segnalati. Gli interventi rientrano in un investimento complessivo di 11 milioni di euro destinato da ANAS alla manutenzione e all'adeguamento delle due strutture. In particolare i lavori hanno riguardato i ripristini corticali, la sostituzione di alcuni appoggi e dei giunti di dilatazione mediante il sollevamento degli impalcati, l'installazione di nuove barriere di sicurezza conformi alle normative vigenti, oltre all'impermeabilizzazione degli impalcati e rifacimento della pavimentazione. Si tratta di opere considerate fondamentali per innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell'arteria. Parallelamente, nei giorni scorsi si sono svolti incontri preparatori tra l'amministrazione comunale di Caggiano e la dirigenza ANAS in vista dei prossimi lavori che interesseranno il Ponte Calabri. L'intervento, attualmente in fase di riaffidamento a nuova impresa tramite accordo quadro, dovrebbe prendere concretamente avvio nel corso del prossimo autunno.
0: Cambiamo completamente pagina, ma ci occupiamo di politica con la scelta dei vice sindaci nei comuni di Polla, Sassano e Pertosa. Scopriamo di chi si tratta nel servizio di Pasquale Sorrentino.
2: A circa 10 giorni dalle elezioni si attendono i primi consigli comunali dei tre comuni valdianesi interessati al voto per scegliere il sindaco. Sabato è in programma quello di Pertosa, con ogni probabilità giovedì prossimo sarà a Sassano e il 14 giugno a Polla. In questo momento si stanno decidendo deleghe, cariche e assegnazioni nei vari comuni. Ovviamente l'attesa è la scelta del vice sindaco in ogni amministrazione, in un gioco di equilibrio di potere e di adesione alle scelte popolari. Così a Pertosa il confermato sindaco Domenico Barba ha scelto come suo vice Antonio Caforo. A Polla invece sarà una donna la vice di Massimo Loviso, anch'egli sindaco confermato. La decisione è caduta sulla prima eletta Rossella Isoldi. Giuseppe Curcio di Sandanotte, vice uscente, avrà la delega ai lavori pubblici. Villari sarà presidente del consiglio e lo sport passerà a Vincenzo Giuliano. Per quanto riguarda infine il comune di Sassano, il primo eletto nell'unica lista capitanata da Nicola Pellegrino è stato di gran lunga Gaetano Espano e a lui toccherà l'importante ruolo di essere vice sindaco.
0: E concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata, che si trasforma nella capitale dello sport grazie al programma Sport Invaders 2026.
1: Il CONI Basilicata ha presentato nella sala inguscio della Regione Basilicata il progetto Basilicata CONI Sport 2026 Sport Invaders, un programma che punta a coniugare sport, promozione territoriale e sviluppo turistico. Alla presentazione hanno partecipato l'assessore regionale Francesco Cupparo, la dirigente Giuseppina Lovecchio, il presidente del CONI Basilicata Giovanni Salvi e il coordinatore regionale di Sport e Salute Matteo Trombetta. L'iniziativa è finanziata dal Ministero per lo Sport e i giovani con il supporto della Regione Basilicata, che ha intercettato le risorse nazionali destinandole ad un progetto condiviso con il CONI regionale. Dopo un confronto con le federazioni sportive è stato definito un calendario di 14 grandi eventi che coinvolgeranno oltre 40 discipline sportive e numerosi comuni lucani. Tra le località interessate ci sono Matera, Potenza, Policoro, Melfi, Maratea, Viggiano, Lauria, Francavilla e Terranova del Pollino. L'obiettivo è valorizzare in piazza impianti, comunità e territori attraverso manifestazioni sportive capaci di attrarre partecipanti e visitatori. Tra gli appuntamenti più significativi sono previsti anche gli stati generali dello sport, un momento di confronto e proposta promosso direttamente dal mondo sportivo lucano. E poi il progetto prevede la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale e internazionale ed il coinvolgimento di Sport e Salute dell'APT Basilicata, delle amministrazioni comunali e di diversi partner privati.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social o sul sito italiadonews.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti.

0: è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: andrà a casa. È questa? È questa sì o no? Rispondi. No. Chi è allora?
1: Non è questa.
0: È lei sì o no?
1: Calma, ti
0: ammazzo. È lei sì o no, ti ammazzo? No. È lei? Dimmi di sì.
1: No.
0: E allora chi è quella Astrid?
1: È una vecchia persona, scema.
0: È una vecchia puttana come quelle con cui sei stato?
2: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Diritti e Misteri. Come avete visto dal video d'apertura, oggi dopo aver parlato a lungo della violenza sulle donne abbiamo deciso, per verità di cronaca, di parlare anche della violenza sui maschi, sui maschietti, un tema purtroppo trascurato da sempre, una violenza che esiste, è reale e i numeri sono anche in pericoloso aumento. Pertanto è giusto, visto che noi abbiamo la informazione a 360 gradi, parlare anche della violenza sui maschi. In questi giorni c'è stato un ampio dibattito dopo la morte, l'uccisione della povera Giulia, quella ragazza uccisa nel Veneto, con un funerale dove c'erano più televisioni che altro, insomma, dove si è spettacolarizzata anche questa tragedia. Insomma, il dibattito si è acceso, è diventato, ha messo contro l'uno contro l'altro maschi e femmine, insomma, correndo il rischio veramente di mettere in contrapposizione la figura maschile e femminile, facendo un passo indietro molto pericoloso nella nostra cultura. Parleremo di questo fenomeno, la violenza sui maschi, con il mio ospite in studio, partendo dalla dottoressa Cristiana Schiepati dell'associazione Anchira. Buonasera dottoressa, intanto la ringrazio di essere venuta da Milano qui negli studi romani per parlare di questo delicatissimo tema. L'altro ospite è il dottor Fabio Nestola, direttore del Centro Studi Applicati di Roma. Benvenuto anche a lei in trasmissione, dottore. E alla mia destra invece c'è l'amico, ormai ospite fisso, Alessandro Cecci, docente universitario e criminologo.
3: Buonasera.
2: E l'amico Ernesto Di Serio, già generale dei RIS. Bentornato Ernesto, sei stato tu ospite nelle scorse stagioni, ospite apprezzatissimo tra l'altro, e poi la tua professionalità la conoscono tutti quelli nel mondo della criminalistica. Io direi di partire subito con la dottoressa Cristiana Schiepati, perché ci ha portato dei dati da vedere sulla violenza sui maschi.
3: Certo.
2: Magari inviterei la regia a partire col primo contributo, dove ci sono dei dati molto importanti che la dicono tutta su quella che poi è la violenza sui maschi. Ecco, qui è chi ha stabilito il contatto, cioè il maschio abitualmente ha timore a denunciare, perché o non viene creduto oppure ci vergogna, perché insomma la prima cosa che dicono, abbiamo visto anche dal video di apertura, sta ragazza che menava il fidanzato, non c'è stato uno solo che sia intervenuto, anzi poi vedremo qualche altro video dove la gente ride, perché la donna che picchia il maschio c'è da ridere, invece

0: c'è da appoggiare un attimino e analizzare questo fenomeno, ripeto, poi lei ce lo spiega meglio, che sta veramente diventando un fenomeno molto grave.
1: Sì, io sono responsabile accoglienza di questa associazione Anchira, quindi che opera da 10 anni sul territorio e che accoglie indifferentemente sia uomini che donne, e volevo proprio far notare dalle statistiche, quando ci contattano le persone, molto spesso, a volte sono le persone stesse, ma abbiamo anche un 9% di parenti o comunque di amici, di conoscenti che ci contattano al posto delle vittime, perché le vittime si vergognano a denunciare la propria condizione per 2 motivi. Primo, si vergognano proprio a chiedere aiuto, perché c'è questo stereotipo forte dell'uomo che deve essere virile, dell'uomo che non deve chiedere mai, quindi un po' proprio la paura di non essere creduto. E in secondo luogo, perché l'uomo fa anche fatica a riconoscere la violenza.
0: C'è un dato qui, dottoressa, che mi hai messo in evidenza, cioè tramite un ente pubblico solo l'1% dei maschi si rivolge.
1: Sì, gli uomini non si rivolgono agli enti pubblici perché prevalentemente non vengono creduti. Quando tantissimi...
0: Scusi, dottoressa, un secondo solo, la prego di scusarmi. Benvenuta in trasmissione, dottor Socci.
2: Buongiorno a voi, grazie del
0: Eccolo,
2: invito.
0: Eccolo, ben arrivato.
2: Eccoci, io vi sento, ho seguito dall'inizio.
0: Perfetto, allora continuiamo dottoressa con quello che erano i dati.
1: Volevo precisare questa cosa, tanti uomini provano ad andare a fare denuncia ma vengono proprio respinti, come un tempo si diceva alla donna va bene, vada a casa a fare pace con suo marito, adesso la risposta che si sentono dare è ma come lei è grande e grosso, ma come può averle prese da una donna, e quindi l'uomo a questo punto si scoraggia e rimane senza punti di riferimento da parte delle istituzioni.
0: Ecco, io chiederei agli altri ospiti, Alessandro, cioè un maschio va a denunciare, come diceva l'autore, se sentite dire ma come lei è grande e grosso, no, si fa menare da una donna, se però magari le dà uno spintone, finisce sotto processo, perché questa è un po' la regola che c'è in atto in questo paese.
3: No, perché non siamo abituati, diciamo così, ad affrontare un crimine, chiamiamolo, di questo genere. C'è anche una motivazione tecnica, secondo me, perché l'aggressività femminile è totalmente diversa dall'aggressività maschile. Non so se avete visto mai qualche filmato di bullismo, no? Le donne hanno, si dice così, un'aggressività progressiva. Prima si danno una spinta, poi si tritano i capelli, poi magari si danno il calcio. Il maschio invece ha un'aggressività regressiva. Si dice, nel senso che va subito alla sostanza, gli dà una coltellata e finisce la storia. E quindi già questo fa percepire il fenomeno in un modo diverso, perché non sai mai quando, fino a che punto arriva questo tipo di aggressività. In ogni caso sì, c'è la cultura del maschio, come diceva lei, virile, l'uomo che non deve chiedere mai e che è intollerabile che sia aggredito da una femmina in questo caso, no?
1: Sì, infatti.
3: Negli animali è un po' diverso, io per esempio ho 2 cani, un maschio e una femmina, la femmina stabilisce il suo dominio subito e comanda, dopodiché diventa anche più aggressiva. Invece noi siamo mediati dalla dimensione culturale, la quale dimensione culturale per in tanti anni ci ha trasmesso un'immagine di un maschio in un certo tipo. In realtà noi dovremmo sottrarci da questo dissidio, perché la violenza è violenza da tutte le parti, comunque sia chiamata e comunque sia classificata, e la maggior parte delle volte non ha nemmeno una ragione, come diceva Sofsky, la violenza non ha ragione. Dobbiamo sottrarci anche per un altro motivo, secondo me. A forza di classificare i casi di violenza, un po' si riduce la pericolosità, perché la classificazione già in sé è una giustificazione. Dico, femminicidio, sai che ha ammazzato per gelosia o per un crimine. Nel filmato che abbiamo visto c'è la violenza del maschio sulla donna sempre per gelosia, i crimini sessuali sono sempre così. Più li classifico, più ne riduco il portato dirompente, perché nella classificazione stessa c'è una forma di giustificazione. Quindi noi dovremmo sottrarci un po' da questo meccanismo.

0: meccanismo.
1: Ecco, io, dottor Socci, so che lei deve andare via fra 10 minuti, 8 minuti, vorrei passare direttamente a lei, perché anche nei tribunali, insomma, poi se una donna denuncia, insomma, il maschio è belle che fatto, insomma, non basta che una donna faccia una denuncia, abbiamo visto in tantissimi casi, poi finisce sotto processo, basta la parola, come diceva il buon per il confetto Falco, si ricorda, basta la parola, insomma. Questo di fatto nei tribunali accade o no, dottor Socci?
2: Ma è un luogo comune e più delle volte corrisponde a verità questa cosa qui, che la donna viene vista dalla società come il soggetto debole, quindi come il soggetto da tutelare e quindi come il soggetto che, essendo debole, deve essere tutelata dalla giustizia. Quello che mi preme dire, la mia esperienza è un po' diversa, perché la violenza fisica delle donne è una minima percentuale delle violenze delle donne, attenzione, non voglio sminuire la violenza fisica delle donne nei confronti dell'uomo, non è questo il mio pensiero. La donna ha una violenza molto più subdola, come diceva l'interlocutore che mi ha preceduto, ha una progressività nella manifestazione di violenza. La donna, per esempio, molte donne, non tutte fortunatamente, utilizzano una violenza molto subdola, che oggi è meno diffusa perché c'è il DNA, ma molte donne attribuiscono la paternità a colui che sanno non essere il padre e per anni continuano e fanno continuare questo rapporto col padre non naturale e con la famiglia del padre non naturale, e quindi una violenza fortissima, gravissima, forse più di una sberla che può scappare in qualsiasi relazione, che non dovrebbe mai scappare, per carità, non voglio di questo, ma sono delle violenze sostanzialmente che cagionano dei danni molto gravi sia al figlio. Molti figli sono stati cresciuti in famiglie con un padre che non era il padre, sia al padre che ha considerato quel figlio fino a quando non se ne è accorto, facendo a volte anche per caso il DNA, e sia al padre naturale e sia a tutta la famiglia, i nonni, eccetera, che si sono poi affezionati al figlio. Ma poi la donna ha altri strumenti molto sottili. La donna usa il ricatto sessuale, economico, dei figli. Noi abbiamo un fenomeno poco conosciuto, ma chi fa statistica potrebbe saperlo: molti suicidi dopo le separazioni degli uomini che si vedono vuoti, persi, distrutti economicamente, socialmente, familiarmente, cioè, che hanno una e poi dopo non ce la fanno e rivolgono la violenza a se stessi con il suicidio. Perché? Perché noi abbiamo avuto fino a una famosa sentenza della Cassazione che ha forse rimesso un po' cose un po' a posto, la sentenza Grilli mi riferisco, che nel momento della separazione la donna c'ha i figli, nonostante il legislatore abbia fatto l'affido condiviso, i giudici ancora continuano imperterriti, come se nulla fosse cambiato, con il collocamento prevalente e con una differenza di assegno da chi non è il genitore collocatario. Sostanzialmente i giudici abdicano al loro potere e alla loro funzione, perché è delicata, lo fanno perché è più facile ritornare come prima, diamo i figli sempre alle donne, non individuiamo il genitore più idoneo a istruire ed educare e mantenere i figli, non utilizziamo l'affido condiviso perché ci costa fatica, perché poi i coniugi ogni tanto possono venire a bussare alla porta del giudice per determinare in concreto questo affido condiviso, e quindi noi facciamo come fanno, cioè io non l'ho mai fatto questo, però molti giudici fanno come era prima, ritornano nonostante la modifica legislativa al vecchio sistema, cioè sono reazionari.
1: Dottor e forse questo. Dottor Socci, ecco, mi scusi se la interrompo, ma non è una discriminazione questa tra maschio e femmina?
2: Ma le discriminazioni ci sono, al contrario, tanto che noi abbiamo avuto, cito solo una adesso per esempio, le quote blu. Noi ancora non siamo abituati alle quote blu, ma nella scuola per i presidi, per i concorsi a presidi ci hanno messo le quote blu. La normativa italiana e le sentenze dei giudici che applicano normative sono piene di discriminatori. Ne cito solo una, molto semplice.

0: semplice, ma tanto per entrare nell'argomento, la differenza di età pensionabile tra uomo e donna. Per andare in pensione con il massimo dei contributi, l'uomo deve avere 42 anni e 10 mesi, la donna 41 anni e 10 mesi. È una stupidaggine. E questo è stato sottoposto pure alla Corte Costituzionale, ma la Corte Costituzionale su certi argomenti non sente, perché se ne è uscito per esigenze a lei peculiari. Ecco, la normativa italiana e le decisioni dei giudici sono estremamente discriminanti, ma proprio perché noi abbiamo una legislazione collegata o comunque culturalmente collegata agli anni 60-70, quando si doveva difendere la parte più debole, la magistratura era a supporto della parte più debole. Abbiamo il pregiudizio che la parte più debole è la donna, ed ecco che la legislazione e la magistratura, per comodità a volte, per principio culturale altre volte, per partito preso altre volte, ma sta cambiando perché molti giudici sono donne e le donne forse sono più cattive con le altre donne, ma più cattive tra virgolette, insomma, capito? E quindi riescono a capire molte cose.
1: Per non parlare, dottor Socci, lei conosce molto bene quest'altro fenomeno delle false denunce, poi ne parleremo anche con gli ospiti in studio. Io le faccio queste domande perché lei deve andare via, così almeno ci chiarisce questi aspetti giuridici.
0: La ringrazio per questa priorità. Le false denunce sono piene, ma ci stanno false denunce pure degli uomini, non è solo un fenomeno femminile, ma la cosiddetta freccia d'argento che si lancia, soprattutto la falsa denuncia che molte donne possono fare, non è detto che le fanno, e fortunatamente non sempre è così, quando si accusano molti genitori di aver violentato o fatto abusi sessuali nei confronti dei figli, e più delle volte vi è una specie di letteratura, di indagini psicologiche, di motivi per questo. Ecco, la donna c'ha non la violenza fisica, perché la violenza c'è, per carità, ma è una parte infinitesimale, la punta dell'iceberg. La violenza della donna sta sotto, sta con comportamenti diversi, più intelligenti, più subdole, più difficili da individuare, perché la violenza fisica è una violenza che si vede, è facile da individuare, facile da scoprire, anche facile da difendersi, perché esiste pure la legittima difesa, che ne dicono molti giudici. Se io ricevo una sberla sono autorizzato a fermare quello che mi dà la sberla, e se questo reitera la sberla posso anche dargli un pugno, per intenderci, per difendermi, per evitare che questa continui ad offendermi. Ma la violenza psicologica, la violenza morale, i comportamenti, il potere che la donna ha sui figli e di ricatto nei confronti del padre e i ricatti economici. La classica frase che dicono le donne prima di separarsi, che poi era anche una frase, non prendetevela, la frase di un'attrice, questa qui, un'attrice famosa di Hollywood, non prendetevela, prendetegli tutto. Ecco, io ti metterò sul lastrico, ti darò la vita difficile. Ecco, questa violenza deve essere capita dai giudici, perché, per carità, poi i giudici sono sempre quelli che, uno dei motivi per cui la nostra società ha delle problematiche, anche perché ha una problematica la stessa magistratura. Dove c'è un problema della società c'è un problema della magistratura, perché la magistratura non sa affrontare il problema, non sa risolverlo o lo risolve in maniera errata. E quindi io non sono rose e fiori con la magistratura. La magistratura ha delle colpe importanti nel paese, e anche la falsa denuncia deve essere individuata dal giudice. Giudice accorto, un giudice serio, un giudice professionalmente attrezzato, un giudice onesto, perché poi in definitiva il giudice deve essere onesto intellettualmente con se stesso. Il giudice che non deve cercare la via più facile per sbrigare la scrivania, ecco, ma deve cercare la via più giusta, ed è più complicato, costa più fatica. Io dicevo sempre, quando ho fatto giudice le separazioni al Tribunale di Terni, eccetera, individuare il genitore più idoneo, all'epoca c'era il collegamento esclusivo, non c'era l'affido condiviso, costa fatica al giudice. È più facile il cliché. Diamo alla madre, tranne che non sia pazza. Ecco, non significa questo. Tu, il genitore più idoneo, dice la legge, tu devi individuare quale dei genitori ha più cultura, ha più competenza, ha più pazienza, ha più tempo libero, più capacità,

0: più dialogo, più ascolto, e non è facile. Si corre il rischio di sbagliare, ma il giudice deve correre il rischio di sbagliare. Prego.
1: Dottor Socci, la devo interrompere perché c'è la pubblicità, altrimenti chiudiamo baracca ai burattini. Se non va via, ci vediamo fra due minuti.
0: No, vi saluto perché...
1: Ci saluta subito.
0: Sì, sono le 3:30.
1: Allora, intanto la ringrazio di essere stato fra di noi, magari ci vediamo in una delle prossime puntate.
0: Ma sicuramente, buona serata a tutti.
1: La ringrazio del suo intervento, grazie mille. Andiamo in pubblicità, ci vediamo fra un paio di minuti.

0: Bene, siamo nuovamente in studio, ringrazio il dottor Socci per il suo intervento, purtroppo è dovuto scappare via per impegni di lavoro. Io passerei a questo punto al dottor Nestola. Dottor Nestola, abbiamo visto i numeri che poi ci stava facendo conoscere la dottoressa, sono numeri che sono agghiaccianti, parliamoci chiaro, perché per un fenomeno che non è praticamente riconosciuto.
1: Assolutamente no. Le persone che si rivolgono al centro antiviolenza sono veramente una parte infinitesimale. Il fatto è che in Italia non esistono ricerche sulla violenza subita da soggetti di genere maschile. Esistono, a partire dall'ONU fino al più piccolo assessorato del più piccolo comune italiano, esistono ricerche, indagini, approfondimenti sulla violenza subita dalle donne, la violenza subita, la violenza tra le mura domestiche, la violenza in strada, la violenza sul lavoro. Non esistono gli studi simmetrici. E che non esistano dei dati di per sé è già un dato. E abbiamo tentato di colmare questo vuoto come struttura, come centro studi applicati, e prendendo lo stesso identico strumento di rilevazione dell'Istat, utilizzato dall'Istat già nel 2006 per un'indagine conoscitiva sulle donne vittime di violenza, capovolgendolo al maschile con un piccolissimo lavoro di aggiustamento. C'erano alcune domande che non erano proprio somministrabili a un'utenza maschile. Hai mai subito violenza in gravidanza? Ovviamente ad un uomo non lo si può chiedere. E le abbiamo sostituite con gli argomenti che abbiamo appena sentito, con l'attribuzione fraudolenta di paternità, cioè il genitore che dopo 3 o 4 anni fa il DNA e scopre di non essere il padre naturale dei figli che ha allevato come propri. A parte questo piccolissimo lavoro di aggiustamento, l'impianto è lo stesso e abbiamo raccolto dei dati significativi. Erano divise per 4 batterie di domande: violenza fisica, violenza psicologica, violenza economica, e violenza sessuale e stalking. Gli atti persecutori. Quello che è

0: Che è importante, che ci tengo a dire, poi la ricerca, l'indagine è consultabile da chiunque, è pubblicata sulla rivista di criminologia dell'Università di Bologna, ma quello che ci tengo a dire è il lavoro preparatorio. Quando abbiamo, come centro studi, contattato diversi docenti universitari per collaborare a questo lavoro, la risposta corale che ci è stata data, bravi, è interessante, andate sicuramente a colmare un vuoto perché non esiste nulla in Italia su questo, però se volete vi aiuto come ghostwriter. Io il nome, il cognome e la faccia non posso metterli perché sappiate che andrete a sollevare un vespaio. È un argomento che in Italia è assolutamente impopolare. Dicevo, non esistono dati né da parte dell'Istat né da parte. E non possiamo parlare di distrazione. Scientemente è un argomento che non deve essere indagato. E se posso, sulle osservazioni fatte precedentemente sulla violenza prevalentemente psicologica agita da soggetti di genere femminile nei confronti dell'uomo, anche questo è uno stereotipo, ne sfateremo tanti oggi, anche questo è un luogo comune perché nei nostri archivi facciamo ricerca, monitoraggio, approfondimento su vari argomenti. Nei nostri archivi abbiamo oltre 80 accoltellamenti l'anno da parte di una donna nei confronti di un uomo. Quindi non siamo a rigare lo sportello della macchina, non siamo la violenza psicologica, ma parliamo di l'innalzamento dell'asticella nella gravità. Per non parlare della vita tolta a molti uomini con modalità erroneamente considerata una prerogativa maschile. Uomini oltre all'accoltellamento, oltre all'utilizzo dell'arma da fuoco, ma uomini uccisi a colpi di zappa, uccisi a bastonate. La violenza è un costrutto ampio e complesso che deve essere analizzato prescindendo dal genere di autore e vittime. Questo non accade.
1: Ecco, io voglio puntualizzare una cosa per i nostri telespettatori. Lei ha parlato di argomento da tenere nascosto, naturalmente, perché non se ne parla. L'ultimo studio risale al 2012 dell'Università di Siena, dove si parlava già da allora di oltre 5 milioni di uomini maltrattati. Ecco, io tengo a precisare una cosa, che noi non vogliamo mettere in contrapposizione la figura del maschio o la figura della femmina, nella maniera più assoluta, però ci interessa l'informazione a 360 gradi. È un fenomeno, abbiamo ricevuto numerose critiche quando l'abbiamo trattato per la prima volta alcuni anni fa. Quasi quasi si hanno fatto passare per gli uomini che volevano le donne sottomesse. Non è così, nella maniera più assoluta, però è giusto per informazione, per giustezza di cronaca, dire le cose come stanno, far sapere e portare all'opinione pubblica quelli che sono i dati gravissimi e pericolosi della violenza sui maschi. Dottoressa, ci sono degli altri dati, per esempio l'orientamento sessuale di quelli che vengono a denunciare nella vostra associazione.
2: Sì, mi ricollego anche al discorso che stava facendo poc'anzi. Volevo significare che anche Anchera, in quanto associazione che accoglie anche gli uomini, non riceve aiuti statali. Questo perché i contributi statali vengono erogati a pioggia sui centri antiviolenza che si occupano solo di violenza femminile, e a nostro parere questo è discriminatorio perché alla fine anche la Costituzione italiana dice che siamo tutti uguali con pari dignità davanti alla legge, oltre al fatto che anche la Convenzione di Istanbul all'articolo 3 mi sembra indica vittime di violenza qualunque persona che è vittima di violenza fisica a prescindere dall'orientamento sessuale, dal genere. Quindi questo appunto è un altro limite tabù che non ci consente poi di operare come vorremmo.
1: Un limite, mi scusi se la interrompo, che poi riguarda anche le coppie gay.
2: Esatto, tra i nostri maltrattati c'è anche una percentuale del 44% di vittime gay, ma non solo. Ovviamente va da sé che essendo noi stata la prima associazione e una delle pochissime in Italia che si occupa di violenza a prescindere dal genere, la maggior parte dei nostri utenti, circa il 90%, sono ovviamente uomini.
1: Ecco, stavamo vedendo i dati, e magari invito la regia a rimandare. Ecco, cioè sugli eterosessuali su 719 dati raccolti dalla vostra associazione, ben 671 sono maschi e solo 48
2: femmine. Sono maschi, non solo, cioè faccio notare, poi ci sono anche delle distorsioni del sistema. Se un uomo gay, vittima di un altro uomo, chiama il 1522, si riferisce a un centro antiviolenza, non viene accolto, viene respinto. Mi sembra che abbia poco senso, essendo in questo caso il carnefice sempre un uomo, e quindi, mentre a volte le donne vittime da parte di altre donne vengono accolte, quindi è discriminatorio anche questo dato.
1: Generale, insomma, se un maschio si rivolge a un'associazione, siccome le associazioni prendono i soldi solo esclusivamente se c'è la violenza da parte sulle donne, non viene neanche ascoltato. Solo qualche associazione, io ne ho contato due o tre al massimo probabilmente in tutta Italia, si occupano anche dei maschi, di questo fenomeno. Però se si occupano dei maschi non prendono un centesimo. Insomma, è una discriminazione legale questa.
3: Assolutamente sì.
1: L'illegalità nello Stato, insomma.
3: Assolutamente sì, perché sembra che questo sia il frutto della narrazione odierna secondo cui la violenza la subiscono soltanto le donne. In realtà non è assolutamente così. Ci sono delle recenti statistiche dell'Istat, risalgono al 2018, dove hanno riscontrato violenze subite da uomini almeno una volta nella vita, 4.750.000 uomini circa. Di questi 500.000 erano di età inferiore ai 18 anni. Quindi sostanzialmente è chiaro che poi, come dicevamo prima, questi sono numeri approssimativi, perché il numero reale, c'è un numero oscuro di questo tipo di perché c'è non vengono denunciati per vari motivi, gli uomini si vergognano, c'è uno stereotipo sociale per cui l'uomo è più forte, quindi come quello che dicevamo prima, come tu sei alto 2 metri, invece in realtà succede, ma soprattutto la violenza fisica, che pure c'è ed è in aumento, quella delle donne verso gli uomini, ma non dobbiamo dimenticare che comunque la violenza delle donne verso gli uomini è più subdola, più impalpabile, perché è soprattutto una violenza psichica. E quindi è anche difficile da dimostrare, perché dimostrare una violenza psichica diventa una probatio diabolica, così come accadde per il reato, ad esempio, di plagio, in cui il famoso processo Braibanti, per cui tutti scesero in campo a dire che non era possibile che ci fosse questo reato, perché era una condanna delle idee, un processo alle intenzioni, e quindi intervenne la Corte Costituzionale che in effetti disse che, così come era formulato il reato di plagio, andava non abolito, attenzione, ma rimodulato. Dopodiché nessuno ha mai avuto la forza o il coraggio di portare a termine questa rimodulazione del reato di plagio. Però questo per dire che, così come era difficile dimostrare il plagio, è altrettanto difficile dimostrare il reato di natura psichica. Eppure ce ne sono tanti, ed è quello che prevalentemente è quello che viene posto in essere dalle donne nei confronti degli uomini. Cioè c'è questa pressione psichica che a volte dura anche anni e che è deleteria, che alla fine si traduce in perdita di autostima di un uomo. Quello che dicevamo prima, qualcuno diceva che arrivano addirittura al suicidio, ed è assolutamente vero, è così. Quindi è difficile dimostrare, però è chiaro che ci sono queste forme di violenza, le possiamo riscontrare nelle lesioni personali, perché assolutamente per il diritto penale le lesioni psichiche, quindi il vulnus alla psiche di un soggetto equivale a quello che è una lesione fisica materiale. Però non si sa perché queste lesioni psichiche vengono sottovalutate e poco considerate.
1: Alessandro, dicevo prima dei dati dell'Università di Siena del 2012, no? Ovvero 11 anni fa, gli unici esistenti fatti da una società pubblica. So che probabilmente dovrebbero uscire i dati dell'Istat aprile su questo tema specifico, non so se la voce è fondata o meno, lo vedremo aprile, però insomma già nel 2012 si parlava di oltre 5 milioni di casi di violenza sui maschi. È possibile che numeri così importanti non abbiano fatto pensare a qualcuno a dire ma affrontiamo anche il tema della violenza sui maschi, probabilmente si ridurrebbe anche la violenza. Poi la violenza è violenza, che sia sui maschi, sulle donne, sui bambini, sui vecchi, resta violenza, comunque sia una questione culturale. È inutile chiedere pene più severe, perché in questo paese si chiedono solo pene più severe, convinti di risolvere i problemi sociali con la galera. La galera non fa altro che accentuarli e basta. Cioè, ti chiedo, è possibile uno Stato civile, vedendo questi dati stilati da un'università come quella di Siena, non abbia preso minimamente provvedimenti?
4: Questo è un tema che abbiamo affrontato anche in altre trasmissioni, che ha due aspetti secondo me fondamentali. Il primo è, lo dicevo anche in merito prima alle considerazioni che faceva il giudice Soci.
1: Il dottor Soci.
4: C'è anche un difetto, diciamo, giuridico nella normativa italiana. Per esempio, se io faccio una legge negli anni 60 e questa legge negli anni 60 non viene modificata dal Parlamento in anni successivi, il giudice può decidere sì, ma sempre nell'ambito di quella legge lì. Per cui se negli anni 60 c'era un criterio giuridico di relazione tra uomo, maschio e femmina, quando il giudice va a decidere è sempre quella norma rigida a cui devo far riferimento, che è il diritto formale, che è italiano, tedesco, francese. C'è poi invece un altro tipo di diritto, che è il diritto anglosassone, per capirci, in cui c'è il tribunale civile che adegua la sentenza all'humus culturale e sociale dell'epoca in cui il reato viene commesso, no? Per cui se viene commesso un reato oggi, in termini di parità, io lo valuto diversamente. È chiaro che se c'è una legge degli anni 60 che non valuta il reato della donna della femmina sul maschio, io mi adeguo a questo. Questo è il primo dato. Il secondo è quello che si diceva prima. Noi siamo passati in un'epoca della società della comunicazione in cui le narrazioni sono il peso più importante. E se la narrazione è il peso più importante che c'è, è chiaro, se la narrazione prevalente è quella in cui il maschio aggredisce la femmina, anche il giudizio complessivo della società e in parte anche l'interpretazione dei giudici è orientato in questo modo. Preoccupa invece quello che dicevi tu, Francesco, cioè che i centri di ricerca, tranne quelli pochi che stanno qua, oppure che tu conosci, non si siano impegnati a definirlo quantitativamente, sia nella loro numero, ma sia anche nella ponderazione. Quanto vale un reato fatto da una femmina su un maschio? Il peso è certamente minore, no? E quindi come faccio a giudicarlo? Volevo introdurre un altro tema che secondo me...
1: Lo facciamo dopo, ci fermiamo per un paio di minuti e poi riprendiamo con la terza e ultima parte della puntata.

0: Ecco, Alessandro, stavi concludendo il tuo discorso.
1: Volevo aggiungere un elemento che secondo me oggi è da un po' di anni è sempre più importante relativamente al ruolo delle donne in generale nel fatto criminale, in generale, non soltanto nel rapporto con maschio. Intanto avete visto anche nel filmato iniziale, in genere è un po' un reato quasi bullistico, no? Cioè da proscenio, la donna si mette più in mostra quando commette un reato del maschio, invece tende a nasconderlo o a farlo occultamente. Ma poi c'è una tendenza nelle organizzazioni criminali, per esempio, specie in quelle gangheristiche tipo la Camorra, eccetera, di questo genere, di un ruolo prevalente della donna nella direzione dell'organizzazione criminale, meno in quelle strutturate tradizionalmente come l'Andrangheta o Cosa Nostra, ma in quelle bullistiche, in quelle gang che nascono e finiscono in breve tempo, tipo la Camorra, c'è questo ruolo della donna che emerge sul fatto violento organizzato. Quindi a fianco ad un reato relazionale, familiare, della femmina che aggredisce il maschio, che è stato occultato in tanti anni per una narrazione culturale di un certo tipo e per, io ripeto, una tipologia di diritto formale, c'è anche questo fenomeno di donne che assumono la direzione delle organizzazioni criminali o addirittura terroristiche, anche nelle attività terroristiche, sì. Molte donne.
0: E gli esempi non mancano, Ci abbiamo fatto due puntate su questo, sulle donne che poi gestiscono e guidano le organizzazioni criminali. Ecco, dottor Nespoli, lei voleva dire qualcosa riguardo all'intervento di...
2: Ma due argomenti, uno più fondamentale dell'altro. Uno sul ruolo dell'uomo che supera una serie di resistenze culturali e va in caserma a denunciare, e un altro sulle false accuse, lì si apre un filone del quale è difficile vedere la fine. È un problema che abbiamo riscontrato anche, ma non solo, nel raccogliere i questionari per l'indagine alla quale facevo cenno prima, ma non viene riconosciuta la gravità di una violenza subita dall'uomo. C'è una sottovalutazione, una sottostima, quasi come se venisse risposto, passatemi la semplificazione, non sei in grado di risolvertela da solo. Ecco, è una risposta istituzionale inaccettabile. Io so perfettamente, se mia moglie mi dovesse spaccare un po' di cenere in testa, io so perfettamente che potrei rispondere a schiaffi, ma rivendico il sacrosanto diritto di usufruire degli strumenti previsti dalla legge. Non devo e non voglio reagire con una violenza uguale e contraria. Questo viene spesso sottovalutato. Aprendo il filone delle false accuse, è un terreno fertile quello delle separazioni, dei divorzi, ma non solo.
0: Poi ci arriviamo a questo, dottor Nessola, poi ci arriviamo anche a questo, che è un argomento che va approfondito bene, perché siamo ormai al termine della puntata. Perché? Così vediamo anche i dati e poi che tratti la sua società. No, io volevo passare, magari invito la regia a farci vedere l'altra scheda sulla tipologia dei reati, perché anche qui c'è da discutere, insomma. Sembra che la violenza della donna sia solo psicologica, però vedere i numeri che ci ha portato l'autoressa Schiappati, insomma, la violenza è anche fisica,

0: Sì, esatto. A dispetto del senso comune è molto presente anche la violenza fisica. La violenza psicologica è all'86%, ma è quasi sempre associata alla violenza fisica che, come dicevamo prima, si presenta come un'escalation a cui si arriva dopo che si parte dalla violenza psicologica e si sostanzia proprio in atti che molto spesso sono violenza efferata, non solo quelli che abbiamo visto nei video, ma possono essere anche lancio di oggetti piuttosto che prendere per i capelli e sbattere la testa contro il muro, piuttosto
1: Aggressiva.
0: che la privazione del sonno è una delle
1: Ah, sì.
0: violenze che spesso viene perpetrata dalle donne nei confronti degli uomini. Rendiamoci conto poi di uomini che il giorno dopo devono condurre una vita, andare a lavorare in ufficio, eccetera,
1: Posso chiedere una cosa
0: calci nei
1: sui dati?
0: genitali.
1: Volevo chiedere,
0: Prego.
1: molestie sessuali, che cosa significa? Perché noi siamo
0: Molestia
1: abituati allo
0: sessuale
1: stupro.
0: vuol dire anche violenza sessuale delle donne verso gli uomini. Ci è
1: Cioè?
0: capitato
1: C'è una cosa.
0: casi di uomini che ci hanno raccontato di essere stati obbligati a sottoporsi a rapporti sessuali anche sotto minaccia, anche per magari donne che vogliono
2: Anche
0: rimanere
2: sotto minaccia e
0: incinta.
2: denunce fasulle.
3: C'è una. Posso dire?
0: Non, sì, non solo
3: No, no.
0: minaccia di denuncia fasulla, ma proprio sotto minaccia di un coltello piuttosto che di
3: Sì.
0: un'arma,
3: Sì, ma oltre a questo
0: anche.
3: c'è una recente sentenza della Cassazione che ha riconosciuto la violenza sessuale anche di una donna che diciamo, poneva in essere degli palpeggiamenti nei confronti del compagno. Va bene? Anche questo può essere violenza sessuale. È considerato
2: Anche se
3: dalla
2: su molte
3: Cassazione.
2: cose siamo diventati
3: No, ma dico,
2: una farsa
3: senza
2: totale,
3: arrivare ai
2: perché,
3: coltelli, alla minaccia del
0: sì,
3: coltello.
0: certo,
2: Io penso se
0: certo.
2: avessero alleggerito tante cose i tribunali forse avrebbero fatto processi più seri anziché idiozie. Dottor Nestola, io mi vorrei tornare e enumerare queste violenze fisiche, che poi difficilmente un maschio, tra l'altro, denuncia. Ma poi c'è cioè, questa idea che c'è della violenza della donna solo psicologica, è una farsa anche questa. Perché i numeri, parliamoci chiaro, i numeri sono chiari,
4: È
2: no?
4: un altro degli stereotipi che ci trasciniamo da diversi anni, perché la casistica ci dice altro. Dice non solo quella raccolta attraverso i questionari, perché poi, sottolineo un'altra cosa con i questionari, dal momento in cui bisognava parlare, riconoscersi vittima di violenza e parlarne, c'è stata un'adesione più ampia. Un grosso passo indietro al momento di scrivere e compilare il questionario, nonostante fosse anonimo. Quindi non c'era una tracciabilità, una rintracciabilità dei soggetti, ma parlarne, riconoscerli e riconoscersi come violenza viene fatto in maniera sensibilmente superiore rispetto al fatto di prendere parte a un sondaggio. E un altro aspetto importante è più facile riconoscersi come vittima di violenza da parte delle generazioni più giovani. Salendo con le fasce d'età c'è maggiore resistenza, maggiore eritrosia nel riconoscere. Anche la violenza sessuale, ecco, sacrosanto quello che è stato detto che la Cassazione ha riconosciuto nei confronti di una donna qualunque contatto sessuale non gradito, anche la classica mano morta, è configurabile il reato di violenza sessuale. Allo stesso modo anche nei confronti degli uomini, devo dire, per onestà intellettuale, che la modalità di violenza sessuale, tre donne che aggrediscono un uomo, due lo tengono immobilizzato, la terza lo stupra, questa non esiste, o perlomeno non esiste nella casistica che abbiamo rilevato noi. Ma una gamma infinita di rapporti
3: Anche se è successo,
4: dolorosi, inopportuni,
3: rarissimo,
4: non graditi, che sono
3: raro.
4: stati sopportati in malo modo. Oltretutto, oltre alle domande a risposta chiusa, era prevista per tutti gli item di domande una risposta aperta, cioè ho subito violenza in modo diverso da quello previsto e lì si è schiuso veramente un mondo.
2: Poi, dottoressa, c'è un altro dato importante che riguarda gli atti persecutori, lo stalking, dove il 21% delle donne
0: Sì, lo stalking è un
2: pare che
0: reato,
2: pecchi di questa.
0: esatto,
1: Molto
0: è un
1: frequente.
0: reato, cioè bisogna che le persone lo capiscano, che sia all'interno proprio delle relazioni, quindi donne che

0: Proprio controllano ossessivamente tutti i movimenti del marito, i social, gli spostamenti, uomini che sono obbligati a telefonare dal lavoro, a interrompere il lavoro per spiegare alle donne dove si trovano, e poi ovviamente quando si tratta di separazioni, questi personaggi, queste donne ossessive che vogliono mantenere il controllo, nel momento in cui avviene la separazione, in cui magari i figli sono collocati al 50% con il padre, come è giusto che sia, impazziscono. Quindi, come diceva prima il collega, poi le scene sono plateali, perché si arriva a buttarsi davanti alla macchina per strada, a suonare il citofono ininterrottamente tutta la notte, con tutto quello che insomma ne consegue.
1: Alessandro, rigiro un po' la domanda anche a te. Insomma, i dati sono agghiaccianti, perché questi riguardano praticamente solo quelli della società, dell'associazione Ankira. Ma insomma, 533 casi, 65% di violenza fisica, 706 casi, 86% di violenza psicologica, per cui non è solo violenza psicologica, anche fisica. Stalking 21%.
2: Violenza, lo stalking penso che sia sotto, quelli sono solo quelli che hanno denunciato, no?
0: Sì, spesso la denuncia di stalking avviene di pari passo con quella di violenza psicologica.
2: Perché penso ci siano moltissimi casi di stalking che non vengono denunciati.
1: Ecco, però ti volevo chiedere.
2: E quindi il numero sarà notevolmente più alto di
1: Sarà notevolmente più alto, anche perché insomma. Cioè, però ti volevo chiedere, è possibile che il codice rosso valga solo per le donne?
2: Cioè?
1: Adesso c'è il codice rosso, no? Per cui una donna denuncia
2: vale solo per
1: c'è
2: le
1: subito
2: donne.
1: A sto movimento, giustamente. Cioè, il maschio non esiste nessun codice, so. Siamo
2: è
1: senza
2: possibile.
1: Codice.
2: Il maschio
1: c'è in balia del vento. So.
2: Non c'è niente di rosso, c'è nessun codice blu per il maschio.
1: Non siamo codificati.
2: No, non c'è.
1: Non siamo ancora
2: non
1: codificati.
2: C'è, non è stato istituito, siamo sempre nell'ambito della narrazione che induce a un processo decisionale. Questo processo decisionale è stato archiviato, ma storicamente il maschio, ecco, appare come la persona forte della relazione, storicamente. È chiaro che in una ridefinizione dei rapporti è questo concetto che va modificato. C'è un altro concetto che deve essere cambiato, di cui non abbiamo parlato nemmeno nelle altre volte, ma che forse è il caso di metterlo in evidenza qui, che è pesante in un rapporto di coppia, che è il concetto di colpa. Cioè, questa attribuzione della colpa dell'altro, oppure questo tentativo molto frequente nel rapporto, certo, delle donne di far sentire in colpa, di trasferire la colpa nei confronti dell'altro partner, è una delle motivazioni fondamentali, secondo me, dell'atto di violenza.
0: Sì,
1: ecco,
0: infatti,
1: io inviterei la regia, scusi dottoressa, a mandare un altro contributo, il secondo contributo video, perché insomma ora è finita con questa il sesso debole, bravi e cattivi, insomma la violenza, ci stanno dimostrando i dati che la violenza è violenza, poi a prescindere da dove arriva, cioè quasi scordandoci della violenza sui vecchi, della violenza sui bambini e tutti i tipi di violenza che poi purtroppo fanno parte integrante di questa, della nostra società.

0: Cioè, le ha date di santa ragione, insomma, l'ha massacrato in botte. Esatto. Dottoressa, anche in questo caso abbiamo visto questa violenza, a parte che nessuno è intervenuto, no? Lì c'era gente in treno assieme a loro, sono stati ognuno al suo
1: nessuno
0: posto.
1: Nessuno è intervenuto, esatto.
0: Qualcuno si è fatto la risatina.
1: Qualcuno ha ripreso, ma
0: io ho fatto togliere le risatine.

0: sono veramente esatto. vergognose.
1: Sì, ma questo però non lui, soltanto lui... nel reato maschio-femmina, questo Beh, fatto certo. che nessuno interviene no, no. è ricorrente.
0: È esatto, ma poi tra l'altro questa signora, voglio ricordare, o signorina, è stata condannata, ha avuto una pena di un mese. Cioè, qui abbiamo visto il maschio che non ha reagito.
2: Esatto.
0: Cioè, e non reagisce, perché esatto. se dovesse reagire...
2: Questo mi ha colpito di questo video, ma è la situazione normale di tutti i maschi che sono, di tutti gli uomini che sono oggetto di violenza sessuale. E il consiglio primo che io do quando mi telefonano e mi dicono che vengono presi a botte è proprio quello di non reagire. Io dico: legatevi le mani dietro la schiena, uscite a fare un giro, cercate di placare la rabbia. Perché qual è il problema? Che se l'uomo reagisce e in un attimo la donna, ovviamente lo scopo della donna quando provoca è anche quello di rigirare in modo di trovarsi lei vittima di violenza, e quindi un attimo che la donna denuncia, la donna invece viene subito creduta, il procedimento parte immediatamente nei confronti dell'uomo. Quindi qui si va appunto, come dicevamo prima, entriamo in questa nuova forma di violenza psicologica, che sono le false denunce, e che è un meccanismo che è sempre più diffuso e che ha delle conseguenze deleterie, perché non solo dal punto di vista individuale, perché l'uomo vittima di violenza si trova a essere indagato, quindi si trova nel ruolo di carnefice con tutta la situazione di sofferenza che ne deriva. In secondo luogo, dal punto di vista familiare, comunque processi di questo genere impiegano anni a concludersi, e quindi padri che perdono i rapporti con i figli che poi difficilmente si recuperano, e dal punto di vista sociale, perché l'uomo che viene additato come violento ovviamente viene emarginato socialmente, quindi...
0: Una risposta velocissima anche per voi. Insomma, abbiamo visto questo ennesimo video, secondo contributo video, dove lei lo massacra di botte e lui preferisce non reagire, perché se dovesse reagire, in quel caso lì, a lei le hanno dato una pena di un mese. Se lui reagisce gli danno minimo un anno. Abbiamo un minuto, per cui 30 Vai. Secondi a testa. Iniziamo da te, sì.
3: Allora... E quello che diceva anche il giudice Socci prima, in realtà non si sa perché davanti alla giustizia la donna viene sempre vista con un occhio, diciamo, di riguardo, c'è sempre una maggiore senso di buonismo nei confronti della donna, si accetta di più. Questa è una cosa atavica, è una cosa che esiste da tanto tempo, ma che secondo me poi alla fine si riconduce a quello che, cioè, nega il fatto del discorso del patriarcato che è stato fatto.
0: Poi ne parleremo anche,
3: va bene.
0: Faremo un'altra puntata. Alessandro, 30 secondi.
1: In tutte le relazioni, questo succede anche nel rapporto invertito, chi è sottoposto a un dominio non reagisce. Perché non reagire è un riconoscimento del potere dell'altro, è in qualche modo una forma di tutela.
0: Come gli animali.
1: Come gli animali. Mi conviene riconoscere il potere del più forte per essere dal più forte tutelato. Questo è il concetto di fondo. Vale sia per il maschio nei confronti della femmina che della femmina nei confronti del maschio.
0: Bene, siamo arrivati purtroppo anche al termine di questa puntata. Voglio ricordare che faremo un'altra puntata sulla violenza sui maschi, non, ripeto, per mettere in contrapposizione l'uno con l'altro o per creare, ma per cercare di capire il fenomeno della violenza, perché la violenza non può essere rappresentata da un sesso o dall'altro, perché la violenza resta comunque violenza, come l'omicidio. Il femminicidio è un omicidio, che venga ucciso una donna, un maschio, un uomo, un bambino o un vecchio, resta comunque un omicidio, e come omicidio viene trattato nei tribunali, e le condanne sono per omicidio, non sono per omicidio di donna o per omicidio di uomo, sono per omicidio. Bene, io ringrazio la dottoressa Cristiana Schiappazzi dell'associazione Anchira, grazie dottoressa, ci vediamo anche alla prossima puntata,
2: certo.
0: Ringrazio anche il dottor Fabio Nestola del Centro Studi Applicati di Roma, grazie dottore, ringrazio il generale Ernesto, scusami,

0: è sfuggito il nome.
1: Di Serio.
0: Ernesto Di Serio, ci conosciamo da 20 anni e mi sono scordato il nome. E poi ringrazio naturalmente l'amico Alessandro Ceci, ci vedremo tutti e quattro alla prossima puntata. Ringrazio naturalmente anche il dottor Socci che si è scollegato perché per impegni di lavoro, e voglio ricordare ai nostri telespettatori che è uscito il mio nuovo libro Nella mente del criminale, potete trovare su Amazon oppure sul sito www.canale17.it.

0: Amici di GoTV, eccoci qui, Cremona Circuit, quarto round stagionale della Easy Kart. Quasi 200 piloti ai nastri di partenza. Uno spettacolo che veramente si preannuncia super! Rimanete con noi!
1: Nuovi vincitori, finali, combattute e un paddock più vivo che mai nel quarto round del 2026. Il quarto round dell'Easy Kart Trophy ha segnato l'inizio della seconda metà di stagione, il momento in cui ogni dettaglio inizia davvero a pesare di più. Le gerarchie sembrano prendere forma, la pressione sale e ogni gara può cambiare il volto del campionato, perché da qui in avanti tutto può ancora ribaltarsi. Il Cremona Circuit ha regalato un weekend intenso dentro e fuori dalla pista. Grande partecipazione in tutte le categorie, finali combattute fino agli ultimi metri, nuovi protagonisti e tante prime volte che hanno reso questo appuntamento ancora più speciale.
0: E il nostro viaggio tra le tende del Circus Easy Kart continua. Siamo con Salvatore Pignanelli, GP Automotive, che insomma qui a Cremona ti sei presentato in grande stile.
2: Sì, grande stile. Abbiamo tre piloti in BMB, più il nostro solito nella 100. No, Cremona comunque attira tanti piloti, l'ambiente è bello, la struttura è fantastica, quindi chiaramente l'Easy Kart guadagna.
0: Ecco, rispetto agli anni scorsi, Salvatore, abbiamo visto che stai credendo ancora di più nel progetto, vi siete ingranditi, una tenda più grande, avete cambiato anche nome.
2: Sì, noi abbiamo, diciamo, cambiato nome, abbiamo preso il nome che abbiamo nell'automobilismo. Per noi, correndo con le GT4, abbiamo anche delle vetture che noleggiamo e facciamo qualche garetta anche a livello nazionale con le BMW. Quindi di conseguenza, diciamo, abbiamo esteso il discorso karting prendendo spunto dal nostro team dell'automobilismo.
0: Quindi tra le righe abbiamo capito che c'è una filiera dal karting alle ruote coperte con GP Automotive.
2: Esatto, sì, noi cerchiamo di portare, adesso Lorenzo in primis che ha già provato le ruote coperte, ma anche gli altri già pilotini che ormai a 16-17 anni si predilige già l'automobile, noi siamo già pronti almeno a indottrinarli verso una strada e poi dopo chiaramente loro decideranno cosa è meglio fare.
0: Buon lavoro!
3: Grazie!
0: Vai! Vediamo di che cosa stanno parlando Paolo e Francesco. Buongiorno ragazzi!
4: Buongiorno!
0: Allora, di cosa stiamo parlando, Francesco?
5: Della gara, di come partire.
0: Ah, bene. Allora, prove di qualifica fatte, come sono andate?
5: Bene, ho fatto la pole e spero di restare sempre in pole.
0: Tu cosa gli stai consigliando?
4: Ma qualche trucco del mestiere.
0: Bene.
4: Le partenze sapevo fare, quindi cerco di un po' aiutarlo a gestire la gara, partenza, ultimo giro.
0: Bene. Beh, allora che dire, buona sprint race.
4: Grazie mille.
0: Il nostro viaggio all'interno del Circus Easy Kart continua, abbiamo trovato Filippo Buran della B-Racing, che insomma nelle ultime gare abbiamo visto che sei riapprodato in casa Easy Kart.
6: Sì, abbiamo provato, abbiamo girato un altro questo campionato, ci piace il format e vogliamo continuare, vediamo di continuare, abbiamo portato i nostri piloti e anche a loro piace.
0: Quindi abbiamo fatto tombola, tra l'altro sei più propenso alla TM Car Challenge tu, categoria col marce, sì, col cambio.
6: Sì, anche perché anni che faccio categoria con le marce, di conseguenza abbiamo un po' più esperienza in quello, dunque è inutile inventarsi altre categorie, facciamo quello lì.
0: Filippo, che piloti stai schierando qui oggi a Cremona?
6: Oggi abbiamo Cutaia che fa la R2, Boris Cutaia, e in R3 abbiamo Guenzi Daniele, che è anche lui la prima gara che fa nella Easy, vediamo come...
0: Beh, Cutaia abbiamo visto che a Viterbo è andato bene.
6: Sì, ci siamo difesi finora nelle due gare che ha partecipato, ci siamo difesi bene, vediamo se riusciamo a farla anche oggi. Perché...
0: Vai, noi ti auguriamo una buona gara, un buon proseguo di stagione, sì. Sappiamo che farai tutta la stagione, sì, con l'Easy Kart.
6: Sì, facciamo tutto, anche le prossime gare, siamo presenti e...
0: Avanti tutta.
6: Vai.
0: Vediamo in questo team cosa stiamo combinando. Buongiorno ragazzi. Cosa succede qua? Non è il momento migliore. Sentiremo dopo cosa stanno facendo. E siamo in casa K25 Race Engines. Buongiorno a tutti. Siamo al lavoro?
7: Sì, stiamo provando a fare le ultime modifiche prima della qualifica, a vedere se troviamo qualche miglioramento.
0: Ok, come stanno andando le cose per ora?
7: Ma per adesso warm up non

0: Male, siamo messi abbastanza bene. Vediamo le qualifiche.
1: Bisogna accendere il motore?
2: Dobbiamo accendere il motore.
1: Allora vi lasciamo lavorare. 1, 2, 3, 4, 5, insomma.
2: È bello assistito il mio ragazzo, è bello assistito.
1: Pilota nome?
3: Luca Spagni.
1: Luca, e come stanno andando le cose?
3: Abbastanza bene, stamattina sono andate abbastanza bene in warm up.
1: Non possiamo dire che col team ti trovi male perché 5 persone ti mollano qui.
2: No, no. Ha fatto il sesto tempo nel warm up, per lui la terza gara è in KZ, solo 15 anni, sono contento.
1: Dai, buon lavoro ragazzi! Allora ragazzi, le prove di accensione com'è andata?
4: Purtroppo abbiamo avuto dei problemi, quindi l'ultima accensione adesso
1: È
4: dovrebbe andare
1: il bello della
4: bene.
1: diretta, no?
4: Ma dovrebbe andare bene. Adesso guardiamo adesso le qualifiche, vediamo come va. Poi dopo riguardiamo un'altra volta la carburazione.
1: Buone qualifiche!
4: Grazie.
1: Ed eccoci sotto la tenda VM Kart con Lorenzo, patron appunto di questa scuderia, che oggi ha schierato un pilota.
5: Sì, siamo qua per la prima volta con Pietro Fioravanti. Siamo nel gruppo R2. Finora stiamo andando molto bene, adesso c'è la qualifica, speriamo bene.
1: Bisogna tirare la riga stasera, vero?
5: Esatto.
1: Nel Circus Easy Kart ti trovi bene? Ti piace l'organizzazione?
5: È la prima volta che facciamo nostra prima gara quest'anno e finora mi trovo veramente bene. Anche Pietro è un bel campionato, organizzato molto bene. Penso che ritorniamo.
1: Vediamo come si suol dire stasera, se è buona la prima, no?
5: Esatto,
1: Vediamo.
5: esatto.
1: Noi vi auguriamo il meglio.
5: Grazie, grazie a voi.
1: Vai. C'è anche gente che lavora qui a Cremona. Ti sei ripreso dal matrimonio?
6: Sì, siamo perfetti.
1: Sei in bolla?
6: Sì,
1: Come sono andate le
6: esattamente. Bene, siamo tutti vicini. Io sono quinto a un decimo dal primo.
1: Vedi cosa vuol dire non andare a fare il matrimonio?
6: Ah no, assolutamente, assolutamente.
1: Enrico! Allora, qui candela smontata.
7: Candela smontata, abbiamo guardato il colore, adesso rimontiamo su tutto e poi aspettiamo di entrare in gara.
1: Bene, bene. Beh, diciamo che anche oggi qui a Cremona tutto esaurito in casa CKC.
7: Sì, no, ci manca un pilota. Ci manca Borracchia che aveva una cresima, mi sembra, o una comunione e quindi non è potuto venire.
1: Bene,
7: Ok?
1: vi auguriamo una super domenica.
7: Grazie, grazie.
1: Vediamo questo pilotino che si sta preparando con la mamma, giusto? Allora, 60 Academy?
8: Sì.
1: Ecco, andiamo a vedere vicino il tuo go-kart, dai, che sono curioso. Perché il numero 8?
8: Perché mi chiamo Otto.
9: Si chiama 8.
1: Si chiama 8, Otto Valentino, beh, non potevi scegliere il numero migliore.
10: Me l'hanno assegnato, immagino che quelli della Birel anche loro si siano sentiti obbligati a dargli il nome 8 e il numero 8.
1: Vedi, una curiosità che non sapevamo, il papà meccanico è bravo?
8: Così, così.
10: Ho fatto corsi serali, scuole, ho fatto di tutto, corsi di ingegneria solo per te.
1: Guarda che adesso carica tutto e ti porta a casa, eh. Di com'è il papà come meccanico? È bra?
8: È bravo.
1: È bravo, bene. Siamo qua a Cremona. La voce della sincerità.
10: La voce della sincerità, non è stato assolutamente forzato questa opinione.
1: Otto. E siamo sempre con Otto, ma il suo amico Marco Marano. Però lui fa la 60 under 10, giusto?
8: Sì.
1: Bene, come stanno andando le cose oggi qua a Cremona?
8: Benino.
1: Da quanti anni corri?
8: 2,5.
1: 2,5. Ti piace lo sport?
8: Sì.
1: Bene, cos'è la cosa che ti piace di più?
8: La velocità.
1: La velocità. Qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
8: Leclerc.
1: E il tuo?
8: Verstappen.
1: E vai, datevi un cincone. Vai, a noi ci piace disturbare anche i papà che sono al telefono.
11: Ciao. Ciao, ciao.
1: Papà malvestiti, abbiamo le prove, lavora anche di domenica, abbiamo le prove. Non lavorare troppo, Alberto, ciao.
11: Alla prossima, ciao.
1: Ed eccoci con Gianluca Ripoli davanti al team Green Team Karting. Allora, 5 piloti, una struttura che sta crescendo.
12: Sì, noi abbiamo iniziato l'anno scorso con la struttura, chiaramente all'inizio, insomma, le solite difficoltà, quelle di avere dei risultati per poter poi anche essere appetibili per gli altri.
1: E così
12: E
1: state facendo.
12: così stiamo facendo. Piano piano, chiaramente, stiamo facendo dei buoni risultati e quindi sta progredendo tutto. Quindi.
1: Allora, mi piace molto anche il vostro colore, perché

0: che quando facciamo le telecronache mi ricorda molto Ayrton Senna.
1: Sì, esatto. Sicuramente, vabbè, Ayrton è conosciuto da tutti. Io ero un grande appassionato e tifoso suo. Mi ricordo che partivo dalla Calabria per vedere praticamente la Formula 1 e salivo sugli alberi anche.
0: A Monza.
1: A Monza, esatto, nella prima chicane. E poi ho avuto anche opportunità, perché io fino al 2019 ho corso anche, ho fatto la Formula 2, va bene, ho fatto un percorso insomma importante.
0: Però,
1: diciamo che sono 40 anni che sono sulle piste alla fine, e questo, ecco, quando la prima volta che andai con delle formule nella pista di Monza,
0: pelle d'oca
1: su tutto, è stato trasmesso tutto ai figli.
0: Esatto.
1: Lui è nato sulle piste mentre io correvo.
0: Vieni,
1: con noi in un campionato.
0: Eccolo qua, abbiamo qua Giovannino, che quest'anno sta andando bene, c'è da
1: sì
0: dire.
1: Sta andando bene, sì lui ha, diciamo, ecco, da quando aveva 5 anni e mezzo che l'abbiamo messo sul kart. Chiaramente ha fatto un percorso, poi è un po'
0: altalenante
1: per cambio anche di categorie, di cose, una serie di situazioni.
0: Bene. Ma sentiamo proprio Giovanni. Allora, un'annata che è partita bene, diciamo, sei, se non sbaglio, terzo in campionato. Ecco, vedi che memoria che c'ho, Gianluca. E qui a Cremona cosa ci dobbiamo aspettare? Mettiti vicino al papà, vieni di qua, vai.
2: Io cerco sempre di andare, cioè di puntare il massimo e cercare sempre di fare il podio e comunque di combattere, cioè, perché sennò non sarebbe...
0: Non avrebbe senso essere qui oggi. La categoria è in forte crescita, la 100, oggi ci sono, se non sbagliamo, più di 30 piloti, quindi super super categoria, ed essere lì davanti, insomma, non è facile, però ce la stai facendo. Noi ti auguriamo una super stagione con il team Green, sei super supportato anche dalla passione del papà, sta diventando veramente un'attività super, e quindi, che dire, porta in alto i colori di Ayrton Senna in questo caso.
2: Sì, no. Ciao, grazie.
0: Allora, si vede che sono appena finite le prove di qualifica, perché sta arrivando Enzo Pirovano.
3: Ciao a tutti.
0: Allora, come sono andate?
3: Un po' male.
0: Ho trovato un po' male.
3: Nelle qualifiche due in mezzo, quindi purtroppo...
0: Ma io so perché sono andate male, perché a Viterbo non ti sei presentato. No. E neanche a Jesolo.
3: Era impegni di lavoro, purtroppo.
0: Impegni di lavoro. Però è sempre bello tornare nel paddock Easy Kart.
3: Bellissimo l'ambiente, tutte le persone, brava gente.
0: Vai, grande Enzo, buona gara per dopo. Allora. Ciao. Eccoci qua con questo pilota che si spinge il kart da solo. Dove sono i meccanici?
4: È andato a restituire una chiave che ci hanno prestato.
0: Ah, quindi nel frattempo ti porti avanti.
4: Sì.
0: 60, giusto?
4: Giusto.
0: Nome?
4: Leopatriella Mattia.
0: Allora, cosa ti aspetti dalla gara? Tra l'altro, che bel casco che hai, faccelo vedere. Eccolo qua. Cosa ti aspetti dalla gara?
4: Allora, mi aspetto qualche risultato in più.
0: Rispetto alla qualifica,
4: perché abbiamo avuto qualche problema all'anteriore, però ci sono buoni pronostici.
0: Vai, allora noi ti auguriamo una grande gara. Ciao. Oh, sì. E mi raccomando, interpella il meccanico, perché non è che puoi fare tutto da solo.
4: Ok, grazie. Ciao.
0: Ragazzi, siamo in casa Orange, siamo circondati da kart arancioni. E siamo con?
5: Angelo.
0: Angelo, che si occupa un po' di tutta la parte organizzativa e tecnica. 9 kart oggi.
5: Sì, dai, siamo abbastanza, forse il team più numeroso del paddock, credo. O se non siamo i primi, siamo nella top 3.
0: Bene.
5: No, siamo contenti, dai, abbiamo un pilota in pole, Cereda, Alessandro.
0: Insomma, che tra l'altro Cereda ha bisogno di riscatto, perché l'annata è partita un po' bene, un po' male, squalifiche, contatti, esatto. Paraurti.
5: Un po' di sfiga, ma il pilota sa come andare, quindi si riscatterà presto, speriamo.
0: Bene.
5: Già da oggi.
0: Bene, e noi vi auguriamo una super gara, non solo per Cereda, ma per tutto il team.
5: Grazie, ti ringrazio.
0: Vai.
5: Grazie.
0: Allora, il bello è che io, cos'è che stavi dicendo?
6: Ah, no, niente, che la qualifica gli è andata un po' male, purtroppo.
0: Come mai?
6: Perché ti è andata male?
7: Mi è volata una ruota proprio in curva, cioè, assurdo.
0: Però c'è il sorriso, vuol dire che non è successo niente.
7: Beh, no, la gara è un'altra cosa, quindi...
0: Sì. Che categorie fate, ragazzi?
7: 125.
6: 125.
0: Bene, come partite?
7: Ultimo.
6: 26esimo, se non sbaglio.
0: Beh, dai, gli ultimi, come si dice?
7: Gli ultimi degli ultimi.
0: No, gli ultimi saranno?
7: I primi.
6: Eh... Non la spero di riuscire a recuperare un po' di posizioni, anche perché purtroppo sono 2 mesi che sono fermo, quindi nulla, questa gara ormai è un allenamento, non è tanto per arrivare tra i primi.
0: Beh, però il sorriso c'è, quindi tutto a posto. Grazie ragazzi.
7: Grazie, grazie.
6: Grazie a voi.
0: Hai portato il cibo? No, te lo stai già mangiando.
8: Sto già mangiando, ma bisogna fare rifornimento dopo la qualifica. Faccio benzina a Nico Carte e faccio benzina io.
0: Le donne?
8: Un argomento...
0: Toccante,
8: molto toccante. Sì, sì, sì.
0: Ne vogliamo parlare a Castelletto di questo, no, di queste love story di Marchetti?
8: È un buon periodo, devo dire, è un buon periodo. Sì. Meglio lì che in go-kart.
0: Ah, ma non è che ti stai dedicando troppo a quello?
8: Può darsi, il rischio c'è. Il rischio c'è.
0: Vabbè, viva il.
8: Kart. Sì, sì. Viva la... VLF, no? Presente VLF? C'era
0: no, non conosco.
8: Viva la Ferrari!
0: Ah, viva la Ferrari! E siamo sotto a una tenda dove c'è odore di cavalleria. E questo perché? Perché abbiamo un po' il re dei motoristi, possiamo dirlo.
9: Uno dei buoni motoristi.
0: Beh, un principe.
9: Un principino,
0: un principino. Steve Racing, che oggi ha piazzato già tutti i suoi piloti davanti, come sempre.
9: Esatto, è andata molto bene anche oggi. Ho 2 grandi piloti, anche grazie a quello gli ho fatto un secondo, un terzo. Siamo molto felici. E anche Marchetti ha avuto un po' di traffico, però insomma dai, noi siamo molto contenti, sì.
0: Tra l'altro oggi, Steve, c'è da dire che in gara c'è anche il campione del mondo della KZ Master, Angelo Lombardo. Insomma, metterlo dietro per il momento nelle crono è tanta roba.
9: Ma sicuramente ha avuto dei problemi, perché è un gran pilota, un grande team, non c'è niente a dire su di lui. Avrà trovato traffico, dai, diciamo.
0: Avrà
9: così.
0: Trovato traffico.
9: Esatto, esatto.
0: Qui a Cremona il motore fa la differenza, perché c'è un dritto veramente molto, molto abbastanza lungo, diciamo. E quindi insomma i tuoi cavalli qua si fa sentire.
9: Allora, per me ci vuole tutto che funziona, ci vuole un gran motore, un gran telaio e un super super pilota. Io ho la fortuna di averne 2, è già una bella fortuna. Diciamo però che i motori si lavorano molto a casa, al banco prova, perché se al minimo fai 20 ore a settimana di sviluppo per trovare qualcosina, che è difficile trovare qualcosina oggi come oggi,
0: perché sono tutti veramente vicini. Abbiamo visto i distacchi, sì, molto molto vicini. Dici delle percentuali, sincero, pilota, motore e telaio, quindi quanto incide ognuno di questi in percentuale?
9: Allora, 30 motore, 30 telaio, 40 pilota.
0: Bene, segnatevelo da casa, perché lo dice Steve, segnatevelo, esatto, segnatevelo. Esatto. Quindi se non c'è un buon pilota è la cosa principale, poi viene motore e telaio.
9: Esatto, comunque per me è uno sport che ci vuole tanto, ma tanto impegno da parte dei piloti. Questo non è un gioco.
0: Ah no, assolutamente.
9: Ci vuole deduzione, ci vuole impegno, ci vuole palestra, ci vuole fisico, se no bisogna stare a casa. Il livello è troppo alto.
0: Bene, grazie mille Steve, buon lavoro a te e a tutto il tuo team. Grazie. Vai, grande Steve. Grazie. Buongiorno principessa.
10: Buongiorno.
0: Stefano Borizzoni, un'icona del kart. Ti sei perso o sei qua sul serio?
10: Sì, sono in concentrazione con il mio pilota.
0: Di cosa state parlando?
10: Di un po' di tutto, di attualità.
0: Tutto bene, Ste?
10: Molto bene.
0: Bene, quindi sei tornato nel mondo del kart?
10: Sì, sì.
0: Sì, ufficiale? Allora, com'è avere Stefano Bonizzoni come, meccanico?
11: È un grande aiuto, ha sempre l'idea giusta al momento giusto.
0: Bene, fagli il bonifico.
10: Domani mattina subito.
0: Quelli istantanei.
10: Istantaneo.
0: Se no non vale. Buon lavoro ragazzi. Ciao. Un piccolo pilota dell'Academy, hai appena finito la tua fase, vero? Com'è andata?
12: Bene.
0: Benone.
12: Sì.
0: Ma quanto ti piace correre con le Easy Cart?
12: Tantissimo.
0: Bene, fai un bel pollicione ai nostri telespettatori. Il tuo pilota di Formula 1 preferito?
12: È Norris.
0: Norris? L'anno scorso ha vinto il mondiale. Tu quando lo vincerai?
12: Quando sono grande.
0: Ah beh, ci vuole un attimino di tempo. Batti 5, vai! E con grande piacere abbiamo ritrovato nei paddock della Easy Cart Daniele D'Urso del team VRK, che insomma 2 anni che non corri, hai fatto pole position e per ora sprint race portata a casa.
13: Sì, è un po' difficile tornare. Fortunatamente non ci siamo.
0: Beh, ma neanche tanto.
13: No, fortunatamente non mi sono ancora trovato in una battaglia da sorpassi e difese. Però vediamo. Non abbiamo il passo che pensavo, però adesso vediamo.
0: Insomma, dai, la sprint race ha salutato anche la compagnia. Ma dimmi la verità, Daniele, ti aspettavi di essere così competitivo dopo 2 anni? Ma devi essere